0: di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio. Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla notizia principale che riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Pedasio e Fermo in direzione di Bologna il tratto è chiuso a causa del ribaltamento di un camion. Mentre vi informo che sulla ancora 14 tra Bologna e San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona c'è una coda per lavori, mentre sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e Pian del Voglio in direzione di Napoli ci sono code per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: RTL 102.5. Esciolini. Aia! Allora, stava cantando una canzone la Grey, cantava e ce l'ha sfracassati a tutti qui.
4: Ma scusate ragazzi, qui si canta, si balla, sì, c'è la nostra musica di RTL 102.5, ma tu non è che devi ascoltare me, no?
3: Se tu
4: non
3: cantavi a squarciagola la canzone di Whitney Houston.
4: I am nothing. Sì, certo.
3: Nothing. Nothing.
4: Sì,
3: e poi basta. Va bene, allora, in diretta dal Tourmaline di Lipari, con Vanessa, Armando, siamo in Ottambuli su RTL 102.5, sempre live, sempre dal vivo.
4: Chiamateci 02 25 15 15, ma fatelo ora, non perdete tempo. State pulendo la casa, ma non lo fate, facendo la valigia. Fatela, perché bisogna partire.
3: Bene, ascoltateci, ricominciamo con The Bausa Magnetic.

0: Bella, fino all'estasi. Era Sara Mazzotti che canta con la Scherzinger su RTL 102.5 e ultimamente si è visto al concerto un Ramazzotti un po' nervoso perché c'erano dei posti a sedere in questo concerto e altre persone che si sono alzate a andare vicino alle transenne,
1: sì, visto?
0: E coprire la visuale di quelli che avevano pagato il biglietto. E lui ha fermato: oh, ma che ta sta pia con me? Ma che vuoi?
1: Eh sì, perché le persone che erano lì sedute, ecco, in qualche modo volevano vedere bene Eros Ramazzotti. Ma andiamo al telefono, allo 02 25 15 15, c'è Silvia. Ciao.
2: Ciao a tutti, sono Silvia da Massa Lombarda, come state?
1: Bene.
0: Tutto bene.
1: Tu come stai? Sei in forma?
2: Sì, sono in forma, però non si dorme, quindi per fortuna ci siete voi, perché ci sono 40 gradi, sembra di essere l'equatore qua a Massa Lombarda, quindi non
0: ma
2: si
0: non
2: dorme.
0: Hai, non hai un ventilatore, qualcuno che ti rinfreschi,
2: no,
0: che ne so, un climatizzatore?
1: Sei single.
0: Da quanto tempo sei single? Da quanto tempo, tesoro?
2: Da quanto? Da parecchio.
0: Quindi sei alla ricerca?
1: Oppure
2: beh,
1: no?
2: Sempre, sempre, ovvio.
0: Sempre.
1: Sì, vedi?
0: Però,
2: devo ancora
0: trovare
2: la persona che mi fa battere il cuore, però.
0: Amore, ma se sei in forma e fa caldo, insomma, dovresti

0: darti una mossa, almeno, almeno un ventilatore.
1: È un po' di ghiaccio,
2: ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. C'ho anche l'aria condizionata, solo che alla fine, quando arriva il bollettone, sono pianti.
0: Allora bisogna trovare un uomo ricco, Silvia.
2: Sì, magari, e mettere il caro all'ombra.
1: Silvia, una curiosità, che segno sei?
2: Ariete, 21 marzo.
1: Ariete. Ok,
0: Ariete.
1: Ok.
0: Come Ariete?
1: Ariete, con cosa è compatibile secondo te?
2: Allora, è compatibile, allora sinceramente non lo so, però con il leone. Il leone è un segno focoso.
0: Allora. Amici allora, leoni.
1: Bravo.
0: Amici leone, vendete dei ventilatori?
1: No!
0: C'è la nostra amica Silvia che vuole un ventilatore e magari prende anche voi. Perché no? Brava!
1: Ciao, sono Silvia e sono single. Forse sto cercando l'amore o forse no, ma se hai un ventilatore, vieni a casa mia, ti aspetto.
0: Ciao Silvia!
2: Ciao.
0: Grazie
2: a tutti ragazzi, ci sentiamo
0: ciao.
2: Presto, buonanotte, buon lavoro, a presto.
0: Buonanotte, tanti cari auguri, ciao, ciao, ciao.
1: Hai
0: ciao.
1: Un ventilatore?
0: No, io no.
1: No, vabbè, c'è Gabri Ponte Giovanotti, DNA.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: The Man Who Can Be Moved, The Script su RTL 102.5, 2 e 19 minuti. Attenzione amici, perché il grande calcio internazionale incontra le energie dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi rimanete con noi sempre, mi raccomando.
0: Sì. Allora adesso andiamo a sentire qualche vocale.
2: Sono Marcello e sono Leone, nato il 10 agosto. Ah. Cosa devo fare? Fatemi sapere quello che devo fare, che io lo farò. Un abbraccio fortissimo a Tambole qui da Melilli, Marcello from Sicily. Ciao piccolillo coccodrillo.
0: Ciao Marcello, compra un ventilatore e vai dalla signora Silvia.
1: Ha bisogno. Infatti è in Lombardia, vabbè, si può fare.
0: Oppure
3: ce lo presentiamo a questa signora, mio cugino. Sì. Mio cugino è quello che è ricco, sta benestante. Che fai? Sì. Facciamo fare un incontro, un aperitivo, una cena.
0: Giovanni, ci ricordiamo di tuo cugino che ha più soldi che salute.
1: Lo dice ogni volta. Però mi sa che non sta troppo bene tuo cugino.
0: Però c'hai i soldi, quindi si può fare il ventilatore, il climatizzatore.
1: Silvia, cosa ne pensi? Silvia, stiamo lavorando per te, per il tuo futuro fidanzato.
0: Alla grande. Restate con noi, torniamo tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Il momento ghiacciato.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Achille, Lauro, Rolls Royce su RTL 102.5. Sono le 2:29 minuti. Ma attenzione, se tu sei stata mai al cinema, hai visto il film Top Gun, sai chi è Maverick?
2: Sì.
1: Bene, ce l'abbiamo al telefono.
2: Ah, ok, ottimo. Hello, nice to meet you.
1: Oh.
3: Pronto.
1: Ciao.
3: Buonanotte.
1: Sì, buonanotte.
2: Buonanotte, come procede la...
3: Da Frank De Borre e Maverick.
2: Ah, ok, che sono due, cioè, nomi d'arte, diciamo.
3: Nomi
2: in codice, abbiamo capito.
1: Ma da dove siete? Sì, se no vi riconoscono tutti. Ma chi siete? Di dove siete? Ma soprattutto cosa volete?
3: No, solo niente. Vi volevamo solo salutare, che ci fate compagnia tutta la notte.
1: Molto bene. Ma voi cosa siete? Carabinieri, poliziotti, finanzieri? Chi siete?
3: Carabinieri.
2: Bene.
1: Sembrate dalla voce due ubriaconi.
2: Fino a che ora lavorate?
3: Fino al mattino.
2: Fino 6, 7 del mattino, 8?
3: Fino alle 7.
2: Dipende un po'.
1: Ma dalla voce vi sento che state anche facendo una piccola pennica, no?
2: Siete attivi?
1: Sonnellino.
2: Ragazzi, secondo me siete un po' annoiati, dite la verità.
1: Vero. Non succede nulla,
2: non c'è azione.
3: No, la serata scorre tranquilla. Nei tratti di collegamento tra i vari comuni statali, vi abbiamo chiamato.
1: Fate come sta Schiacci, che correvano per le strade, no? Che saltavano quelle cose, vai, sgommati a tutta birra.
2: Ragazzi, noi vi abbracciamo e buon lavoro.
3: Grazie, anche a voi.
1: Ciao ragazzi.

0: Come il sole all'improvviso, Zucchero Sugar Fornaciari su RTL 102.5. Volevo salutare Vittoria che dice: a me piacciono gli uomini con la panza, quindi sono pansessuale, Armando. Cioè, scusa, non ho capito. Cioè, e a parte
1: ciao,
0: che la panza è sparita, come
1: aspetta,
0: vedi.
1: Aspetta, vediamo. No, un pochino c'è. Io scusami, stavo toccando, perdonami.
0: Cioè, mi stai toccando?
1: Eh sì,
0: Greg.
1: Perché siamo vicini, di solito siamo Cologno Monzese Roma, non ti posso toccare.
0: Sembriamo dei fidanzati sfigati.
1: Ma quali sfigati?
0: Attenzione, dai, cosa facciamo? Andiamo al telefono, vocale?
1: Vocale.
2: Buongiorno, Antonio. Ehi. Bene, sto scendendo nella mia amata Calabria dalla provincia di Modena, da Maranello, per un mesetto di ferie. Vi saluto e grazie per la compagnia. Ah, post-scriptum, dite a Silvia che le mie belle storie d'amore l'ho avuto con l'Ariete. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, senti, ma un mese di ferie, che lavoro fai? Per farti un mese di ferie.
1: Ma l'attenzione è sull'Ariete, sulla nostra ascoltatrice che stava cercando, insomma, l'uomo leone. Lui è leone, un mese di ferie, magari vi potete incontrare da qualche parte, in qualche luogo, in qualche lago.
0: Esatto, se ne viene con te in vacanza.
1: Bravo.
0: Scrocca la vacanza.
1: A proposito, potreste salutare il comando dei carabinieri di Leuca, che Friddi scrive: noi anche vi ascoltiamo, insomma, ciao Giovanni, ciao a tutti.
0: Salutiamo tutti i carabinieri e le forze dell'ordine, bravi. E se vedete una donna al volante vestita di color pistacchio, è la Grey, eh?
1: No, non sono io, no.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MJK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, RTL 102.5, 2.43 minuti. Siamo in ottambuli con voi allo 02 25 15 15, siete sempre presenti e chissà se alla fine di luglio, insomma, la nostra amica pasticcera pasticciona ha le mani in pasta.
1: Glielo dobbiamo chiedere. Cristina, ciao!
2: Ma buonasnotte, cari ragazzi. Non riuscivo mai a prendere la linea, ero tutta triste, ragazzi.
1: Vedi? Ma ce l'abbiamo fatta. Noi adesso però ti sentiamo e pensiamo subito ai dolci, alle brioche, alla crema.
0: Fa la pasticcera. Allora, come
2: allora
0: va?
2: Adesso ho appena infornato, non so se avete presente la torta, la Vervette, quella rossa buonissima.
1: La, come si chiama?
0: La
2: Vervette.
0: No.
1: Adesso la guardiamo.
2: È un tipo di un pan di Spagna al gusto di lampone.
0: Io voglio le mille foglie, con la crema al limone. La frutta, le fragole.
2: Passi domani a prenderla.
0: Mandacela. Oppure un bel tiramisù. Sai farlo il tiramisù?
2: Sì, è già tutto pronto quello. Se vuoi ti mando la foto.
0: Metti il savoiardo oppure metti i biscotti normali?
2: Savoiardo. Nessuno dei due, no? No, perché.
0: Ma allora non è un. Vedi che poi mi fai arrabbiare? Ma scusa, il tiramisù si fa col savoiardo.
1: Ma lei metterà.
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? No, io
0: ma
2: uso
0: come
2: un
0: chi l'ha detto?
2: Ma scusami.
1: Aspetta, sentiamo la sua ricetta. Con la tua ricetta, Cristina.
2: Allora, vabbè, chiaramente il mascarpone c'è sicuramente. Almeno quello. Ma io uso un pan sottile. È un pan di Spagna molto sottile, dove comunque si assorbe molto bene.
0: Non ti voglio sentire.
2: Ma se non l'hai un provato, pan di Spagna, come puoi dire?
1: C'è ragione.
0: Allora chiamalo diversamente, non è tiramisù, è un'altra cosa.
1: No, è un tiramisù rivisitato.
2: Esatto, allora chi ha detto che si bisogna usare per forza i savoiardi? No. In pasticceria.
0: Scusa, il mare si chiama mare, non è che lo chiami fuoco, si chiama
1: il
0: mare.
1: Il cielo si chiama cielo e il la cielo, terra
0: brava,
1: si chiama terra.
0: Bravissima.
2: Tu da quando sei pasticcere?
1: Da mai Cristina, mai. Comunque ho fatto una ricerca sulla Vervette, ma ho trovato qualcosa di verde, basta.
2: No, Vervette.
0: Sono tutte cose che ti inventi tu, secondo me.
2: Livorno, certo, figurati. È la torta che si sta vendendo, che è di moda adesso.
0: Ma non è vero. Ma che fai? Le torte che vanno di moda, scusami, non è vero.
1: L'ho vista, l'ho trovata anche a forma di cuore. La fanno.
2: Esatto,
0: è la tipica americana.
2: La puoi fare come
0: l'americana?
2: Vuoi tu.
0: È un po' americana, un po' alta, no?
2: Sì, è molto alta. Sì. Però sono le torte che adesso si fanno molto alte. Anche di pan di Spagna normale. Si decora poi con.

0: Vabbè, la maggior parte si usa il crema al burro, ma a me non piace più con la panna fresca.
1: Sì, ma tu fai come vuoi. Poi lamentati, Cristina, che non fai soldi con la pasticceria. Eh
2: no, vabbè, lei propone le sue ricette.
1: E
2: giusto,
1: non vanno
2: Cristina?
1: Bene.
2: E
1: mi...
2: non che li fai i soldi invece, ma se Cristina.
1: Ma se mi fai il tiramisù col pan di Spagna, Cri, ma dove vai? Mannaggia.
2: Vai lontana, Cri, vai, non ti preoccupare, lanciati.
1: Però io adesso lo mangerei anche con... anche
0: ciao,
1: senza
0: un bacione, ragazzi.
2: Ciao, Cristina, buon ciao. Lavoro.
1: Buon lavoro a tutti i pasticceri, pasticcioni, amici.
2: Aha, talk to you another.

0: giusto?
1: Neck contro mano su RTL 102.5.
0: E andiamo subito da un vocale.
2: Ciao Nottamboli.
3: Ciao Vanessa.
2: Ciao Armando.
3: Ragazzi, ma che bello vedervi insieme, abbronzati, sorridenti.
2: Insomma, in modalità estate. Buon lavoro e un saluto da Francesca.
3: Un saluto anche da Alessio. Buon lavoro e buon divertimento.
2: Ciao.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao.
0: Che
1: ciao.
0: Belle voci fresche, allegre. Ciao ragazzi, grazie per questo bel messaggio.
1: Sì, molto bene. Francesco e Alessia ci vedono in modalità estiva, sorridenti e abbronzati.
0: Sì.
4: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Come al solito andiamo a chiudere con un successo, questa volta tutto italiano, e la canzone fa proprio così.
3: Chi mangia patate deve un bicchiere.
4: Piano piano le corde vocali.
3: È proprio quella la canzone.
4: E a un certo punto dice pure: ma il cielo è sempre
2: più blu, amici. Giusto. Andiamo a chiudere.
4: Rino Gaetano.

0: Artisti hanno omaggiato Rino Gaetano rifacendo la sua canzone Il cielo è sempre più blu. Cari amici, noi siamo arrivati praticamente alla fine, vi salutiamo, salutiamo Leo Di Mauro a Milano insieme a David Bella.
1: Yes, yes, l'appuntamento è sempre domani a mezzanotte, saremo qui in Ottamboli Belli che non siete altro.
0: E adesso ringraziamo il capo arrabbiato Spritz che porta nel calice il carattere di amaro del capo Red Hot Edition e del peperoncino di Calabria.
1: Farlo è semplicissimo, un calice pieno di ghiaccio, 6 cl di amaro del capo Red Hot Edition, 9 cl di prosecco cinzano, 3 cl di soda, un peperoncino e una scorza di limone.
0: Provatelo, provatelo amici, è davvero una bomba, ma proprio bello, quel piccante. Evviva amaro del capo.
1: E via via, vi lasciamo con Andrea De Sabato e grazie a Armando Piccolillo.
0: Grazie a Vanessa Gray, se Dio vuole torniamo domani.
1: Vuole,
0: alla mezzanotte.
1: Vuole.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Raddusa, in provincia di Catania, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. La premier Giorgia Meloni sui social è intervenuta sulla crisi dei migranti a Ceuta ed ha confermato che l'Italia è pronta a intervenire per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini con la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. In precedenza il ministro Tajani aveva definito sbagliata la scelta di Madrid dell'immigrazione incontrollata e un pericolo per la sicurezza. Parole indegne, secondo il ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano. Almeno 6 dispersi e 3 feriti nel crollo di una palazzina di 2 piani a Messina. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. Avanti a oltranza le ricerche delle persone che mancano all'appello, ha detto il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio. Donald Trump ha annunciato nella notte il raggiungimento di un accordo storico sul disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il presidente americano lo ha definito un passo monumentale verso la pace ed ha aggiunto che

0: che una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà da Gaza. Calciomercato è ufficiale, John Stones è un giocatore dell'Inter, lo annuncia il club nerazzurro, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, dopo aver fatto la storia a Manchester, il difensore si dice molto emozionato. Ed è tutto, traffico.
1: Via Radio.
2: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica, mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la A12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. È tutto per il momento.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Le 3 minuti, buongiorno, eccoci qua, buongiorno, buonanotte, insomma ormai non so più quando è giorno, quando è notte. Io, no, il bello che qui su quest'isola, Lipari, io praticamente mi sento come quando ero ragazzino che finiva la scuola, iniziavano le vacanze, quelle, no, classiche d'estate, e io perdevo la cognizione del tempo, non mi ricordavo mai che giorno fosse, cioè non mi interessava in realtà sapere che giorno fosse, che mese fosse, che ora fosse. E va bene, sono le 3:03, però ve lo voglio ricordare, oggi è venerdì 31 luglio, salutiamo Vanessa e Armando che ritroveremo domani, e questa è la mia penultima notte di Malanotte No, poi ci sarà anche quella di domani, e poi daremo il via alla lunga maratona, è vero, della discoteca nazionale dal Turbine di Lipari. Se siete in zona venite a ballare con noi, mi raccomando, a mezzanotte di sabato. Leo Di Mauro,
1: buongiorno.
0: David Bella,
2: fratello e frittello, esatto, sono fratello.
0: E, abbiamo anche questa notte il ghiaccio si è sciolto.
1: È lì che ti aspettavo io, eh? Il ghiaccio, aspetta un attimo, aspetta,
0: ecco, aspetta, vai a prendere il ghiaccio, perché
1: dove?
2: Il secco del ghiaccio.
1: Ecco.
0: Ricordiamo che è un ghiaccio secco, particolare, perché non si scioglie, perché è fatto con l'acqua asciutta. E quindi, vabbè, tra l'altro, a proposito di acqua e di cose umide, qui ci sono 28 gradi, quasi 29, però la percezione di 35 e passa, e l'ho notato quando sono andato a prendere la mia Vespa, di cui magari ve ne parlerò.
1: Era tutta appiccicosa,
0: C'era la sella completamente bagnata. Infatti ho anche il sedere bagnato, perché c'era talmente tanta umidità che sembrava che gli avessero buttato sopra una secchiata d'acqua non asciutta. Va bene, siete pronti? Allora interagite con noi 02 25 15 15 oppure 378 1025.
2: Scusa, sai cosa puoi usare? Puoi mettere tipo un asciugamano sulla sella.
0: Sì,
2: quello si usa.
0: Sì, vabbè, però
2: è estate,
0: però
2: magari estivo, qualcuno, me lo ricordo, si faceva.
0: È estivo, sì, si mette l'asciugamano, però non ci ho pensato, non è, di solito non succede.
2: Domani,
0: invece stanotte. Domani va bene,
2: domani
0: ricoprirò con, sperando che non venga a piovere o che non arrivi il vento e mi faccia volare l'asciugamano, perché può capitare anche quello. Siamo sempre alle isole Eolie, quindi vento qua ce n'è a secchiate. Va bene, allora siamo pronti per partire. Lo facciamo con un pezzo molto brasileiro, Bossa Nostra, Gaia.

0: Basta nostra. Solo nostra, nostra. Ciao Gaia, Gaia, bellissima questa canzone, fa molto, molto estate, adesso lo dico come ieri, no? A ogni canzone, però è così. D'altronde è estate e RTL 105 suona i pezzi numero uno dell'estate. Perché non sarebbe normale mettere. Ah, perché? Però devo dire una cosa: una volta si usava molto mettere, non so, tipo al mattino le canzoni adatte per il mattino, il pomeriggio c'era la canzone quella un po' più strong perché tornavano a casa i ragazzi, quindi si spingeva un po' di più musicalmente, la sera si ritornava ad essere tranquilli o si faceva un po' un misto. E così valeva anche per le stagioni, no? D'inverno si mettevano delle canzoni tipiche invernali, d'estate invece era duopo, era d'obbligo mettere tutte le canzoni, diciamo, quelle proprio più estive in assoluto. Negli ultimi anni questa cosa non c'è più, nel senso, quando una canzone è bella sia d'inverno che d'estate, primavera. Quindi Gaia con Bossa Nostra, che è molto estiva, in realtà sarebbe bellissima da sentire anche in inverno, no? Siete d'accordo? Se non siete d'accordo, ditelo.
1: Allora, io sono d'accordo, alzo la mano e voto de sabato.
0: Ecco
1: e poi perché la musica fresca ce l'abbiamo noi.
0: La musica fresca, senti qua il ghiaccio con l'acqua asciutta. 02 25 15 15 378 378 1025. Noi siamo qua, raccontateci cosa state facendo in questa notte. Qualcuno magari ha fatto lì la partenza intelligente ed è diretto verso, non so, una destinazione, una località per le vacanze, oppure state rientrando dalle ferie ormai finite. Fatecelo sapere. Tina Turner.

0: Bad Liar, Imagine Dragons, RTL 102.5 nella notte, 3:18, Andrea De Sabato al microfono, ma al microfono ci sono anche Leo Di Mauro e David Bella che mi danno una mano, e voi con i tanti messaggi vocali al 378-378-102.5. Bello anche sentire la vostra voce non solo attraverso i messaggi, ma anche, se volete chiamare, 02 25 15 15. Che si dice?
1: Andrea, secondo te, secondo voi, no?
0: Secondo me.
1: Uno si può dimenticare degli italiani all'estero, i nostri ascoltatori italiani all'estero.
0: Ma
1: possiamo accantonarli? Ma no!
0: Ma no! Ma no!
1: Anzi, hanno la priorità.
0: Avanti.
2: Guidando e ascoltandovi, tornando a casa in quel della California, San Diego verso Los Angeles. Gradi 35, percepiti 42-43, secco e non umido come in Italia. Grazie per la vostra compagnia, un abbraccio a Francesco di Ischia dalla California.
0: Ciao tutto Francesco, okay, tutto capparogeno. Ricordiamo anche naturalmente che la California è una Calabria che non ce l'ha fatta, questo è
3: oppure è una frazione di Casateno o di Lesmo, mi pare.
0: Vero? Allora ricordami che questa notte vi racconto una cosa che mi è successa mille anni fa, proprio in quella, diciamo, in quella, come si può definire, quella frazione,
3: una località
0: Brianzola, che si chiama California, una roba da, cioè proprio è presente ai confini della realtà, quelle cose che racconti non ti crede mai nessuno, no? Cioè quelle cose allucinanti a volte capita. Anzi, facciamo così: se avete un episodio singolare, particolare, quasi ai confini della realtà, raccontatecelo al 378 378 1025.
3: In California di sentire la canzone proprio California,
0: sì. Vabbè, bello, ma ne parliamo dopo. Intanto vi invitiamo a rimanere su RTL 105 e continuare a votare attraverso RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi, attenzione, i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Una cosa pazzesca. RTL 102.5 Play, votate.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Disco
1: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché?
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J325 RTL 102.5. C'è un sacco di gente che sta lavorando, come Maria, guardia giurata di Lecce, che spesso ci scrive. Poi c'è Enzo di Licata, ci mandano anche questa notte i cruscotti con praticamente
1: la temperatura,
0: eccetera eccetera. Ad Aversa Antonio, il pasticcere, ci fa sapere che ci sono 32 gradi e si va a fuoco. Immaginatevi 32 gradi, ma lui è un pasticcere, quindi all'interno del suo forno immagino che i gradi saranno 60. Molti molti di più. 62.
1: Caliciapa, stando!
0: Ah, e poi Riccardo da Pordenone, che sta invece viaggiando direzione Trento per scarico farina per fornai. Hai capito?
1: Buon lavoro. Buona anche
0: farina
1: a te.
0: Per i fornai. Ma a quest'ora, cioè, io non pensavo che io pensavo che tipo quelli che riforniscono i fornai andassero di giorno. Invece no, siccome i fornai lavorano di notte, anche loro per solidarietà portano, capito, le forniture proprio la notte. Strano.
1: O magari giorno e notte. Poi dipende.
0: Giorno
1: chissà.
0: E notte, sì, infatti. Poi. Vabbè. Comunque, ovunque voi siate, grazie per essere all'ascolto di RTL 102.5 e buon lavoro se state lavorando, buon viaggio se state viaggiando, buon far nulla se state semplicemente ascoltando la radio. C'è un sacco di gente, un po' per il caldo, un po' perché la notte qualcuno soffre di insonnia, quindi magari ci sta ascoltando così, senza far nulla. Ci sta. Sentiamo un bel messaggio vocale.
2: Quei grandi, buongiorno. Sempre in vostra compagnia, sempre su RTL. Un saluto da Ivano.
3: Buonanotte e buona fortuna.

0: Amore, amore, ehi, sveglia, amore. Sono le 7, devi andare al lavoro.
1: Ah, no!
0: No, scherzavo! Scherzavo, Saif! Sai,
1: no,
0: quelle
1: perché
0: robe
1: sì,
0: proprio. Ehi, amore, sono già le 7. Come? Sono appena coricato. Sai quando sei talmente stanco che appena ti appoggi sul letto proprio e dormi talmente sereno che sembra, insomma, sì, passano 7 ore, ma sembrano fossero come se fossero passati solo 15 minuti.
1: Eh
0: no?
1: Sì, però.
0: Amore, svegliati.
1: Però scusa, a me è capitato. Amore, svegliati. Amore, svegliati.
0: Certo.
1: E poi la terza. Amore, ah, no!
0: Ole! Allora, giù da lei! Allora andiamo a trovare Valeria. Valeria che sta tornando con la famiglia dalle vacanze, credo di aver capito bene. Ciao Valeria.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Valeria. Posso chiederti quanti anni hai?
2: Io ho 13 anni.
0: 13 anni, ok. Mm-hmm. Figlia unica?
2: No, una sorella di nome Adelaide.
0: Oh, ok, lei è più piccolina però.
2: No, lei è più grande di 2 anni.
0: È più grande di 2 anni, va bene. Ma stanno tutti ascoltando? Sì, sì.
2: Sì, sì.
0: Beh, senti, come è andata? Siete state a Mykonos, credo, no?
2: Sì, ora siamo appena tornati a casa.
0: Ma, ok, a casa sarebbe? Che zona c'è? Che
2: zona Italia? Un paesino, si chiama Campo Lazzaro.
0: Ah, ok. Ok, sì. Ma siete nati in aereo, mi auguro?
2: Sì, sì.
0: Ok, perfetto.
2: Infatti all'inizio i miei genitori in realtà ci avevano detto che saremmo andati a Lipari, ma sì, arrivati in aeroporto ci hanno fatto la sorpresa e appunto ci hanno detto che saremmo andati a Mykonos.
0: Ah ok, pensavo che al ritorno cioè aveste in programma una capatina qui a Lipari, invece no. Quindi lo scherzo è stato andiamo a Lipari, voi
2: sì,
0: ma a Lipari siete stati un sacco di volte, dicevate basta Lipari, non ce la facciamo più, e invece bam, Mykonos. Come, che bello, è la prima volta che sei stata a Mykonos?
2: Sì, è la prima.
0: E com'è, ci torneresti?
2: Sì, assolutamente, forse quando diventerò un po' più grande ci andrò un'altra volta con le mie amiche,
0: magari con le tue amiche o con un fidanzatino, chi lo sa. Va bene, senti Valeria, hai ancora qualche secondo, se vuoi salutare qualcuno puoi farlo.
2: Sì, saluto tutta la mia famiglia, in particolare mia nonna che si è svegliata con il messaggio che le avevamo mandato, che le avevamo detto che forse saremmo andati in diretta.
0: Ok, come si chiama la tua nonna?
2: Vitalina.
0: Vitalina, ciao. Mm-hmm. E poi mamma e papà, vogliamo sapere i nomi.
2: Allora, papà si chiama Pascal e mamma Gabriella.
0: Okay. Ok, va bene, vi abbracciamo tanto, vacanze finite o troverete modo di andare ancora un po' al mare?
2: No, finite mi sa.
0: Però dai, il mare non è molto distante da dove
2: abitate, no.
0: Chissà, magari qualche weekend toccata e fuga.
2: Ma
0: chi
2: sì,
0: lo
2: un
0: sa?
2: Giorno ogni tanto.
0: Ciao Valeria, grazie per essere stata al telefono con noi.
2: Ciao, grazie a voi.
3: Ehi, hey, buongiorno!
4: Buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno a tutti!

0: Caro Francesco, Amelie su RTL 102.5, Malanotte no con Andrea De Sabato, belli, oh, allora ci state troppo dentro. Va bene, va bene.
1: Sembravi allora, quasi un trapper.
0: Sembravo, sì, un trapo. Scusi, sa di trappo, ma la può cambiare per favore. Allora, salutiamo Mimma, che è partita con i figli Christian e Nicole dalla provincia di Mantova, direzione mare, Steccato di Cutro, Calabria, quindi buon viaggio. E poi c'è, aspetta, Elisabetta, che è in vacanza nel Salento e adesso sta andando al concerto dei Tino Mancino e assisterà alla prima alba sul lungomare di San Cataldo. E quindi insomma, buone vacanze se siete già in vacanza. Mi stavi dicendo una cosa fuori onda, lo possiamo dire anche in onda se vuoi?
1: Ma sì, lo possiamo dire.
0: Perché oggi ho seguito poco i social, mi hai detto che hanno trovato dei soldi sulla spiaggia.
1: Sì, no. Ma no, tra l'altro, visto che si parlava appunto di spiagge, così sempre, no? Mare, insomma.
0: Sì, sì.
1: E poi è un posto bellissimo, io ci sono stato per 3 estati. Marina di Ragusa.
0: Sì. Certo, sono stato anch'io.
1: In questa spiaggia hanno trovato questa busta, insomma, una borsa piena di soldi, di contanti, 700.000 euro.
0: Ma qualcuno li aveva smarriti così?
1: No, è successa una cosa un po' strana, sembra che sia una che siano soldi illeciti, diciamo, no?
0: Ah, okay,
1: perché c'era questo motoscafo che è rimasto, diciamo, in panne, fermo, e quindi hanno chiamato, sì, insomma, hanno chiamato la guardia,
0: costiera,
1: okay. Guardia costiera, e da lì hanno velocemente abbandonato questa busta sulla spiaggia, insomma, questi scafisti.
0: Ah, ok,
1: quindi sembra
0: l'hanno
1: che ci
0: buttata,
1: sia,
0: sì,
1: esatto.
0: E quindi era il corpo del reato.
1: C'erano le persone, le diciamo, i bagnanti lì in spiaggia sono stati fotografati appunto con questa busta piena zeppa di soldi.
0: Ma adesso chi se li è presi questi soldi alla
1: ma
0: fine?
1: Ma sai che ogni tanto, no, beh, la guardia
0: cioè,
1: costiera,
0: nel senso, se li sono stati sequestrati,
1: no,
0: loro,
1: no,
0: oppure
1: sono stati sequestrati,
0: ah, okay,
1: sì,
0: li hanno,
1: sì,
0: consegnati,
1: sì, sì.
0: Però dai, potevano far finta di niente se lo spartivano i bagnanti.
1: Ma io dico,
0: no,
1: ci sono stato per 3 estati di fila, no, nessuna busta, io non ho visto niente,
0: cioè, mannaggia, quando si dice essere nel momento sbagliato nel posto giusto, ma nel momento sbagliato,
1: no,
0: capito?
1: Ma poi non so se vi capita pensare queste cose, cioè quando sequestrano questi soldi, poi che fine fanno?
0: Sì.
1: Perché sarebbe bello magari realizzare, non so, delle, non so, qualcosa, una struttura.
2: Che ne so, organizzano una mega pizzata.
1: Ma tu ci scherzi?
0: Ma no, verranno messi, non lo so,
1: appunto,
0: effettivamente è una bella domanda. Allora, io so che quando requisiscono per esempio la droga, poi questa viene
1: bruciata,
0: distrutta,
1: sì,
0: viene bruciata, viene eliminata,
2: ma
0: no?
2: I soldi?
0: Ma
2: i soldi che fai?
0: Ma
2: che
0: i soldi magari
1: bruci?
0: Vengono di, non lo so,
2: si fanno un viaggio tutti quanti insieme.
0: Non lo so, metteranno nelle casse dello Stato. Che viaggio, dai, ragazzi.
1: No, ma
0: dai,
1: appunto, non sarebbe bello
0: dividerlo equamente per tutti quelli del paese in cui è stato trovato.
1: Che ne so, rifare, no? Magari la scuola che sta cadendo a pezzi, per dire, no, non so.
0: Esatto.
1: La butto lì, no?
0: Però è vero, 700.000 euro, avete bisogno di banchi, oppure non lo so, c'è da rifare qualcosa, eccoli
1: appunto
0: qua, usiamoli per quello. Bello, sarebbe molto carino, effettivamente sarebbe una bella idea. Chi lo sa, magari c'è qualcuno della Guardia di Finanza, dei carabinieri, polizia, che ad alto livello magari sa le procedure, ce le può raccontare. Ci interesserebbe davvero così, ma giusto per curiosità, naturalmente.
1: In ogni caso mi sa che devo tornare a Marina di Ragusa io.
0: E anche ci piacerebbe sapere dove li nascondete, ma così per curiosità, non perché ci mancherebbe, no, figurati.

0: Madame, mamma non mamma, salutiamo Joan che scrive: l'amore è un cioccolatino, non sai mai quello che ti capita, parafrasando ovviamente Forrest Gump, va bene. Messaggio vocale.
1: RTL anche mia, buongiorno Andrea, buongiorno carissimo Leo,
2: buongiorno,
1: buongiorno pure a te David, da Vincenzo il popolo della notte.
0: Ciao Vincenzo, state buono, goditi anche questa, Kingston Town, UB40.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ci stanno i totani stamattina, buonissimi! No, signora, i totani non hanno le spine, stia tra quello e lo scorfano, signora, lo scorfano è... Va bene, era ultimo con Romantica e adesso Beatles.

0: Yellow Submarine, questi vivevano sul sottomarino giallo, ma sul o sotto il sottomarino? No, aspetta, erano sul sottomarino che stava sotto il livello del mare. Cioè, però sono sopravvissuti perché loro erano i Beatles. E con questo abbiamo chiuso anche la nostra prima ora insieme.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Bordighera, in provincia di Imperia, le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. Migliaia i migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 15 cadaveri recuperati di persone annegate.

0: Nella traversata è emergenza Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito. Tensione con il Marocco ed è scontro tra Madrid e Roma, che valuta la sospensione di Schengen e criticando con Tajani l'immigrazione incontrollata. Il ministro degli esteri spagnolo Albares ha convocato per protesta l'ambasciatore italiano in Spagna. A Messina continuano le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata ieri. 6 persone mancano ancora all'appello, 3 i feriti che non sono in pericolo di vita. Donald Trump ha annunciato nella notte il raggiungimento di un accordo storico sul disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il presidente americano lo ha definito un passo monumentale verso la pace ed ha aggiunto che una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà da Gaza. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto l'egida FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Ed è tutto. Traffico.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa senza lattosio, più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa, la bontà va condivisa.
2: Via Radio. Una buona nottata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. È tutto, buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Ti ricordi che c'era Napo Orso Capo, quel cartone animato? Ma voi siete troppo giovani, non vi potete ricordare di Napo Orso Capo, che in italiano veniva tradotto, era una roba, i cartoni, quelli, i vecchi cartoni americani, no? E veniva doppiato in napoletano, cioè, ecco, bellissimo.
5: Com'è che faceva?
4: Uè uè, am belle, yeah. Poi aveva questo motorino finto che, cioè, non esisteva, inesistente, no? Però, vabbè, insomma, è una roba particolare. Cercatelo, Napo Orso Capo, ci sono le avventure, le trovate sul tubo quando volete. E intanto vi informiamo, vi ricordiamo che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Eats Live e anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto.

0: la la la. Eccola qua, Serena Brancale insieme a i Colors e naturalmente Mark and Cremont con questa Partenope su RTL 105. Ma notte no, buongiorno, buonanotte, come preferite, insomma dipende da quando vi siete svegliati, a che ora andate a dormire, eccetera eccetera. Le 4 e 8 minuti, andiamo da Davide di Carrara. Ciao Davide.
1: Ciao.
0: Ciao Davide. Cosa è successo? Ciao. Davide.
1: No, niente.
0: Sembrava
2: Andrea,
0: triste,
2: io la rifarei questa, che...
0: Sì, allora rifacciamo.
2: Allora, Davide,
0: un po'
2: più carico, bello attivo, bello carico, spacca tutto. Vai.
0: Sei pronto?
2: Vai.
0: Allora, bene, adesso ci colleghiamo con Carrara, dove all'ascolto c'è Davide. Ciao, Davide.
1: Ciao.
2: È uguale l'ha fatto, incredibile. No,
0: uguale, cioè,
2: è uguale, uguale, uguale.
0: Ma è registrato, non lo so.
1: No,
0: Davide,
1: no, no,
0: no. Di... prova a dire.
2: Oh, con sto caldo, cioè, Andrea, pure tu, dai.
0: Sì, sì. Quanto caldo fa a Carrara?
1: Abbastanza.
0: Abbastanza, bene.
1: Abbastanza.
0: Senti Davide,
1: sì.
0: io fino a qualche anno fa, quando ero un ragazzino, io pensavo che Massa Carrara fosse una città, no? Avrei detto tipo, abbiamo Davide da Massa Carrara, no? Perché sono due città distinte, giusto?
1: Esatto, esatto. E ecco, questo è un errore che fanno in tanti, direi la maggior parte.
0: Sì. Forse la provincia è Massa Carrara.
1: Esatto, no. Esatto.
0: Ok.
1: E sì, appunto, è un errore che fanno in tanti e purtroppo mi nervosisco.
2: Oh, quando... addirittura?
0: Sì. Addirittura, no, beh, sì, sì, certo, se avessi detto da Massa Carrara, chiaro. Invece Massa è Massa, Carrara è Carrara. E ognuno degli abitanti, sia di Massa che di Carrara, ci tiene alla propria città e giustamente c'è immagino anche un po' una sorta di diatriba, magari a livello calcistico, insomma.
1: A voglia.
0: Come a spesso voglia accade tra paesi no vicini, c'è un po' di rivalità, spero sì, solamente così, magari per lo sport.
2: Genuina,
0: per...
2: diciamo.
1: Come
2: da
1: Pisa di Livorno.
0: Esatto, sì.
2: Ah, come Pisa di Livorno.
0: Addirittura, come Pisa di Livorno.
2: Allora.
0: È pesante, sì.
1: Sì, sì.
0: Addirittura.
1: Però, se posso aggiungere, in realtà forse la rivalità è più tra Carrara e Spezia, cioè la Spezia.
0: Ah sì? Ah ok.
1: Sì, sì, sì, sì, è più sentita.
0: Ok, ok, ok. Va bene, va, insomma, comunque specifichiamolo, quando sentite qualcuno che è o di Massa o di Carrara, sappiate che non è Massa Carrara,
1: bravo,
0: tutto attaccato.
1: Bravo.
0: Oh, è
1: bravo,
0: importante. Che fai nella vita, Davide?
1: Lavoro a chiamata.
0: Non ho capito.
1: Lavori
0: a chiamata. Cioè, sì, quindi adesso stai lavorando, ti abbiamo chiamato, quindi.
1: No, adesso no, scherzo. Sono a casa.
0: Sì, ma lavori a chiamata. Ma che genere di lavoro fai?
1: Sorveglianza.
0: Ah, sorveglianza.
2: È
0: okay,
2: per quello che ha risposto così, Andrea, un po' scazzato, come dire, caspita, ma chi è
0: non
2: quest'ora?
0: È scazzato, è riservato, lui non è scazzato, è riservato. Senti, Davide, sì, vacanze?
1: Vedremo, quest'anno non lo so, vedremo. In realtà anche l'anno scorso non sono andato da nessuna parte in vacanza, quest'anno vedremo, ma...
0: Però
1: non
0: dai, non
1: so
0: sei
1: ancora
0: distante, cioè c'è il mare, insomma, alla fine, no?
1: Sì,
0: a due passi, quindi...
1: Sì, anche
0: va bene,
1: io
0: Davide,
1: non sono un amante del mare in realtà.
0: No,
1: no, no.
0: Montagne
1: no,
0: lì da quelle parti? Laghi?
1: Ci sono le Alpi Apuane, ci sono le Alpi Apuane, sì, sì, sì. Preferisco quelle.
0: Allora, stai più al fresco.
1: Esatto.
0: Va bene, Davide, ti mandiamo un grande saluto. Grazie per essere all'ascolto di RTL 102.5.
1: Mi ha fatto piacere.
0: Mi raccomando, anche a me. Qual buon vento. Ciao.
2: Ciao.
0: Allora, hai visto che l'ho tirata fuori? Qual buon vento. The Killers, Human.

0: Love Runs Out, aspetta, lo rifaccio. Love Runs Out, avevo messo una S su Love, stavo facendo un casino. E va bene, One Republic, le 4:19, salutiamo Marco, trasportatore di latte a Cremona, che è molto arrabbiato perché non gli va la caldaia cambiata il 20 giugno.
1: Aia.
0: E questo fa arrabbiare perché è nuova, già non funziona. Però sappi che per fortuna è estate. Tu pensa che a me 2 anni fa, proprio la settimana di Natale, si è rotta la caldaia, non si accendeva più. E lo so che non dovrei dirlo, ma a quel punto non c'era nessuno che potesse, però faceva freddo, era Natale, allora ho smontato io la caldaia e l'ho fatta ripartire, non so come, però sono riuscito a farla ripartire.
1: Con un pugno, destro usi o il sinistro?
0: Esatto, bravo, no, prima col sinistro e poi col destro, ho dato un pugnone e ripartita improvvisamente.
1: Si fa così.
0: Bravo, prova a dargli un pugno, Marco. No, scherzo, se c'è qualcuno che ripara le caldaie, chiamateci 02 25 15 15, che corriamo in aiuto di Marco, magari gli risolviamo il problema.
1: Hello?
0: Che magari è una stupidaggine.
1: Hello?
2: Morning, allora, Andrew and Leo. How are you this morning? Have a great day at Worky Worky. Ciao Daniela.
1: Cos'è,
2: ciao.
1: Che ha detto walkie talkie? No.
0: Mi hai visto subito come ho sbagliato a pronunciare la canzone, a disannunciare la canzone dei One Republic. È arrivata la maestra d'inglese Daniela. Ciao Daniela.
1: Cibacchetta.
0: Grazie. Va bene. Allora, lo sapete, in questi giorni stiamo vivendo il calcio internazionale. Lo facciamo incontrando l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner di questo evento e fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica di questo torneo. Quindi restate con noi, non perdetevi neanche un minuto, non solo alla radio, in radiovisione, ma anche sui nostri social. Mi raccomando,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Allora, sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, o come dicono loro, lo sento. Lo sento, le 4:27, ma la notte no.
1: Per la caldaia, la prima prova sì. È reset. Dovete spingere, okay. C'è scritto in un pulsante reset, dovete spingere reset per vedere sì. Se riparte. Se non riparte, provate più volte
2: a pregare. Sì, bisogna pregare tanto.
0: Esatto, bisogna pregare
2: e poi
0: gli butti una secchiata di ghiaccio.
2: Esatto. No, comunque è vero perché poi le caldaie sì. Di ultima generazione anche hanno solitamente un display.
0: Fanno in blocco, diciamo.
2: Sì, c'è un display e ti dà anche il tipo di errore. Quindi, se tu vai su internet e scrivi quell'errore lì, ti rendi conto di cosa si tratta.
0: Dobbiamo dire anche che però questo più o meno funziona con tutto, no? Cioè spesso, per esempio, sai quei dispositivi per quelle televisioni che ti fanno vedere, non sono delle televisioni, sono dei dispositivi che ti danno la possibilità, non voglio fare pubblicità, insomma, che ti danno la possibilità di vedere film,
2: sì,
0: serie TV,
2: certo.
0: Capito? Ok. A volte capita che vanno in blocco, allora devi staccarli per un po', resettarli quindi e poi li riattacchi e funzionano. Così vale anche per la centralina del wifi. Vi è mai capitato che si impallasse il telefono e non rispondesse più ai comandi? Spegni, lo riaccendi, è come se si resettasse,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì.
0: Però io credo che il nostro amico l'abbia già provato questa strada, non credo che sia così sprovveduto. Secondo me aveva già provato a resettare.
2: E poi Marco, un altro consiglio che posso darti, magari capire, sai dove c'è il manometro? Si chiama così, manometro?
0: Manometro, sì.
2: Lì devi capire se è a temperatura giusta, perché se è sotto, se è a zero tipo,
0: bisogna aggiungere
2: ricaricare, appunto, ecco, bravo, sì, c'è la valvolina quella di solito è nera, sotto la caldaia, apri, carichi e richiudi la valvola, finché arriva alla temperatura
0: giusta. Cos'è,
2: 1,5 di solito?
0: Credo che di solito sia indicata, no? La temperatura,
2: sì.
0: Cioè non la temperatura, la quantità
2: sì,
0: di
2: 1,5 o 1,8, credo che sia così.
0: Esatto. Così. Ragazzi, siamo veramente esperti noi di caldaie, siamo caldaisti professionisti. Se volete chiamarci, anche perché noi lavoriamo a chiamata, più chiamate ci fate e più noi guadagniamo, 02 25 15 15, sappiate che se non ci chiamate noi finiremo in mezzo a una strada. Speriamo che questa strada costeggi il mare, almeno ci facciamo un tuffo nel mare, che è estate, che non guasta, no?

0: My body isn't ready. Somber. Come ero, Daniela? Sembrava vero, Un po'. Cioè, diciamo, un po' di Manchester. Manchester del Sud, Manchester United. Allora, salutiamo DJ Donato Bartoli, di ritorno da una festa in spiaggia a Cecina Mare, Livorno, perché ci sta tirando un po' le orecchie, perché abbiamo commesso un errore, Leo, prima quando parlavamo, ci siamo un po' confusi.
1: Ah sì, io mi sono confuso, realtà. Ci bacchettano, ma hanno ragione. Sì, sì.
0: Giusto, ma infatti non è che noi nasciamo imbarati, anzi, cioè, diciamo la verità, Leo sa tutto, l'ha fatto apposta, perché io è un vecchio volpone. Avrà detto questa roba per attirare gente come Donato, che ci dice: il manometro misura la pressione del circuito chiuso, non la temperatura.
1: No, ma è stato un lapsus, perché pensavo al display che invece c'è in casa, che invece quello misura la temperatura, però lo sapevo già in realtà.
0: E poi lui aggiunge: se la pressione è bassa la caldaia non parte, va inserita acqua, prendo il rubinetto fino a raggiungere la pressione minima. E questo l'avevamo più o meno spiegato un po' così. E però Marco ci fa sapere che è proprio completamente morta la caldaia, la corrente c'è, proprio non dà più segni di vita. E poi Pino da Valenza, visto che abbiamo detto a volte capita che quando una cosa non funziona la si chiude, la si riapre, no? Tipo il telefonino, eccetera, e tutto magari torna a posto. Ma Pino da Valenza dice: vero, ho provato con la mia 500 del 69, non partiva così, ho provato ad aprire e chiudere la portiera diverse volte, ma niente, è vero.
2: Però è entrata tanta aria.
0: Esatto, però dovevi aprire e chiudere diverse volte il cofano, non le portiere. Ma tutto bisogna spiegare a questi ragazzi.
1: Pino, non lo so. Pino.
0: Non lo so, Pino.

0: Dance, Lady Gaga, 4:42, Mezzanotte no, RTL 102.5, Andrea del Sabato, che sogno io, David Bella e Leo Di Mauro, anche loro al microfono, in regia, al telefono, tutto, insomma, non ci facciamo mancare nulla. Sentiamo quel bel messaggio vocale di questo simpaticone.
1: E fu così che, grazie ai vostri consigli, la caldaia si fuse. Grazie. Ecco.
0: Fantastico, Poi ci mandano la fattura, capito, da pagare. Capito?
2: Vabbè, ma Sergione, tu non ti fidi, eh? Certo, noi siamo esperti, però, eh? La pressione, la temperatura è un attimo, dalla pressione si passa alla temperatura così.
0: Noi c'è proprio così, proprio un tapirulandi, cioè siamo proprio fatti così, noi poi siamo proprio tuttologi, noi sappiamo tutto. Qual è il vostro problema? Esperimentalo, noi ve lo risolviamo proprio in 4:19.
3: Però tecnicamente, così, tecnicamente la temperatura e la pressione possono avere un collegamento.
2: Vabbè, quello
3: così,
2: sì,
3: in qualche modo ci può essere un collegamento. Se aumenta la pressione, può aumentare anche la temperatura, perché è più sollecitata.
0: Attenzione.
2: In quel caso che fai? Ti pigli la pillolina?
3: Esatto,
2: come faccio io.
0: Però bisogna stare attenti, perché se sbagli pillola prendi quella blu. Poi magari la temperatura, la pressione e la temperatura aumentano, capito? È un problema, è un problema. A proposito, saluto Antonella che...
2: Come a proposito?
3: Di pillola blu?
0: No,
2: tu l'hai detto, a proposito.
0: Lo so solo io perché. Vabbè, è una cosa che so solo io perché, ma c'era un collegamento.
2: Ah, okay.
0: Però Antonella è una ragazza che oggi, nello spolverare, c'era una bottiglia, stava spolverando la bottiglia, è uscito il genio. No, il genio della lampada, però era in una bottiglia, non si sa perché. Però il genio poi se n'è andato e lei mi ha detto: se lo vedi in giro, digli che c'è la sua bottiglia. E mi ha mandato la foto della bottiglia. Okay, e quindi
3: è uscita, hai detto Eugenio?
0: Oh, un genio, il genio, sai, genie in a bottle, capito? Va bene, sentiamo Anna con What Girl What.
2: Gente strana.

0: Forte, forte sto pezzo di Anna. Lo suoniamo anche durante la discoteca nazionale. Vi voglio ricordare che sabato comincia la lunga maratona estiva in diretta dal Tourmaline di Lipari, da dove vi sto peraltro parlando. Quindi se siete in zona da sabato e per tutto il mese di agosto, venite a ballare con noi.
1: Buonasera ragazzi, visto che vi sentite tuttologi e che siete in vena di dare consigli stanotte, che per caso sapete come si resettano le mogli che rompono?
0: Sì, facciamo tutti i leoni al telefono qua.
2: Basta dire sempre sì amore, sì, sì amore, sì, sì.
0: Hai ragione amore.

0: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc. Quando capisce, le 4:50. Stiamo per chiudere anche la seconda ora di Malanotte. No, sentiamo un altro messaggio vocale. Va.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io invece per la moglie ho un'altra idea. Le ho già detto, per i 25 anni di matrimonio, e ti fa un regalo. Mi fa, e indossia, e ti porta a Caraibi.
2: Wow.
1: E lei è contentissima. Ha detto, madonna, ma per 25 anni, e per 50, per 50, e ti venga a riprendere.
0: Attenzione, attenzione, che a volte le mogli ascoltano, e poi devi tornare a casa, però.

0: More Than a Feeling, una delle più belle canzoni dei Boston. Leo fuori onda mi faceva notare che negli anni 70 andavano di moda questi baffoni, sì, anche i basettoni, no?
1: Capelli, ricordi? Lunghi,
0: capello lungo, sì, sì. E certo, altri tempi, e pantaloni a zampa d'elefante,
1: sì,
0: che però un po' stanno tornando.
1: È vero, vero, sono già tornati, certi... sì,
0: sono già tornati.
1: E poi tra l'altro, se non avevi negli anni 70 i baffi e i capelli lunghi, no, non potevi, no, fare il musicista.
0: Hai portato i baffi? No,
1: allora batti!
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Malgrate, in provincia di Lecco, le 5 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. La premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla crisi dei migranti a Ceuta ed ha confermato che l'Italia è pronta a intervenire per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini con la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. In precedenza il ministro Tajani aveva definito sbagliata la scelta di Madrid. L'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza. Parole indegne per il ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano. Almeno 6 dispersi e 3 feriti nel crollo della palazzina di 2 piani a Messina. L'edificio ospitava negozi e abitazioni. Avanti a oltranza le ricerche delle persone che mancano all'appello, hanno assicurato i vigili del fuoco di Messina. Donald Trump ha annunciato nella notte il raggiungimento di un accordo storico sul disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il presidente americano lo ha definito un passo monumentale verso la pace ed ha aggiunto che una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà da Gaza. Siamo allo sport, lo sci. È stato molto bello tornare a scivolare un po' con la squadra. Mi mancava moltissimo, lo ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la squadra azzurra a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. Ed è tutto. Traffico.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
2: Via Radio.

0: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pedaso e Fermo verso Ancona per un camion che si è ribaltato sulla carreggiata. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pedaso e rientrare in autostrada a Fermo dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Mentre sulla 11 Firenze-Pisa è chiuso il tratto tra il raccordo Lucca-Viareggio e la 12 Genova-Livorno verso Pisa per un incidente. È tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Buongiorno, sono già le 5:03 minuti, siamo ancora vivi, è incredibile che siamo qui pronti a tenervi compagnia in quest'ultima ora di Malanotte No. Dateci dentro come state facendo allo 02 25 15 15 e con i messaggi, soprattutto vocali, al 378 378 1025. Abbiamo parlato di caldaie, di mogli, di che altro abbiamo parlato? Di secchiate d'acqua.
3: Abbiamo parlato della busta piena di soldi.
2: La busta piena di soldi.
3: A Marina di Ragusa.
2: Notizie del varano a Montichiari, l'hanno catturato, non l'hanno catturato.
3: Ma sai che ieri pomeriggio ho visto un'intervista del sindaco,
2: sì.
3: E diceva: ragazzi, fateci sapere, perché a quanto pare il varano pare che sia stato appunto ucciso. E sì, quindi il sindaco diceva: ragazzi, io voglio vederlo, non vi preoccupate se è stato ucciso o meno, però vogliamo capire, fatecelo trovare sto varano, anche morto insomma, perché adesso appunto diventa adesso complicato, no? C'è, non c'è,
2: però,
3: ancora lì.
2: Però è un peccato, perché questo varano, poverino, non è che ha deciso lui mettersi in un posto sbagliato. Qualche imbecille l'avrà preso che non doveva, magari pensando che fosse un lucertolino,
3: un'iguana magari.
2: Ma poi è diventato, hai capito? Quindi non aveva colpe, sarebbe stato, poi bisogna vedere anche in che circostanze è stato, no, ucciso, nel senso che se poteva essere un pericolo, cioè la mia vita contro la vita del varano, è ovvio. Però sarebbe stato meglio catturarlo e magari trasferirlo nel suo habitat naturale, cioè riportarlo. Cos'è? Credo che sia un animale tropicale, credo.
4: Sì, mi pare che sia dell'Asia, comunque asiatico.
2: Perché, ripeto, asiatico, poverino. Poi immaginatevi questo, che in una zona non sua. Che sia era anche un po' smarrito, poverino, cioè che c'entra lui? Quindi mi dispiace, fosse così.
3: No, speriamo che sia ancora vivo, che magari così venga catturato e riportato a casa sua, diciamo così, ecco.
2: Certo. Speriamo che sia una falsa informazione e che comunque non ci sia qualche pericolo in quelle zone lì. Insomma, teneteci informati, ok, manteneteci, sembra un po'. Va bene, dai, siamo pronti, allora ci spariamo un bel power hit, Karol G e Manu Chao, vi va? Eccolo.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: llega.
1: Siempre, te lo digo, bailando por el mundo, Karol G, Manu Chao, RTL, ciao Manu Chao. 5:10, buongiorno, salutiamo Oscar da Rimini, che ci informa che ci sono 26 gradi, ore 5, 26 gradi, caldo africano, anche qui devo dire a Lipari, avevo la sella della Vespa completamente bagnata. C'era, come diceva un ascoltatore qualche giorno fa, c'era la bagna cauda sulla motocicletta.
2: Va bene, 10 HP.
1: 10 è tutta cromata peraltro. Va bene, che facciamo? Sentiamo dei messaggi vocali?
2: Ah, sì,
1: non so,
2: tra poco,
1: giochiamo 3-7 Ciapanò,
2: tra poco facciamo, li sentiamo, tra poco li sentiamo.
1: Dai, va bene,
2: adesso
1: va
2: è arrivato
1: bene,
2: un messaggio che magari non manderemo in onda, però dice: ragazzi, il Barano 3 giorni fa è stato trovato. Ma mi sembra assurdo, perché esattamente ieri pomeriggio ho sentito l'intervista del sindaco. Quindi non lo so.
1: Quindi...
2: tu hai la certezza, amico nostro, 3 giorni fa addirittura. Non lo so.
1: No, 3 giorni fa è impossibile.
2: Perché so.
1: sarebbe stato scritto, pubblicato dai giornali, ne avremmo parlato durante il notiziario, no, ci mancherebbe. No, questa è una notizia infondata. Insomma, speriamo, ecco, a me piacerebbe che fosse stato catturato ma non ucciso.
2: Anche a me.
1: E bisogna rispedirlo ai tropici, cioè a casa sua.

0: rock and roll. Sì. YouTube con The Miracle of Joy Ramon, tra parentesi, Joy Ramon, per chi non lo sapesse, era lo storico cantante dei Ramones che purtroppo è scomparso circa 25 anni fa, se non ricordo, era tipo il 2001. Ah, me lo ricordo bene perché è purtroppo scomparso proprio nel giorno del mio, quando io facevo il 15 aprile, il giorno del mio compleanno, è scomparso Joy Ramon. Va bene, e quindi io... aspetta, Joy Ramon. Ah no, abbiamo un messaggio.
1: Sì,
0: locale.
1: Però prima sì. Ci metto un po' di ghiaccio, scusami.
0: Ah, ok, metto un po' di ghiaccio, sì. Oh. Anche a me serve il ghiaccio. Okay.
1: Perché... Okay. Tu, David, bene. Con ghiaccio o senza?
2: Io voglio secco.
1: Secco.
0: Ghiaccio secco.
1: Secco, ok. Anto!
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Come sempre mi fate compagnia, sia quando lavoro e oggi che sto viaggiando per andare nella mia bellissima Calabria. Un mesetto di ferie, dai. E spero di andare a Praia a trovare la Jennifer, Bisca. Mi dispiace che non c'è Sara, ma va bene. È così. Ciao, buona giornata. Un abbraccio e grazie ancora. Antonio.
0: Ciao. Ciao Antonio, allora buone vacanze, un mese è un bel po', dai, bello. Dai, dai, veramente trova il modo di andare a raggiungere i nostri a Praia Mare, sicuramente gli farai una bella sorpresa.
1: Anzi, se riesci, tutti. Antonio, scusa Andre, se riesci, fai una bella foto e ce la mandi.
0: Una foto, esatto. Oh, bene, bene. Allora, sono le 5:20, buongiorno, ben svegliati se vi siete svegliati da poco e buona continuazione e vai, tenete duro per quelli invece che stanno ancora lavorando e ne avranno magari per ancora una, due, tre, quattro, cinque, sei settimane, no, sei, sette ore, e, insomma la notte è lunga, è dura, noi ce la mettiamo tutta per cercare di rendervi, insomma, un po' di per regalarvi un po' di sollievo, so, un po' di allegria, dai, per rendere questa notte il lavoro meno pesante. Allora,
1: io ho in mente una cosa, Andrea, David.
0: Oh mamma mia, io ho paura.
1: Allora, il mio tre. Facciamo un bel buongiorno così li svegliamo tutti. Anche quelli che vorrebbero ancora continuare a dormire, dai, anche i nostri vicini di casa.
2: Ah, buon.
1: Allora, dai, sì. Uno, due, tre. Buongiorno!
4: Buongiorno!
5: Buongiorno!
6: Buongiorno!
7: Buongiorno a tutti!

0: come on. Good old days, Chris Sorandi, 5:24, buongiorno, Malanotte No con Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella e voi al 378-378-1025.
1: Buongiorno RTL, io sono Samuele, papà. Sono rilassati come un casa con 40 gradi, oh, accidenti.
0: Ciao Samuele, come dicono a 100... Brisa Muller, ti imbota, cioè non mollare, tieni, o come si dice a Bergamo, mola mia, mi raccomando. Fa caldo ragazzi, però dai, abbiamo i condizionatori, abbiamo il ghiaccio, abbiamo il
2: ghiaccio fresco,
0: l'acqua asciutta, insomma siamo tranquilli, no? Andiamo, compriamo angurie, dormiamo dentro un'anguria.
2: Non dormite, che cosa fate? Cioè, ma perché alla fine? È una perdita di tempo.
0: Senti, ma tu dormiresti dentro un megaletto gigantesco fatto di angurie?
2: Oh, io sì.
0: Cioè, con dentro tutto
2: bello,
0: in mezzo alla polpa,
2: sì,
0: d'anguria.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Una nuotatina in un'anguria.
2: Una piscina di angurie, fantastico.
0: Una piscina di
3: angurie.
0: Oppure,
3: ragazzi,
0: bellissimo,
3: ancora meglio, una piscina di induia.
0: Di induia? Beh, no, piscina di induia,
2: poi
0: no.
2: Sai...
0: Secondo me è un po' no,
2: un po' di irritazione qua e là,
3: ti fai lo scrambio, no,
0: ti fai un tuffo nella vasca da bagno con l'anguria, poi dopo esci, ti mangi un panino con l'anduia, poi ti rituffi nell'anguria,
3: ok,
0: così.
2: Io con l'anguria, bellissimo, sì, tutta la vita.
3: Oppure ti fai un panino con l'anguria e ti tuffi nell'anduia.
2: Ma devi.
0: Invece stavo pensando, sai che ci sono quelle pesche,
3: allora, le tabacchiere, quelle schiacciate,
0: esatto, bravo,
3: buone,
0: bravo, che non mi ricordavo mai come si chiamassero, ma le pesche tabacchiere,
3: sì, tabacchiere mi pare, sì, sì.
0: Ma perché poi si chiamano tabacchiere?
3: C'era un motivo,
0: mi dica. Vi diate un pacchetto senza filtro e quattro tabacchiere. Vai dal tabaccaio a comprare le tabacchiere. No, però stavo pensando, io non credevo che esistessero anche le pesche noci tabacchiere.
2: Ah, sì?
0: Ma nascono in natura così oppure le creano così?
3: Le tabacchiere?
0: Cioè, mi sono sempre chiesto.
3: Di solito sono dei casi, cioè delle mutazioni genetiche che avvengono e poi, siccome sono di successo, gli agricoltori,
0: okay,
3: le utilizzano per il tempo.
0: Sì.
3: Comunque deriva tabacchiere dal fatto che abbia la forma dei vecchi, le vecchie scatoline portatabacco di una volta.
0: Ah, quindi aveva a che fare quindi con
3: i
0: sali e tabacchi. Ah, ok. Vedi quante cose che sappiamo. Se non sapete qualcosa, ditecelo.
3: Oppure
0: che
3: cercatelo,
0: noi
3: sappiamo su internet.
0: Esatto.
2: Però se vai da battabacchi e non le trovi, cioè, voglio dire, è un problema.
0: È facile. Allora ce l'avete le tabacchiere?
2: Allora che
0: allora
2: chiude.
3: Esatto.
0: Ma d'estate non c'è le tabacchiere.
3: Salve tabacchi.

0: Cucumari, Napoleone, bello anche questo video che ricorda proprio gli anni 60 e 70, più 70 devo dire. Ho notato tutti i particolari, ci sono un sacco di cose, jukebox, c'è il flipper, c'è il telefono ancora col filo, quello di una volta, lui anche vestito proprio anni 70 preciso, alcune piccole incongruenze, c'era anche se non sbaglio una Mercedes Pagoda dell'epoca, se l'ho capito bene, però c'erano per esempio la barba troppo curata, negli anni 70 invece era un po' più spartana, sì. E anche la sedia nel giardino, quella di plastica, ci poteva stare, ma un taglio troppo moderno. Non era molto in uso quel tipo di sedia, almeno io non me le ricordo negli anni 70, quel tipo di sedia mi sembra un po' troppo recente. Per il resto, fantastico, sì, ho il pezzo che il video è una botta di ricordi per chi ha vissuto quell'epoca. Andiamo da Medeo, ciao Medeo!
1: Ciao, buongiorno, come state?
0: Ciao, buongiorno, molto bene, tu come stai? Dove ti trovi?
1: Io in questo momento sto guidando il camion, sono in autostrada, io vivo nel Regno Unito.
0: Ma sì, grande, ma cosa trasporti di bello?
1: Allora, lavoro per una società che fanno tutto di pavimento, moquette, carpe.
0: Forse me l'avevi anche detto. No, non eri quello che serviva gli hotel di lusso, no? Non eri tu?
1: No.
0: No, ok, scusa, ho fatto un po' di confusione io. Va bene, quindi va bene. E sei nel Regno Unito, ma tu vivi lì? Oppure sei lì perché stai trasportando qualcosa?
1: Sì, da 6 anni che vivo qua, sono residente.
0: Oh. Ok, sei invece di origini?
1: Sorry?
0: Di dove sei originario? Cioè sei...
1: Allora, sono metà tiriestino e metà persiano.
0: Ah, fantastico. Senti, ma com'è lì nel Regno Unito la temperatura? Fa caldo come da noi?
1: No, ho fatto quasi 3 settimane fa un po' caldo, poi il resto sempre sul 24, 22, 23.
0: Ah, no? Quindi si è ristabilizzata, non vi è ancora arrivato il caldo africano invece che ci sta coccolando in questi giorni.
1: È freddo qua, anche fa 30 gradi al giorno. La sera devi comunque dormire con coperto.
0: Certo.
1: Qua aria
0: non è calda. Fantastico. È come da noi quando si va in montagna, va bene. Grazie Amedeo, ti auguriamo buon viaggio, buon lavoro,
1: allora,
0: buona nottata.
1: Io volevo fare un ringraziamento, perciò vi ho contattato.
0: Sì, sì, hai pochi secondi, vai.
1: Volevo ringraziarvi perché voi vi accompagnate noi, perché io comunque oggi ho avuto una brutta giornata perché ho incontrato tanti incidenti stradali.
0: Oh, mi dispiace.
1: E invece di fare 9 ore sto guidando più quasi 14 ore, cioè con pausa, tutto quella roba là.
0: Devi avere pazienza, ci dispiace.
1: Questo tempo passa. Perché al contrario di televisore che vedi le persone magari ce l'hai pregiudizio, radio è diverso, radio io sento la vostra voce nell'anima, no?
2: Grazie Amedeo,
0: ci hai fatto un bellissimo complimento, ti ringraziamo moltissimo e grazie per aver scelto anche oggi RTL 102.5. Have a nice day, ok? Buona giornata, buon lavoro. Stai tranquillo, se c'è un po' di traffico, non avere fretta, goditela, buona giornata.

0: Morandi, Alessandra Moroso nella notte, anzi ormai mattino, di RTL 102.5 5.43, ma la notte no, Andrea De Sabato, Leo Di Mauro, David Bella e voi al 378-378-102.5.
1: Belli. Provincia di Varese, 16 gradi e mezzo, si sta da Dio mentre si va a lavorare purtroppo. Buona giornata a tutta RTL.
0: Ah beh, non puoi avere tutto dalla vita, vuoi il fresco, cioè che vuoi la botte piena e il cagnolino ubriaco, cioè non è che si può fare, capito? Quindi goditi il fresco, vabbè, poi tra l'altro se devi andare a lavorare è chiaro che sarebbe meglio che tu fossi in vacanza, però lavorare col fresco è sicuramente piacevole. Però vedrai che tra un po' inizierà ad arrivare la caldanza, vedrai.
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027. Fori Imperiali. Claudio Baglioni. Che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour. La vita è adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Shakira, whenever, wherever, sempre un piacere riascoltarla. 5:52, buongiorno, questa è RTL 102.5, ma la notte no, attenzione a questo messaggio.
1: Eccoci, buongiorno a tutti. Eccoci. Ragazzi, ciao Leo, buongiorno. E ciao a tutti voi di ma la notte no. Ora vado al lavoro e volevo salutare la categoria delle donne delle pulizie. Un abbraccio, augurandovi un felice weekend, vacanze, buone vacanze per chi va al mare. Ciao ciao, Carla da Bergamo.
0: Ciao Carla, grazie, buon weekend anche a te, ci uniamo anche al tuo saluto per tutte le donne, ma anche gli uomini, insomma, di chi si occupa delle pulizie, persone assolutamente preziose, quindi buon lavoro e buona giornata. Oggi è il 31 luglio e quindi, col bene che vi voglio, è finalmente l'ultimo giorno di questo mese. Domani per molti italiani sarà periodo di vacanze. Noi siamo sempre qui su RTL 100.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ragazzi, ho già la pelle d'oca, vi dico solo questo, già la pelle d'oca. Arriviamo alla fine degli anni 70, un grande disco di George Benson che nasce proprio da una diciamo rivisitazione di questo classico in una versione live. Lo ascoltiamo, George Benson on Broadway.

0: ma che capolavoro, ragazzi. Questa canzone, pensate che è dell'inizio degli anni 60. La prima versione era delle The Cookies, versione proprio originale, poi la versione R&B dei Drifters, e poi alla fine degli anni 70 questa svolta, diciamo, funky jazz firmata da George Benson con On Broadway. Chiudiamo Malanotte No di quest'oggi. Grazie ad Andrea De Sabato. Domani c'è l'ultima puntata di Malanotte No con me. Grazie a David Bella, grazie a Leo Di Mauro, grazie a tutti voi. Tra poco Non Stop News in diretta da Praia Mara, Mare, Massimo Lonigro e Ludovica Marafini. Buona giornata su RTL 102.5. Ciao!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Bologna sono le 6 del mattino.
3: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Subito la crisi dei migranti a Ceuta. Giorgia Meloni sui social ha confermato che l'Italia non resterà a guardare. Siamo pronti ad intervenire anche con strumenti straordinari per difendere i confini e la sicurezza dei cittadini, come la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ha chiarito la Presidente del Consiglio. Abbiamo parlato di Ceuta e allora ricostruiamo quanto avvenuto ieri proprio nell'enclave spagnola. Alessandra Giannoli.
4: Centinaia di migranti, uomini, donne con bambini, piccoli, ragazzi e persino disabili, prevalentemente marocchini e algerini, hanno raggiunto nelle ultime ore Ceuta attraversando a nuoto nel Nord Africa il tratto di mare che separa la città autonoma spagnola dal Marocco, costeggiando il frangiflutti di confine del Tarajal. Le autorità locali parlano di una crisi umanitaria senza precedenti. La situazione nell'enclave, porta d'ingresso dell'Europa in Africa, è precipitata verso mezzogiorno. Ci sentiamo abbandonati, senza protezione. Migliaia di migranti sono in strada e vagano senza sapere dove andare. Così i residenti di Ceuta. In merito all'emergenza in atto, il governo italiano sta valutando di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna. Tajani si è già detto favorevole, mentre Bruxelles sta seguendo l'evoluzione della situazione. Madrid, per garantire la sicurezza, ha deciso di mobilitare l'esercito annunciando l'invio di soldati per rafforzare la guardia civile. Intanto in mare sono stati recuperati almeno 9 cadaveri.
2: Cambiamo argomento. Messina, continuano le ricerche sotto le macerie della palazzina crollata ieri. 6 persone mancano ancora all'appello, tra i feriti che non sono per fortuna in pericolo di vita. Altra notizia molto importante delle ultime ore, quella arrivata dagli Stati Uniti. Donald Trump ha annunciato nella notte italiana il raggiungimento di un accordo storico sul disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Per il presidente americano si tratta di un passo monumentale e, ha aggiunto, una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà da Gaza. Chiudiamo con lo sport.

0: calcio, tutte, proprio tutte le ultimissime notizie di mercato con Enzo Tamborra.
1: John Stones è un giocatore dell'Inter. Dopo le visite mediche, il difensore della nazionale inglese ha firmato un contratto biennale a 4 milioni di euro netti a stagione. Juventus in dirittura d'arrivo per il ritorno dell'attaccante francese Colomboigny. Il club bianconero ha anche l'accordo di massima con il Bayer Leverkusen per l'acquisto del gioiellino bosniaco Alaj Begovic, che fino a qualche tempo fa era l'emirino della Roma. Il club giallorosso è comunque molto attivo, ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Castro sino alla scorsa stagione al Bologna ed è vicinissimo al difensore Kouliaraklis del Wolfsburg. Al Bologna, sponda Roma, arriva invece in prestito l'attaccante ucraino Dobbik.
0: 4 minuti dopo le 6 del mattino ci colleghiamo con Praiamare in Calabria, ci aspetta anche Massimo Lonigro. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buon mattino ai nostri veri normal people. Anche noi ci occuperemo in linea diretta e non stop news con i nostri ascoltatori, con voi allo 02 25 15 15 del tema che avete sentito anche nel giornale di Max, dunque quello che sta succedendo a Ceuta, una condizione oggettivamente molto complessa. Si parla di una situazione insostenibile, migliaia e migliaia di migranti che stanno arrivando anche attraversando a nuoto quel piccolo tratto di mare che dal Marocco poi porta verso Ceuta. Perché sta succedendo questo e soprattutto vi chiediamo di commentare la posizione del governo italiano e quelle che dovrebbero essere poi i prossimi provvedimenti. Avete sentito, si parlava di sospendere Schengen, che ovviamente potrebbe essere qualcosa di un po' complesso. La reazione del ministro Tajani, le parole di Giorgia Meloni, tra poco vi raccontiamo tutto in diretta, le commentiamo insieme stamattina. A tra poco.
3: Previsioni del tempo.
4: Una buona giornata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone nord africano sarà dominante su tutta l'Italia, tanto sole. Poi segnaliamo verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi, in parziale sconfinamento alla pianura tra Piemonte e Lombardia. Il caldo si farà sentire al mattino con temperature minime tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole sulla nostra rete, con l'unica eccezione al momento sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio e il bivio con la 12 Genova-Rosignano per chi viaggia in direzione di Pisa. E sulla A14 Bologna-Taranto, dove invece a causa di un mezzo rimosso si sono formati 2 chilometri di coda tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Inoltre vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova sarà chiuso il tratto che va da Ronco-Scrivia a Vignole-Borbera da mezzanotte alle 6 di domani mattina per chi viaggia in direzione di Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, ci risentiamo alle 7.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

0: Allora, buongiorno, buon mattino, buon venerdì 31 luglio, siamo al weekend, se siete in vacanza probabilmente non ve ne frega molto perché diciamo siete in condizione di relax da un po', se invece magari state aspettando le vacanze ci siete probabilmente molto più vicini. Questa è Non Stop News, ben ritrovati all'ascolto di noi mattinieri di RTL 102.5. Buongiorno Ludovica Marafini.
1: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione, al 36 del digitale terrestre, con l'autoradio, soprattutto in questi giorni in cui appunto in tanti si spostano in streaming, insomma tanti metodi per accompagnarci sempre, per stare insieme anche in questa estate. Noi, a proposito di estate, vi salutiamo dal TH Resort di Praia a Mare. Come tutte le mattine vediamo l'alba che lentamente si dipana su questo mare che si fa sempre più chiaro, mare che però oggi è protagonista anche delle cronache.
0: Esatto, avete sentito nel giornale orario condotto da Max Vigiani una condizione oggettivamente molto complessa, quella che viene registrata in quel di Ceuta. Ceuta, per chi magari ha un po' di confusione geografica, ed è assolutamente forse umano, è un piccolo lembo di terra, un piccolo pizzo che spunta al confine col Marocco, nella parte più alta dell'Africa che guarda verso la Spagna. Ebbene, lì ieri sono stati registrati migliaia e migliaia di migranti, già nei giorni scorsi tra i 1200, leggo, i 2000 arrivati, molti a nuoto. Le immagini le avrete probabilmente anche viste sui social. Queste persone prive assolutamente di qualunque cosa, non è che partono con zaini, semplicemente qualcuno più fortunato con dei materassini, si buttano in acqua, arrivano in questa zona che è un enclave spagnolo, quindi è Unione Europea, parliamo di questa realtà, però causando ovviamente un affollamento incredibile giusto adesso, proprio in questo momento, e ovviamente poi le reazioni sono molte.
1: Eh sì, a partire dallo stesso governo spagnolo, perché ovviamente a Ceuta è andato un po' in difficoltà il sistema dell'accoglienza. Sappiamo che si è mobilitata anche la Guardia Civile per capire insomma come intervenire. Oggi si muoverà anche Sanchez, che dovrebbe recarsi proprio sul posto. Intanto però ci sono le reazioni che arrivano anche dal resto d'Europa, a partire dal nostro governo. La Presidente del Consiglio Meloni ha detto che sta valutando la sospensione temporanea degli accordi di Schengen con la Spagna, insomma una possibilità che in realtà in casi di emergenza forse abbiamo già sentito nominare.
0: Certo, non c'è dubbio. Però chiaramente questo porta a delle conseguenze molto complesse. Sospendere Schengen vuol dire che per passare, anche diciamo per arrivare nel nostro paese o per uscire dal nostro paese, devi esibire il passaporto. E questa cosa, magari pensate agli italiani che in questo momento si trovano all'estero senza passaporto, poi come fanno a rientrare? Diventa un po' più complicato. Perciò varie misure sono allo studio. Meloni ha detto è una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Il ministro Tajani in un tweet ha criticato la scelta del governo spagnolo di dare la cittadinanza spagnola a molti migranti. Lì devo dire è un po' più semplice forse ottenere la cittadinanza. Insomma, tutte queste dinamiche, la nostra risposta vi chiediamo di commentarla allo 02 25 15 15.
1: È il numero per le chiamate in diretta, e poi c'è il 378 378 1025, quello invece per i vostri messaggi, anche vocali. Ci piace sempre ascoltare le vostre voci. Tra poco proprio voi protagonisti, prima però c'è sempre la musica. Summer Funk, arriva Francesco Gabbani.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, ad aprire la nostra prima ora di Non Stop News. Sono le 6:14, grazie a Leo Di Mauro e David Bella che ci seguono in regia a Milano, grazie a Fabio Romano qui sul track con noi, è toccata a lui la levataccia questa mattina qui a Praia Mare. E allora siamo pronti per arrivare da voi i vostri commenti alla delicata situazione a Ceuta, il tema dell'immigrazione, la risposta dei governi europei a una condizione oggettivamente problematica, quella che stiamo vedendo in queste ore lì nell'enclave spagnolo al confine col Marocco. Luigi, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Ezechiele, anche mia. Ma diciamo che se vogliamo affrontare il problema in generale dell'immigrazione è qualcosa di molto complesso. Però questo in questo caso credo che Sanchez abbia fatto un'autentica follia. Insomma,
0: cioè?
1: Io penso una cosa innanzitutto, come principio, che la propaganda non è solo fatta del respingimento, insomma, quella che dice la testa, insomma, e anche dall'altra parte, quella dell'accoglienza indiscriminata. E sono due modi di fare propaganda. Uno è, diciamo, sta a destra, se vogliamo, tra virgolette, un altro sta a sinistra. Quello di Sanchez è pura propaganda, perché poi dopo non sa come muoversi. A questo punto qua, diciamo, addirittura ha mobilitato l'esercito. Per fare che cosa?
0: Sì. Per cercare di gestire, no, certo. Sanchez dice potrebbe servire l'esercito nel momento in cui tu hai 2000 persone che sono arrivate in due giorni, altre migliaia, perché sono migliaia che stanno arrivando banalmente nella giornata di ieri. Abbiamo visto i video per gestire chiaramente anche un po' l'ordine pubblico, capire un attimo, perché queste sono persone che sono arrivate senza un documento, senza essere identificate. È chiaro che
1: quello
0: serve.
1: Il problema. Cioè, il problema è proprio questo. Non si può alimentare un'immigrazione clandestina cercando di promettere anche una documentazione valida, insomma, per lavoro. Cioè, questi alla fine vengono in Europa con lo scopo di crearsi una vita nuova. Poi c'è anche chi si infiltra, magari ci sono anche delle persone che non dovrebbero proprio stare in Europa, insomma, diciamo, dei criminali. Questo l'ha detto il ministro degli esteri in Marocco, attenzione.
0: Certo, è chiaro, sui grandi numeri poi i criminali sono ovunque, anche tra i non immigrati, questo non c'è dubbio.
1: Quello, cioè, secondo me è una follia quella di Sanchez.
2: Ok Luigi, abbiamo capito la tua posizione, ma invece arrivando a quello che ci riguarda forse in maniera ancora più stringente, che è la posizione italiana, che idea ti sei fatto?
1: Secondo me la Meloni ha detto una cosa giusta, però il trattato di Schengen è un po' difficile, insomma, bloccarlo, però d'impatto cosa vuoi fare? Cercare di fermare questa, che alla fine può anche coinvolgere anche l'Italia, cioè non è che noi questi problemi abbiamo già avuti nel 2015, 2000, credo, in quei periodi là, però nessuno ha teso la mano, insomma, in Europa, attenzione, ci hanno girato tutte le spalle.
0: E questo è un tema interessante, cioè siccome leggevamo ovviamente poi le varie reazioni a quello che abbiamo osservato in questi giorni, allora anche l'Unione Europea attraverso la Commissione Europea si è detta disponibile ad aiutare la Spagna, magari a mettere a disposizione, sapete, il dispositivo Frontex, che di solito anche da noi nel Mediterraneo aiuta un po' banalmente a monitorare, perché poi ci sono persone che nell'attraversare a nuoto sono morte, sono ancora disperse, perciò serve anche attività di ricognizione. Però tu dici in passato questa solidarietà che adesso sembra essere proposta non c'è stata nel nostro caso.
1: Si parlava di una ripartizione fra stati, ma nessuno alla fine li ha presi e l'abbiamo dovuto gestire tutti noi, attenzione.
0: Va bene.
2: Luigi, noi segniamo il tuo parere come quello di tutti gli ascoltatori che chiameranno questa mattina allo 02 25 1515. Grazie per essere intervenuto, ti auguriamo una buona giornata.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Ne stiamo parlando in linea diretta. Migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni, 16 cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. È emergenza a Ceuta, la città autonoma spagnola del Nord Africa. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Tensione con il Marocco.
2: Restiamo all'estero. Donald Trump ha annunciato nella notte il raggiungimento di un accordo storico sul disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Il presidente americano lo definisce un passo monumentale e aggiunge che una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà da Gaza.
0: L'UE fa minaccia di non giocare nessuna partita sotto l'egida FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea.
2: Le 6:19 minuti per il momento era l'ultima notizia, adesso tutti gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora scorrevole sulla nostra rete. L'unica eccezione al momento la troviamo sulla 11 Firenze-Pisa Nord, dove a seguito di un incidente è stata disposta la chiusura del tratto tra il bivio con il raccordo Lucca-Viareggio e il bivio con la 12 Genova-Rosignano per chi viaggia in direzione di Pisa. E sulla 14 Bologna-Taranto, dove invece a causa del traffico in leggero aumento si sono formati incolonnamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Inoltre vi informiamo che questa notte per lavori di ammodernamento sulla A7 Serravalle-Genova sarà chiuso il tratto che va da Ronco Scrivia a Vignole Borbera da mezzanotte alle 6 di domani mattina per chi viaggia in direzione di Milano. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra, alle 6:20 minuti, non stop news, RTL 102.5, venerdì 31 luglio, queste le coordinate della mattinata, sempre qui su RTL 102.5, dove potete votare anche su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Esatto, fatelo perché potreste aggiudicarvi biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore.
2: Insomma, cose non da poco che accadono sempre qui su RTL 102.5 insieme, dove tra poco torniamo a commentare anche tutta l'attualità.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resorts, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa.

0: 102.5 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: C'è Olivia Ding alle 6:26 minuti, non stop news, RTL 102.5. Buon venerdì 31 luglio 2026. Questa mattina in linea diretta vi portiamo a Ceuta, enclave spagnola che di fatto è sulle coste del Marocco. Abbiamo visto l'arrivo di migliaia di migranti, insomma vi stiamo chiedendo un po' come dovremmo gestire poi anche a livello europeo quella che è una vera e propria emergenza. I vostri messaggi al 378-378-1025. Giuseppe scrive: ma di che cosa discutiamo? Pareri di che cosa? Lo stato di fatto è che siamo alle prese con un'invasione. L'Europa in primis diventerà terra di conquista. Toccherà a tutti se non si prendono immediati provvedimenti.
1: Ecco, il termine invasione richiama il gergo militare, no? Queste persone arrivano priva assolutamente, cioè, se tutto va bene, se è andata bene con un canotto o con una specie di ciambella, perché ricordiamo hanno attraversato un tratto di mare a piedi per arrivare a Ceuta. Posto che ovviamente è chiaro che è una situazione da gestire, però spesso anche i giornali, no, ci abitano a un linguaggio quasi militaresco, quando poi la situazione forse va un attimo soppesata. Claudio, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno e buon lavoro. Volevo dire,
1: grazie,
2: che sì, secondo me per il governo Meloni questa è una ciliegina sulla torta fantastica. Nel momento in cui tutto l'argomento diventa centrale, perché parlare dei problemi interni è difficile, no? Vediamo la benzina per esempio, ecco, il fatto di poter sviluppare questo tema come un tema fondamentale, e sarà il tema che decide le prossime elezioni politiche, questo, no? Non scherzo, perché in realtà l'immigrazione non viene gestita, viene idealizzata, nessuno ha interesse a gestirla, mentre l'idealizzazione di questa fa sì che il diverso è brutto, il diverso è cattivo, il diverso fa paura, no? Perché la paura è un elemento fondamentale in questa società moderna, per cui io credo che in un momento di crisi veramente per il nostro paese enorme, le dico una cosa e poi la lascio. Mi diceva la mia vicina di casa, ha due figli adolescenti, quattro persone famiglia, che spende 1.400 euro il mese solo per fare la spesa alle

0: alimentare. Vi spiego che voglio dire. Voglio dire,
1: dici tu, i problemi potrebbero essere altri. No, però mi incuriosisce quello che dici, Claudio, perché tu dici il tema immigrazione potrebbe essere un po' la chiave di volta delle prossime elezioni. Sappiamo che siamo già praticamente in campagna elettorale. Però ti dico questo, non trovi che il tema immigrazione per il governo Meloni sia stato un po', diciamo, un tema molto complesso che non ha proprio forse dato i frutti che ci si aspettava? Penso ai centri in Albania, di cui adesso non si parla più perché sono vuoti. Penso in realtà a una gestione tutto sommato che non ci ha fatto avere nessuna polemica, cioè gli sbarchi sono molto diminuiti quest'anno rispetto all'anno scorso, cioè il tema immigrazione non sembra caldo, prego. Sì.
0: Sono molto d'accordo, ma qual è il problema? È che non c'è nessun interesse a gestirla, c'è un interesse a realizzarla. Io lavoro nella logistica, non poi camionista, va bene? Se lei vede dei centri di logistica di tutta Italia, dalla grande distribuzione, sono tutti ragazzi extracomunitari, cioè come si fa? Se lei mette in una società in crisi degli altri poveri, è meraviglioso. Il potere con questo sistema fa sì che tutto funzioni, ma sta funzionando. Quindi non dico sia facile, dico che non c'è nessun interesse a gestire il fenomeno in maniera razionale, intelligente, ma a farlo, come dire, debordare, perché allora si mettono i termini, diceva lei, militareschi, no? Sicurezza, dobbiamo affrontare, perché è molto comodo. Allora, se ne sbarcano 2000 a Spagna ieri e a Lampedusa ne sbarcano 200 euro il giorno, in 10 giorni non abbiamo lo stesso numero, no? E che 2000 insieme fanno notizia. Poi c'è un altro discorso, che la Francia viene spesso portata in esempio in contrapposizione all'Italia, cioè Sanchez e Meloni. Quali sono i dati? Benzina 2,20 euro in Italia, 1,50 euro in Spagna, PIL 2,50 della Spagna contro l'1 dell'Italia. Capisce? Per Meloni questa è manna dal cielo, è manna dal cielo. Cioè, la Meloni, gli immigrati non le dovrebbe combattere, le dovrebbe ringraziare, perché è l'unico argomento su cui può convincere una parte italiani che loro stanno dalla parte giusta. E non dico che non sia un problema, dico che l'immigrazione è innata a un uomo, l'uomo è sempre immigrato, e che ora noi stiamo immigrando, non delle persone hanno bisogno di migliorare la propria vita, ed è anche umano che chi sta male cerchi di venire a star bene, no?
2: Di migliorare la sua condizione. È chiarissimo, Claudio. C'è solo un punto che mi resta aperto, perché hai parlato insomma del governo. Secondo te invece per l'opposizione una crisi come questa che cosa può rappresentare?
0: L'opposizione fa pura demagogia su tutto. La sinistra ha fallito su tutti i fronti, figuriamoci sull'economia, sull'immigrazione, ha fallito a livello sociale, ha fallito nella tutela dei lavoratori, ha fallito nella costruzione di una società diversa. La sinistra non esiste più, esiste un paravento, e difatti sull'immigrazione non prendono posizione, non perché non sappiano esiste, perché semplicemente devono, su un termine brutto, paraculare alcuni sistemi che in qualche modo hanno. Però l'opposizione, guardi, la Meloni non vince perché non ha avversari.
1: Questo è un altro tema.
2: Claudio, te lo chiedevamo proprio perché parlavi appunto di campagna elettorale, visto che insomma hai messo tanti temi sul tavolo, insomma, così abbiamo completato il quadro. Grazie per essere stato insieme a noi.
1: Grazie, Claudio. Andiamo ancora con le ultime notizie, ripartiamo da Ceuta, città autonoma spagnola nel Nord Africa, emergenza immigrazione. Sono migliaia le persone arrivate a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni, 16 i cadaveri di migranti che sono stati recuperati in mare. Il primo ministro Sanchez ha inviato in zona l'esercito.
2: La cronaca ci riporta in Italia, a Messina sono 6 i dispersi, 3 i feriti nel crollo ieri di una palazzina di 2 piani che ospitava negozi, al pian terreno e abitazioni nel resto dell'edificio, forse un cedimento strutturale. La causa della tragedia, le ricerche delle persone di cui non si hanno più notizie stanno continuando ad oltranza.
1: È stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, mi mancava moltissimo, lo ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la squadra azzurra a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. La neve mi manca tantissima, poi ha aggiunto la grande campionessa.
2: Le 6:33 era l'ultima notizia, intanto arriva il New Hit, c'è Delia.

0: Delia Femmina, 6:35 minuti in diretta da Praia Mare dal TH Resort, il buongiorno di Non Stop News che arriva da Ludovica Marafini e Massimo Lonigro con le vostre voci attorno al tema della, di quello che stiamo vedendo a Ceuta, la crisi migratoria, migliaia di persone che negli ultimi giorni sono arrivati in quel piccolo enclave, in quell'enclave spagnola che oggettivamente sta affrontando un momento molto complicato e tutte le ripercussioni poi che possono esserci sulle dinamiche di gestione di questi flussi anche da parte dell'Unione Europea.
1: E sì, stiamo leggendo i vostri messaggi al 378-378-1025. C'è Carmine che scrive: in questo momento di altruismo, solidarietà mondiale, dove ci sono in primo piano i valori dell'essere umano come accoglienza, fraternità francescana, serve però un po' di sano egoismo. Poi c'è Giuseppe che scrive: non so, ma nemmeno negli Stati Uniti riescono a fermare l'immigrazione clandestina. Tra l'altro questo è interessante perché la vicenda Ceuta è arrivata fino alla Casa Bianca e ci sono stati due funzionari, tra l'altro, che hanno ripreso queste immagini e hanno in qualche modo legato questo fenomeno alle politiche invece anti-immigrazione di Donald Trump, dicendo: immagini come quelle di Ceuta confermano la validità delle politiche proprio del tycoon.
0: Posto che poi un conto è stabilire, no, magari determinati provvedimenti, l'altro è applicare. Noi abbiamo visto appunto dall'ICE negli Stati Uniti a poi tutta una serie di altre soluzioni. Noi in Europa abbiamo trovato una strada che è quella di parlare con i paesi da cui partono queste persone, in questo caso stavamo parlando appunto del Marocco per esempio, e cercare di trovare un modo per arginare i flussi banalmente intervenendo prima della partenza. Ecco, e tanti, dobbiamo dire per dovere di chiarezza, molti si chiedono: ma perché proprio adesso? Non ci sia al momento una risposta definitiva, si parla di insomma una sentenza della Corte spagnola che tutto sommato avrebbe stabilito, leggiamo adesso da una serie di approfondimenti, la Corte Suprema spagnola avrebbe stabilito che le persone migranti intercettate in mare non dovrebbero essere immediatamente rimpatriate, invece cosa che dovrebbe avvenire secondo la legge spagnola quando queste persone arrivano via terra. Però questa cosa, ci sono vari giornalisti spagnoli sono andati a parlare con questi migranti che hanno attraversato a nuoto quel piccolo lembo diciamo di acqua che gli ha permesso di arrivare a Ceuta, molti di loro non sapevano nemmeno dell'esistenza di queste leggi, di questa sentenza, perciò non sappiamo se questo è il motivo scatenante.
1: Sì, forse è anche presto per dirlo, intanto c'è una crisi da gestire che è reale sul posto, continueremo a parlarne tra poco insieme a voi allo 02 25 15 15.
2: Buongiorno, c'è da dire che hanno passato un piccolo tratto di mare, Ceuta è attaccata al Marocco, non è attaccata alla Spagna, anche se è territorio spagnolo, fisicamente siamo ancora lontani 3-4 chilometri, devono fare tutto lo stato di Gibilterra per arrivare in Spagna, e la Spagna che noi vediamo dalla mappa geografica devono essere portati lì. Quindi, insomma, non facciamo allarmismo, io sono convinto che vanno fermati, però è un problema serio, grandissimo, che questo qua sarà difficile da sostenere. Giovanni, saluti.

0: intitola I Can Wait, Bob Sinclair e Chiesla, 6:41 minuti, No Stop News, RTL 102.5 di venerdì 31 luglio 2026. Parliamo delle immagini che arrivano da Ceuta insieme a voi allo 02 25 15 15. C'è Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Andrea, chiamo Parma.
2: Chiami da, aspetta, ti abbiamo perso un attimo Andrea, da dove chiami?
1: Da Parma.
2: Da Parma. Da Parma, eccoci, prego, dici tutto.
1: Allora, io a Ceuta ci sono state circa più o meno 2 anni fa, all'inizio del 2024, e mi sono informato un attimo sul perché, sul dove andavo, cosa facevo. Ceuta e un'altra città sono dotate di leggi speciali proprio per la loro posizione geografica sull'immigrazione, nel senso che chiunque entra irregolare da Ceuta, dal Marocco, può essere rispedito indietro senza riconoscimento e perché tutta l'altra fila dell'immigrazione. C'è stata una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha ribaltato queste leggi qua, nel senso che chiunque proviene dal mare deve essere accolto facendo l'altra fila dell'immigrazione, nel senso di riconoscimento, accettazione magari dell'asilo politico e tutta questa trafila qua, ed è una cosa molto più lunga. Mentre rimane comunque quella legge che chi entra dal Marocco o da qualsiasi altro stato a Ceuta cavalcando muri fisici o restrizioni varie, invece no, può essere rispedito,
2: rimpatriato subito. E dici tu, questo potrebbe essere stato una delle, diciamo, dei motivi che ha spinto proprio adesso tutte queste persone ad arrivare effettivamente poi buttandosi in mare e nuotando fino a Ceuta. La questione, sai qual è? Che è sicuramente una lettura che tanti stanno evidenziando anche oggi sui quotidiani e sui vari approfondimenti. La cosa interessante però è che alcuni giornalisti del Paese, citati per esempio oggi dal Post, sono andati a intervistare alcuni di questi migranti arrivati lì a Ceuta a nuoto, e da quello che leggo quasi nessuno sapeva di questa sentenza, quasi nessuno sapeva di come funzionava, quindi questa ipotesi, che sembrerebbe quella più ragionevole, in realtà forse ancora è da vagliare, perché non è detto che sia proprio così.
1: Beh, quando si radunano 2,000 o 3,000 persone e tutte nello stesso momento. Fa sorgere qualche dubbio che qua c'è una regia esterna, secondo me, dovuta a tutti questi dissapori delle guerre, eccetera, eccetera, che vuole far cadere il governo di Francia.
0: Sicuramente le immagini, insomma, hanno ovviamente sollevato qualche perplessità. Tra l'altro tu citavi anche un'altra città che è Melilla, così lo raccontiamo anche ai nostri ascoltatori. Tra l'altro Andrea, mi ha colpito, ma com'è Ceuta? Cioè, tu perché eri andato lì? Ti va di raccontarcelo?
1: Ma io ci sono andato lì ma per caso, perché volevo fare un giro in Marocco con la mia famiglia e abbiamo visto Ceuta e basta, perché le altre città non ci siamo andati, ma come tappa così, ma fortuita, perché essendo sempre spagnola, siamo partiti dalla Spagna, abbiamo fatto Valencia, Barcellona, Alicante e poi siamo andati giù fino in Marocco. Ma così, ma per puro caso, è stato un giro così. Però ci siamo informati su dove andavamo. E allora abbiamo saputo di questa cosa qua. E so che a luglio c'è stata questa sentenza della Corte Suprema.
0: Sì, l'8 luglio. Andrea, grazie per aver chiamato e averci regalato il tuo punto di vista. Ti auguriamo una buona giornata.
1: Altrettanto, saluti, ciao.
2: Grazie Andrea. Ascoltiamo un messaggino vocale che è arrivato al 378-378-1025.
3: Buongiorno Stefano da Capena. Purtroppo bisognerà prendere delle contromisure perché diciamo sta diventando un po' un'invasione. Molti sono giustificati da paesi in guerra e quindi ci si può comprendere, ma molti altri, come dal Marocco, dalla Tunisia, dall'Egitto, no, quindi devono rientrare nei loro paesi, dove purtroppo sicuramente sono, diciamo, in situazioni non migliori dell'Italia, peggiori, ma devono rientrare nei loro paesi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La scorsa notte il presidente americano Donald Trump e Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo definito storico sul disarmo proprio della milizia palestinese e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà dalla zona.
2: Cambiamo argomento, stiamo parlando anche in linea diretta dell'emergenza Ceuta. Intervenuta la presidente del Consiglio Meloni, che ha fatto sapere che l'Italia è pronta a intervenire anche con misure straordinarie come la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. L'ambasciatore italiano a Madrid è stato convocato dal Ministero degli Esteri spagnolo.
1: L'UEFA minaccia di non giocare più nessuna partita sotto l'egida FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea.
2: Un altro flash dallo sport: è stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, mi mancava moltissimo, lo ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la squadra azzurra.
1: 6:50 minuti, allora è il momento di tornare dai vostri messaggi, da quello che ci state scrivendo per commentare la situazione delicatissima a Ceuta che vi stiamo raccontando in queste ore. Migliaia di migranti che negli ultimi 2-3 giorni sono arrivati, soprattutto tuffandosi in acqua e nuotando fino a Ceuta. Lo ricordiamo, siamo in un piccolo lembo di terra, un piccolo pizzo dell'Africa che sta praticamente di fronte alla Spagna, che è un'enclave spagnola e è Unione Europea. Allora, stiamo commentando anche le parole della presidente Meloni, che ha detto si tratta di una minaccia concreta per la situazione dei confini europei, e si è detta anche pronta a valutare la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ciò vuol dire che per passare dalla Spagna all'Italia serve esibire il passaporto e non si può fare direttamente, per esempio, solo con la carta d'identità. Questa cosa al vaglio dell'esecutivo, la situazione è molto complessa e anche il governo spagnolo, devo dire, ha avuto una reazione molto dura anche davanti alle parole del nostro ministro degli esteri, che ha criticato la scelta, diciamo, la politica migratoria del governo Sanchez, dicendo insomma danno la cittadinanza in maniera un po' troppo semplice. È stato convocato il nostro ambasciatore.
2: Lo sentiva anche nelle notizie in breve, ovviamente un tema su cui torneremo più tardi anche all'interno di Non Stop News. Intanto un po' di vostri messaggi al 378 378 1025. C'è Mario che scrive: persone disperate che scappano dalla miseria, la stessa fortuna che hanno cercato i nostri connazionali all'estero. Poi c'è Andrea che scrive: ma con tutta la tecnologia a disposizione, possibile che non si possano monitorare i tratti di mare caldi e fermare prima l'arrivo dei migranti?
1: Il fatto in questo caso è che nessuno se l'aspettava, da quello che abbiamo capito, perché effettivamente si trattava di un arrivo di così tante persone in poco tempo, tanto che adesso si sta cercando di organizzarsi. Si citava Frontex, no? Che è questo sistema che mette insieme sistemi di monitoraggio, soprattutto aerei, dell'Unione Europea, per cercare poi di vedere se ne stanno arrivando altri, se ci sono ancora dei dispersi. 16 persone sono morte e comunque ancora il bilancio è in aggiornamento, perciò diventa un po' complicato. Scrive Lucio: immigrazione non si ferma e neanche si controlla senza la forza, quindi chiede una risposta che sia particolarmente dura. E poi c'è chi riporta il tema sulla situazione ucraina, perché scrive un amico o un'amica che non si firma: milioni di ucraini non hanno creato nessuno scalpore quando sono scappati dalla loro terra a causa della guerra e sono arrivati nei nostri paesi europei. Per questi casi, per chi arriva dall'Africa invece, insomma, si fanno figli e figliastri.
2: Sì, non so neanche se poi i numeri siano del tutto paragonabili. In ogni caso continuano ad arrivare i vostri messaggi vocali al 378 378 1025. Sentiamo Cristian.
3: Buongiorno, Michele da Brescia, RTL 1025 è anche mia. Parlano tanto del blocco di Schengen, ma come mai quando entriamo in Germania, non soltanto dall'Italia ma anche dall'Austria, da vari confini, troviamo sempre un posto di blocco della polizia che controlla chi entra? È vero, c'è la libera circolazione, è vero, non chiedono i documenti, ma mi è capitato per una gara di portare un ragazzo non italiano. Ci hanno fermato e hanno controllato che effettivamente fosse in regola con i documenti. Soltanto in Italia succedono sempre casini se qualcuno parla e dice qualcosa. Grazie e buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a te. Ancora un messaggio: tutti i paesi dell'Unione Europea dovrebbero una volta per tutte affrontare il problema dell'immigrazione all'unisono anziché ognuno in ordine sparso. E a cosa serve il Parlamento Europeo se non a questo? È chiaro, il fatto che ci sia una gestione comune è stato detto tante volte, poi vallo a spiegare a quelli che stanno insomma magari dal lato opposto del Mediterraneo e che questo problema ce l'hanno in misura minore, che forse diciamo, per loro non è una grande priorità.
2: Torniamo al telefono 02 25 15 15. Alessandro, buongiorno. Ah, Hassan, scusateci, sì, abbiamo qualche problema con...
4: Sì,
2: eccoci, buongiorno Hassan, benvenuto.
4: Sono Hassan, sono un vostro ascoltatore di più di 30 anni praticamente, che vi ascolto.
2: Grazie.
4: Vi seguo tutti i giorni, vi faccio i complimenti dei vostri temi ogni volta. Questo problema qua praticamente, no, io non so se vado fuori dal coro da quello che dicono tutti praticamente. Io lo guarderei su un lato, c'è il Mediterraneo praticamente, nord-sud, e questi giovani che tra parentesi scappano da non trovare delle soluzioni interne al Marocco, c'è lavoro e vengono praticamente in Europa per trovare una opportunità di lavorare, perché come avete descritto, come ha visto tutto il mondo, ci sono tutti i tipi, giovani, donne, vecchi, anche qualche volta c'è qualche immagine di qualche disabile addirittura sulla foglia, che cioè, guardiamo la cosa sul lato umano praticamente, c'è gente che non è che scappa ma non trova c'è opportunità di lavoro in un paese, nonostante tutti dicono che sta crescendo dello sport.
1: Sì. È caduta la linea, te, ma abbiamo perso la linea con Hassan. Magari dopo riusciamo a recuperarla. Intanto ci ascoltiamo un bel brano. America, I Need You.

0: Buongiorno, sono Cristian da Firenze. È l'unico che ha difeso l'Europa davanti a una vergogna che è Donald Trump e lo attacchiamo solo per fare politica interna. Ma quello che succede negli altri paesi saranno interessi degli altri paesi. Quando ci interessa, ognuno è per conto suo. Quando poi non ci interessa, l'Europa è unita.
1: Mi sembra che insomma in questo caso Cristian facesse riferimento a Sanchez. Insomma sì, però qui stiamo parlando evidentemente di un'emergenza che poi è difficile che

0: ci creano problemi. Insomma, abbiamo sentito pareri davvero di ogni genere questa mattina.
1: Grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta. Più tardi torneremo anche all'interno di Non Stop News a occuparci della crisi a Ceuta. Intanto arrivano tutti gli aggiornamenti con Max Vigiani, il nostro giornale orario.
2: Q60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Anche ad Alghero, in provincia di Sassari, le 7 e un minuto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata e ben ritrovati da Max Vigiani. In apertura, la vera e propria emergenza immigrazione che si è scatenata a Ceuta. Migliaia le persone che dal Marocco hanno raggiunto a nuoto le coste della città autonoma spagnola in Nord Africa. 16 i cadaveri recuperati al momento in mare. Massimiliano Mantiloni.
5: Nelle ultime 24 ore le unità di controllo di frontiera di Ceuta all'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di magrebini, hanno recuperato molti corpi di persone annegate, migliaia di migranti arrivati a nuoto dal Marocco in 7 giorni. A Ceuta è atteso il premier Pedro Sanchez, che ha inviato l'esercito in appoggio alla guardia civile. Si rischia la crisi umanitaria, dice Sanchez. Le autorità marocchine hanno inasprito i controlli per allentare la pressione sul confine, ma migliaia di persone, per lo più giovani, si sono rifugiate sulle colline vicine e hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza. È stato anche appiccato un incendio a un autobus a poche centinaia di metri dal valico di frontiera. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Tajani è favorevole. È sbagliata la scelta di Madrid. L'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza. Parole definite indegne, secondo il ministro degli esteri spagnolo, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
4: Restiamo all'estero. La scorsa notte il presidente americano Donald Trump ed Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo definito storico sul disarmo proprio della milizia palestinese e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà dalla zona. Torniamo in Italia. A Messina sono 6 dispersi e 3 i feriti nel crollo avvenuto ieri di una palazzina di 2 piani che ospitava negozi al pian terreno e abitazioni nel resto dell'edificio. Forse un cedimento strutturale la causa della tragedia. Le ricerche delle persone di cui non si hanno più notizie stanno continuando ad oltranza. Ancora cronaca, un detenuto sardo di 72 anni è morto carbonizzato ieri nel carcere di Bancali a Sassari, nell'incendio che lui stesso avrebbe appiccato in una cella del reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti ustionati. La procura locale ha aperto un'inchiesta. Adesso l'immancabile in questi giorni bilancio sul caldo che sta letteralmente soffocando l'Italia e non solo. Domani e domenica, secondo gli esperti del meteo, le temperature toccheranno i 41 gradi con l'umidità che ce ne farà percepire anche 44. Questa quarta ondata di calore durerà almeno fino a tutta la prossima settimana. Alleggeremo i toni e parliamo di calcio con le ultimissime notizie arrivate dalla campagna acquisti e cessioni, soprattutto della Serie A. Enzo Tamborra.
6: Frecce nuove per l'attacco della Juventus.

0: Mancano dettagli per il club bianconero: annuncerà il ritorno di Colomoni in prestito al Paris Saint-Germain, più obbligo di riscatto in caso di qualificazione per le coppe europee, e l'arrivo dal Bayer Leverkusen del gioiellino bosniaco Alija Begovic. Per la porta Vicario resta in pole position. Ieri intanto sono stati ufficializzati i colpi di Castro, nuovo attaccante della Roma, e del difensore della nazionale inglese Stones all'Inter. Secondo la stampa turca, Leao starebbe scegliendo tra Galatasaray e Fenerbahce. Il difensore Kulirakis è della Roma. A Lecce è sempre più un caso quello di Banda. L'attaccante zambiano è rispuntato sui social, ma non ha nessuna intenzione di tornare nel Salento.
1: È tutto meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Le temperature massime saranno ancora una volta roventi, con picchi anche di 37-38 gradi sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Via Radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Milano. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli per segnalare che invece per lavori di ammodernamento si sono formati 3 km di coda tra Chiusi e Fabbro per chi viaggia in direzione della capitale e 1 km di coda per incidente tra Campegine e Reggio Emilia verso Bologna. Mentre sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare troviamo anche qui 1 km di coda a causa del traffico congestionato sulla viabilità ordinaria per chi viaggia sempre in direzione della capitale. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, torniamo a Praia Mare.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Rieccoci, 7 minuti, buon venerdì 31 luglio a voi che ci state ascoltando. Siamo in diretta qui dal TH Resort a Praia Mare, siamo in Calabria. Buongiorno Enrico Galletti.
7: Buongiorno, buongiorno a voi, 7 minuti. Oggi tanti temi da approfondire, ma subito dobbiamo così festeggiare anche una giornata speciale per noi, perché dobbiamo fare gli auguri al nostro regista Fabio Romano, che proprio oggi durante l'esterna qui a Praia Mare compie anni.
6: Quanto?
7: Paganini non ripete.
6: Compie 25 anni, Fabio.
8: E soprattutto per trascorrere questo compleanno insieme a noi qui già dalle 6 del mattino, un'altra puntata di Non Stop News. E intanto avete sentito però, perché tra le tante cose che vi dobbiamo ricordare c'è anche il fatto che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future It's Live.
7: Allora acquistate subito il vostro biglietto, anche lì insomma ci sarà modo di festeggiare. È anche un po' l'occasione per ringraziarli, no? I nostri registi, sia insomma quelli che sono rimasti a Milano, a Roma, nelle nostre sedi classiche, sia quelli che ci hanno seguito durante questa esterna per accendere la radio nel periodo estivo.
6: Molto bene, allora siamo pronti a partire. Tra poco arriva Davide Giacalone, intanto Emma e Fabri Fibra.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Le 7:11 minuti, torna puntuale la rassegna stampa con Davide Giacalone. Tanti temi da riassumere anche oggi sui giornali. Davide, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, eccoci qua.
3: Buongiorno Davide, allora partiamo dalla stampa, ma il tema trova spazio inevitabilmente sulle prime pagine, l'abbiamo sentito anche nella linea diretta e nel giornale orario. Ceuta, assalto all'Europa, così titola la stampa. Migliaia di migranti a nuoto in Spagna, 15 annegati, Madrid invia i militari. E poi il fronte più politico della questione, l'Italia pronta a sospendere il patto di Schengen. A te.
2: No, sembra quasi che, diciamo così, sia inutile sperare che qualcosa si impari nel tempo, compreso il fatto che ieri il Presidente della Repubblica, cerimonia al ventaglio, per altri aspetti magari ne parliamo anche dopo, ma aveva ricordato che la questione dell'immigrazione non può essere considerata un'emergenza. Non è un'emergenza, è un dato strutturale con cui fare i conti. Sì, giusto, c'ha ragione, giusto monito, manco 20 minuti avevano già ricominciato con la cosa dell'emergenza. Ceuta è una enclave spagnola che si trova in territorio del Marocco e forse qua siamo stati tra i pochi che ne abbiamo parlato negli anni, perché quella ha la rete, c'è una rete proprio che divide, la pressione è stata continua. Nel 2021 sono entrate 8.000 persone da quello spazio limitatissimo. Allora, uno quando vede ripetersi la scena, la prima cosa che dovrebbe domandarsi, se stai governando o se stai proponendoti di governare, cioè se stai cercando di parlare per affrontare un problema, la prima cosa che dovresti domandarti è: ma quegli 8.000 del 21 che fine hanno fatto? Dove sono andati? Come sono stati trattate quella questione? Secondo, e governo Sanchez, il governo spagnolo, oggi il giornale che ovviamente tifa per la destra, ha il titolo a tutto pagina "L'Italia che vuole il PD", con la foto di questi che sbarcano a nuoto. Sanchez ha mandato l'esercito per fronteggiare questa cosa. Allora la cosa che dovrebbe essere ovvia è quello di chiedere al governo spagnolo, da parte sia delle autorità europee che l'hanno fatto, sia di altri paesi europei.

0: Avete bisogno di assistenza per resistere su quel vostro confine? Tenuto presente che chi entra a Ceuta entra nel diritto spagnolo e quindi indirettamente nel diritto europeo, ma non entra né in Spagna né in Europa, perché sta sempre in Marocco. La giurisdizione è del diritto spagnolo e quindi del diritto europeo, ma la posizione geografica fino a prove contrarie rimane in Marocco. Allora il tema è: avete bisogno di assistenza per resistere su quella linea? La risposta, diciamo, invece, è per chi deve far vedere che c'è l'emergenza e che quindi, diciamo, bisogna tutelarsi non da quelli che arrivano dal Marocco, ma dagli spagnoli. L'idea geniale è quella di dire: chiudiamo Schengen. Schengen è un grandissimo, è una grandiosa conquista di civiltà, grandiosa, di cui tutti noi approfittiamo, giustamente, di cui approfittano le nostre aziende, di cui approfittano i nostri giovani. Ovviamente nei momenti di crisi tu puoi sospendere una o l'altra frontiera, ma da Ceuta, Schengen, in Italia non ci arriva nessuno, perché sia chiaro. Quindi che stai dicendo? Il tema, ovviamente, di politica estera che deve essere affrontato è il rapporto con il Marocco, con le autorità marocchine, perché tu puoi mandare l'esercito sul lato spagnolo di Ceuta, sì, spagnolo, scusate, di Ceuta, ma ovviamente avresti bisogno dell'esercito sul lato marocchino di Ceuta, che formalmente c'è, sostanzialmente basta guardare le fotografie e rendersi conto che non è, diciamo, pienamente funzionante. Ma mi rendo conto che sono, diciamo così, per quanto complicati, siano temi razionali. Ma vuoi mettere la bellezza di farci un pomeriggio dicendo noi contro loro, loro contro noi, destra contro sinistra? Però tutto questo naturalmente lascia totalmente, ma radicalmente immutata la situazione. Tutto qua.
1: 7 e 16 minuti, tra poco ci spostiamo sui temi più strettamente economici, parliamo del nostro PIL che sembrerebbe, insomma, in crescita meglio di quello che avevamo pensato. Tra poco, dopo la viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a causa del traffico sostenuto si sono formate code a tratti tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Milano e tra Cormano e il bivio con la tangenziale Est in direzione di Brescia. Spostiamoci sulla A1 Milano-Napoli per segnalare che invece per lavori di ammodernamento si sono formati 4 km di coda tra Val di Chiana e Fabro per chi viaggia in direzione della capitale. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare, troviamo anche qui 1 km di coda a causa del traffico congestionato sulla viabilità ordinaria per chi viaggia sempre in direzione della capitale. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Ripartiamo dall'apertura del Sole 24 Ore. Sale il PIL, crescita 2026 verso l'1%. I dati Istat sulla stima preliminare del PIL nel secondo trimestre presentano l'Italia alla boa di metà anno con una variazione acquisita del più 0,8% sopra lo 0,6% ipotizzato dalle previsioni governative. Il tema lo troviamo anche sulla stampa. La sorpresa del PIL sale oltre le attese, ma il lavoro frena.
0: Allora, la sorpresa non è una sorpresa, nel senso che è diverso dalle previsioni fatte dallo stesso governo alla fine dell'anno scorso e per l'anno adesso in corso. Però che le cose stessero andando diversamente è meglio, sono settimane che viene segnalato. Sì, lo so che viene segnalato da poche fonti, che, diciamo così, chi ha insistito di più è certamente il professor Marco Fortis della Fondazione Edison, e che ce lo siamo filati solamente qualche maniaco, gli altri hanno fatto finta di non sentire. Però non c'è nulla di imprevisto, tanto più che appunto la Fondazione Edison aveva detto: guardate che il tendenziale a questo punto consolidato, cioè, scusate, la crescita già acquisita è lo 0,8, è esattamente quello che ha confermato l'Istat. Comunque, al di là della questione, chi l'ha detto prima, chi l'ha previsto, è un po' meglio di quello che sapevamo. Ora, anche qui, la cosa più fessa del mondo e la trovate dritta dritta sui titoli dei giornali, perché i giornali che sono, diciamo, più vicini alla destra, grande crescita.

0: Repubblica, per esempio, più vicina alla sinistra, ce la mette nelle pagine economiche dicendo leggera crescita in più. Non è questione di leggero o forte, è questione che quello che succede, che è positivo, non affronta e non risolve questioni che sono importanti, cioè uno, il differenziale di crescita con il resto dell'Unione Europea, due, la produttività che è stata persa negli anni, tre, il livello dei salari italiani. Cioè, questo è un dato certamente positivo, inequivocabilmente positivo, sul quale dovresti ragionare per cercare la politica, come utilizzarlo per affrontare quei problemi. Perché se no, sappiano tutti, chi governa come chi si oppone, che quel risultato lo si deve semplicemente all'Italia che lavora, mica a qualcos'altro. Qui se no diventa una specie di Coppa Cobran dell'economia, cioè c'è uno che ancora pedala e l'altro con l'ombrello che si attacca e si fa trascinare e poi dice guardate come sto andando veloce. C'è un pezzo d'Italia, l'abbiamo detto tante volte in queste settimane, in questi mesi, per esempio quella delle esportazioni che va alla grande. Questo è un risultato che comprende quelle cose. Il resto ancora non si è visto.
1: Davide, cambiamo argomento perché la citavamo in apertura. Ieri al Quirinale c'è stata la tradizionale cerimonia del ventaglio e c'è stato un intervento a tutto campo del Presidente della Repubblica Mattarella. È l'apertura del Corriere della Sera. Mattarella, alto là ai partiti. Il capo dello Stato, le tensioni elettorali non distolgano dai problemi, richiami su No TAV e Roggero. Sulle parole dedicate a Roggero c'è anche il Messaggero che apre con Mattarella, richiamo ai partiti. Il Colle. Il caso Roggero non si adatti la legge ai singoli episodi. Il Quirinale intempestive le tensioni elettorali. Più attenzione ai problemi dei cittadini. Condannare la violenza senza esitazioni.
0: Questa e altre cose importanti, come per esempio la condanna senza tentennamenti di quello dei violenti in Val di Susa, l'osservazione che diciamo così è assolutamente evidente che solitamente le critiche all'Unione Europea vengono mosse per quello che l'Unione Europea non riesce a fare, ma vengono mosse da quelli che le impediscono di farlo. Cosa straordinaria. Parlato anche della commissione di vigilanza RAI che è completamente bloccata. Secondo me è inutile proprio la commissione, ma non c'è dubbio che sia bloccata. Beh, dicevamo prima a proposito dell'immigrazione che non è che bisogna uscire dalla logica dell'emergenza. Tutte cose che con deferente ossequio sono di buon senso, di assoluto buon senso, praticamente non smentibili, non discutibili da parte di nessuno. Tant'è che se andate sul Corriere della Sera trovate, diciamo così, una accanto all'altra, con uguale evidenza e spazio, un'intervista al partito, un esponente importante del Partito Democratico, Boccia, e un'intervista all'esponente del Fratelli d'Italia, Donzelli. Il primo, importante, il richiamo alla politica, bisogna occuparsi degli italiani. E l'altro, abbassare i toni, ha ragione, pericoloso alimentare la rabbia. Poi hanno finito di fare l'intervista e sono tornati all'attività di sempre. Ma perché? Perché? Perché uno dice, ma cosa ve lo fa fare di procedere in questo modo? Beh, è abbastanza semplice. Se non ho niente da dire sulle questioni pratiche di cui l'immigrazione che non emerge, se volete ve le ripeto tutte, l'unica cosa che riesco in qualche modo ad argomentare che mi fa ancora stare in piedi è: ah, vedete i fetenti dell'altra parte cosa stanno dicendo? Bisogna fermarli. Certo, bisognerebbe abbassare i toni e avere un atteggiamento più costruttivo. Ci vediamo alla prossima puntata.
2: Allora Davide, cambiamo argomento. Si è sempre detto chi rompe paga, ma oggi Repubblica titola chi rompe aggiusta perché lavatrici e televisori scrive hanno diritto e avranno diritto alla seconda vita. Di che si parla? Si parla della direttiva varata dall'Unione Europea contro l'obsolescenza programmata che entra in vigore oggi, ma sottolinea Repubblica, gli italiani dovranno aspettare. A te.
0: Allora, è una direttiva europea che consiglia il fatto, come sappiamo, gli elettromestici, gli elettrodomestici che compriamo hanno anche una qualche vita programmata, cioè devono durare un certo tempo e a un certo punto smettono di funzionare. Contro questo modo di ragionare, di fare, di produrre, la direttiva Unione Europea dice no, se una cosa è riparabile, deve essere riparata anche al di là del periodo di garanzia.

0: garanzia. Questo è importante. Quindi non è solamente in garanzia che tu puoi chiamare la ditta dicendo si è sfasciata la lavatrice, lo puoi chiamare anche dopo. E non è che ti possono dire boom, non so come funzioni, devono necessariamente procedere. Tant'è che verrà, diciamo, creata anche una piattaforma online per poter trovare ciascuno dei produttori e dei vari elettrodomestici come poterli effettivamente riparare. Come vedete, ce lo chiede Europa, un fatto positivo, no? Sì, in Italia però per recepire la stessa cosa del riconoscimento facciale, la figura di Palta fatta ieri mattina dicevamo, ma non potete procedere pensando che il riconoscimento facciale lo faccia anche la polizia e chiamando magistrato, quindi il pubblico ministero, dovete necessariamente introdurre le distinzioni e chiamare il giudice. Ieri mattina, ma non a seguito delle nostre parole, non a causa delle nostre parole, tenuta la commissione ha detto, ma che state scrivendo questa roba? La direttiva europea, recepitela per quella. Si possono fare le leggi di recepimento dicendo vista la direttiva numero 544, essa è recepita in Italia, punto. No, ci devono aggiungere qualche cosa e quel qualche cosa complica maledettamente la faccenda. In questo caso, per esempio, l'Italia arriva dopo. E poi quei tre mesi verranno prorogati. È come la carta d'identità elettronica, no? È prorogata, poi è riprorogata, poi è triprorogata. Ma perché? Perché non riesco a dartela. Ecco, se si potesse evitare questo, i nostri elettrodomestici avrebbero effettivamente la possibilità di funzionare più a lungo, il che comporta la possibilità di risparmiare dei quattrini per la gente. Ce lo chiede Europa, meno male che ce lo chiede.
1: Tu dici che non ci hanno ascoltato, non lo so. No, più tardi parleremo comunque anche di diritto alla riparazione, anche qui in No Stop News. Intanto si chiude la rassegna stampa con Davide Giacalone. Grazie e a domani mattina.
0: Grazie a voi e intanto buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide, grazie. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola Mondiale senza Europa. L'UEFA è pronta al clamoroso boicottaggio, stop alla vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Con anche il commento di Sebastiano Vernazza che scrive fermate Infantino, ma niente scontri. Su Tutto Sport, la Juve non si ferma, loro due. Parla Carnevali dopo i colpi Colomouani e Alai Begovic. Abbiamo ancora tante cose da fare. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
0: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
3: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria per

0: La nera al chilo è scontata del 30%, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano,

0: A Ceuta, città autonoma spagnola nel Nord Africa, è emergenza immigrazione. Sono migliaia le persone arrivate a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni. 16 cadaveri di migranti sono stati recuperati in mare. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha inviato in zona l'esercito.
1: E sull'emergenza è intervenuta anche la presidente del Consiglio Meloni, che ha fatto sapere che l'Italia è pronta a intervenire anche con misure straordinarie come la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. L'ambasciatore italiano a Madrid è stato convocato dal Ministero degli esteri spagnolo.
0: Ora in Medio Oriente, la scorsa notte il presidente americano Trump e Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo definito storico sul disarmo proprio della milizia palestinese e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà dalla zona.
1: Torniamo nel nostro paese. A Messina sono 6 dispersi e 3 feriti nel crollo ieri di una palazzina di 2 piani che ospitava negozi al pian terreno e abitazioni nel resto dell'edificio. Forse un cedimento strutturale la causa della tragedia. Le ricerche delle persone di cui non si hanno più notizie stanno continuando ad oltranza.
0: La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28 anni, di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo dalla polizia in stato di agitazione in un negozio. Per i medici

0: Talani potrebbe essere stato colpito da overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti su segni a schiena e polsi e ha presentato un esposto alle autorità italiane.
1: Cambiamo argomento. Domani e domenica, secondo gli esperti del meteo, le temperature in Italia, soprattutto al sud, toccheranno i 41 gradi con l'elevato tasso di umidità che ce ne farà percepire anche 44. Questa quarta ondata di calore, stando alle previsioni, durerà almeno fino a tutta la prossima settimana.
0: E chiudiamo con il calcio. No al piano Infantino per la privatizzazione del mondiale. Boicottaggio di tutte le manifestazioni FIFA mondiale compreso, e questa la decisione presa all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, vi sentirete in bilico tra voglia di reagire con gesti importanti e un pizzico di coraggio e il bisogno di rallentare, forse per dare ragione a un presente che ci va piano. Cari amici del segno del Toro, non rimarrete a corto di sogni, malgrado una luna che si impone e che ragiona. Al contrario, noterete come le emozioni si facciano sempre più liquide, sempre migliori. Gemelli, per un momento la luna metterà in discussione la fretta di Urano e l'energia di Marte, spingendovi forse ad agire in modo più calmo.

0: più attento e più prudente. Cancro, la luna entrerà in ottima posizione, aiutandovi a recuperare fiducia e ottimismo con il passare delle ore. Non imponetevi nulla, lasciando che tutto vada come vuole. Leone, ascolterete probabilmente i consigli di qualcuno, o forse seguirete il suo esempio fatto di prudenza, di un diverso amore per la lentezza e per tutto ciò che non esagera. Cari Vergine, sarete molto sensibili ai giudizi degli altri, muovendovi ad agio, facendo ogni cosa per bene, per non dover essere giudicati. La cautela domina questo cielo. Bilancia, siete voi che decidete i tempi e i modi, sarete voi a scegliere come fare, mettendovi al riparo dalla fretta di Urano e dalla passione marziana. Si fa a modo vostro. Scorpione, fidatevi delle emozioni che vi divertiranno anche dal vostro segno, dunque lasciate sensazioni e intuizioni prendendo la parola, fatelo per non sbagliare con il presente. Sagittario, avreste voglia di fare ogni cosa in modo rapido, dimostrando a tutti la vostra energia impossibile da contenere, ma la luna vi rende prudenti, poco disposti a rischiare. Capricorno, da uno stile attivo e reattivo passerete, grazie ai movimenti lunari, ad un look decisamente più gentile, fatto di cose dolci, di gesti che toccano il cuore. Acquario, lentamente la luna lascerà il vostro segno, abbassando i toni dell'anima e facendovi sentire più tranquilli, meno pronti a reagire e a inventare. Rilassatevi. Infine, amici dei Pesci, preparatevi ad accogliere la luna, a vivere emozioni e sentimenti finalmente vibranti, accesi e utilissimi. Non accontentatevi del semplice impegno.
1: 7:40 minuti, allora siete su RTL 102.5, ne abbiamo parlato anche in rassegna stampa, allora vogliamo approfondire questo tema, il tema del diritto alla riparazione. Oggi è un giorno chiave, ma bisogna capire la posizione dell'Italia su questo. Allora approfondiamo il tema, no, con un ospite.
2: Sì, perché ci raggiunge in diretta Anna Vizzari, coordinatrice di Public Affairs di Altro Consumo. Buongiorno e benvenuta.
3: Grazie, buongiorno a voi.
1: Buongiorno, perché diciamo che bisogna partire facendo un distinguo, no, per quanto riguarda il nostro paese, a proposito dell'entrata in vigore di tutto questo?
3: Allora sì, perché in realtà la direttiva di cui stiamo parlando, che è la direttiva che dovrebbe attuare il diritto alla riparazione, prevede sia oggi il 31 luglio come data per recepimento delle norme, che sono del 2024, ma il nostro paese è un po' in ritardo perché stiamo ancora aspettando la conclusione dell'iter parlamentare e quindi la pubblicazione poi in Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento. Quindi diciamo che noi oggi non recepiremo la direttiva, quindi le norme non saranno applicabili. Ci auguriamo che questo accada nei prossimi giorni, ecco, rapidamente.
2: Ecco, ma per stare sui tempi tecnici, da quando potremo usufruire poi di questo nuovo diritto?
3: Allora, diciamo che da quando la direttiva verrà recepita e quindi le norme entreranno in vigore, questo diritto alla riparazione dovrebbe essere effettivamente più facile per tutti noi. Dovrebbe essere applicato quindi dal momento, insomma, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in avanti, ma anche su questo stiamo aspettando un po' il parere del Parlamento, perché c'è chi addirittura prospetta un periodo transitorio di adeguamento anche, diciamo così, del mercato alle nuove regole. Ricordiamo che la direttiva è del 2024, quindi sono già passati un po' di mesi per potersi adeguare, e comunque al di là di tutto, diciamo che prima o poi le novità dovranno entrare in vigore. Dal nostro punto di vista sarà un tassello molto importante per poter parlare effettivamente di un sistema economico circolare, perché andremo sicuramente a ridurre il numero di rifiuti relativamente agli elettrodomestici e ai cellulari, visto che sarà possibile allungarne più possibile la vita utile riparandoli piuttosto che sostituendoli. La direttiva infatti impone sostanzialmente ai produttori di pensare anche ai prodotti in un altro modo, e quindi di garantire sempre dei pezzi di ricambio per poter rendere possibile questa riparazione, che dovrà essere poi garantita a costi ragionevoli. Altra grande novità è che ci sarà una piattaforma europea in cui sarà possibile, quindi anche per l'Italia, scegliere il riparatore a cui rivolgersi per poter fare la riparazione e quindi fare anche dei confronti sui preventivi, certo, per questa riparazione, che sicuramente è molto utile anche per ridurre proprio il costo della riparazione. Ricordiamo che stiamo parlando ovviamente di riparazione oltre la garanzia di conformità. Cioè, noi tutti dobbiamo sapere che quando compriamo un prodotto, nei primi 2 anni abbiamo la possibilità, se il prodotto è difettoso, di avere una riparazione gratuita, una sostituzione, rivolgendoci al venditore. Qui stiamo parlando di tutto quello che accade oltre i 2 anni, quindi un diritto alla riparazione veramente molto esteso, e questa è la grande novità. delle norme che arriveranno.
1: È come se la garanzia venisse estesa, no? Rispetto a come siamo stati abituati in questi anni?
3: Esatto, non è proprio un'estensione della garanzia di conformità, perché comunque qualcosa si dovrà pagare, ma sarà un costo ragionevole e soprattutto sarà possibile la riparazione, perché sarà capitato a tutti noi in alcuni casi di voler riparare una lavatrice o un altro elettrodomestico e sentirci dire non abbiamo il pezzo di ricambio, oppure sì, un costo spropositato, ecco, per ripararlo. E questo dovrebbe non essere più così, grazie appunto a queste nuove norme.
1: Chiaro, tenendo presente che anche i nostri dispositivi, insomma quelli personali, il cellulare, il computer, durano sempre meno e stanno durando, sì, sempre meno negli anni, ma proprio per i costi di riparazione che a volte rendono poco conveniente optare per quella strada e magari rendono più conveniente optare per l'acquisto di un nuovo
3: assolutamente
1: dispositivo.
3: Assolutamente sì, la direttiva tenta anche di superare proprio questo, perché visto che ci sarà questa rete di riparatori che in qualche modo sarà messa a disposizione di tutti, quindi non ci si dovrà più rivolgere unicamente a riparatore convenzionato col produttore e si avrà la possibilità di scegliere fra diversi riparatori anche indipendenti, noi ci auguriamo che questo attivi una sorta di concorrenza e che quindi anche i costi di riparazione si riducano. Poi la facilità, che ci dovrebbe essere di più rispetto ad oggi, di recuperare i pezzi di ricambio dovrebbe rendere tutto più semplice, ecco. Ovviamente andremo poi a vedere come tutto sarà reso effettivamente nel mercato, sì. Però ci auguriamo che tutti facciano la loro parte, perché effettivamente significa avere un sistema economico più sostenibile, un sistema economico che può pensare la produzione anche dei prodotti in un altro modo e soprattutto una riduzione effettiva dei rifiuti, che alla fine è un bene per tutti.
2: Quindi insomma, da una parte il risparmio, dall'altra un antispreco. Grazie ad Anna Vizzari di Altro Consumo per essere stata insieme a noi, per averci aiutato a fare chiarezza anche su questa direttiva. Vedremo poi come sarà recepita. Grazie davvero e un buon lavoro.
3: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata, ciao.
4: Grazie, grazie mille. Il tema dell'obsolescenza programmata, sì, di cui tanto abbiamo parlato anche negli scorsi anni. Saremo a vedere, speriamo che insomma questa cosa possa andare incontro ai consumatori, anche perché poi capire qual è il prezzo congruo, il tempo congruo, chi lo decide. Certo, questa direttiva inizia a mettere dei paletti, però sicuramente tante cose poi andranno ancora aggiunte, però un primo passettino, ecco, che abbiamo fatto.
1: È proprio così. Allora, tra poco torniamo a parlare per certi versi di tecnologia, questa questione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi di videosorveglianza. È una buona idea e aiuterà la sicurezza. State con noi.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella.
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289€. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000€. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000€. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue attività.

0: azioni con il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Perché? Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Madame, su RTL 102.5, 7.52 minuti. Allora, la polemica di questi giorni, una delle polemiche di cui si sta parlando molto, riguarda questo decreto sul riconoscimento facciale che consente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche nei sistemi di videosorveglianza. Ce ne siamo occupati, l'abbiamo citato anche nella nostra rassegna stampa. Allora, sullo sfondo rimane questo AI Act dell'Unione Europea, però l'applicazione sta destando un po' di dibattito, sta stimolando il dibattito anche della politica. Allora, facciamo un po' di chiarezza. Capiamo di cosa stiamo parlando insieme al nostro prossimo ospite, che è docente di identità digitale, privacy e cyber security all'Università Sapienza, Andrea Monti. Buongiorno professore, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, intanto vogliamo raccontare ai nostri ascoltatori come funzionerebbe l'identificazione di una persona rispetto a un archivio di volti già registrati.
1: Allora, dal punto di vista tecnico non c'è niente di nuovo, perché il riconoscimento facciale è un'attività già ampiamente utilizzata nell'ambito della prevenzione di polizia e delle indagini penali. Quindi il software non fa altro che rilevare, come l'esempio più noto al pubblico magari è quello delle impronte digitali, vengono riconosciuti dei punti, diciamo, fissi, invarianti, e vengono poi comparati con quello che c'è nell'archivio, nel caso specifico delle impronte digitali, che sono anch'esse dei dati biometrici. Quindi dal punto di vista della tecnicalità, sicuramente il riconoscimento biometrico facciale è un'attività più complessa, ma non c'è niente di nuovo da questo punto di vista.
0: Ecco,

0: Le opposizioni hanno parlato di, insomma, sistemi da stato autoritario, tanti parlano per esempio della Cina, no? L'idea di avere un grande fratello che ci guarda in continuazione e che ci può riprendere, riconoscere in qualunque momento. Non è, credo, quello di cui stiamo parlando in questo senso. Ci aiuta a capire poi come sarebbe la messa a terra di questo sistema tramite, sì, questo decreto?
1: Devo fare due precisazioni. La prima, io faccio un'analisi puramente giuridica e non politica, ovviamente, perché il mio campo, certo, di ricerca è il diritto. La seconda considerazione è che non stiamo parlando né di un decreto legge né di una legge ad hoc, ma dei decreti attuativi della legge 132 del 2025, quindi che questo sarebbe stato fatto era chiaro almeno da un anno, per cui anche qui non vedo il... non mi stupisco dello stupore. Detto questo, l'altro aspetto rigorosamente tecnico è che l'Unione Europea in materia di difesa, sicurezza nazionale, ordine e sicurezza pubblica ha una competenza molto limitata, quindi dal punto di vista strettamente giuridico i rilievi di Bruxelles hanno hanno sicuramente un'importanza, vanno presi in considerazione, ma non hanno un'efficacia diretta nel condizionare il legislatore italiano. Detto questo, bisogna anche capire che in realtà chiamiamola sorveglianza di massa, è già attiva da tempo. Non so quanti sanno che tutti i nostri dati di traffico telematico, sulla base peraltro di una direttiva europea di un po' di tempo fa, sono conservati per 6 anni. Quindi tutto quello che facciamo con smartphone e computer rimane nelle mani peraltro di operatori privati, cioè di operatori di telecomunicazioni a disposizione della magistratura. Possiamo essere pedinati telematicamente grazie a una convenzione internazionale sul crimine informatico che consente di tracciare i cellulari e IP nei loro spostamenti anche da un paese all'altro. Quindi abbiamo già un sistema sulla carta ampiamente invasivo. Il punto qual è? Che a differenza di altri regimi, noi abbiamo un forte controllo da parte della magistratura su questo tipo di attività. Anche nel caso delle attività di prevenzione, come appunto la ripresa di immagini durante le manifestazioni, l'utilizzo del riconoscimento facciale per capire chi ha commesso eventuali vandalismi o azioni di altro tipo, c'è sempre alla fine la possibilità di chiedere a un magistrato di verificare se l'operato delle forze di polizia sia stato corretto o meno, e questo non dopo anni o all'insaputa di tutti, come accade anche in altri paesi democratici, ma già dalle primissime fasi delle indagini, perché nel momento in cui c'è il ruolo del pubblico ministero come, certo, garante, c'è un magistrato che, ricordo sempre, è autonomo, indipendente da chiunque, che ha la possibilità, e guardate, lo dico da avvocato penalista, quindi da una figura che tutto sommato è avversariale rispetto a quando si è in aula, però bisogna riconoscere l'importanza del ruolo e della funzione. Quindi queste preoccupazioni partono dal presupposto che la legge dia un potere totalmente scollegato da qualsiasi controllo alle forze di polizia. Non è così, non perlomeno in Italia.
2: Chiaro, insomma, si tratta di procedure che comunque andrebbero autorizzate e sempre vagliate. Questo, sì, è banale ricordarlo, ma viste le polemiche.
1: Sì. Aggiungo anche che, per esempio, in materia di intercettazioni preventive, quelle che vengono fatte per l'antiterrorismo, ad esempio, l'autorizzazione viene data dal procuratore della Repubblica, quindi non vengono così attivate dalla polizia semplicemente perché desiderano farle. Quindi noi abbiamo già un sistema di garanzia che nel suo complesso è molto robusto. Poi, per carità, ci sono errori, ci sono operatori infedeli, ma questo riguarda la quotidianità della vita, non l'impostazione del sistema.
2: E comunque sono, esatto, l'eccezione. Grazie ad Andrea Monti, docente di identità digitale, privacy e cyber security all'Università Sapienza, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buona giornata.
2: Grazie, torniamo a sentirci presto. Allora, sono le 7:58, dobbiamo dare un'ultima ora. La morte all'età di 66 anni di Franco Baresi, ex capitano del Milan. Le notizie erano circolate anche 2 giorni fa, la società rossonera aveva smentito parlando di un momento di privacy, e proprio dal Milan arriva invece in questi istanti la notizia. Abbiamo perso un battito del nostro cuore, ricordando che, insomma, il campione da tempo era malato. Questo evidentemente sarà anche in apertura l'edizione delle 8 del giornale orario. In redazione c'è Max Vigiani, poi la terza ora.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona.

I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.

0: Vinci Mineiro, Leo Gassman, prima stanza a destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
2: Anche a Galliate, in provincia di Novara, sono le 8 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 31 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Il mondo del calcio, come avete sentito poco fa in Non-Stop News, è in lutto. Nella notte è morto, dopo una lunga malattia, Franco Baresi. Aveva 66 anni, lo ha annunciato il Milan sui social. La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, per sempre capitano, è stato scritto in un comunicato diffuso sul web proprio dalla società rossonera nel corso delle prossime edizioni. Ovviamente maggiori particolari su questo lutto che ha scosso il mondo del pallone. Cambiamo argomento e parliamo dello storico accordo per il disarmo di Hamas ed il ritiro di Israele da Gaza. Ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
4: Il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. A scriverlo sui social il presidente americano Donald Trump, che ha spiegato: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia. Due responsabili dei miliziani hanno ribadito le parole del presidente Trump. Presto è previsto un vertice dei negoziatori in Egitto, al Cairo.
2: A Ceuta, città autonoma spagnola nel Nord Africa, emergenza immigrazione. Sono migliaia le persone arrivate a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni. 16 cadaveri di migranti sono stati recuperati in mare. Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha inviato in zona l'esercito. Su questa emergenza la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha fatto sapere che l'Italia è pronta a intervenire anche con misure straordinarie come la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. L'ambasciatore italiano a Madrid è stato convocato dal Ministero degli Esteri spagnolo. Passiamo alle notizie strettamente italiane. A Messina sono 6 i dispersi e 3 i feriti nel crollo ieri di una palazzina di 2 piani che ospitava negozi al pian terreno e abitazioni nell'arresto dell'edificio. Forse un cedimento strutturale è la causa della tragedia. Le ricerche delle persone di cui non si hanno più notizie stanno continuando ad oltranza. Cambiamo argomento. Domani domenica percepiremo un ulteriore aumento delle temperature, va detto già molto alte, in questa estate. Alessandra Giannoli.
5: Il caldo torrido riporterà i termometri anche sopra i 40 gradi, in particolare al centro-nord. Le temperature percepite saranno anche più alte a causa della forte umidità. La quarta ondata di calore africano non darà tregua nel fine settimana. Ieri le città contrassegnate dal bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti. Oggi si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino e Viterbo. Il 1 agosto i bollini del Ministero della Salute arriveranno a 19, con Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona. Intanto entra nel vivo l'esodo dell'estate, con il traffico in aumento su strade e autostrade. Il picco è previsto tra il 7 e l'8 agosto, complessivamente nei 2 weekend più intensi dell'esodo. Secondo le stime di Autostrade per l'Italia saranno circa 16 milioni di veicoli in transito lungo i 3.000 chilometri di rete. Le direttrici maggiormente interessate saranno, come di consueto, la 1 Milano-Napoli e la 14 Bologna-Taranto.
2: Ancora il calcio. La FIFA ha annunciato questa mattina di voler proseguire le consultazioni sul progetto legato ai mondiali per un piano di investimenti privato, nonostante le minacce di boicottaggio dell'UEFA delle manifestazioni in Europa. Ci sono state notizie di stampa non corrette. Andiamo avanti, ha detto la FIFA. Prima di chiudere, la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione è arrivata pochi istanti fa. È morto Franco Baresi, aveva 66 anni ed era malato da tempo. L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale, sito internet del

0: Milan. È davvero tutto, meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
2: Previsioni del tempo come sempre in diretta con il nostro Paolo Corazzon. Potremmo dire mal comune, mezzo gaudio, non solo da noi fa caldo, però che caldo. Paolo Corazzon, buongiorno.
3: Buongiorno, sì, davvero che caldo. Cioè in questo momento abbiamo già 28 gradi in molte città del centro nord, per figurati che fine faremo oggi. Comunque hai ragione, mal comune, mezzo gaudio, perché tutta Europa fa registrare temperature elevate. Bisogna andare in Scozia per scendere sotto i 20 gradi, è la zona più fredda d'Europa, ma addirittura al polo sud, che dovrebbe avere temperature intorno ai meno 70 in questo periodo, ma... a solo meno 50. Fa caldo anche al polo sud, oddio, meno 50 sono sempre meno 50. Beh, fatto sta che da noi faremo i 38-40, pianura padana, Toscana, Lazio, la Sardegna, purtroppo sarà un weekend bollente, al sud qualche grado in meno ma tanta umidità, quindi anche al sud non si scherza, insomma. E ci va avanti così, caro Massimo, parecchio, tutta settimana prossima. C'è il rischio che si arrivi fino a metà agosto in questo modo, quindi anche l'ipotesi di una attenuazione il prossimo weekend si fa un po' più remota, ahimè.
2: Diventa impegnativo oggettivamente, ci cuociamo a fuoco lento e vabbè, e aspettiamo che passi. Grazie Paolo Corazzon, Trebimete, un abbraccio e buon weekend.
3: Ciao, buon weekend a voi.
1: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per lavori di ammodernamento si sono formati 5 km di coda tra Val di Chiana e Fabbro per chi viaggia in direzione della capitale. Mentre a causa del traffico in aumento sulla 4 Milano-Brescia registriamo la presenza di code a tratti tra Cormano e il bivio con la tangenziale est per chi invece viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna-San-Lazzaro e Castel-San-Pietro per chi viaggia verso Ancona, e sulla A10 Genova-Savona tra Genova-Aeroporto e il bivio con la A7 Seravalle-Genova per chi è diretto verso Genova. In chiusura ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Otto e sette minuti, questa è RTL 102.5, allora la terza ora di Non Stop News con tanti temi da approfondire insieme.
2: Esatto, tra poco parleremo di donazione del sangue, sappiamo quanto è importante soprattutto nel periodo estivo quando meno persone vanno a donare, allora è importante sensibilizzare anche su questo tema. E poi ovviamente torneremo sulla scomparsa di Franco Baresi, avete sentito l'ultima ora che è arrivata pochi istanti prima dell'inizio del nostro giornale orario.
7: Sempre qui anche con i vostri messaggi al 378 378 1025. Intanto c'è la musica, arriva Gaia.

0: Forza Nostra, Gaia su RTL 102.5 alle 8 e 11 minuti, venerdì 31 luglio. Allora, vogliamo parlare di un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché è un tema davvero fondamentale, che è quello relativo alla donazione del sangue. Ci vogliamo collegare perché ci sono anche alcuni numeri che fanno riflettere e spingono a interrogarsi anche su cosa si debba fare per cercare di sensibilizzare sempre più persone, anche giovani. Oscar Bianchi, presidente di Avis Nazionale, collegato con noi. Grazie intanto e buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte.
0: Buongiorno, partiamo proprio, Presidente, dai numeri. Quanti sono i donatori e le donazioni nel nostro paese?
1: In Italia ci sono circa 1.600.000 donatori attivi e le donazioni sono circa 3 milioni che vengono effettuate annualmente a servizio del sistema sanitario nazionale. Queste donazioni dicono che, per quanto riguarda la donazione di sangue, il sistema è autosufficiente, quindi non ha nessuna dipendenza dal mercato, mentre per quanto riguarda la donazione di plasmaferesi, che è una donazione particolare che, diciamo, inizia con una prima semilavorazione della donazione di sangue, risulta essere quasi autosufficiente, siamo all'83% del fabbisogno nazionale, quindi abbiamo bisogno di fare ancora uno sforzo per raggiungere questa autosufficienza.
2: Certo, e Presidente, questi dati ci dicono qualcosa anche sui donatori a livello proprio demografico?
1: Beh, allora, a livello nazionale abbiamo circa il 4,5% della popolazione che potenzialmente potrebbe donare, che aderisce a questo gesto così nobile e prezioso, che è la donazione gratuita, anonima, responsabile e associata. Abbiamo circa un terzo che sono donne a livello generale e un 2/3 che sono uomini, e devo dirle che l'età dei donatori in questo momento e delle donatrici sta gradualmente aumentando. Si è passati 10 anni fa un'età media di 42 anni e oggi siamo arrivati a 45 anni di età media, quindi quello su cui noi stiamo facendo come associazione è quello di provare a sensibilizzare le giovani donazioni, i giovani donatori e donatrici, che devo dire che dentro la nostra popolazione avidina è abbastanza folta, tant'è che un terzo dei donatori, circa il 35% dei donatori iscritti all'associazione Avis, hanno un'età ricompresa tra i 18 e i 35 anni.
0: Certo, ci racconta anche perché diventare donatori resta uno dei gesti più alti di solidarietà, no? Che una persona possa compiere, e poi quanto contano nell'ottica della sensibilizzazione le storie delle persone. Alcuni giorni fa abbiamo raccontato anche qui la storia di Fedez, che ha ringraziato proprio tramite i social i donatori che gli hanno permesso, insomma, di essere curato durante l'ultimo ricovero.
1: Allora, la cosa è molto semplice: oggi non si può fare alcun intervento chirurgico, anche il più semplice, senza avere una sacca di sangue sempre pronta e disponibile in caso di urgenza o di emergenza. E devo dirvi che sicuramente la notizia che voi avete rilanciato di Fedez, che appunto ringraziava i donatori, fa appunto notizia, richiama l'attenzione un po' di tutti. Ma vi garantisco che ogni giorno ci sono in Italia 1.800 Fedez che ricevono una sacca di sangue e che, senza poter dire grazie a nessuno, ne beneficiano. E quindi noi come associazione abbiamo il compito di essere sempre vigili e di portare alla luce questo bene comune che forse oggi diamo troppo per scontato. Avis è da 99 anni sul territorio italiano che fa il suo gesto di solidarietà e di socialità, e forse lo stiamo dando per scontato, e quindi anche grazie a voi che ci date la possibilità di richiamare l'attenzione un po' di tutte quelle persone che magari a volte dicono: ma perché no, perché non andare a donare? Forse una voce in più, uno spunto in più, gli consente di chiamarsi in causa, di andare a rendersi un cittadino socialmente utile, cioè dare la possibilità a tutti di beneficiare di questo farmaco prezioso che oggi non si fa ancora in laboratorio, ma che è appunto il sangue e il plasma a disposizione di tutti i malati. Ricordiamo che l'Italia è l'unico paese in Europa dove la donazione di sangue e di plasma è unicamente gratuita, e quindi questo è anche un particolare, una peculiarità del nostro Stato.
2: E ha fatto benissimo a ricordarlo e sottolinearlo. Presidente, prima lo dicevamo, circa un terzo dei donatori è tra i 18 e i 35 anni. Possiamo dire che anche la vostra comunicazione nell'ultimo periodo vuole parlare proprio ai giovani. Che cosa vi aspettate per il futuro?
1: Ma ci aspettiamo un rilancio per due motivi. Il primo, perché vogliamo rimarcare la sensibilità che i giovani stanno sempre più dimostrando circa il tema della gratuità. Oggi i giovani non hanno più quell'ambizione o quel sentimento che mira al mercato, ma dimostrano sempre di più di volere le cose per tutti, per il bene comune, hanno una sensibilità ancora più forte rispetto a qualche anno fa, e questo noi lo vogliamo in qualche modo incanalare e indirizzare nella direzione più corretta e più appropriata, e quindi a favore sempre del bene comune. E quello che ci si aspetta, il secondo motivo, è anche, va anche nella direzione di una scarsa natalità. Il nostro, tutti sanno che anche in questo caso l'Italia primeggia in Europa, siamo tra i primi stati per una denatalità, certo, per una natalità sempre più bassa. E quindi, se non abbiamo la consapevolezza che sensibilizzare le giovani generazioni anche per tramite il mondo scolastico, per tramite le nostre tante mille attività che facciamo come associazione, rischiamo appunto di vedere sempre di più la popolazione dei donatori invecchiare sino a raggiungere l'età in cui non si potrà più donare, e quindi si spegnerebbe l'associazione e quindi la donazione in Italia. Noi dobbiamo sostenere questo movimento, questa attenzione, proprio perché abbiamo la sensibilità di dire meno natalità, meno giovani, ma dobbiamo continuare ad avere 1,5 milioni di persone che donano sangue, quindi dobbiamo incentivare sempre di più la partecipazione associata a questa vita nostra comunitaria, che porta a stare bene e a poter dire vado in ospedale perché appunto se ho bisogno di 5 sacche di sangue, come ha fatto Federico, sicuramente c'è qualcuno che l'ha donato per noi.
0: Sì. E allora possiamo ufficialmente annunciare, anche perché ci fa molto piacere, che sarete insieme a noi l'1 e 2 settembre all'Arena di Verona per Powerhits Estate, Futurehits Live, perché anche da lì si possono lanciare dei messaggi che lasciano il segno.
1: Sì, assolutamente sì, l'abbiamo fatto con tanta forza e anche con tanto sacrificio, e ci piacerebbe lanciare un messaggio semplice e chiaro. Io lo faccio e tu? E quindi io credo che dire alle tante persone che verranno dentro i vostri palinsesti ad passare un momento di spensieratezza, ma anche di gioia, provare a richiamare questa attenzione, magari fa sì che una persona tra le migliaia e migliaia che frequenteranno i vostri ambienti possa pensare di diventare donatore. Sicuramente sarà una vittoria per tutto il sistema.
0: Ecco, in modo tale che quantomeno ci si pensi. Ci diamo l'appuntamento a Verona, allora. Grazie intanto alla presidente di Avis Nazionale, Oscar Bianchi. Buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a tutti e a tutti, grazie veramente di cuore.
0: Lutto nel mondo del calcio. Nella notte è morto Franco Baresi, aveva 66 anni ed era da tempo malato, lo ha annunciato il Milan sui social. La storia della nostra squadra in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, per sempre capitano, è stato scritto in un comunicato diffuso proprio in questi minuti dalla società rossonera.
2: Cambiamo argomento. A Ceuta, città autonoma spagnola nel Nord Africa, emergenza immigrazione. Sono migliaia le persone arrivate a nuoto dal Marocco negli ultimi 7 giorni. 16 cadaveri di migranti sono stati recuperati in mare. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha inviato in zona l'esercito.
0: Siamo allo sport. È stato bello tornare a scivolare un po' con la squadra, vi mancava moltissimo, lo ha detto la campionessa olimpica Federica Brignone dopo essere tornata in pista a Cervinia con la sua squadra azzurra a 151 giorni dalla conclusione anticipata della scorsa stagione. La neve mi manca tantissimo, ha aggiunto la campionessa.
2: Le 8 e 20 minuti è tutto per questa edizione Flash, ma ci sono le notizie di viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per un cantiere da poco rimosso si sono formati 4 km di coda tra Valdichiana e Fabro per chi viaggia in direzione della capitale. Mentre a causa del traffico in aumento sulla A4 Milano-Brescia, registriamo la presenza di code a tratti tra Cormano e il bivio con la tangenziale est per chi invece viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna-Sallazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona, e sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi è diretto verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Stanno arrivando tanti messaggi al 378-378-1025 per la scomparsa, per ricordare Franco Baresi, il Piccinin, come veniva chiamato per la sua corporatura, no? Piccolina, quando era arrivata nelle giovanili del Milan. Già all'epoca era stato notato e si capiva che sarebbe diventato, insomma, un grande giocatore. Forse non subito si pensava che avrebbe fatto la storia del club.
3: Qualcuno sottolinea la bandiera, una bandiera, quando ancora esistevano le bandiere nel calcio, ha indossato per la prima volta la maglia rossonera e non se l'è mai tolta.
2: E ne parleremo tra poco anche qui in No Stop News, sempre su RTL 102.5, anche insieme a voi.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
5: Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai controllato il traffico?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto, partiamo.
9: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
8: Ma hai prenotato?
9: No!

0: 12 su RTL 102.5 Sombra alle 8:29 minuti. Allora, non siamo ancora nel picco, perché il picco sarà tra il 7 e il 9 agosto, però certo questo sarà un weekend di grande esodo, di grandi partenze.
1: Primo weekend da bollino nero, leggo, quindi mettetevi l'anima in pace se dovete partire tra oggi, domani, dopodomani, sia sabato 1 agosto in particolare, sia domenica 2 agosto, insomma le previsioni indicano sabato nero e mentre domenica bollino rosso, quindi
0: delle temperature piacevoli,
1: sì,
0: no?
1: Sì, gradevoli. 19 città in bollino rosso, leggo. A Varese addirittura, giustamente, il comune ha vietato per esempio di lasciare da soli cani e gatti anche all'interno, non solo all'interno delle auto, ma anche proprio nelle case, perché oggettivamente la situazione sta diventando problematica. Però c'è RTL 102.5 che vi tiene compagnia.
0: Sì, portateci con voi. Noi traffico, non traffico, tutto, caldo, tutto, freddo, noi ci siamo sempre, ok? Quindi portateci in viaggio con voi. Restate qui, torniamo tra poco.

0: Napoleone, Cucumari, 8 e 33 minuti, ritmi sudamericani che ascoltate su RTL 102.5, questo è No Stop News. Parliamo di calcio perché lo abbiamo raccontato poco meno di mezz'ora fa, è arrivata la notizia, la scomparsa di Franco Baresi che si è spento a 66 anni. Nei giorni scorsi erano arrivate varie notizie circa il suo stato di salute, la fake news, si parlava della sua scomparsa già due giorni fa, poi era stata smentita dal Milan, oggi in realtà la conferma è arrivata proprio dal club della dipartita di Baresi.
1: Eh sì, il suo gioco e la sua maglia numero 6 sono sempre state parte, no, del DNA del Milan, lo abbiamo ricordato prima, era malato da tempo, si era però fatto rivedere a San Siro e è bello ricordare anche che proprio in occasione delle ultime Olimpiadi che abbiamo raccontato in diretta, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, era stato uno degli ultimi tedofori a portare la fiamma olimpica proprio nella cerimonia di apertura a San Siro. Con la maglia del Milan ha giocato 719 partite vincendo 6 scudetti, 3 Coppa dei Campioni e Champions League, mentre in nazionale ha giocato 81 gare vincendo il mondiale, no? Spesso rievocato, il mondiale dell'82. Allora vogliamo ricordarlo proprio in un collegamento, è vero?
0: Esatto, lo vogliamo fare con Franco Ordine che torna a trovarci.

0: Analista sportivo che abbiamo spesso ospitato e che ci aiuterà a fare un po' un ritratto di questa grande bandiera, come l'abbiamo definita, del calcio italiano. Buongiorno Franco, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi tutti.
2: Franco, prego, a te.
1: No, dicevo, questo è un giorno molto triste, non soltanto per chi ha avuto come me l'onore e il piacere di conoscerlo personalmente, oltre che di seguirlo in tutte le sue strepitose avventure calcistiche. È un giorno molto triste perché si spegne e vola via un uomo che è stato particolarmente segnato dal destino della vita. Se voi pensate che bambino ha perso i genitori, se pensate tutti insieme padre e madre in un incidente stradale, se pensate che all'inizio della sua spettacolare carriera è rimasto 3-4 mesi a letto per una grave malattia, e se pensate al fatto che per fedeltà ai colori del Milan ha sopportato ed è riuscito a vincere anche il fatto di essere finito in Serie B sempre con i colori rossoneri. Beh, se mettete tutto questo insieme con una delle ultime immagini strappalacrime, che è quella del rigore sbagliato a Pasadena nella finale del Mondiale 94 con la maglia azzurra della nazionale, e le sue lacrime sulle spalle di Raffaele Ranucci, che era all'epoca il capo delegazione del Club Italia, vi renderete conto che stiamo raccontando l'epica di un personaggio che poteva sembrare quasi come uno descritto da Omero, magari Achille oppure Ettore, e invece si chiama Franco Baresi, che ha lasciato la moglie Maura, i due figli Edoardo e Gianandrea, i fratelli Beppe, che aveva giocato nell'Inter e con il quale da capitane tutti e due avevano vissuto e intrecciato la loro personale storia familiare con il derby di Milano, e oltre a Beppe anche Angelo. Ecco, questo secondo me è il ricordo che possiamo e dobbiamo avere insieme con gli ultimi giorni molto complicati vissuti da Franco. L'immagine ultima che lui ci ha regalato, quella pubblica, ve lo ricorderete tutti voi che non seguite soltanto il calcio ma che siete spettatori del mondo, lo abbiamo avuto in televisione la sera del 6 febbraio, in cui c'è stata l'inaugurazione di Milano Cortina. Ve lo ricorderete col passo non molto spedito, quasi sorretto da Beppe Bergamo, mentre teneva, stringeva con le mani la fiaccola delle Olimpiadi che avrebbe poi dato il via a quella strepitosa edizione di Milano Cortina. Ecco, lì abbiamo capito che la vita gli stava voltando le spalle e che il destino crudele lo stava per abbattere.
2: Che cosa ci dice, Franco, la storia che stiamo ripercorrendo, la storia di Baresi, in un momento in cui ragioniamo di nazionale, ragioniamo di restauro, di un rilancio della nazionale, a proposito di un giocatore che è entrato nel DNA di una squadra, perché quella maglia, come tu ci ricordavi, non l'ha mai abbandonata, neanche dopo la retrocessione?
1: Ma guarda, io lui ci ricorda due o tre cose. Intanto, io penso che debba essere considerato dai milanisti e non soltanto il capitano con la maiuscola, perché è stato un esempio clamoroso dal punto di vista anche della comunicazione. Pensate un po' che era uno molto schivo, molto riservato, persino timido, come lo ha descritto qualche volta per esempio Marco Van Basten, che lo ha definito il Cruyff dei difensori. Bene, lui parlava poco, ma con uno sguardo, come spesso ricorda Filippo Galli, era capace di ammutolire uno spogliatoio. E quindi con i suoi silenzi e con il suo comportamento in campo e fuori dal campo ha descritto uno stile di vita, oltre che di gioco, inenarrabile.
0: È chiaro, è chiaro. E lo abbiamo ricordato insieme a Franco Ordine questa mattina in diretta su RTL 102.5. Grazie Franco per il tuo tempo e per questo ritratto. Un saluto a te, grazie. Grazie mille. L'uomo con il braccio alzato per segnalare il fuorigioco avversario, ce lo ricordano i nostri ascoltatori anche a proposito di immagini che hanno fatto la storia del calcio, non solo quella recente che ci ha ricordato Franco Ordine, ma anche questa storica a proposito anche di dimensioni molto epiche di un calcio che adesso evidentemente è fatto di immagini un po' più veloci, un po' più fugaci, quelle invece rimarranno per sempre impresse nella storia.
2: Tanti ricordi che arrivano e continueremo a ripercorrerli dopo la morte di Franco Baresi a 66 anni, la notizia di questa mattina. Pubblicità e torniamo.
3: Martedì 4 agosto dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
4: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Cazza nel lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Te expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
11: Expert. Gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
12: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
13: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Controllate periodicamente l'efficienza del motore della vostra unità da diporto e verificate sempre le condizioni meteo marine lungo la rotta da percorrere, consultando i bollettini ufficiali. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
12: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze, telefona al 1530.

0: Via Mare è stato presentato da Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.

0: Merca in Cremont su RTL 102.5 alle 8:47 minuti. Allora apriamo una pagina dedicata all'attualità e ci colleghiamo con il direttore editoriale del gruppo SAE, Maurizio Molinari, che torna a trovarci. Grazie direttore, buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: E allora partiamo da quanto accaduto ieri. Migliaia di migranti hanno raggiunto la città autonoma spagnola di Ceuta girando a nuoto il confine con il territorio del Marocco. Sono immagini davvero impressionanti che portano le autorità locali a parlare di una crisi umanitaria senza precedenti. Poi c'è tutto il tema di uno scontro fra Roma e Madrid sul quale andiamo tra poco, però restiamo a quelle immagini. Che cosa ci dicono, direttore?
1: Ma innanzitutto ci dicono che c'è un problema nei rapporti fra la Spagna e il Marocco. I due paesi in genere controllano molto bene i territori e i confini, soprattutto per quanto riguarda la lotta al terrorismo, dove sicuramente il Marocco è un'eccellenza in Nord Africa, e non si capisce che cosa sia avvenuto. C'è stato evidentemente un cortocircuito, perché non solamente queste 20.000 persone sono riuscite a entrare facilmente a Ceuta in territorio spagnolo, ma a uscire altrettanto facilmente dal territorio del Marocco attraversando sostanzialmente una spiaggia, cosa che in genere questo è impossibile. Quindi il primo vero interrogativo è che cosa sta succedendo nei rapporti tra Rabat e Madrid, ed è un problema non da poco, perché è il più importante per la Spagna, vicino sul piano della sicurezza e anche dei rapporti economici.
2: E poi dei rapporti anche tra Roma e Madrid, perché lo anticipavamo, immediate sono arrivate le reazioni anche della Presidente del Consiglio Meloni, che non esclude di sospendere Schengen, ma è possibile?
1: Le parole, la posizione di Giorgia Meloni ripete sostanzialmente le obiezioni che sono state sollevate a Madrid dall'opposizione, dal Partito Popolare Spagnolo, che rimprovera Sanchez un approccio estremamente debole al tema dell'immigrazione clandestina sul modello di quanto fece Biden negli Stati Uniti, favorendo la vittoria di Trump. Quindi la realtà vera è che, criticando Sanchez, la Meloni sta dicendo quel modello, il modello di Biden e di Sanchez, di far entrare i clandestini, non funziona, l'Italia è diversa e quindi fuori la Spagna da Sanchez. È una sovrapposizione tra la battaglia politica in Europa e la campagna elettorale che in Italia di fatto è già iniziata.
0: Veniamo direttore alle parole di ieri del Presidente della Repubblica Mattarella. Oggi la stampa titola Roggero, il richiamo del Colle, sono molti i punti toccati, solitamente così il più delle volte le parole del Capo dello Stato vengono interpretate, si potrebbe dire che viene tirato per la giacchetta, un'espressione che spesso viene utilizzata. In questo caso sono sembrati dei messaggi sul caso del gioielliere, sul caso dei Notav e anche del corretto approccio che le forze politiche dovrebbero avere in vista della campagna elettorale, messaggi molto diretti, ben indirizzati.
1: Sì, in senso soprattutto istituzionale. Definire inammissibile la violenza dei Notav significa tracciare una linea rossa tra quelle che possono essere le legittime proteste o istanze del movimento Notav e l'aggressione sistematica alla polizia alla fine di innescare episodi che ricordano la guerra civile, così come sul caso Roggero sottolineare che non si può interpretare la legge sulla base di un singolo fatto specifico, quale che sia la sua importanza, significa ribadire con forza che la legge deve essere uguale per tutti.
2: E la sensazione è che dovremo tornare a parlarne presto. Grazie a Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE, per essere stato insieme a noi. Auguriamo un buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie a voi.
3: Grazie mille. Intanto continuano ad arrivare i messaggi al 378-378-1025 per il ricordo di Franco Baresi, lo ricordiamo, è scomparso un'oretta fa, è arrivata la notizia, dunque torneremo sicuramente a occuparcene anche in chiusura di Non Stop News. Adesso è il momento di ascoltarci Queen con Innuendo e poi torniamo in diretta.
4: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
5: La più bella musica di sempre.
4: Interagisce con te.
5: La più bella di sempre.
4: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ve lo abbiamo annunciato, un grande classico che come sempre ci riporta nel passato. Questo è davvero uno di quei brani che alle prime note si riconosce.
3: Arrivano i Queen, eccolo, Innuendo.

0: I Queen, Innuendo, 8:57 minuti. Non possiamo chiudere questa puntata di Non Stop News senza tornare sulla scomparsa di Franco Baresi. Ci ha raggiunto in diretta Filippo Galli, grande calciatore, ex compagno di squadra di Franco Baresi. Buongiorno Filippo, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno. E allora, da dove partire? Voi che avete condiviso tanta strada.
2: Ma da dove partire è difficile dirlo. Io Franco l'ho conosciuto, anche se in maniera indiretta, quando andavo a vederlo allo stadio, quando andavo a vederlo a San Siro, l'anno della Stella in particolare. Ero un tifoso, ero appena entrato nel settore giovanile del Milan, quindi poi avere la fortuna di poter allenarmi con lui e giocare con lui è stato qualcosa di immenso per me. È stato un esempio, ma per me, ma anche per tutti coloro che hanno avuto la fortuna, insomma, di vestire quella maglia in quegli anni, perché Franco era davvero un esempio in campo, in allenamento, in partita. Era il calcio, insomma, ecco, so dire delle frasi fatte, era davvero questo, insomma.
0: Era il calcio ed era il capitano, è rimasto un simbolo con quel ruolo lì.
2: Sì, per me è assolutamente il capitano, sei per sempre il capitano, ripeto, perché lui è in persona un po' il milanismo, diciamo così, insomma, è rimasto fedele al club neanche nei momenti di difficoltà. Lui ha vissuto anche durante la carriera tantissimi momenti difficili, li ha sempre superati con grande forza di volontà. Sul campo aveva una personalità unica, bastava uno sguardo, ma non solo sul campo, l'ho scritto sul mio blog. Lui era un leader anche fuori dal campo, nei momenti in cui si stava a pranzo, nei momenti in cui si facevano le riunioni, bastava un suo sguardo. Noi eravamo un tavolo abbastanza rumoroso, cacciarone, come si dice, quando poi si esagerava lui si voltava verso il nostro tavolo e il tavolo taceva, insomma, ecco, abbassava i toni, per dirvi il carisma, la forza emotiva che lui sapeva esprimere, oltre ovviamente a quelle qualità che tutti conoscono sul campo e che hanno avuto modo di ammirare non solo nel Milan ma anche con la nazionale.
1: Insomma, a testimonianza della solidità e della concretezza delle tue parole, ci sono tantissimi messaggi che ci arrivano dai nostri ascoltatori da quando abbiamo dato la notizia poco più di un'ora fa. Grazie per questo ricordo a Filippo Galli. Buona giornata. A presto. Grazie. E allora, siamo quasi pronti per salutarci.

0: Fanno, nel senso di non esaltarsi mai, che mi ritengo fortunato, ecco, di quello che ho fatto, di quello che ho potuto fare. Ma difetti ne ho, magari devo essere molto più comprensivo nei confronti di tanti.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Anche a Grotta Minarda, in provincia di Avellino, le 9:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 31 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura il lutto che questa mattina, come avete sentito, ha scosso il mondo del calcio e c'è la morte a 66 anni di Franco Baresi, leggenda dell'Italia e del Milan. Enzo Tamborra.
3: Il cordoglio del mondo del calcio è unanime. Franco Baresi non era soltanto la bandiera del Milan, ma un calciatore che per valore e comportamento in campo era ammirato da tutti. Ha scritto la storia del club rossonero, vincendo 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 supercoppe italiane. È stato il capitano per eccellenza del Milan, che ha annunciato questa mattina la sua scomparsa. Baresi per sempre, si legge sui social del club. È stato anche un pilastro della nazionale, campione del mondo nel 1982 senza giocare, fu eroe sfortunato dei mondiali del 94 quando fu protagonista prima di un recupero record rientrando in campo ad appena 25 giorni dall'operazione al menisco del ginocchio, poi in finale contro il Brasile sbagliò uno dei rigori che condannarono gli azzurri alla sconfitta. Hai raggiunto il tuo presidente, il toccante messaggio di Adriano Gagliani su una foto in cui Franco Baresi è accanto a Silvio Berlusconi.
2: Adesso le altre notizie delle ultime ore, partendo dall'emergenza immigrazione a Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa. Migliaia le persone che a nuoto dal Marocco hanno raggiunto appunto Ceuta. 16 cadaveri sono stati recuperati in mare. Massimiliano Mantiloni.
4: Si rischia la crisi umanitaria, avverte il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, che ha inviato l'esercito in appoggio alla Guardia Civile. Nelle prossime ore Sanchez sarà a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove emergenza dopo che in una settimana migliaia di migranti maghrebini sono arrivati a nuoto. Nelle ultime 24 ore le unità di controllo di frontiera di Ceuta hanno recuperato molti corpi di persone annegate. Le autorità marocchine hanno inasprito i controlli per allentare la pressione sul confine, ma migliaia di persone, per lo più giovani, si sono rifugiate sulle colline vicine e hanno lanciato pietre contro le forze di sicurezza. Fonti del governo di Roma fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Tajani è favorevole. È sbagliata la scelta di Madrid, dell'immigrazione incontrollata è un pericolo per la sicurezza. Parole definite indegne secondo il ministro degli esteri spagnolo, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
2: Anche quella di oggi sarà una giornata di grande caldo e di traffico intenso. Allora ascoltiamo meteo e viabilità.
1: Previsioni del tempo.
5: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Nelle prossime ore l'anticiclone nordafricano interesserà l'Italia con sole e gran caldo al nord e sulle centrali tirreniche, punte anche fino a 38-39 gradi, ma farà caldo anche al sud con valori anche qui oltre i 35 gradi. In serata forti temporali su Alpi Prealpi e localmente anche la pianura piemontese e lombarda con colpi di vento. Tutti i dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. E partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 3 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Mentre a causa del traffico in aumento sulla A4 Milano-Brescia registriamo la presenza di code a tratti tra Cormano e il bivio con la tangenziale est per chi

0: invece viaggia in direzione di Brescia. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona e conseguentemente anche sul raccordo di Casalecchio in direzione della A14, così come tra Imola e Cesena Nord, sempre nella stessa direzione. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo alle 10.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ehi là. Buongiorno, buongiorno, dai che ci proviamo a dare un po' di leggerezza, a regalarvela così con tre quinti della famiglia giù al nord. Ben trovati, c'è la sigla, dai! Nanna, Luca, Sara, Jay, Nanà!
4: Yeah! Allora sì. Io direi subito un pensiero speciale, straordinario, incredibile per il capitano dei capitani, l'uomo che veramente ha fatto, non il calciatore, l'uomo sì, proprio, che ha fatto la storia del calcio in Italia, che purtroppo avete sentito Franco Baresi ci ha lasciato. Un grandissimo abbraccio a lui e alla famiglia e anche all'enorme, insomma, enorme numero di tifosi che sentiranno la sua mancanza in Italia e non solo i milanisti.
3: Vero, l'enorme famiglia direi, perché poi è così, quando un uomo, una persona, oltre che un grande sportivo, ci lascia, rimane un pezzettino del nostro cuore attaccato a quella persona, è così. Appunto, noi ci proveremo a darvi un po' di leggerezza perché ne abbiamo bisogno. Cologno Monzese, RTL 102.5 dalla sede centrale, chiama Praia a Mare. Jay e Luca, buongiorno.
4: Praia a Mare risponde con una temperatura di quelle per cui tra poco metteremo un uovo qui davanti a noi e aspetteremo che si cuocia da solo. Jennifer Pressman, Luca Viscardi, ma da Milano Sara Calogiuri, buongiorno.
3: Eccoci, bentrovati. Allora, prima del saluto di Jennifer, che è quello che veramente fa leva, diciamo, ci svolta la giornata, saluterei anche i nostri registi Ricky e Pio, che sono in una fase di calore, cioè di concentrazione del calore che abbiamo intorno, ma ciò nonostante vengono in regia e ci danno una mano a portare a casa il risultato.
4: E attenzione, perché qui invece a Praia a Mare abbiamo Fabio Romano che oggi festeggia, tra poco arriverà infatti l'autobus delle Maggiorette sì, per celebrare il suo compleanno.
5: Dai, allora, e quindi vai. Per il suo compleanno ci non ci vuole nient'altro che un bel...
3: Dai!
5: Ciao!

0: shakerata con Guan Yun Jie, Rocco Hunt, Noemi, RTL 1025, anche Bruno Mars per accompagnarci in questa mattinata su RTL 1025 con dei messaggi anche se ce l'hai, Ricky, al 378-378-1025. Diciamo un messaggio che rappresenta un po' quello che stavamo dicendo in testa, che ha accennato Luca con grande piacere e grande condivisione. C'è un pensiero per la scomparsa di Franco Baresi. Sentite qua.
1: Buongiorno RTL. Da Gobbo Vero posso solo essere dispiaciuto di questa grande perdita di Franco Baresi. Sono Davide da Villanterio. Ho avuto il piacere di conoscerlo perché lavoravo in un bar in Piazza Duomo ed è veramente, come lo descrivono tutti, una persona molto umile, molto posata, e non si è mai dato grandi arie nonostante fosse stato un grande campione.
2: Sì. Io ogni tanto penso agli anni in cui alzava la mano in difesa e, ragazzi, per gli altri non ce n'era più proprio, eh? Cioè impossibile arrivare vicino al portiere. Insomma, un abbraccio e un pensiero per Franco Baresi.
0: Un pizzico di tristezza ce l'abbiamo tutti, c'è poco da fare. Allora, cercando di voltare pagina con difficoltà, ve lo diciamo perché poi è così, però pensando al popolo dei vacanzieri, intanto oggi zona Milano, è venerdì 31 di luglio, scusate, lo leggo perché ormai sto perdendo contezza dei giorni, comunque poco traffico, quindi evidentemente molti

0: stanno già andando per questo weekend di grande esodo. La novità che è venuta fuori in queste ore è che agosto non è più il mese principe delle vacanze, delle preferenze delle vacanze. Cioè ci sono...
1: Ma come, non siamo costretti a farli ad agosto?
0: Dipende, se le aziende chiudono sì, altrimenti se puoi scegliere ci sono altri mesi. Settembre e ottobre vanno, viaggiano alto, addirittura ottobre volano.
2: Beh, insomma, che è una bella novità, no? Vuol dire essere un po' meno concentrati sulle strade, avere magari anche la possibilità di prenotare meglio le cose che ci piacciono, avere dei prezzi migliori. Insomma, tutto sommato può essere un'idea.
0: Chiediamo agli ascoltatori se è così.
2: Quando andate in vacanza?
0: Esatto.
1: Allora il numero è 378-378-1025.
3: Una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Chemical, Post Malone, Sal Da Vinci con Poesia qui su RTL 102.5. Attenzione quando parlate che poi vi aprono il microfono, si sentono cose, raga, mi raccomando, dai.
1: Ah, quindi abbiamo svelato i segreti di cose che capitano a preamare, però prima di svelarvi tutto vi dico, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
0: Sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento dal 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
2: Tranquilli, non si è sentito niente, ma non si sa mai, magari vi aprono così il microfono,
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ehi umano, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Le pieno in store su arcaplanet.it.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella!
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati

0: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Te Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelia Start a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Superstar, e sono anche un po' loro due superstar, ma nel senso oggettivo del termine, perché poi umanamente sono invece proprio persone belle, simpatiche, spontanee. Tiziano Ferro e Giorgia, prima anche una delle canzoni preferite di Jennifer Pressman, vero?
1: Bellissimo, meraviglioso, Dracula.
0: Tutti sappiamo almeno il ritornello, perché almeno quello lo sappiamo cantare perfino noi, pensa un po', almeno io.
1: È perfetto per l'aperitivo.
2: Sì. Certo, e tra l'altro è una di quelle storie, quelle di Dracula, che finalmente posso raccontare anche quando c'è Carocci, senza paura che, insomma, mi accusi di spoilerare.
0: Sì, no? Sì, un film che puoi raccontare in un certo senso. RTL 105, ancora buongiorno, tre quinti della famiglia con Jay, con Luca, con Sara. Sono le 9.33 in questo minuto di questo venerdì 31 di luglio e stiamo cercando di capire se è vero che si parte sempre di più a settembre-ottobre. Un vocalino.
3: Ciao ragazzi, le vacanze prime due settimane di giugno e ultime due di settembre. Meraviglioso. In agosto mi godo la città vuota, fantastico.
0: Vedi, questo è un esempio, perché il bello in effetti è che poi gli altri vanno e tu rimani lì nel silenzio o parziale silenzio della città. Bello questo messaggio, avete letto Elena e Francesco? Andiamo in vacanza fino a ottobre, partiamo per il Kenya, ma sarà un viaggio speciale, la nostra luna di miele.
2: Oh, che meraviglia, ci sposiamo il 12 di settembre, quindi in bocca al lupo a voi per questo appuntamento. Quindi adesso sarete lì tutti presi, avete dimenticato qualcuno tra gli invitati? Avete controllato la lista?
0: Esatto, intanto bravi, perché si sposano a settembre quando un po' si respira.
1: E soprattutto mettete il più uno, cioè non puoi invitare il single senza invitare un più uno.
2: Allora, è qui il momento in cui cominciamo a discutere su quanti soldi mettere nella busta? No, non è questo momento. Okay, allora.
0: L'abbiamo fatto più volte e ogni volta abbiamo idee diverse, questa è la cosa. Anna, in vacanza in Armenia in ottobre, vedi? Poi c'è qualcuno che dice, oh, scusate, ma ottobre dove si va? Che fa freddo e cose? Beh, ci sono dei posti caldi, alle Canarie si può andare ad ottobre, per esempio.
1: E poi c'è gente che va a trovare famiglia, parenti lontani.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
2: Beh, c'è Maurizio ad esempio, vado in vacanza a settembre perché ho il braccino corto. Bravo Maurizio, siamo in due!

0: in effetti per campare serve un po' di quello che ha detto J-Ax. È così. RTL 102.5, vado in vacanza a fine dicembre perché vado a Rio, dice Luca.
1: Eccolo lì. Cioè, io non so perché volete sempre generare questi pensieri carini da parte nostra nei vostri confronti, però insomma, che bello. Sì. Che
2: io meraviglia. Un giorno devo comprare un costume brasiliano.
1: E noi non vediamo l'ora, Jennifer. Vediamo, non vediamo l'ora che tu lo usi qui in studio con noi.
2: Ma uno di quelli veri, è un sogno.
0: Ma scusa, quindi costume prodotto in Brasile o stile brasiliana, Jay?
2: Tutte e due, made in Brazil e stile
1: però,
2: brasiliano.
1: Scusami, stiamo parlando del costume con le piume oppure del costume
2: lascia
1: brasiliano,
2: sta.
1: Quello dalla spiaggia? Quello.
3: Disco Sound. Martedì 4 agosto dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo, vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
4: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
5: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
6: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
7: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come i tartar di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ciao.
12: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
11: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
12: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
11: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
13: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
11: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
13: È tutto.
11: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica

0: Alanis Morissette, Jay, vero? Questa canzone proprio
1: meraviglioso, Alanis, che canta ancora,
0: sì, sì.
1: In giro,
0: certo,
1: a fare concerti.
0: Ha voglia, voglia, brava com'è. Prima ancora anche Samurai Jay, RTL 102.5. Allora, c'è un po' di rosicamento, possiamo confessarvelo,
2: vai,
0: amici,
2: vai,
0: veri,
2: vai,
0: normal,
2: vai,
0: people,
2: vai.
0: Perché al 378-378-1025 arrivano messaggi di questo tenore. Renzo, partenza a novembre, ritorno a marzo in Brasile. Ciao inverno, ciao.
2: Sarà bellissimo.
0: Sento dell'ironia. Abbiamo bisogno invece di te, Jay, perché Ilaria e Pierluigi, vedi, noi quest'estate, sì, zero vacanza, quindi per confermare il trend di qui sopra, perché in inverno andiamo a New York.
1: Allora, sì,
2: pensa al bello, non vi costerà neanche l'albergo perché vi ospita Jennifer.
1: Volentieri. Allora, che mese ha detto?
2: Inverno.
1: Se andate, sì, novembre, se siete lì la prima domenica, c'è il Maratona di New York, che dovrebbe essere intorno al 2, 3, 4 novembre, bellissima. E non lo so, l'Empire State Building io non l'ho mai visto,
0: no,
1: se non per prendere biglietti aerei nell'agenzia. Sì, sai che è fatto di uffici,
0: sì,
1: l'Empire State Building, e quindi c'è la mia agenzia viaggi, vado a ritirare,
2: ecco,
1: biglietti.
2: Grazie, sei stata molto utile. Allora, ascoltiamo i Rolling Stones, va, per favore, che c'è.
0: Vero. Sentiamo Rolling Stones, però lei ha fatto un'osservazione, secondo me, una considerazione molto vera, cioè quando tu sei di una città, di un paese, molto spesso non vedi i luoghi che sono, che rappresentano di più quella città, cioè che ne so, la Madonnina, il Duomo a Milano, io per anni e anni e anni non li ho mai visitati.
2: Cioè, allora confessate che cosa non avete visto nella vostra città, è questa la domanda?
0: Potrebbe.
2: Sì, dai.

0: fino alla fine. Pino Daniele, io per lei non si tocca Pino Daniele, mai, soprattutto poi alla chitarra. Allora, sono arrivati anche diversi messaggi su quello che non vediamo mai delle nostre città, dei nostri paesi. Ma tornando un attimo su New York, Jay, cosa avevi ancora da dire?
1: A parte che novembre è il mese perfetto per andarci, perché è anche Thanksgiving, la festa del ringraziamento, che iniziano anche i preparativi per Natale, quindi tutti addobbi. Ma a parte quello c'è anche maratona e il foliage. Sì. E non mancate Broadway, perché però inizia a risparmiare adesso, perché costa un sacco. Certo. Per portare una famiglia di quattro persone devi chiedere un mutuo.
0: Certo. Oppure citofonare.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: È venerdì 31 luglio, buona giornata da Max Viggiani. In apertura, la morte a 66 anni di una leggenda del calcio e del Milan in particolare, Franco Baresi. Ascoltiamo Enzo Tamborra.
2: L'ultima apparizione in pubblico risaliva lo scorso febbraio, quando accanto all'avversario di tanti derby, l'interista Beppe Bergomi, entrò con la torcia olimpica a San Siro per i giochi olimpici invernali Milano-Cortina. Ha combattuto contro il male con tutte le sue forze, Franco Baresi, come faceva puntualmente quando indossava la maglia del Milan e della Nazionale. Ma l'ammirazione nei suoi confronti era davvero trasversale, come dimostrato dalla valanga di messaggi, anche dall'estero, che stanno arrivando da quando il Milan ha annunciato la sua scomparsa. La nostra storia in lacrime si legge sui social del club rossonero, con il quale Franco Baresi ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 supercoppe italiane. Mi hai protetto, guidato, ispirato, le parole di Paolo Maldini. Per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, il calcio italiano perde una delle sue leggende.
1: Ora le novità sulla tragedia di Messina ce le dà in diretta Ludovica Marafini. Buongiorno anche a te.
3: Buongiorno a te Max, è stata una notte lunghissima a Messina, dove sono continuate senza sosta le ricerche dei 6 dispersi. Il corpo di uno di loro è stato individuato circa un'ora fa. Si tratta di un imprenditore, Carmelo Leone. I vigili del fuoco stanno procedendo al recupero, non senza difficoltà, perché è incastrato sotto un solaio. Non ci sono ancora notizie invece del resto della famiglia, le 2 sorelle dell'uomo, Sara e Rosa, il marito di quest'ultima, un domestico che poi era con loro. La quinta dispersa è invece una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica. Operazioni di ricerca che proseguono con prudenza, perché le macerie mantengono un incendio covante. Intanto si indaga sul crollo. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Non si esclude che possa essersi trattato di un cedimento strutturale, forse nei locali al pian terreno dove erano in corso lavori di ristrutturazione. A te Max.
1: Grazie Ludovica. Infine le notizie dalle borse. Buongiorno Stefano Ungarelli.
4: Buongiorno agli ascoltatori. Questa mattina aperture positive dei mercati europei. Piazza Affari segna con il FTSE MIB più 0,83. Positivo anche il resto del mercato, con il FTSE Italia Mid Cap più 1,33. I migliori del listino di oggi sono Amplifon più 8,55, ST Microelectronics più 4,14 e Fincantieri più 3,53. Mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Davide Campari con meno 2,17 e Snam meno 0,37. Stabile sia lo spread BTV Bund ora 80 punti che il prezzo del petrolio ora $88 al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
1: C'è il traffico.
0: Via radio.
5: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, soprattutto in prossimità dei centri urbani. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente si sono formati 2 km di coda tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione di Bologna. Mentre a causa del traffico in aumento sempre sulla 1 Milano-Napoli registriamo la presenza di code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello, per chi invece viaggia in direzione della capitale. Stessa situazione anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove troviamo incolonnamenti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro per chi viaggia verso Ancona, e tra Faenza e Forlì sempre nella stessa direzione. Mentre per un incidente da poco risolto segnaliamo ancora 5 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
1: Ci risentiamo alle 11.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Insieme sempre, vicini vicini, separati, lo sapete, ma uniti, nel senso che Jennifer e Luca sono a Praia Mare, io sono a Colonia Monzese, ma con voi appunto vicini vicini, la sigla. Yeah. Nanna, Luca, Sara, Jay, Nana. Yeah. Oh, e cose importanti anche da ricordare agli amici.

0: amici.
1: Sì, avete sentito?
0: Il 2 settembre all'Arena di Verona torna Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Allora acquistate subito il vostro biglietto.
1: E il nostro lavoro sarà riportare Giulia Laura Biati entro il 2 di settembre perché si prepari proprio per questo appuntamento.
2: Sì, avete notato come cita sempre Giulia? Ovviamente noi l'abbracciamo. Ma Carocci mai? Come mai Emanuele Carocci?
1: Ma che devo fare? Devo citare Carocci? Certo. Cioè, che subito poi mi viene in mente che squadra tifa, mi parte subito il nervosismo.
2: Dai, allora, dai. Iniziamo la seconda ora con un bacino tuo a Carocci, dai, vai.
0: Oh, però.

notte porta via il dolore. Mi accompagna questa musica, mi muovo col tuo odore. Bello come chi non se lo immagina, aspetta qui.

0: Quando passiamo Emma mi scappa quasi di cantare, meglio che non lo faccio perché si sa mai. A tutela vostra, amici, amami. RTL 102.5, 10 quasi 13 minuti di questo venerdì 31 di luglio. Abbiamo un messaggio di prima di Francesca, scusate, lo leggo perché è molto carino. Sono una ragazza di quasi 30 anni, come regalo di compleanno parto a fine ottobre da sola un mese per il Perù. Meraviglia.
1: Bello. Non male.
0: Bello, bello. Certo che poi appunto dicevamo che fra un viaggio e l'altro magari trascuriamo i luoghi che sono un po' simbolo della tua città, del tuo paese, no? Cioè, che cosa non hai visto, cosa non avete visto?
1: Ad esempio Viviana dice: io sono di Torino, oppure non ho mai visto il Museo Lavazza o il Museo della Rai, e poi sono andato solo una volta a Superga, ad
2: vabbè,
1: esempio.
2: Museo Egizio sì, però.
0: Però.
1: Vabbè, adesso non è che devi trattarla male, cioè nel senso, speriamo che abbia visto il Museo Egizio, che è veramente una meraviglia.
0: Anche io non l'ho mai visto nemmeno qui. Torino mi manca come città, mi piacerebbe molto. Poi
1: bella,
0: c'è
1: bellissima.
0: Marianna che dice: sono napoletana, mai visto il Cristo Velato, è Napoli sotterranea, ora vivo a Firenze e quindi fa più fatica, chiaro.
1: Allora, io vivo a Bologna da più di 45 anni, non ho mai visitato le due torri, Milena da Budrio. Beh, una delle due non potresti adesso perché mi pare sia chiusa per manutenzione.
0: Ah,
1: no?
0: Sei informato sui cantieri tu, Viscardi, vedi?
1: Certo.
0: Ecco,
2: è l'umarello.
1: Sì. Sono tutti miei.
0: Cioè, con le braccia dietro tu vai in giro. Allora, questo cantiere qui è aperto adesso e chiude fra un mese. Poi c'è ancora Raul che dice: non ho ancora visto la Sagrada Famiglia e sono a 30 chilometri da casa praticamente, cioè
1: allora,
0: di casa sta.
1: Guardate, vi posso dire che l'ho vista qualche mese fa a lavori qua quasi terminati, entrando alla Sagrada Famiglia ho avuto un colpo d'occhio che è stata forse una delle cose più belle che io abbia mai visto nella mia vita.
0: Beh, poi in costante costruzione, no? Realizzazione, quello è anche...
1: Per me ci siamo, all'interno ormai è praticamente finito, quindi manca solo una piccola parte, ma vi assicuro vi toglie il fiato.
0: Ok. Poi c'è Ale che vi dà un consiglio. Ciao Ale, per chi si trova a Praia Mare trovate il tempo di arrivare a Maratea e salire sulla statua del Cristo Redentore. E poi,
2: bellissima, siamo stati Luca in tour con
1: certo.
2: la radio.
1: E da lì l'altro si può guardare la nostra postazione a Praia Mare e dire: comportatevi bene.
0: Soprattutto direi, soprattutto perché è nel vostro caso, più nel tuo caso Viscardi che non nel caso di Jennifer secondo me. Vabbè.
1: Ma vado a dormire presto, sì. Mangio solo verdure, sì. Non esco il pomeriggio, bevo tanta acqua.
0: Quante balle che racconti, guarda, sentilo lì.
3: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Coldplay ed è subito Super Bowl, ma è anche subito finale dei mondiali recenti, perché è così.
1: Allora, se stiamo parlando di calcio, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026 e RTL 125 è radio partner dell'evento.
0: Fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e atmosfera unica del torneo. Restate con noi.
1: Allora, questa sera finale terzo, quarto posto, quarto e quinto, sesto posto. Domani la finalissima tra Villarreal e Lens. Questa sera gioca il Como.
0: Oh, dai, forza Como, forza, siamo con te.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Disco Sound.
7: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mandorle sgusciate da 200 grammi a 2,15 euro e spremuta di arancia da un litro a 2,55 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ciao.
10: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
9: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
10: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
9: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
9: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
9: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
13: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
14: Da Expert col fuori tutto, stiamo esagerando! Tantissime offerte! E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo!
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

0: Ligabue, un abbraccio al nostro amico Ligabue, RTL 102.5. Dunque, allora, ci sono cose da non perdere che riguardano appunto il calcio anche e che ci vengono segnalate. Attenzione, vocale.
1: Viscardi, buongiorno. Stasera alle 18 c'è la prima del Praia a Praia Mare, la squadra di calcio, la prima amichevole. Dai, sei invitato a venire fra noi allo Stadio Mario Tedesco alle 18. Ti aspettiamo. Allora.
2: No, io arrivo assolutamente perché ho già visto dove è lo stadio di Praia Mare, sì. Quindi insomma ho visto dove è lo stadio, quindi ci sono, io e la mia bicicletta saremo presenti questa sera alle 18.
0: Bene, assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che l'allenatore del Praia Mare, calcio, si chiama come te, ha lo stesso cognome, quindi magari vi presentate, no?
2: Si chiama Viscardi ed è stato promosso in Serie D, quindi insomma grande momento di gloria, certo, per Viscardi qui a Praia Mare, certo. Quindi alle 18 appuntamento.
3: Ma portati bene, Luca.
2: Mi porto un sacchetto di taralli per andare a festeggiare.
0: Allora, attenzione, perché dalla gloria calcistica alla polvere delle polemiche che solleviamo qui nella famiglia. Ieri in chiusura con Jennifer, con Luca, con me, io sono Sara, ancora buongiorno, dicevamo il tarallo calabrese, perché il tarallo secondo qualcuno sarebbe nato in Calabria, giusto? Diceva un ascoltatore.
2: Allora, quello che dicevo ieri, che in realtà è nato in Puglia, però siccome la Puglia era parte delle Calabrie, allora
0: diceva
2: di fatto
0: il Salento, diceva proprio la zona del Salento, no? E io ho detto, per piacere, non mi fate innervosire, e quindi nel frattempo noi abbiamo approfondito il tema. Vogliamo dare una risposta ufficiale?
2: Allora, il tarallo nasce nella zona del sud dell'Italia, quindi universalmente diffuso in Campania, Puglia e Calabria, ma originariamente nasce in Puglia, tra l'altro seguendo una tradizione del pane povero, sì, dopo in un periodo di grande carestia, sì, e prende il nome tra l'altro proprio da un prodotto greco.
0: Ecco, quindi dove è nato il tarallo? Quindi chi ci aveva ragione? Scherzo.
3: È possibile che ho visto anche i taralli di cioccolato?
0: Sì, si fanno anche dolci appunto ricoperti di zucchero, è una tradizione.
3: Se no... Ma sono taralli veri?
0: Certo, sì, sì, sì, sono come i taralli, però vengono poi coperti, diventano dolci perché ricoperti di cose dolci. Anche in altre regioni lo fanno, per esempio la Sicilia so che lo fa. Quindi adesso abbiamo scatenato la polemica, ma guarda che ne arriva un'altra, aspetta.

0: Night, pure già piace tanto ai nostri veri normal people, vedi che stanno scrivendo al 378-378-1025, Peggy Gou, sì, appunto, con il nuovo pezzo.
1: Piace ai nostri veri normal people, ma piace anche Matteo Berrettini, che sono sempre più insieme ovunque nel mondo, sì, ultimamente al Pasha di Ibiza, poi mi sa che vanno al Fee Beach in Sardegna, sempre insieme a ballare e cantare.
2: Avviserei Peggy Gou che la sua vita è in grave pericolo, perché qua l'invidia è molto alta, perché Matteo Berrettini gli ammolla, come diciamo.
0: Secondo me da
2: Bergamo,
0: tutte e due le parti, cioè invidia per Peggy Gou e anche per Matteo Berrettini.
3: State addosso la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in

0: 1825 Play.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico un litro è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: pezzo al tempo, tu restami un po' addosso.
1: Beh, adesso che è estate magari restami addosso un po' faticoso, cioè perché a Milano
2: ma non hai l'estate addosso.
1: Sì, quella allora, sì, però come si dice quando uno ti si appiccica troppo?
3: Allora, c'è la versione estiva che invece si chiama sui de dos, cioè esattamente.
1: Va bene, Malika Ayane con e se poi prima anche The Bausa, ribattezzati da noi Bausha, RTL 102.5 con la famiglia giù al nord, quasi in chiusura di programma, come immaginato, si è scatenata la Puglia sulla storia dei taralli. Vocalini.
3: Eccola.
4: Guaglio! I taralli barese, ma state scherzando? Tarallo di Paolo del Colle, guagliono.
1: Uno dei tanti paesi, Paolo del Colle vicino a Bari, però appunto in tutta la Puglia, ancora sentiamo.
5: Comunque il tarallo, da che so io, che sono nato in Puglia, è pugliese, perché da piccolino mia mamma mi diceva sì, proprio un taral, e poi chiamiamolo con il nome. Sì. Del paese Uscava da Til. Ciao da Luigi, buona estate. E
1: sì, perché poi in dialetto a seconda delle zone prende un nome un po' diverso. Luca, stavi leggendo?
3: Poi...
1: Sì, dimmi.
3: Scusa, no, notavo anche il fatto che cambiano i taralli in funzione di come vengono fatti, no? Cioè l'olio in Puglia, sì. Poi invece ad esempio in Campania già il pepe
1: e
3: ad esempio è anche una sorta di strutto, sì. Qui c'è l'aniceto invece in Calabria, quindi insomma poi si declinano in modo diverso.
2: A me piacciono in tutte le
1: sì. Ci sono anche delle precisazioni degli esperti del tarallologia praticamente. I taralli di Ferragosto campani sono biscotti tradizionali preparati per la festa del 15 agosto, non lo sapevo io. Hanno una consistenza friabile, un sapore dolce, farina, zucchero, uova, strutto, olio, aromi di limoni o anice, quindi appunto vengono addirittura cotti due volte perché così sono un po' più croccanti, vedi? Sono specializzati nella materia. E a questo punto però fornitura ufficiale

0: Vale, raga, perché qui c'è fame e voglia di...
1: Allora, sapete che ci potete venire a trovare al nostro track qui sul lungomare di Praia Mare, insomma, qui al TH Resort che ci ospita straordinariamente. Sì, sì. E come dicevamo anche ieri, bussate.
2: Sì. Dai, vi accogliamo a braccia aperte.
1: Sì, ma bussate con i piedi, le mani devono essere piene di taralli.
2: Non è vero, viene a salti un bacio.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: El Taral, El de Brescia.
3: Il tarallo è di Brescia, giusto?
4: Certo.
5: Notoriamente il famoso tarallo, sì, bresciano, sì, sì. Certo.
3: Comunque, scusate, a proposito di cose che ci potrebbero portare nelle varie postazioni a Praia Mare, ma anche qui a Cologno Monzese, no? Taralli. Ma perché non realizzate, amici all'ascolto, un tarallo, un tarallone grande da regalare invece a Fabio Romano, che oggi compie gli anni? Una candelina sopra?
6: Sì, sì.
3: Scusa, almeno. C'è Bonnie Tyler, Millennium Hit.

0: Anche qui un po' di malinconia perché Bonnie Tyler da qualche settimana non c'è più e quindi insomma il nostro cuore, il nostro pensiero va anche a lei. Le nostre facezie, a proposito di taralli, vocale, sentite.
1: A Taranto si dice a vina qua che taglia fa tanto de tarat.
0: È chiaro?
1: Va
0: tradotto quello che ha detto Giuseppe.
2: Sì. Allora so che se me lo dicono io forse cambio strada, però.
0: Lasciamo stare, chi ha capito ha capito. Grazie in regia a Ricky e a Pio e anche Fabio Romano che oggi compie gli anni lì da voi, giusto?
2: È vero, vero, verissimo. Auguri. Poi rinnoviamo ancora anche il nostro pensiero che abbiamo fatto inizio del nostro programma per Franco Baresi. Certo. Grazie a tutti per ci sentiamo
0: Dai.
2: Domani.
0: Ciao Jay, ciao Luca, ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: Vita, morte, miracoli tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: E buona giornata a tutti anche a Villa Stellone, in provincia di Torino, sono le 11 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 31 luglio, buona giornata da Max Viggiani. Messaggi di cordoglio stanno arrivando al Milan e ai familiari di Franco Baresi, morto la scorsa notte a 66 anni dopo una lunga malattia. Enzo Tamborra.
4: Da piscinina a condottiero indiscusso, Franco Baresi ha trascorso la vita da calciatore con addosso la maglia del Milan, disputando 906 gare in rossonero, vincendo 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali.

0: Del vero e proprio esodo di migranti che a nuoto hanno raggiunto e stanno ancora raggiungendo Ceuta, enclave spagnola in Nord Africa. 16 persone sono morte in mare. Andiamo da Ludovica Marafine. Te Ludovica.
1: Ma secondo le prime stime che arrivano da fonti iberiche sarebbero almeno 49.000 i migranti che nelle ultime 24 ore sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino, vale a dire più della metà della popolazione della cittadina, che di abitanti ne ha 85.000. Attesa per oggi la visita del premier Sanchez, mentre la situazione si fa attesa anche nell'altra enclave spagnola, Melilla. Numeri ben diversi, perché sarebbero entrate solo tra le 300 e le 400 persone, ma le autorità hanno comunque deciso di chiudere la frontiera di Beni en Zar, e proprio lungo i due confini sarebbero stati registrati anche scontri tra centinaia di migranti che tentavano di forzare la recinzione e le forze di sicurezza, come riferisce un'associazione marocchina per i diritti umani. Intanto Madrid lavora per gestire la crisi e prevede di applicare gli accordi bilaterali in materia migratoria con il Marocco per il rimpatrio delle persone arrivate nelle ultime ore. A te.
0: Grazie. Infine è stato individuato questa mattina il corpo senza vita di uno dei sei dispersi sotto le macerie dopo il crollo di una palazzina avvenuto ieri a Messina. Proseguono invece le ricerche delle altre persone di cui non si hanno più notizie. Un cedimento strutturale è la possibile causa della tragedia. È davvero tutto, c'è il traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Deglie la Sala. Weekend di partenze con traffico in aumento, in particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 7 km di coda tra Calenzano e la 1 direttissima per un camion in panne verso Bologna. I soli veicoli leggeri consigliamo di uscire a Calenzano, seguire la strada provinciale 8 militare barberinese e rientrare a Barberino. E ancora sulla 1 per un incidente il casello di Ferentino è chiuso in entrata verso Napoli e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa è possibile uscire ad Anagni e utilizzare l'entrata a Frosinone. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro si impiega un'ora, il doppio del normale verso Ancona. E registriamo anche un'ora e un quarto di percorrenza in direzione di Bologna tra Cesena Nord e Bologna San Lazzaro. Per gli spostamenti a valichi di confine, code sulla 9 Lenate Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. E 2 chilometri sulla 23 Udine Tarvisio, tra Pontebbe e Ogovizza verso l'Austria. È tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, noi ci risentiamo a mezzogiorno.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Amiche, amiche, amiche, buongiorno, come va, come
6: buongiorno.
7: Va? Buongiorno,
6: ma come stai, Angelo?
7: Buongiorno, ma buongiorno.
8: Stamattina ho qualche problema di raucetine, scusatemi se stamattina parlerò in modo strano.
6: Scusa, cioè, sai chi sembri? Hai presente Sauron del Signore degli Anelli?
7: Oh mamma, sì, cioè, sì. Ci ha fatto paura, devo dire, cioè, mi sono un attimo spaventata.
8: Molto caldo.
7: Ma questo non è un effetto,
6: l'aria sarda, capito? Hanno il bel mare, però da questi effetti sulla voce.
5: Allora, si scherza. Buongiorno Jessica Brugali, Paola Benedetto,
7: Angelo Meguini.

0: perché questa nuova versione estiva di Viva l'Italia, che ci vedrà insieme tutti i giorni, ci fa passare meglio queste vacanze, perché questo weekend mi sa che si parte tutti, o no?
1: Beh, si parte, sì, ci saranno le famose partenze verso le vacanze, no? Saranno milioni di italiani che si dirigono verso il mare. Tra l'altro si sta anche belli freschi anche qua a Cologno, Angelo?
2: Sì.
0: Ah, sì? Guarda,
1: ci sono solamente 40 gradi alle 11 di mattina. Ma fa niente.
0: Va bene, allora continuiamo quello che abbiamo iniziato ieri. Check temperatura, località e temperatura al 378-378-1025. Intanto anche oggi iniziamo la puntata con piacere. Il piacere vegetale di humus noa, ceci ed erbe.
2: L'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM, conservanti e con un mix di erbe aromatiche.

0: aromatiche che aggiunge ancora più gusto.
1: Eh sì, hummus noa, aceci e erbe è davvero squisito. Provatelo da solo, abbinatelo a delle verdure o usatelo come ingrediente per creare piatti originali. Trovate tutte le ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale. Hummus noa, fatto con amore.
0: Cominciamo!

0: Marea.
1: Sono le 11:13. Buongiorno Jessica Paolo e Angela di Malitalia. Eccoci qui dislocati in giro per l'Italia, le ragazze a pilotare l'astronave a Milano e io sono al TH Resorts qui a San Teodoro nella splendida Sardegna. Temperatura molto interessante, devo dire.
0: Cioè?
1: Però in questi giorni continuiamo a leggere domani torna, domani, ma quel domani quando è? Oggi 31 luglio o domani 1 agosto?
2: Ma domani torna cosa? Il caldo, dici?
1: Il super caldo, sì.
0: Allora,
1: a me sembra già arrivato.
2: A me sembra che il picco onestamente sia stato ieri. Cioè, ieri ragazzi abbiamo toccato punti di 40 gradi.
0: Cioè, a me
1: allora ho letto il giornale dell'altro ieri, scusate.
2: Però vediamo... Vediamo cosa c'è in giro per l'Italia, se sta migliorando la situazione oppure no.
0: Dai, sentiamo.
3: Elisabetta da Bassano, ma sono a Treviso, correndo in macchina. Uh-huh. Il mio segna 34,5 gradi. Ciao!
1: Quindi questa è la temperatura dell'aria, praticamente.
0: Eh sì, 34, però sono le 11 di mattina, insomma,
2: ci andrà a salire.
1: È il 31 luglio.
0: Infatti.
4: Okay. Vai, Ricky. Sono Luca, sono in autostrada a Iesi e ci sono 34 gradi e mezzo.
0: Pure lì.
1: Ecco. Uguale. Sì, uguale. Sì. Iesi e Treviso, stessa temperatura.
0: Poi?
5: Sono Giuseppe da San Perniceto, provincia di Messina. Mi trovo qua a Siterno, in Calabria, e ci sono 31 gradi.
1: Gradi. Attenzione, infatti, solo 31.
2: Ma sai che abbiamo ricevuto anche diversi audio dal sud e per assurdo la temperatura è più bassa. Peraltro, visto che ha nominato la Sicilia il signore, ha eruttato di nuovo l'Etna, ho visto ieri.
0: Anche
1: colonna
0: quando ci
1: di
0: sei
1: fumo
0: stata
1: di
0: tu.
1: 7 km. Sì.
2: Sta regalando uno show l'Etna in questo
1: momento. Allora, allora non credo, però essendo così alta, se i nostri colleghi che stanno a Lipari riescono a vedere la colonna di fumo dell'Etna, che è qualche chilometro più giù, però effettivamente.
2: Beh,
1: altre temperature, ragazze?
2: Beh, dopo li mandiamo.
0: Sicuramente, esatto, abbiamo altri vocali. Okay. Intanto ci scrivono 37 a Bosco, Pianella, Martina Franca. Insomma.

0: me.
1: Un bel pitum pitumpa sul finale pitum di Stay pitumpa. With Me di Sam Smith. Ci sta, perfetto. Cari amiche e cari amici, continuate ad ascoltare RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate.
0: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore.
2: Manca pochissimo, amici. Comunque, Angelo, ci propongono per l'estate 2027 di dislocare una postazione a Livigno, così da trasmettere musica però al fresco.
0: Che bello, lo facciamo.
1: Ci organizziamo dai, molto volentieri.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, piccoli elettrodomestici per la cucina a 14,99€ e bastoncini da trekking o escursionismo a 9,99€ al paio. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
8: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
10: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
10: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai 2 menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Io ascoltando Mercy di The Blessed Madonna sono fortemente tentato verso un movimento di ballo, ma sì, mi sono imposto di stare immobile.
1: No, no,
0: mi sono accorto prima.
1: Puoi farlo.
0: Prima mi sono agitato un attimino e mi è partita subito la pezzatura sulla t-shirt. Quindi devo stare immobile. Buongiorno a tutti, le 11.32 RTL 102.5, Jessica, Paola e Angelo, e il check temperatura del mattino.
1: Il sì, bollettino meteo.
2: Esatto, sì. Sentiamo.
1: Noi abbiamo la fortuna di averlo in diretta da tutta Italia.
2: Da tutta Italia, sentiamo. Sentiamo le nostre voci.
3: Ciao RTL, siamo Deborah e Igor. In questo momento siamo in autostrada all'altezza di Caianello e ci sono ben 37 gradi. Buona estate a tutti.
1: Però. Buono, buono. Poi?
4: Provincia di Firenze, allora temperatura registrata in auto 35 gradi. Percepita circa 270. Saluti.
1: Ecco, a proposito, vero, amici, io mi sono convinta a comprare quei cosi, come si chiama, i parasoli che si mettono sopra il cruscotto, perché ogni volta con i sedili in pelle
2: funziona. Non rimane a meno incollata i sedili
1: esatto,
2: in pelle.
1: Esatto,
2: vero.
1: O con la chaperse ustionata almeno.
0: Sì, se vai in giro con gli short, che d'estate può capitare, e poi avendo voi il fisico per poterli indossare, potrebbe succedere che rimanete incollate al sedile. Quindi ottima scelta il parasole.
1: Sì. Noi poi tante volte li mettiamo molto short, gli short, quindi
2: molto.
1: ancora.
5: Ciao ragazzi, ciao. Enzo, prossimità di Altedo 34 gradi.
0: Allora, per ora il record è 37 tra quelli che abbiamo sentito poco fa.
1: Esatto.
0: C'è una bella novità in arrivo. Attenzione, attenzione, Nugenea. Pronti? Via!

0: Eh sì, su RTL 102.5 The Greatest, mezzogiorno meno 20, sempre Jessica, Paola e Angelo pronti per accompagnarvi fino all'ora di pranzo. Paola?
1: Sì, caro.
0: No, devi dirmi qualcosa.
1: Ah no, vabbè, le notizie del giorno, perché le notizie prima passano da noi. No, allora, stamattina...
0: questa cosa che stai organizzando.
1: Ah, sì, certo, Angelo, che peccato che tu non sia qui stasera. Avevo dimenticato, ho organizzato un aperitivo da me e farò un sacco di cosine buonissime. Ci sarà anche Jessica.
2: È vero, è vero.
0: Ah, quindi hai aspettato che io me ne andassi per scoprire le tue doti in cucina?
1: Ma no, no, è che mi mancava la giusta ispirazione, quella che mi dà Hummus Noah, l'hummus numero uno in Italia.
2: Vero, e con Hummus Noah è facile creare in un attimo piatti sfiziosi e super saporiti. Sarà perché Hummus Noah è buono già così da solo e dà davvero un gusto unico a tutti i piatti. E poi su noah-vegetale.it ci sono un sacco di ricette, scopritele anche voi. Hummus Noah, fatto con amore.
1: No, ma non è che ti volevo escludere,
2: però,
1: Angelo,
2: insomma, è capitato. Cioè, dai,
0: ma ci sarà anche Jessica?
2: Ci sarò,
0: quindi,
2: io. Sì, perché
0: aperitivo a quattro mani. Ok, ok, cioè questo me lo segno.
2: Segna,
0: con tanto
2: segna.
0: Amore. Baci.
3: mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre.

0: Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane, resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
7: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non nuotate per lunghe distanze da soli per scongiurare situazioni di emergenza impreviste. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
6: Via Mare,

0: Adele, hello, it's me. Good morning, how are you?
1: Hello,
0: basta, finito l'inglese.
2: The pen is on the table.
0: Esatto. Buongiorno a tutti, mancano 10 minuti a mezzogiorno. State ascoltando RTL 102.5 con Jessica, Paola e Angelo. E attenzione, attenzione, perché d'estate, un po' in tutto il mondo, capitano cose che dal mio punto di vista non hanno... C'è qualcosa di male nel baciarsi in pubblico?
2: No, infatti.
1: No, quando mai? Assolutamente perché? No.
2: Però
1: in un parco, a maggior ragione, avete, voglio dire.
2: Esatto. Se avete guardato i social questa mattina, sicuramente vi sarà apparso sotto gli occhi un video che sta veramente facendo il giro del mondo, che ritrae un famosissimo avvocato di New York che... Limona, si può usare il termine limona su RTL?
0: Sì, certo.
1: Sì, certo. Più limoni per tutti.
2: Che
1: no?
2: Si bacia appassionatamente, diciamo, in questo parco con una collega. Un TikToker passava di lì, ha ben pensato di riprenderli con il cellulare e di metterli sul web. Naturalmente, ecco. Naturalmente, questo video... avvocato poi è stato... sospeso.
1: Il video, esatto, è diventato ovviamente viralissimo e ha fatto un po' il giro del mondo addirittura.
2: Un po'

0: ricordate per quei due poveri cristi al concerto dei Coldplay?
1: Sì,
0: che
1: no,
0: poi
1: sì,
0: venne fuori che erano amanti eccetera eccetera. Ora lasciamo perdere il fatto che magari lui è sposato e ha una moglie. Ma tutte queste ripercussioni sono ripercussioni giuste, derivanti dal fatto che uno sconosciuto passa per strada, ti riprende che ti stai facendo gli affaracci tuoi, e esatto, tutto questo si ripercuote anche sulla tua vita lavorativa, soprattutto sulla tua vita lavorativa? Non so,
1: io non so come siano i regolamenti delle aziende americane.
0: Allora,
1: evidentemente sì, quando firmi il contratto c'è scritto da qualche parte che non puoi avere relazioni con dei colleghi.
2: Allora, io ho fatto una piccola ricerca in realtà, ma dicono che non esiste una regola americana che appunto vieta agli avvocati di baciarsi, no, o avere relazioni sentimentali. Sono più regole. No, perché ridi?
0: Ma dello stesso
2: posto? Esatto. Io ho trovato insomma queste informazioni e dicono che secondo le informazioni disponibili il partner dello studio è stato messo in congedo.
0: In congedo.
2: In congedo.
0: Cioè, noi stiamo facendo praticamente le avvocate dell'avvocato.
2: Ecco.
0: dovrà pur far difendersi questo povero Cristo da qualcuno,
1: ma la domanda qual è? È stato giusto sospenderlo? Lui doveva pensarci prima e non limonare in pubblico,
0: no,
1: oppure il TikToker doveva farsi i fatti suoi.
0: Cioè, siamo tutti potenzialmente ad oggi degli avvocati che rischiano la carriera, perché in qualsiasi momento rischiamo di essere ripresi in un momento in cui non vorremmo.
2: Esatto, quindi è giusto o è eccessivo? È tutto molto eccessivo.
0: Chi ha torto, l'avvocato o il TikToker?
1: 378 378 378 1025. Adesso andiamo un po' a quel paese dove dovrebbe andare il TikToker.
0: Esatto.

0: Per favore, portate le mani verso il cielo e simulate le onde del mare. Questa mi sembra la canzone perfetta per fare questo piccolo esercizio. Siete d'accordo?
1: D'accordissimo.
2: Sì, sì, sì.
1: Guarda, ci vedi?
2: Ci vedi, infatti.
0: Sì, sì, sì, siete perfette.
1: Oh. Un po' scordinate, perché però...
0: Ma vabbè, non c'è problema. Ci stiamo preparando perché tra poco credo di riuscire a collegarmi con l'acqua gin. Prima però
1: sì,
0: le ultime notizie, a tra poco.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Lungro, in provincia di Cosenza, le 12.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: La spesa intelligente!
3: RTL 102.5, giornale orario.
6: Venerdì 31 luglio, buona giornata da Max Viggiani. La scorsa notte, all'età di 66 anni, dopo una lunga malattia, è morto Franco Baresi, vera e propria leggenda del Milan e di tutto il calcio italiano. Enzo Tamborra.
7: La notizia della scomparsa di Franco Baresi ha raggiunto il Milan a Perth in Australia. Dopo l'allenamento, un lungo applauso e un minuto di silenzio per quello che era anche il vicepresidente onorario del club. Con il Milan Baresi ha vinto 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 supercoppe italiane. La squadra della sua vita l'aveva vista giocare l'ultima volta lo scorso dicembre in occasione di Milan-Sassuolo.

0: Agosto, Massimiliano Mantiloni.
1: A partire dalla mattinata di domani inizieranno a intensificarsi gli spostamenti in uscita dalle principali città verso le località di villeggiatura. Il picco degli spostamenti si registrerà nel fine settimana del 7 e 9 agosto. Complessivamente, nei due fine settimana più intensi dell'esodo estivo, secondo le stime di Autostrade per l'Italia, saranno 16 milioni i veicoli in transito. Le direttrici maggiormente interessate saranno la 1 Milano-Napoli e la 14 Bologna-Taranto. Federalberghi stima che fino a settembre partiranno 36 milioni di persone e quasi 9 su 10 sceglieranno una località italiana. Il turismo estivo genererà 43 miliardi di euro. Il mare raccoglie il 75% delle preferenze, seguono montagna, città d'arte e laghi. Chi va all'estero sceglie paesi vicini come Croazia, Spagna e Grecia. Alberghi e villaggi turistici restano la prima soluzione per dormire, seguiti da case di parenti e amici.
0: A luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi ha registrato una variazione pari a 0,2% su base annua e al 2,8% su riferimento mensile. Adesso i dati sugli ascolti televisivi di ieri in serata, naturalmente con il nostro Marco Castoro.
2: La ruota della fortuna si conferma al vertice degli ascolti della serata TV. 4,1 milioni di media spettatori e 27,8% di share per Gerry Scotti su Canale 5. A seguire Battiti Live 1,9 milioni e 19,8%. Su Rai 1 l'eredità Summer 2,3 milioni e 16,2% di share. La replica di Doc 1,1 milioni e 12,3%. Sulla 7 in onda 7% di share, su Rai 3 un posto al sole 6,8%, su Rete 4 zona bianca 6% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Weekend di partenze con traffico in aumento, in particolare sulla 13 Bologna-Padova, tra Bologna Interporto e Arcoveggio, 5 km di coda per un veicolo che aveva preso fuoco in direzione di Bologna. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Faenza e la diramazione per Ravenna, 3 km per incidente verso Bologna. E per traffico tra Bologna e Borgo Panigale, la diramazione per Ravenna, si impiega un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno e Arezzo, 3 km per incidente in direzione di Roma. Per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorre un'ora invece dei normali 20 minuti verso Bologna. In Liguria sulla 7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone Vignole e Borbera 1 km per lavori verso Milano. Ai confini code sulla 9 Lenate Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. 4 km sulla 23 Udine Tarvisio tra Pontebba e Ogovizza verso l'Austria. E al traforo del Monte Bianco un'ora di attesa in entrambi i versanti. È tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, ci risentiamo alle 13.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: È il 31 di luglio? Sì, sì, è il 31 di luglio, è mezzogiorno e 5 minuti. Sì. State ascoltando RTL 102.5, sì, corretto, esatto.
8: Certo.
7: Buongiorno, ovvio. Jessica, buongiorno Paola, buongiorno a tutti.
9: Buongiorno Angelo.
10: E Cipe Cioppo, diamoci il ditino e il mignolino. Esprimi il desiderio, esprimi il desiderio. Fatto.
7: Okay. Oh. Ma avete fatto flick flop?
10: Sì, certo.
7: Uno, due, tre,
10: sì.
7: Flick, sì. Perfetto. Ma voi due, insieme a Matteo e Giulia, dove sarete il 2 settembre?
9: Avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
10: Accattati Villo, sì, sì. Accattati Villo.
7: Giusto. Intanto, mentre sì. ascoltavamo le ultime notizie, abbiamo ricevuto un po' di messaggi che ci spiegano come è andata effettivamente la storia dell'avvocato, esatto, che limonava. Tra poco lo scopriamo.
11: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: Sisma, mezzogiorno e 13 minuti del 31 di luglio e questa è sempre RTL 102.5 con Jessica, Paola e Angelo. Come va?
1: Bene, molto tutto bene, lei?
2: Molto bene, sì.
0: Bene. Come avete va? Approfondito? Sì, qui è tutto a posto.
1: Tutto bene. Ma qua ci è iniziata, scusa, piccola parentesi.
0: Sì. Adesso ci colleghiamo. Ok. Ma intanto torniamo all'avvocato limonatore, per piacere.
1: Sì, abbiamo approfondito e c'è anche qualche vocale con anche le temperature da tutta Italia. Sai che abbiamo chiesto anche agli ascoltatori di farci un bollettino. Esatto.
2: Sì, sentiamo.
3: Ciao a tutti, sono Paolo dalla provincia di Bergamo. Io lavoro per un'azienda americana.
1: Sì.
3: E il topic relativo al sexual harassment, le molestie lavorative, è un qualcosa di estremamente sentito nel mercato americano. Detto questo, anche nella mia azienda non esiste un vero e proprio divieto per le relazioni tra colleghi, tra manager e subordinati e quant'altro, però esistono tutta una serie di politiche che ti spiegano cosa devi fare nel caso ciò succeda. Quindi probabilmente lui è stato messo in congedo non tanto perché abbia limonato con la subordinata, ma perché abbia contravvenuto a tutta una serie di policy interne. Sì. Ciao a tutti.
1: È stato chiaro il nostro Paolo da Bergamo.
2: Sì. Grazie per questa spiegazione.
0: Cioè, altrimenti non si spiegava la ragione di tutto questo.
1: Cioè, uno non può neanche limonare serenamente al parco e lì domani si ritrova senza lavoro. Non ho mica capito. Poi vabbè, era sposato, piccolo dettaglio, però vabbè, lasciatelo limonare in santa pace all'avvocato.
2: Comunque non ho capito questi applausi dalla regia. Ricky, guardate un po'.
0: Sottoscrivono il nostro hashtag a prescindere dai contratti, più limoni per tutti.
1: Certo.
0: Mi pare ovvio. Andiamo un attimo a Los Angeles con Blanco, dai. Vado a

0: Take My Breath, The Weeknd, 12:22, sempre RTL 102.5 con Jessica Parra e Angelo. Attenzione, l'avete sentito, il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como con la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi i match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Quindi restate con noi.
2: E noi torniamo tra pochissimo a parlare sempre del nostro amico
1: di limoni,
2: avvocato
1: i limoni, signora,
2: di limoni.
1: I limoni,
2: più limoni per tutti.
1: Forza.
2: A tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Ehi, umano, si parte, si parte!
6: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
7: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
8: Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Dangerous Night, 30 Seconds to Mars, sono le 12.32 in questo momento. E in questi giorni, Paola, non so se hai sentito, abbiamo cercato di beccare un'ora particolare, le 12.34 e 56, che perché? È molto più difficile delle 12.12 e 12.
1: Ti ricordi con questo
2: 12 e 50?
1: Allora 12, 34 e 56,
0: che fa 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Che è molto più difficile, appunto, 12, 12 e 12. Ti ricordi che facevamo il giochino?
2: Quanto manca allora? Poco, dai, magari.
1: Sì, vogliamo stare così.
0: Due minuti e qualcosa. Stiamo qui due minuti ad aspettare.
2: A girarci il pollice. E cosa avete fatto? Avete espresso un desiderio?
1: Ma non ce l'abbiamo mai fatta, in realtà. No, vero? No.
0: Una volta ci siamo riusciti con la Ceci, abbiamo aspettato un pochino, però eravamo in onda proprio in quel frangente e ci abbiamo fatto caso.
2: Se vuoi per aspettare.
0: Come?
2: No, dico, se vuoi, aspettando le 12, eccetera, eccetera, possiamo sentire qualche vocale.
1: Sì, dai,
0: esattamente.
1: Dai,
0: esattamente.
1: Sentiamo allora.
3: Il TikToker là, come cavolo si dice, se deve fare l'affaracci sui primis. E secondo luogo, se quello si sta a smandruppare qualsiasi altra persona, col lavoro non ci deve entrare niente. Voglio dire, tanto se si smandruppa una, quell'altra che cambia, se l'avvocato è buono, è buono. Un abbraccio, ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: vabbè, là, in fondo ha ragione. Un fondo di ragione.
2: Allora, piccolo dettaglio, sì, che era sposato l'avvocato, però voglio dire, ne risponderà con la moglie,
1: esatto,
2: o ex moglie di questo.
1: Faccia comunque gli affari suoi, no?
2: Tutto posso dirvi che nel 2026 siamo arrivati a un punto in cui si dovrebbe mettere una legge, un qualcosa che vieti alla gente di riprendere le persone senza consenso in pubblico.
1: Esattamente, perché non c'è in realtà questa legge. No, si può,
2: cioè,
1: nel senso, si può riprendere.
0: Le cose che avvengono in pubblico.
1: Sì. Però sì, forse sì, c'è la legge, nel senso che non si può pubblicare i video, anche se registrati in pubblico.
2: Sì, no, quello probabilmente.
0: Questo non lo sappiamo, bisognerebbe chiedere all'avvocato, si occupa di
1: chissà
0: queste cose.
1: Chissà se lo sa almeno lui.
0: Sì. Allora, abbiamo una novità.

0: con Alessandra Amoroso e il Mambo Salentino che ci hanno accompagnati in questa calda, tarda mattinata del 31 di luglio. Come va il limonificio, ragazze?
1: Alla grande, qui
2: abbiamo aperto
1: un via vai di vocali e di gente che non ha idea, caro Angelo.
2: Eh sì, abbiamo ufficialmente aperto il limonificio, quindi sentiamo una voce, dai che ce la facciamo.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Sono esattamente le 12:25 qui a Taranto, in questo momento ci sono 38 gradi.
2: Ecco, limonificio a parte, vogliamo sapere anche i gradi.
1: Limonificio e pure col caldo.
2: Esatto.
1: Capito?
2: Capito,
1: torniamo tra
2: Angie?
1: Poco, dai, sì. Torniamo tra poco.
4: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
6: Martedì 4 agosto, dalle 19:30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto, al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento, con Gili.
7: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Lo sapete ragazze, io quando sento un hands up che corrisponde a sulle mani mi entusiasmo.
1: Abbiamo visto.
0: Questa canzone
1: visto.
0: Era, perfetta, era
2: stai,
0: perfetta.
2: Stai animando un po' lì il posto.
0: Sì, l'altra sera abbiamo fatto il white party, ci siamo divertiti molto. Non so, questo fine settimana i ragazzi bravissimi qui dell'organizzazione e dell'animazione stanno preparando cose e mi aggiornano di volta in volta.
2: Anche perché venerdì è Angelo, ora comincia il weekend. C'è la fiesta,
0: esatto,
2: la fiesta.
0: Esatto.
1: Vabbè, ci dirai,
0: la fiesta,
1: ci
0: la fiesta. Cosa volevo dire? Qualche cosa a proposito delle temperature. Ah, sì. Ma abbiamo parlato dell'avvocato limonatore a New York, ma non abbiamo detto niente della coppia che faceva all'amore bellamente in pubblico dentro il mare Adriatico. Non ricordo,
1: no, Riccione
0: o Rimini, dove?
2: Ma ditemi se uno adesso non può neanche fare all'amore in riva al mare, che si deve anche preoccupare di essere ripresi
1: alle 3 di pomeriggio. Ma allora, voglio dire, cosa vuoi che sia?
0: Allora, siccome abbiamo sfiorato l'argomento legale, credo che si tratti di è brutto definirli così, perché sono cose belle in realtà, atti osceni in luogo pubblico.
2: Credo proprio tu abbia ragione, caro Angelo.
1: E comunque rischiano ben 30.000 euro di multa.
2: Poi scusate, la domanda sorge spontanea, ma non si poteva andare un pochino più a largo, un pochino più sotto l'acqua, in modo da non dare,
1: esatto, cioè, danne proprio all'occhio, no?
2: Forse il sale brucia, il sale dell'acqua brucia, forse, quindi non lo so.
0: Cosa brucia?
2: Brucia. Brucia, brucia. Ecco,
1: corpo umano,
2: non lo so. Ha detto
0: certo. Anche se potendo scegliere tra l'acqua salata e la sabbia, io scelgo l'acqua salata, non so voi.
2: Indubbiamente.

0: la musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amiche, amici, mancano 5 minuti all'una.
3: No! Già,
4: proprio ora che parlavamo di cose interessanti.
3: Infatti, come tipo vola il tempo.
4: Fare all'amore al mare.
2: Jessica. Sì, Jessica, sì. Ci torniamo domani mattina io e te.
3: Va benissimo.
2: Però
3: sì,
2: Paola, se vuoi venire anche tu, facciamo.
3: Secondo me se parliamo di quello viene
4: mi
3: anche
4: connetto
3: lei.
4: In call.
2: Ok, va bene. Andiamo via con una bella canzone degli anni 60, Ed Floyd con Knock on Wood.

0: Eddie Floyd, RTL 102.5, il nostro Millennium Meet al 378-378-1025. Abbiamo un ultimo messaggetto che conclude questa nostra mattinata, in specifico riguardante i due ragazzi che sono stati sorpresi a fare l'amore non troppo a largo nel mare Adriatico.
1: Arriva. Sentiamo.
2: Beh, per mia fortuna, sì, ai miei tempi non c'erano i social, se no avrei preso alto che 30.000 euro di multa.
1: Hai capito? La signora, brava. Bisogna dare sfogo agli istinti, ecco. Però ci
0: e
1: sono.
0: Poi si sta al fresco, giusto? Voglio dire,
1: a Rimini ultimamente un fresco che non te lo voglio dire.
0: Ma dentro l'acqua, sì, dentro l'acqua.
1: Secondo me è calda pure l'acqua.
0: Sicuramente.
1: Poi pulita comunque, quindi anche
0: sì,
1: bello,
0: bellissima,
1: piacevole,
0: perfetta, quindi tutto bene. Allora, care ragazze, ci sentiamo domani mattina tra le 11 e le 13.
1: Certo,
0: grazie,
1: sì,
0: a Ricky Aristarco e Pio Ingegno per la parte tecnica. Grazie Jessica, grazie Paola.
1: Grazie Angelo.
0: E ringraziamo Humus Noa, ceci, pomodoro e basilico, l'humus numero uno in Italia, senza glutine, senza OGM e senza conservanti.
1: Humus Noa, ceci, pomodoro e basilico è davvero delizioso e versatile, perfetto spalmato su una fetta di pane per farcire piadine e panini, è ideale come ingrediente per piatti sfiziosi e originali. Scoprite tutte le ricette sulla pagina Instagram Noa Vegetale, Humus Noa fatto con amore. Amore per voi, Very Normal.
3: A domani, ciao.
0: Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Carignano, in provincia di Torino, sono le 13 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 31 luglio, ben ritrovati da Max Viggiani. Sono tante le notizie importanti arrivate nelle ultime ore. Quella che ha colpito il mondo del calcio e non solo è stata la morte a 66 anni di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale. Partiamo proprio da qui. Enzo Tamborra.
4: Che le sue condizioni di salute fossero compromesse lo si era intuito già qualche giorno fa, quando qualcuno precipitosamente fece girare la notizia della sua scomparsa. L'annuncio dato dal Milan questa mattina ha generato un cordoglio unanime, perché Franco Baresi non era solo una leggenda del Milan, ma una vera e propria icona del calcio italiano internazionale. Stimatissimo da Maradona, che una volta volle indossare la sua maglia rossonera numero 6 dopo una sfida tra Napoli e Milan, Franco Baresi è stato un campione di umiltà, come sottolinea l'associazione dei calciatori, definendolo un uomo mai sopra le righe. Con il Milan 906 presenze, 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee e 2 supercoppe italiane. Sarei per sempre il mio capitano, scrive sui suoi social Ruud Gullit. Hai raggiunto il tuo presidente, il

0: della sovranità territoriale della Spagna. Ludovica Marafini.
1: I numeri non sono ancora ufficiali, ma secondo le prime stime che arrivano da fonti iberiche sarebbero almeno 49.000 i migranti che nelle ultime 24 ore sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino, vale a dire più della metà della popolazione della cittadina, che di abitanti ne ha 85.000. Attesa per oggi la visita del premier Sanchez, mentre la situazione si fa attesa anche nell'altra enclave spagnola, Melilla. Numeri ben diversi, perché sarebbero entrate solo tra le 300 e le 400 persone, ma le autorità hanno comunque deciso di chiudere la frontiera, e proprio lungo i due confini sarebbero stati registrati anche scontri tra centinaia di migranti che tentavano di forzare la recinzione e forze di sicurezza. Intanto Madrid lavora per gestire la crisi e prevede di applicare gli accordi bilaterali in materia migratoria con il Marocco per il rimpatrio delle persone arrivate nelle ultime ore.
0: E tutto questo mentre è in corso un vertice al Viminale presieduto dal ministro degli Interni Piantedosi, proprio sull'immigrazione e sulla sicurezza alle frontiere. Cambiamo argomento. Settimana prossima al Cairo, in Egitto, è prevista la firma dell'accordo sul disarmo di Hamas e sul successivo ritiro di Israele da Gaza. Massimiliano Mantiloni.
2: Il Board of Peace ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature. A scriverlo sui social il presidente americano Donald Trump, che ha spiegato: una volta completato il disarmo, le forze israeliane si ritireranno e la forza internazionale di stabilizzazione collaborerà con una nuova forza di polizia palestinese per garantire la sicurezza di Gaza. La conferma è arrivata anche da alcuni responsabili di Hamas. Accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia. Due responsabili dei miliziani hanno ribadito le parole del presidente Trump. Presto è previsto un vertice dei negoziatori in Egitto al Cairo.
0: È tutto meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore con l'anticiclone a interessare tutta Italia. Caldo, intenso, temperature centro-nord anche fino a 38-39 gradi in questo pomeriggio. Poi verso sera rapidi ma forti temporali su Alpi, Prealpi, localmente dei temporali anche sulla pianura piemontese e lombarda. Altrove, tempo stabile. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia. La sala circolazione sostenuta in previsione di un fine settimana da bollino nero. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto rileviamo 2 km per incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud, e si passa solo in sorpasso in direzione di Bari. E per traffico tra Bologna Borgo Panigale, la diramazione per Ravenna si impiega un'ora, il doppio del normale verso Ancona. Ancora sulla 14 Adriatica tra Faenza e la diramazione per Ravenna, code in diminuzione per incidente già rimosso verso Bologna. Sulla 1 Milano-Napoli per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorrono 50 minuti invece dei normali 20 verso Bologna. E rileviamo code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Anagni, con tempi di percorrenza di 50 minuti piuttosto che i soliti 20 verso Napoli. In Campania sulla 30 Caserta Salerno 2 km di coda tra Mercato San Severino e raccordo Salerno Avellino verso Salerno, e al traforo del Monte Bianco un'ora e mezza di attesa sia verso l'Italia e sia in ingresso in Francia. È tutto, fate buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Ta-ta-ta!
7: Mamma mia!
6: Miseria e nobiltà!
7: Mi piace e tum! Mi ripiace e tutto tum! Sembra incredibile già venerdì!
6: Ma siamo pazzi!
7: Sì.
6: Ma ieri il conte mi fa: domani parliamo di oroscopo perché è venerdì. E io,
7: certo.
6: Ma in che senso? Pensavo fossimo ancora mercoledì.
7: No,
6: io.
7: Venerdì.
6: Venerdì, come vola il tempo,
7: conte? Ma ci saremo anche domani e dopodomani.
6: Hai ragione.
7: Qua ci saremo, ci siamo sempre, ma...
6: Eh sì, allora, Virginia Chang e il conte Galè per queste due ore di miseria e nobiltà dal TH Resort a Praia Mare. Faccia il suo bonjour nobile, per favore.
7: Sì, bonjour, un saluto, noblesse oblige, comment ça va bien?
6: Trop bien, merci beaucoup. Prima di cominciare, però, chi salutiamo?
7: Beh, Prima di cominciare vorrei salutare tutti i dipendenti Eurospin. Pensi che ci sono ben 1300 punti vendita in tutta Italia, quindi siamo davvero fortunati, no?
6: Eh sì, e siamo anche dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Troviamo ogni

0: Ogni giorno qualità, convenienza e tantissimi prodotti esclusivi. E sull'app Eurospin Family ci sono offerte e vantaggi dedicati.
1: E allora cercate il vostro Eurospin su eurospin.it.
0: Allora Conte, sa adesso chi arriva?
2: Chi arriva, caro?
0: Bruno. Caro pure, dai Conte.
1: È già
0: Bruno Mars.
1: Lui è un caro.

0: Non uno, non due, non tre, non quattro, ma ben cinque, cinque cellulari nella tuta gonna.
1: Mamma mia, quanto esagerato.
0: Miseria.
1: Quindi,
0: dica,
1: è arrivato il momento, è venerdì, l'avevamo anche promesso ieri a un amico,
0: esatto,
1: che diceva di che segno era. Che persone attrai in base al tuo segno? L'ha trovato proprio carino l'argomento oggi, eh?
0: Sì, oggi non ci sono miserie e quindi si parla di oroscopo.
1: Allora,
0: e non altre cose che vengono dette solitamente. Partiamo dall'Ariete,
1: esatto,
0: nonché il nostro segno come al solito.
1: Ed è di una verità assoluta, senta.
0: Venga.
1: Un po'. L'Ariete attrai chi vive in competizione, è incredibile,
0: è vero,
1: è sempre così, è
0: Venga.
1: Una tragedia, perché attiri persone che invece di costruire insieme a te sentono il bisogno di dimostrare qualcosa, trasformano ogni confronto in una gara, tu cerchi complicità e loro spesso cercano di starti davanti. Ma è incredibile, ma chi l'ha fatto questo? Perché è perfetto.
0: Lo so, Conte, l'ho scritto io apposta per lei.
1: Ah, ecco, perché conosce un po' le storie della mia vita.
0: Allora, c'è tanta competizione, effettivamente, è vero, capita spesso. Vi ricordo che al 378-378-1025 potete scriverci se queste cose sono reali.
1: Capito?
0: Oppure no. Passiamo,
1: ecco,
0: li diciamo un po' a caso, al Sagittario. Chi attrae il Sagittario?
1: Allora,
0: altri casi umani.
1: Altri casi umani. Beh, anche noi
0: quindi,
1: attiriamo anche i casi umani.
0: Ma
1: oltre
0: vuol dire
1: a quelli...
0: che quindi già i Sagittari sono un po' dei casi umani, poveri.
1: Evidentemente. Comunque, quindi persone che non sanno quello che vogliono, un giorno sei importante, l'altro no, che gostano e ti vogliono come dicono loro.
0: Mi scusi, ma lei non conosce un Sagittario? È vero che lei conosce.
1: L'ho detto piano, rassegnato.
0: Mi ricordavo,
1: l'ho detto in modo rassegnato.
0: Allora è lei il caso umano in questo caso attratto, eh?
1: Può essere.

0: 5 Seconds su RTL 102.5.
1: Davvero proprio quella,
0: eh,
1: cara.
0: Sì, tra poco tornano i segni zodiacali. Prima invece dobbiamo ricordarvi una cosa importantissima.
1: Molto importante. Ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre, no? All'Arena di Verona, e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore direttamente voi.
0: Ma
1: se
0: che bello! E allora correte a votare.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9 euro.

0: 99. In negozio, app e sul sito.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto, puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A, a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!

0: Lola Young con la sua Messi alle 13.31. Allora, conta, andiamo avanti con l'oroscopo.
1: Rispieghiamo.
0: Ecco,
1: che persone attrae in base al tuo segno? Eravamo rimaste al Sagittario, no?
0: Sì, dopo il Sagittario c'è lo Scorpione.
1: Lo Scorpione.
0: Se state dicendo non è vero, i segni non sono messi in questo modo, avete ragione, ma li stiamo dando in modo casuale.
1: Sì,
0: ecco.
1: È vero, lo Scorpione attrae persone tossiche.
0: Aia, non va mica bene.
1: Anzi, attrae persone che si nutrono del tuo bene, ma non sanno darne indietro, come dire. Mm-hmm. Ti usano, ti provocano, ti testano, poi ti scartano, ma tu resti.
0: Ma quindi, Scorpioni, fatevi un po' rispettare, dito, insomma.
1: Appunto, se no siete anche un po' masochisti.
0: A parte che già col caratterino che hanno di solito si fanno rispettare, non so come mai questa cosa. Andiamo all'acquario?
1: Aspetti, perché abbiamo anche dei vocali che riguardano l'Ariete e il Sagittario di cui abbiamo parlato prima.
0: Vai.
1: Quindi, Angelo, boccalone.
0: Sentiamo.
2: Io sono un leone. Oggi è il mio compleanno, quindi magari
1: auguri.
2: Se mi fate gli auguri mi fate un bellissimo regalo. Ciao Tiziana.
1: Certo, auguri Tiziana.
0: Auguri Tiziana, tra poco ti diremo anche il leone. Ne abbiamo un altro di vocale?
1: Sì,
3: pazienza, Conte, ma...
1: Che
3: allora
1: succede?
3: Io sono Bilancia, ma questo non l'avete ancora detto. Mio marito, parlandolo da vivo, era un Sagittario e adesso il mio compagno è un Ariete. Ma io non mi sento un caso umano, anzi... sono
1: mio.
3: Accogliente, ma Conte, rivediamo un po' queste robe. Buona giornata,
1: tesoro,
3: grazie
1: rivediamole.
3: Di essere, caro Conte.
1: Ma grazie a lei, cara, ma rivediamole pure. Ma mi sono tirato la zappa sui piedi anch'io, perché riguarda anche me la faccenda della
0: Sappiamo
1: Ariete.
0: Sappiamo che il Conte frequenta qualche Sagittario qui.
1: E sono Ariete, quindi siamo sulla stessa barca, mia cara, capito? Andiamo avanti così.
0: Dai, l'acquario attrae chi è negativo, non bene anche per gli acquari.
1: No,
0: attrae persone che portano caos nella tua vita, si avvicinano alla tua luce, ma faticano a reggere la tua libertà. A volte ti usano, a volte ti svalutano, perché non tutti sono pronti per la tua visione diversa.
1: Si avvicina alla luce e te la spengono.

0: oggi è tutto oro, eh. C'è Golden Lady Styles, è tutta gold di Mahmood.
1: Ma proprio tutto quello che luccica, capisce? Allora, cara, mi dica, cosa possiamo fare per sentirci dei piccoli geni?
0: Dai, conto è facile, andare ad Eurospindola, avere la spesa è intelligente. Pensi che dei 1300 punti vendita in Italia troviamo sempre freschezza, convenienza e una grande varietà di prodotti esclusivi di qualità.
1: Ha ragione, e scaricando l'app Eurospin Family troviamo vantaggi e offerte dedicate a noi.
0: E allora cercate l'Eurospin più vicino a voi, anche se siete già in vacanza, proprio come noi,
1: esatto.
0: Caro Conte.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Happy con Lost on You. Allora, sì. Conte, torniamo un attimo quindi al nostro caro oroscopo, le persone che attraiamo in base al nostro segno zodiacale.
1: Eravamo rimasti all'acquario.
0: Sì,
1: dico
0: lo
1: bene.
0: Ripeta in fretta perché una nostra amica ha detto che non è riuscita a sentirlo.
1: Esatto, attrai chi è negativo.
0: Ok, ecco. Attrai persone che quindi portano caos nella tua vita, si avvicinano alla tua luce ma faticano a reggere la tua libertà.
1: Ma abbiamo dei boccaloni, Angelone?
0: Eh sì.
2: Vi posso chiedere cortesemente di rileggere l'acquario? Non
1: appena
2: ho fatto
1: fatto
2: in tempo
1: ma...
2: a registrarlo. Ecco. Grazie, buon pomeriggio.
0: Rita, hai visto che ti abbiamo ascoltato?
1: E poi?
3: Io e poi abbiamo un altro vocale. E lo sapete che siamo tremendi. Però quello che avete detto qualche volta capita anche a noi.
1: Esatto.
3: Sì, sì, è proprio vero così. E siamo tremendi, lo ammetto, però
1: e siamo
3: qualche
1: tremendi.
3: Volta ci capita. Ciao,
1: ciao.
0: Ogni tanto anche voi avete i vostri punti deboli. Passiamo poi al Capricorno. Attrai chi vuole controllarti. Ci vuole leggere la spiegazione, Conte?
1: Allora, un attimo che c'è un attimo.
0: Sì. Attrai persone che vogliono decidere al posto tuo e stabilire le regole.
1: Esatto. Ti mettono alla prova, ti chiedono sempre di più e non riconoscono mai quanto dai tu. Tu offri lealtà e costanza, loro prendono, criticano e non si fidano davvero di te. Ma cata la faccenda.
0: È anche brutta pure brutta. Questa comunque. Ma che cavoli, Conte.
1: E comunque tutto un po' al negativo.
0: Sì.
4: Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Gli Aerosmith, I don't want to miss a thing, non voglio perdermi niente, nessuna singola piccola cosa, capito?
1: Proprio niente, continuiamo.
0: No, bisogna godersi tutto fino in fondo, caro Conte,
1: esatto,
0: come sempre.
1: Anche l'oroscopo del venerdì, che esatto, noi lo facciamo veramente a modo nostro, perché bastiamo le cose stranissime. Oggi però è tutto molto all'insegna della negatività, riguarda un po' a tutti i segni, o sbaglio?
0: Allora, ora non è più così tanto negativo in questi due, non so. Sono sicuramente positivissimi, però diciamo che le persone che attraiamo sono sempre un po' dei casi umani, di qua o di là. Passiamo al bilancia. Attrae chi evita di scegliere. Attiri persone indecise che non assumono mai responsabilità. Ti piacciono perché sei tu a tenere i piedi in equilibrio. Il problema è che alla fine sei sempre tu a sbilanciarti.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Barga, in provincia di Lucca, sono le 14.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 31 luglio, buon pomeriggio e ben ritrovati da Max Viggiani. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna. Lo ha detto poco fa, come sentite anche in sottofondo, il premier di Madrid, Pedro Sánchez, arrivato questa mattina nell'enclave spagnola in Nord Africa. Sánchez inoltre ha auspicato una condanna a livello più energico possibile per gli arrivi di massa. Intanto sono stati recuperati in mare nelle scorse ore 34 cadaveri di immigrati. Sono stati 60.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore. Oltiamo pagina. La scorsa notte è morto Franco Baresi, leggenda del Milan e del calcio italiano e non solo. Aveva 66 anni ed era malato da tempo. Cambiamo ancora argomento. Settimana prossima al Cairo, in Egitto, è in programma la firma dell'accordo storico sul disarmo di Hamas e il seguente ritiro di Israele da Gaza. Lo ha annunciato la scorsa notte il presidente americano Donald Trump. Ascoltiamo Mario Vai.
3: Un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti i gruppi armati nella striscia di Gaza. Così il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un messaggio affidato al Social Truth. L'intesa sarà firmata la prossima settimana al Cairo in Egitto. Una volta concluso il disarmo, le forze israeliane si ritireranno dalla striscia e la sicurezza sarà affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione insieme a una nuova polizia palestinese. Sempre secondo Trump, l'accordo apre

0: quelli sul traffico in via radio.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
1: E un tocco esotico.
2: Ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah. Ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah. Fatto con amore.
4: Via Radio.
5: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Deglia. La sala circolazione intensa in vista di un fine settimana da bollino nero per le partenze di agosto. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto 5 km per incidente tra il bio della 25 Torano-Pescara e Pescara Sud in direzione di Bari, e la distanza tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna si percorre in poco meno di un'ora, il doppio del consueto. Sulla 1 Milano-Napoli 1 km per incidente tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze, e per traffico tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima occorrono 40 minuti invece di 15 verso Bologna, e code a tratti tra il bivio della 24 Roma Teramo e Anagni con tempi di percorrenza di 50 minuti, il doppio del solito, verso Napoli. Viabilità congestionata con 1 chilometro di coda sulla 4 Milano-Brescia tra la tangenziale est e Milano Est in direzione di Milano, e sulla 9 Lenate-Chiasso 3 chilometri di coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Infine, al traforo del Monte Bianco, 1 ora di attesa verso la Francia. È tutto.
0: Grazie e buon pomeriggio ancora.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
8: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
9: Non si può, caro!
10: E non vediamo l'ora nemmeno noi, miseria e nobiltà!
9: Ta-ta-ta, mamma mia, fatto bene a mano con questa
10: maglia d'artigianino fiorentino piccolo! La seconda ora di Miseria e Nobiltà con il conte Galè e Virginia Chang. Prima però avete sentito, perché il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Future It's Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi correte e acquistate subito il vostro biglietto.
9: Esatto, piccola.
10: Lei ci va, conte?
9: Sì, io il 1 settembre vado.
10: Lui ha il biglietto in prima fila, anzi lui quasi sul palco starà praticamente.
9: Ma come no? Io sono lì a guardare, basta.
10: Bravo. Allora, stiamo parlando di oroscopo e di persone che attiriamo in base al nostro segno zodiacale, un po' tutti quei casi umani che ci circondano, diciamo la verità. Ne abbiamo già detti un po', però ne mancano ancora
9: siamo
10: più o meno la metà.
9: Siamo a metà strada più o meno.
10: Ecco, li stiamo dicendo in ordine sparso però, quindi state attenti.

0: insieme Britney Spears con la loro Scream and Shout.
1: Che bello sto pezzo, mi è sempre piaciuto un sacco. Mi dà una botta di vita anche di fianchi, guarda.
0: Ah, bravo, bravo, se lo balla anche
1: con sì. Riesco a tenere fermo le anche.
0: Allora, sbilenche. Continuiamo con il nostro oroscopo. Siamo arrivati al toro. Attrai chi ha bisogno di cure. Attrai persone che arrivano nella tua vita in cerca di stabilità e sicurezza emotiva. Il problema è che molte volte finisci per dare loro molto di più di quello che ricevi. Quindi i toro sono un po' un'ancora per gli altri.
1: Certo, ma sa che è molto vero anche questo. Perché è noi abbiamo un collega del toro,
0: il nostro Dieghito
1: che si occupa molto anche degli altri,
0: è vero,
1: sinceramente, e rappresenta perfettamente questa descrizione.
0: Hai Torellino. Ragione Conte.
1: Piccolo.
0: Andiamo avanti con il cancro. Attrai chi si sente incompreso. Attrai persone che portano ferite dentro e cercano in te un rifugio sicuro. A volte si affidano troppo, si chiudono o si aspettano che tu capisca subito tutto senza dirgli nulla. Ecco, quindi un po' gli incompresi, un po' chi vuole essere capito ma che non ti dice niente per
1: quindi
0: farsi capire.
1: Alla ricerca di una croce rossina o di un infermierino
0: o di un
1: badante a seconda dell'età.
0: Esatto, ci scrivono: è vero, confermo, sono acquario ascendente scorpione, è molto difficile trovare qualcuno che ci capisca noi acquario. Stefi,
1: sì.
0: Che tenera la
1: ma
0: Stefi.
1: Ma non c'è rimasto qualche vocalino, Angelone? Vocalone?
0: No, ha detto no. Vergine. Ah, allora io devo trovare qualcuno della Vergine, perché attrae chi è disordinato. Attrae persone che si appoggiano alla tua precisione ma non hanno voglia di cambiare davvero. Perdono ma raramente restituiscono, capito? Un po' i disordinati, po' quelli con la testa fra le nuvole.
1: Noi precisini, il mio ascendente, attiriamo quelli disordinati.
0: Per forza, certo. Sempre gli opposti si attraggono,
1: Conte. Gli opposti, sì.

0: Robin Williams,
1: sì,
0: alle 14.22.
1: Allora,
0: Conte, si passa, come sa, ogni giorno a quest'ora da Praia Mare. Andiamo un attimo sulle rive del lago di Como.
1: Esatto, piccola, perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como, mm-hmm, per la Como Cup 2026. RTL 102.5 è radio partner dell'evento, quindi fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo, naturalmente. Restate con noi che vi conviene stupendo.
0: E bravi. E tra poco continuiamo anche con gli ultimi segni, mi pare ne manchino 3 o 4 più o meno.
1: Sì, cara.
0: E leggiamo anche i vostri commenti.
1: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente. Disco
4: Sound. Martedì 4 agosto, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
5: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
6: Ehi, umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
6: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
7: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto! Approfittane! Resta aperto tutta l'estate! E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame...
11: Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
12: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90€.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: alle 14:32 su RTL 102.5.
1: Allora,
0: mancano gli ultimi tre segni.
1: Ma prima, visto che abbiamo gli ascoltatori in onda e fuori onda,
0: sì,
1: salutiamo il nostro amico, oramai un amico, no? Ci ascolta tutti
0: ma
1: i giorni.
0: Ma certo.
1: Fernando e i suoi piccoli che si chiamano Liam e Mia.
0: Bravo.
1: Ha visto
0: Conte.
1: Che memoria.
0: Ma infatti,
1: e lei ne
0: no,
1: dubita.
0: Te lo sei tenuto lì davanti il messaggio che ti ha scritto Fernando. Di la verità,
1: no,
0: Conte,
1: non
0: ti conosco.
1: No, quello. Ne ho un altro. Comunque, ora consentiamo anche il nostro regista da Milano.
0: Mandiamo un bel vocalone?
1: No, è un gemelli. Prima facciamo i gemelli.
0: Vai.
1: Allora, attrai chi cerca conferme. Vedi, sarebbe fortunato. Io non ho bisogno di conferme.

0: faccia un'eccezione.
1: Non ti vuole.
0: Altre persone attrai. Attrai persone che hanno sempre dubbi e hanno bisogno di continue conferme, appunto. Ti chiedono di rassicurarle, di scegliere al posto loro e di dirgli chi sono, perché da sole non si, come dire, fidano mai.
1: Vede, Conte, lei è proprio l'opposto di tutto,
0: esatto,
1: ciò, è per questo che il nostro angelone non la vuole. Però se vuole le puoi inviare un vocalone e sentirlo subito.
0: Sentiamo
1: ogni
0: tanto quello degli altri.
2: Sì, sono Simona da Ostialito e sono della Vergine.
0: Simona.
2: È proprio vero, ecco. Attraggo i disordinati. Infatti Angelo è disordinatissimo. Eccoci. Ciao ragazzi.
0: Ciao, anche una bella voce la Simona.
1: Anche una è incredibile la nostra Simona, ci scrive sempre dei bei messaggi e pure una bella voce.
0: È sempre molto presente. Ma poi continuiamo.
1: Certo,
0: sì, ne abbiamo
1: gli ultimi due segni. Prima però arriva il nostro new hit.

0: Parlare d'amore.
1: Il nostro new hit safe con Parlare d'amore.
2: D'amore, non si fa altro che parlare d'amore nelle canzoni, non da fuori onda. Con
1: ma
2: la
1: anche
2: regia.
1: Lei. Poi lei ama l'amore, ah, Conte. Ama. Sempre innamorato,
2: sì, ecco,
1: di qualcuno.
2: Brava! Ha detto una cosa involontariamente, ha detto una cosa intelligente, perché in effetti c'è chi è si innamora delle persone, mm-hmm, e chi è innamorato dell'amore.
1: In ogni sua forma.
2: Io sono innamorato dell'amore, però le persone possono anche cambiare.
1: Dice
2: ogni 5 minuti poi.
1: Esatto, non deve per forza amarne, sì, una, ne può amar più.

0: Più di una.
1: Ha visto anche qua ieri ho decretato quali sono i miei preferiti ascolti.
0: Ha pure
1: Angelo.
0: Sbagliato. A un certo punto ho iniziato a dire questo è il mio preferito. Io no, Conte.
1: Ieri
0: questa mattina avevo detto un altro. Ah, oh, mi sono sbagliato. Vabbè, io amo tutti.
1: Tutti, vi amo. Bravo. Tutti, piccoli.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Afte.
9: Ne soffro da quando ero piccola.
8: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
9: Un aiuto per tornare a sorridere.
8: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
9: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: La Katy Perry con Juicy J, Dark Horse.
1: Katy Perry, allora.
0: Dai, Conte, comunque, arriviamo a questi ultimi due.
1: Esatto,
0: segni.
1: Hai ragione Marta, perché ha scritto: Virgi, pesci sono ultimi nell'oroscopo, ma anche negli oroscopi random, tipo il nostro di oggi. Ma perché cosa abbiamo fatto di male? Infatti
0: sempre
1: abbiamo
0: ultimi.
1: Iniziato l'ariete e l'ultimo sarà i pesci.
0: Anche
1: e
0: se poi tutto il resto è scombinato.
1: L'abbiamo shakerato. Leone penultimo.
0: Ah.
1: Attrae chi vive di approvazione. In che senso? Attrae persone che hanno bisogno di conferme per sentirsi importanti, cercano sempre occhi addosso, no? E temono di passare in secondo piano.
0: Ah.
1: Ma che stress per

0: Vabbè, se avvento le persone che cercano hanno bisogno approvazione. Di approvazione, di conferma, un lavoro.
1: Ragazzi. Dai, ci dica i pesci, così almeno
0: i
1: siamo.
0: I pesci li
1: dedichiamo finito il tutto.
0: A Marta, attrai esatto. Chi si nutre della tua anima. Beh, anche qui.
1: Oh,
0: non
1: mamma,
0: messi
1: in
0: bene.
1: Che senso?
0: Che attira persone che prendano la tua sensibilità come punto debole, no? Ti ascoltano, ti capiscono, ma poi non ci sono. Tu hai tutto, ma loro non restano davvero, cioè restucchiano.
1: Non è bella
0: restano,
1: questa cosa.
0: Restano ma poi tendono ad andare via.
1: Ad andare via, un po'. Beh, a sfruttarti, diciamola così.
0: Un'ansia,
1: ci scrive Valentina che dice: ciao, sono Toro, avete letto la mia perfetta descrizione, sono il punto fermo sia in famiglia sia a lavoro. Ciao da Valentina.
0: Il colmo che ci hanno preso in queste,
1: su tutte.
0: In queste descrizioni dei segni.
1: È incredibile, noi di solito diciamo un po' le cavolate, stavolta sono tutte vere.
0: Di solito le prendiamo al discount, oggi è serio. Yeah.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Vi do uno spoiler, prima che arrivi The Boss, ci scrive Milena da Belluno e dice: beh, io sono Capricorno ed attiro tutte le persone che hanno bisogno di sfogarsi, mi riversano addosso i loro problemi più o meno grandi e poi quando io ho bisogno non c'è nessuno, sto imparando ad evitarli. Brava.
3: Bene, ma adesso riguarda un po' tutti i segni questo, esatto, secondo me. Ecco.
2: Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen, Dancing Beh. In the Dark, in chiusura al nostro grande millennium.
1: Mamma mia, che bella chiusura abbiamo fatto, ragazzi, musicalmente parlando, è meraviglioso. Comunque, i nostri amici del Fuori Onda sono molto contenti perché ci avranno anche domani, dopodomani, anche sabato e domenica per la prima volta, no?
0: Eh sì,
1: dopo
0: perché
1: tanto tempo.
0: Nel periodo estivo, anche sabato e domenica, siamo in diretta da lunedì alla domenica.
1: Alla domenica, quindi 7 su 7 questo mese.
0: Esatto, il conte soprattutto per 4 settimane di fila. Poi dopo
1: due
0: mi
1: con lei, due con Diego.
0: Esatto,
1: e quindi
0: che arriverà lo zappone.
1: Dice, per fortuna almeno siete in una bella location. Questo è vero,
0: è
1: e
0: vero.
1: Si mangia anche bene, devo
0: stiamo,
1: dire.
0: Stiamo molto bene. Se siete qua in Calabria, passate a salutarci, tra l'altro. Sì. Allora, grazie ai nostri registi, grazie al conte Galè.
1: Grazie a lei di esistere, piccola!
0: E poi grazie anche a chi, conte?
1: Eh beh, grazie a Eurospin, che ci rende tutti dei piccoli geni, no?
0: Eh certo, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Nei reparti gastronomia, ortofrutta e macelleria troviamo tutti i giorni qualità, freschezza e convenienza.
1: E scaricando l'app Eurospin Family ci sono tanti altri vantaggi e offerte. Cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza come noi qua, insomma.
0: Esatto, io vi ricordo, su RTL 102.5 Play potete risentire la puntata se vi siete persi il vostro segno zodiacale. Ciao.
1: Ciao.
2: Pool 60, la nostra storia. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Pooh nei Palasport. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Landriano, provincia di Pavia, sono le 15.
2: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, dove proseguono gli arrivi incontrollati dei migranti dal paese nordafricano e la situazione appare sempre più esplosiva. Ma ci racconta tutto in diretta Alessandra Giannoli.
5: 60.000 migranti arrivati a Ceuta, la situazione è insostenibile, così il presidente dell'enclave spagnola in Marocco, Vivas. Dopo l'incontro con Pedro Sanchez, il premier ha parlato di violazione dell'integrità territoriale puntando il dito contro le mafie che trafficano esseri umani. È urgente recuperare al più presto la normalità rafforzando i dispositivi di controllo alla frontiera, ha affermato Sanchez. L'arrivo del leader spagnolo a Ceuta, porta dell'Europa e Nord Africa, è stato accompagnato dalle proteste di un gruppo di residenti per la gestione della crisi migratoria da parte di Madrid. Fonti del Ministero degli Esteri spagnolo hanno sottolineato l'arrivo in massa via mare e via terra di migranti non ha nulla a che vedere con la regolarizzazione straordinaria dei migranti approvata dal governo spagnolo, oltre 500.000, lo ricordiamo. Intanto è salito a 34 il numero dei migranti morti nelle ultime ore dopo l'attraversamento incontrollato del confine. Una parte di questi migranti giunti a Ceuta sarebbe già tornata indietro.
4: L'altra notizia di giornata è purtroppo la scomparsa di Franco Baresi. Su questo sentiamo il servizio di Enzo Tamborra.
6: L'ultima apparizione in pubblico risaliva lo scorso febbraio, quando accanto all'avversario di tanti derby, l'interista Beppe Bergomi, entrò con la torcia olimpica a San Siro per i giochi olimpici invernali Milano-Cortina. Ha combattuto contro il male con tutte le sue forze Franco Baresi, come faceva puntualmente quando indossava la maglia del Milan e della Nazionale. Ma l'ammirazione nei suoi confronti era davvero trasversale, come dimostrato dalla valanga di messaggi anche dall'estero che stanno arrivando da quando il Milan ha annunciato la sua scomparsa. La nostra storia in lacrime si legge sui social del club rossonero, con il quale Franco Baresi ha vinto 6 scudetti, 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 4 Supercoppe Europee e 2 Supercoppe Italiane. Mi protetto, guidato, ispirato, le parole di Paolo Maldini. Per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, il calcio italiano perde una delle sue leggende.
4: E adesso la pagina degli esteri. Sembra esserci una buona notizia, perché il presidente americano Donald Trump e Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo sul disarmo delle milizie palestinesi e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Una volta completato il disarmo, Israele si ritirerà dalla zona. L'intesa verrà firmata la settimana prossima al Cairo in Egitto e speriamo che questa sia la volta buona. Infine, c'è un'ultima ora, è stato assolto in via definitiva in Kenya l'italiano Paolo Camellini, 53 anni, artigiano originario di Goito, in provincia di Mantova, in carcere dal febbraio 2022, dopo essere stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali. La Corte d'Appello aveva ridotto la pena a 30 anni, ora è arrivata la sentenza definitiva che ha cancellato

0: tra Guidonia Monticello e Anagni verso Napoli. Qui i tempi di percorrenza sono di un'ora invece dei soliti 30. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo code a tratti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona e tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 40 minuti, il doppio del solito. Code a tratti anche tra Pescara Ovest e Lanciano verso Bari. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di un'ora e mezzo per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Le 15, 4 minuti, buon venerdì a tutti, è il 31 di luglio 2026, io sono la Zacca, saremo insieme per le prossime 2 ore, come sempre con la grande musica di RTL 102.5, e nella seconda ora, come sempre facciamo in questo periodo dell'anno, ci occuperemo della Power Hits estate, anche se ovviamente essendosi chiuse le votazioni a mezzogiorno, la classifica è già cristallizzata e già ferma, quindi insomma stanno facendo tutti i vari calcoli per determinare quale sarà la cinquantina, si può dire, le 50 posizioni che ascolteremo tra sabato e domenica, tra le 15 e le 17, sabato fino alla 26 e domenica dalla 25 alla 1, quindi posizioni definitive, ma di questa settimana, che tra l'altro è la settimana numero 9. Ne parleremo. Intanto seguiteci, se vi va, sulla radiovisione, ma anche su Twitch, sulla social TV e su TikTok. Noi partiamo con Madame Mama Non Mama.

Che bella questa canzone di Ed Sheeran con Khalid, Beautiful People. Tra l'altro Khalid ultimamente ha collaborato con i nostri Medusa in una canzone che si intitola Weekend, che è uscita proprio nel corso delle ultime due settimane. Per quanto riguarda invece Ed Sheeran, lunedì a Belfast ci sarà un particolare, non so se chiamarlo festival, una festa, comunque sicuramente un'inaugurazione di quella che è la fondazione di Ed Sheeran, che già opera da tanto tempo nel campo di progetti musicali per i ragazzi, spronarli a scrivere musica, a suonare, a cantare, eccetera. Adesso debutta anche in Irlanda e quindi lunedì ci sarà questa grande presentazione. Ci saranno 50 giovanissimi che suoneranno proprio lunedì, faranno questo grande appuntamento alla City Hall, quindi al municipio di Belfast, e da lì poi partirà questo nuovo progetto di Ed Sheeran. Come dicevo, include molte collaborazioni anche con altri artisti che vanno lì, fanno delle lezioni, insomma è un progetto veramente molto bello. Bravo Ed Sheeran. 15-12 minuti su RTL 102.5, l'appuntamento è quello di The Flight. In arrivo un artista che ha tra l'altro pubblicato il suo album che si intitola Visitor, se volete così indagare. Questa canzone però fa parte della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Sienna Spiral.

Million Dollar Baby, che ormai da due settimane è al numero uno della classifica degli album più venduti in Italia. Questa però di qualche tempo fa, dei Soleil di Anna su RTL 102.5. Allora ascoltate RTL 102.5, ma soprattutto votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate. Potreste infatti aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona, consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit Estate 2026 al vincitore. Mi sembra una gran bella notizia. Vi ricordo che i voti per la classifica di questo weekend sono chiusi da mezzogiorno, ma potete naturalmente votare per la classifica generale finale, proprio quella che ci porterà al 1° di settembre a Verona. State con noi.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Martedì 4 agosto dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
2: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
6: La spesa intelligente!
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Perché?
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
16: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
13: Perché?
15: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
17: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi DeLonghi Rivelli a Start a 549 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

JT, Justin Timberlake con la sua Mirrors, canzone molto tenera, molto dolce, anche il video se ci seguite Radio Visione sul 36 del vostro televisore, canzone scritta per la sua bella, la Jessica Biel, sua moglie, insomma questa cosa degli specchi, no? Quando sono con te è come essere davanti a uno specchio, ci rifletto, vedo me stesso. E tra l'altro c'è un numero di Homes and Gardens, che è una rivista di case, di case e giardini evidentemente, di qualche anno, un paio di anni fa, Justin Timberlake aveva fatto entrare dei fotografi a casa, una delle sue case, aveva fatto fotografare tutte le sue mensole con dietro tutti gli specchi, ogni mensola uno specchio, chissà perché.

0: I'll Be Missing You, una canzone dedicata al compianto Notorious B.I.G., al rapper Biggie Small, dalla moglie, la vedova, anzi Faith Evans, ma anche 112, un altro gruppo a lui molto legato, e poi naturalmente il suo migliore amico nonché discografico Puff Daddy, che in questo momento si trova in una cella di isolamento in una prigione federale del New Jersey, dove tra l'altro, nonostante, perché ha avuto, diciamo, qualche problema con un suo collega, ecco, all'interno della prigione, quindi è stato messo in isolamento, però la buona notizia per lui è che, nonostante ci sia stata questa piccola rissa, uscirà dal carcere il 24 gennaio del 2028.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Carol G, Manu Chao su RTL 102.5. Tra l'altro proprio ieri ha annunciato l'uscita il 7 di agosto del suo nuovo album, si intitola Non me arrepiento de sentir tanto. Cerco di adeguarmi alla pronuncia, ma so di non esserci riuscita. Ma amici, non parliamo di pronunce, parliamo di musica, perché ci stiamo avvicinando a quella che è la chiusura praticamente di un'altra bella settimana per la Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale di quest'estate con la migliore musica in circolazione. Quindi tra non molto andremo a dare un'occhiata. Oggi senza posizioni però, eh?

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte.

0: cura SeptAfter Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Cura SeptAfter Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa.

0: Cold Heart, questa è la versione remix però di Deep Now, la canzone di Elton John e Dua Lipa insieme. Elton John, tra l'altro, un paio di giorni fa ha postato sui suoi social una sua foto, lui a tavola con un bicchiere di spumante, presumo, di champagne, con una bottiglia con tanto di logo Elton John, però ha detto che era 0% alcol perché ha festeggiato i 36 anni di sobrietà. Bravo Elton per questo bel traguardo. Sono le 15:51 minuti, noi siamo sobrissimi come sempre perché abbiamo la musica da ascoltare, quella che ci dà l'adrenalina giusta per affrontare la giornata, cioè DNA, Gabri Ponte e Giova.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Neutron Star Collision e Muse su RTL 102.5 nell'appuntamento di The Flight per questo venerdì 31 di luglio 2026. Anche luglio ce lo siamo salutato. E tra poco invece ci saranno le ultime notizie con la redazione, naturalmente anche sul traffico, molti spostamenti, molte persone che partono, che ritornano, che vanno, che insomma che usano le autostrade italiane, quindi vi daremo anche informazioni in questo senso. Poi noi ci ritroviamo come sempre in apertura della seconda ora per parlare di classifica della Powerhits Estate 2026. Vi aspetto tra poco.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh.

0: Mark & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
1: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: L'amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: RTL 102.5 Time.
2: Anche a Monticelli Pavese, provincia di Pavia, sono le 16.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura, la crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, nelle ultime ore presa d'assalto da oltre 60.000 migranti, anche se secondo il governo di Madrid 25.000 sono già rientrati nel paese nordafricano, restano almeno 43 morti. La visita del premier iberico Sanchez, le sue parole contro le mafie, l'affondo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che parla di immagini inaccettabili. Restiamo all'estero, ma andiamo in Medio Oriente per i nuovi possibili spirali di intesa su Gaza. Ci spiega tutto Alessandra Giannoli.
5: In primo piano l'annuncio nella notte italiana di Donald Trump sull'accordo definito storico raggiunto dal Board of Peace per il disarmo completo di Hamas e di tutte le altre milizie nella striscia con il ritiro delle forze israeliane. Ritiro che deve procedere di pari passo all'abbandono delle armi per Hamas, che ha confermato di aver aderito all'intesa ma solo a precise condizioni. Il disarmo deve essere subordinato al dispiegamento della forza internazionale, alla cessazione dell'aggressione israeliana e al ritiro dell'IDF. Prerequisito fondamentale per procedere con la definizione di un calendario volto appunto ad attuare l'accordo, lo stop alle uccisioni da parte dello Stato ebraico. Alcuni media israeliani hanno citato alcune fonti ufficiali secondo cui Tel Aviv non intenderebbe accettare il ritiro da alcuna parte di Gaza fino al totale disarmo di Hamas. Nessuna dichiarazione al momento da parte del premier Netanyahu, mentre continuano i raid israeliani nella striscia e i blitz dei coloni nei villaggi palestinesi intorno a Nablus, in Cisgiordania.
4: Torniamo in Italia, andiamo a Messina per il crollo del palazzo avvenuto ieri. Si continua a scavare, Ludovica Marafini.
6: È stata una notte lunghissima a Messina, dove sono continuate senza sosta le ricerche dei 6 dispersi. Il corpo di uno di loro è stato individuato. Si tratta di un imprenditore, Carmelo Leone. Non ci sono ancora notizie invece del resto della famiglia, delle due sorelle dell'uomo, Sara e Rosa, del marito di quest'ultima, di un domestico che era con loro. La quinta dispersa è invece una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano, la messinese Alessandra Frazzica. Operazioni di ricerca che proseguono con prudenza perché le macerie mantengono un incendio covante. Intanto si indaga sul crollo. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo. Non si esclude che possa essersi trattato di un cedimento strutturale, forse nei locali al pian terreno dove erano in corso lavori di ristrutturazione.
4: Per il calcio, il mondo del pallone è in lutto per la morte di Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, scomparso la scorsa notte a 66 anni, dopo una lunga malattia. Chiudiamo con gli europei di nuoto, il primo oro è dell'Italia nei tuffi a squadre, siamo arrivati davanti alla Russia, che gareggia sotto il nome di Atleti Neutrali B, e all'Ucraina. Con questa bella notizia chiudiamo il nostro notiziario, ora c'è il traffico, linea ai colleghi di Via Radio.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29€.
3: Via Radio.
10: Buon pomeriggio da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incendio ci sono 5 km di coda tra il bivio con la 15 della Cisa e Parma verso Bologna. Sulla 9 le Natechia.

0: in direzione Tarvisio. Sulla 14 Bologna-Taranto, flussi intensi tra Bologna-Borgo Panigale e il Bologna-Fiera verso Ancona. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
3: Venerdì 31 di luglio 2026 si chiude ufficialmente, anzi è chiusa a mezzogiorno ufficialmente, la nona settimana di Power Hits Estate 2026 per quanto riguarda ovviamente i conteggi e la classifica settimanale, perché viene fatta di settimana in settimana. Ma ho dovuto fare la pausa apposta per prendere questo momento della base. Dicevo, ma cosa succede? Che però magari state anche continuando a votare, lo potete fare tranquillamente fino a lunedì a mezzogiorno. I voti che state esprimendo non andranno a far parte della classifica del weekend, è chiaro, ma della classifica finale, quella generale, che ci porteremo dritti dritti all'Arena di Verona il 1° di settembre. Allora oggi partiamo, ascoltiamo un po' di canzoni della classifica, va?

Achille Lauro, La città degli angeli, per aprire questo spazio dedicato alla classifica, canzone che sicuramente troveremo nella classifica di questo weekend, domenica, ma ricordatevi che Achille Lauro ne ha due di canzoni presenti in classifica, tra l'altro non è neanche l'unico artista ad avere una doppia presenza all'interno della classifica, quindi insomma si farà veramente molto molto interessante questa edizione 2026. Voi cosa dovete fare? Dovete votare e sostenere le vostre canzoni preferite su RTL 102.5 Play. Altra protagonista dell'estate, ma da sempre, io mi ricordo da tanti anni, già dal 2015, grande protagonista dell'estate, è tornata anche Baby K con Tuca Macarena.

Baby K, tu che Macarena su RTL 102.5, questa è la sua proposta per l'estate 2026, altra grande protagonista, come dicevo, lei è un abitué all'interno di questo appuntamento che va avanti, vi ricordo, ormai da 10 edizioni. Questa è la 10ª edizione, abbiamo voluto iniziare prima del solito, già al 31 di maggio, perché era un'edizione particolare e speciale per noi, e poi si concluderà ovviamente il 1 di settembre con una grande festa all'Arena di Verona. E anzi, vi ringraziamo per il sold out che è stato proprio in un attimo così, grazie veramente. Ma non vi possiamo dire ancora dei particolari, ma voi seguite questo appuntamento e ne saprete sicuramente di più. Grande musica, ovviamente, grandi protagonisti, grande spettacolo. Ma adesso, a proposito di canzoni che stanno avendo finalmente un ottimo riscontro anche nel nostro paese, dopo mesi e mesi che è uscita questa di Tame Impala, Dracula featuring Jenny, la versione remix qui su RTL 102.5, inserita giustamente nella Power It's Estate 2026.

Tame Impala, Jenny, remix di questa canzone Dracula che è inserita nella Power Hits Estate 2026, quindi di sicuro l'ascolterete nel corso di questo fine settimana. Tra sabato e domenica ascolteremo le posizioni con il classico countdown delle classifiche. Partiremo dalla numero 50, arriveremo alla posizione numero 26 questo sabato, domenica invece dalla 25 fino all'ascolto della numero 1, e questo chiuderà poi la nona settimana. E poi lunedì comincerà la decima con una nuova lista di One che ci viene fornita con 50 canzoni in ordine alfabetico e fanno parte proprio delle più programmate dalle radio italiane. Poi naturalmente sarete voi a votare e creare tutte le varie posizioni su RTL 102.5 Play. Grande protagonista dell'estate anche, come sempre, Fred Pepp.

Fred Palma con Anitta e Mischilla, La testa gira su RTL 102.5, canzone che ha dominato, mi pare settimana scorsa era scesa alla posizione numero 2, comunque per due settimane sicuro è stato il singolo più venduto in Italia, ma comunque gravita ancora nelle alte sfere della classifica di vendita. Poi vedremo più tardi, quando sarà resa nota la classifica di questa settimana, come si sarà comportato il buon Fred. Restate con noi perché tra poco continuiamo ad ascoltare un po' di canzoni che sicuramente troveremo nella classifica di questa settimana, nella fattispecie, e tra poco ci riascoltiamo The Bowser.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa! La bontà va condivisa!
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come tartare di bovino 2 per 105 grammi a 3,19 euro e anguria fette coltivate in Italia a 1,49 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: The Bausa con Magnetic su RTL 102.5 all'interno della Power It's estate 2026. Stavo cercando di capire se riesco a memoria a ricordarmi tutti i vincitori nel corso dalla prima edizione, quella del 2017, sicuramente Francesco Gabbani, indimenticabile. Poi ci sono state tre edizioni consecutive vinte dai Bundabash, la prima con Loredana Bertè, le altre due con Alessandra Moroso, poi The Colors, qui ecco già cominciano a non andare più in ordine, poi Fedez con Mara Sattei, poi Tananai con Annalisa, dimentico qualcosa? Mi aiutate? Grazie.
1: Vado a

Blanco con Los Angeles su RTL 102.5, anche lui fa parte da tempi proprio recentissimi della Power Hits Estate 2026. Siamo arrivati alla nona settimana, tra l'altro non sapevo che lui che voi avreste accettato subito la mia domanda. Chi mancava nella lista dei vincitori delle edizioni? Mi hanno scritto, meno male. Allora vedo Mengoni, è vero, avevo dimenticato Mengoni, è Alfa, quindi insomma sono tante edizioni, adesso siamo arrivati alla decima, quindi ricordarseli tutti anche con l'anno preciso non è il massimo per me. Oh, lei è Noemi, che salutiamo caramente, è presente nella Power Hits Estate di questa settimana. Devo dire si è comportata molto bene nel corso degli ultimi giorni, la state già sentendo in sottofondo e l'ascoltiamo, poi l'ascolteremo anche nel weekend. Tu cosa fai questa sera?

Noemi, Vito Salamanca con Tu cosa fai questa sera. Vito Salamanca che ovviamente è collaboratore strettissimo di Samurai J, e anche lui, Samurai J dico, è presente in classifica così come Vito Salamanca due volte all'interno della, di questa classifica. Devo dire, da quel punto di vista lì è abbastanza dinamica. Due canzoni di Achille Lauro, due canzoni di Madonna, poi c'è Vito Salamanca che ha due produzioni e tante altre, perché ci sono molte canzoni o molti artisti meglio che sono presenti più volte all'interno della classifica, e questo è interessante finché dura, poi vedremo naturalmente. Loro sono gli U2, vabbè.

0: Street of Dreams, U2, La Caie su RTL 102.5 alle 16.37 minuti in questo nuovo aggiornamento con la o meglio, non è neanche un aggiornamento perché non vi posso dare le posizioni perché sono già definitive, perché a mezzogiorno si sono chiuse le votazioni per questa settimana numero 9, quindi le posizioni sono già decise, definitive, con i vostri voti, tutti quelli che sono arrivati a partire da lunedì. Però potete, questo ovviamente non vi vieta di votare anche adesso o domani, quando vi pare, nel corso del weekend, quei voti insieme a tutti gli altri delle precedenti 8 settimane andranno alla fine proprio di questo percorso che dura 13 settimane, dove appunto si sommeranno tutti quanti i voti e per la prima volta appunto tutti quelli del weekend, che formeranno questo bel gruzzolo che ci dirà chi è il tormentone dell'estate, che come sempre riceverà l'ambito premio sul palco dell'Arena di Verona, la splendida cornice, come avrebbe detto qualcuno, dell'Arena di Verona per il Power Hits Estate 2026. Restate con noi, tra poco continuiamo ancora il nostro viaggio musicale con un altro protagonista di questa classifica.
1: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano

0: Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.
6: Ciao!
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
8: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
8: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
8: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
8: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Da Expert col fuori tutto stiamo esagerando, tantissime offerte, e se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.

Moving to the Sun, il DJ Ugel insieme a la leggendaria, mitica cantante Oltre a te, protagonista della musica house degli anni 90, sì, degli anni 90, beh, aveva cantato il grande successo Free, no? Ricordate? Anthony, cantamene un pezzo. Niente, no, non si può fare. Era quella, cause you're free. Do what you want, do, vabbè, basta. Amici, torniamo alla classifica, torniamo ai giorni nostri, 2026, Power Hits estate con anche Fabio Rovazzi.

Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo, la costiera amalfitana, su RTL 102.5. Anche Rovazzi ci ha dato sempre grandi soddisfazioni durante il periodo estivo e quest'anno appunto ci ha proposto questa costiera amalfitana. Vedremo come si sarà comportato dal punto di vista dei vostri voti su RTL 102.5 Play, e lo vedremo domani e dopodomani quando avremo proprio il nostro countdown dalla posizione numero 50 fino all'ascolto della numero 1 della settimana numero 9. Tra i presenti in classifica c'è anche Bruno Mars con la sua On My Soul, che sembra un tuffo nel passato, però insomma è la più recente canzone dall'album The Romantic.

Le promesse di Bruno Mars, Oh My Soul, ti amerò come nessun altro mai prima di me. Vabbè, sono quel momento così di sfoggio. Anche John Legend aveva fatto una canzone così, no? Un classico, se vogliamo, ma sicuramente un classico dal punto di vista musicale, proprio perché questa canzone prende a piene mani, come tradizione anche di Bruno Mars, dal soul degli anni 70, soprattutto Curtis Mayfield, roba di quel genere. Ascoltate Move On Up se siete curiosi. Ma continuando nel nostro tragitto musicale, il prossimo è J-Ax. 1, 2,

J-Ax con EPIO, però anche no, su RTL 102.5, altra canzone che trovate nella classifica, la Power Hits Estate 2026. Lunedì si riparte con una nuova lista di 50 canzoni che ci vengono fornite da Year One, che ha proprio il compito e il suo lavoro di monitorare tutte le radio d'Italia. Allora ci fornisce questa lista di 50 canzoni in ordine alfabetico, poi le posizioni ovviamente si creano man mano che votate i vostri pezzi preferiti su RTL 102.5 Play. E a proposito di Erwan, questa canzone risulta essere la più programmata nelle radio questa settimana, perché è uscita proprio oggi la classifica definitiva di questa settimana di Erwan, non quella della Power Hits Estate, ed è lui, Tommaso Paradiso.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, un altro che è stato sempre presente nei nostri appuntamenti all'Arena di Verona con la Power Hits estate, in questo caso 2026 ci sarà, ve lo faremo sapere, ovviamente saranno tantissimi i protagonisti, ma voglio ricordarvi che l'appuntamento è rinviato a domani tra le 15 e le 17 per ascoltare la classifica di questa settimana dalla posizione numero 50 fino alla 26, poi domenica arriveremo fino alla posizione numero 1. Io ringrazio Anthony Loponte e Angelo Vicari in regia e voi che ci avete seguito da TikTok, da Twitch, dalla social TV e da tutti i vari canali, anche dalla semplice radio in macchina, che è sempre una cosa molto gradita. L'appuntamento con la classifica di oggi termina qui, ricordate però di andare su RTL 102.5 Play per accedere anche al nostro store online ufficiale, dove troverete la collezione limitata per il 10° anniversario di Power Hits Estate, maglia, fascetta, zaino, insomma gli immancabili per chi ama l'estate e la musica dal mare alla città, fino al grande evento del 1° di settembre all'Arena di Verona. Ciao.
1: Vita Morte Miracoli Tour 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di J-Ax. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo.

0: Leo Gassman, prima stanza a destra, e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Anche a Campo Filone, provincia di Fermo, sono le 17.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura la crisi migratoria a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco. Tante le notizie, ce le racconta tutte il servizio di Alessandra Giannoli.
5: Sono tornati in Marocco oltre 25.000 migranti, quasi la metà di quelli arrivati in massa negli ultimi giorni a Ceuta, enclave spagnola nel Nord Africa, lo rendono noto fonti del governo iberico, precisando che i rimpatri stanno procedendo al ritmo di 150 persone al minuto. Il premier Sanchez, oggi in visita a Ceuta, ha parlato di violazione dell'integrità territoriale e ha puntato il dito contro le mafie che trafficano esseri umani, annunciando il rafforzamento dei controlli alle frontiere. Da Ceuta non si registrano flussi verso il continente europeo, ha fatto sapere Bruxelles, che ha accolto con favore la cooperazione in atto tra Madrid e Rabat per la gestione dell'emergenza e i rimpatri rapidi. Ce li riprendiamo tutti così. Poco fa il ministro dell'interno marocchino Laftit in Italia, dopo l'ipotesi di sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. In corso contatti costanti tra la premier Meloni e il titolare del Viminale Piantedosi sugli sviluppi della situazione, mentre è salito a 43 il numero di migranti morti nel tentativo di raggiungere via mare l'enclave spagnola con status politico autonomo, porta d'accesso al Mediterraneo nel Nord Africa.
4: E proprio in questo momento è arrivato un aggiornamento sul bilancio dei morti, sono saliti a 57. E la giornata di oggi è caratterizzata anche dalla scomparsa della leggenda del Milan e dell'Italia, Franco Baresi, i cui funerali si svolgeranno il 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Enzo Tamborra.
6: Da piccinino a condottiero indiscusso, Franco Baresi ha trascorso la vita da calciatore con addosso la maglia del Milan, disputando 906 gare in rossonero, vincendo 6 scudetti, 3 coppe dei campioni, 2 intercontinentali, 4 supercoppe europee, 2 supercoppe italiane. La nostra storia è in lacrime, scrive il club sui suoi social. Ma Franco Baresi è stato anche un pilastro della nazionale, campione del mondo nel 1982 senza giocare, nel 1994 giocò la finale di Pasadena contro il Brasile, 23 giorni dopo l'intervento al menisco del ginocchio. Nonostante questo fu una dei migliori in campo, ma finì in lacrime per uno dei 3 rigori sbagliati che costarono il mondiale agli azzurri. Unanime il cordoglio anche a livello internazionale, il Real Madrid lo ricorda come una delle più grandi leggende del calcio mondiale.
4: Grazie Enzo Tamborra, adesso chiudiamo il nostro notiziario con la pagina politica. Le indiscrezioni dicono che i leader della maggioranza stanno lavorando a un patto di fine legislatura, il perno è la legge elettorale che la premier Meloni a settembre vuole portare a casa in Senato, e con l'emendamento sulle preferenze bocciato a Montecitorio dai franchi tiratori. Allo stesso tempo Salvini e Tajani sono chiamati a indicare una serie di priorità da portare a casa prima che suoni il gong e la linea di Palazzo Chigi, per cercare di tenere compatta la maggioranza in vista del 4 settembre, il giorno del record di longevità del governo. Da quel momento entrerà in vigore questo patto di fine legislatura dettagliato con i desiderata. Vedremo. È tutto al traffico.
7: Via radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per un incendio. Ci sono 8 km di coda tra Fidenza e Parma verso Bologna. Sempre sulla 1 per un veicolo in fiamme segnaliamo 7 km di coda tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente è chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Al suo interno il traffico è bloccato con 2 km di coda. Per i percorsi alternativi chiamare il numero unico all'803111. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso. Sono 6 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione Tarvisio. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore verso la Francia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Future It's Live, esatto. Perché avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna anche il Future It's Live, il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
1: Biglietto, il biglietto.
0: Ho detto biglietto.
1: Giusto, giusto, giusto. E i vostri messaggi al 378-378-1025, interagite con noi perché sapete che ci potete ascoltare e radio seguire all over the world.
0: Thank you very much.

0: 17:08 minuti in questo momento, venerdì 31 luglio, Talk to You, e come sempre avviene di venerdì a quest'ora ci colleghiamo con la FIMI, Federazione Industria Musicale Italiana, e precisamente con il presidente Enzo Mazzo. Ciao Enzo!
1: Ciao
0: Enzo!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao, eccolo qua!
0: Allora Enzo, partiamo subito con la classifica dei 10 dischi della settimana.
1: Abbiamo al decimo posto Geolier con Dio lo sa, secondo, poi Achille Lauro, Comuni Mortali, nono posto, al settimo Samurai J con Amatore, poi ultimo Il giorno che aspettavo al settimo, sesto c'è Bresh con Mediterraneo, e poi Shiva con Vangelo al quinto posto, quarto posto Anna con Million Dollar Babe, e poi il podio abbiamo Olly al terzo posto, Tutta vita sempre, Bad Bunny al secondo posto con Devi tirar mas fotos, e torna al primo posto Geolier con Tutto è possibile.
0: E per quanto riguarda invece i singoli e le copie fisiche, quindi CD, vinili e musicassette?
1: Allora, nei vinili abbiamo The Strokes con Reality Awaits, che va direttamente al primo posto, e invece però nei singoli si conferma Shakira, Burna Boy con Dai Dai.
0: Va bene, grazie mille Enzo, ovviamente ci risentiremo settimana prossima sempre in questa best estiva. Buon venerdì!
2: Buon venerdì, buon weekend!
1: Ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Lo sai che ora la classifica è ufficiale e pubblicabile da questo momento?
2: Oh yeah!

0: Sono tornati alla grande del Rolling Stones, Jesus Lover, alle 17:15 su Rete Tele 102.5, all'inizio di questo appuntamento del venerdì di Password Summer Edition con la Ceci, la Cheyenne. Non solo però,
1: No, perché ci colleghiamo con, l'avete già sentito in diretta da Como, Andrea Salvati.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Andrew.
2: Scusate, sto qua che sto prendendo un attimo di sole, perché fa freschino, 41 gradi oggi a Como. Siamo qui sul campo del Sinigallia. Fra poco la prima delle due partite di oggi, le due finaline, terzo, quarto posto, quinto e sesto. Si comincia fra 45 minuti alle 6 con la finale per il terzo e quarto posto fra Como e Famalicão. Poi invece questa sera alle 20 invece la finale, quinto e sesto posto, Crystal Palace contro la Lulal. Io ho in mano, se lo vedete, il pallone ufficiale di queste partite, che tra l'altro, curiosità, è la versione invernale, quindi quella gialla del pallone usato ai mondiali. Voi vi chiedete perché giocano quella invernale? Forse per dare un po' di freschezza, perché qua veramente abbiamo fatto 4 giorni che insomma sono stati importanti. Oggi, grazie ai potentissimi mezzi di RTL 102.5, soprattutto grazie anche al Como Calcio, a tutti, abbiamo insomma la possibilità di stare anche in campo, che è una cosa rarissima, che succede veramente praticamente mai, a meno che tu non sia un giocatore di una squadra o dell'altra. Allora io ne approfitterei, se volete, facendo arrabbiare anche i registi, che so che hanno grossi problemi di tempi sempre, mi farei questa camminata insieme a voi verso la porta e segniamo il gol di RTL 102.5. Andiamo, vieni qui, grazie anche a Parisi, Parisi, Giuseppe Parisi, perdonate se vi dico
0: okay,
2: qui,
0: vai, vai, che insomma, score.
2: Il mio cameraman personale. Io saluto anche la gente che mi guarda, vogliono ammazzarmi perché i campi sono sacri, non si può. Andiamo,
1: anzi, così più, così ricordiamo anche che siamo in radiovisione.
2: Siamo in radiovisione,
1: dai, al 36.
2: Vai, rigore, io non lo tirai, lo tiriamo qui da qua, proprio cercando di non di prendere la porta, più che altro evitando di rovinare il campo, altrimenti poi mi tocca. Allora io appoggio il pallone qua, siamo pronti, questa è la prima rete di RTL 102.5 della Como Calcio.
1: Sei mancino?
2: No, io sono destro.
1: No,
2: sono
1: vai.
2: Quindi
1: vai,
2: preferisci mancino. Vai, attenzione, dove vai che mi sposti il pallone? Pronti, il tiro di Salvati.
0: 3, 2, 1.
2: Adesso cosa faccio? Mi tolgo la maglia come fanno i calciatori con gli
1: veri? Esatto,
2: no, gol! Alla prossima, ciao!
0: Grande Salvati!
2: Ciao!
1: Ciao Andre, pensa che io non sarei riuscita neanche a farlo da così vicino.
0: Infatti,
1: meno male che c'era lui. Andre, te la dedichiamo.

0: Quanto romanticismo, ogni tanto serve anche quello. Alle 17.21 su RTL 102.5 c'è Eros Ramazzotti, Sei un pensiero speciale, che abbiamo dedicato al nostro amico Andrea Salvatti, sempre quel gran burlone dai campi, direttamente dai campi di Como, no?
1: E a proposito di Andrea Salvatti, noi ve lo ricordiamo ancora una volta: il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026, di cui RTL 102.5 è radio partner dell'evento. Fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati, come abbiamo fatto poco fa con Andrea Salvatti, per raccontarvi match, retroscena e l'atmosfera unica del torneo. Restate con noi per altri, direi, gol di RTL.
0: Absolutely. Brava, brava pretty girl.
1: Anche oggi l'ho improvvisata, ti è piaciuta?
0: Molto.
1: Lo so, sono brava a improvvisare.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Noah.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri in meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
5: Ciao.
6: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
5: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
6: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
7: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
7: È tutto.
5: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: In the sky, you know how I feel.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
8: And I'm feeling good.
9: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca.

0: banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Sugar Sugar, i Maroon 5, sono le 17.32, siete all'ascolto della Cece della Cheyenne su RTL 102.5, questo è Password Summer Edition. Un grande saluto, un abbraccio a tutti i Butei, gli amici del Mascaron di San Zeno, loro sanno perché, sono sempre ovviamente sintonizzati su RTL 102.5.
1: Nel frattempo leggo anche un altro messaggio molto bello che è arrivato al nostro numero 378-378-1025 che dice: gentilissima RTL 102.5, siamo il comitato di Campobasso di Croce Rossa Italiana, oggi stiamo portando da Castrocaro a Campobasso le nostre nuove ambulanze, prese dopo tantissimo tempo. Vorremmo chiedervi se poteste fare gli auguri di buon viaggio alle nostre due nuove ambulanze, al momento ci troviamo sulla 14. Assolutamente, buon viaggio a voi e a queste ambulanze che speriamo semplicemente funzioni,
0: esatto, che possano essere utili, che sì, possano svolgere la loro funzione
1: nel migliore dei modi. Un abbraccio e grazie per ovviamente il lavoro che svolgete tutti i giorni. Noi vi ricordiamo nel frattempo che per averci con voi in qualsiasi momento della giornata potete anche seguirci in radiovisione nel nostro canale digitale che è il
0: 36 del digitale terrestre, e poi naturalmente ci sono, c'è la nostra app dove potrete seguirci ovunque nel mondo.

0: Senti che groove, quello di Napoleone Cucumaria alle 17.37 su RTL 102.5. Attenzione perché abbiamo una comunicazione importante, vero Ceci?
1: Vero, perché se continuate, cosa che speriamo che continuerete a fare ad ascoltare RTL 102.5, dovrete votare prima o poi su RTL 102.5 Play, il vostro Power Hit dell'estate, e potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Beh, o alla vincitrice o ai vincitori, insomma, noi non
0: è
1: sappiamo.
0: Una grande emozione, devo dire. Mamma sarà un mia. Momento altamente emozionante, quindi dateci dentro con le votazioni.
1: Votate, votate, votate.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 12,99 euro al chilo.
5: La spesa intelligente!
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
10: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
11: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
10: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
11: È tutto.
10: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza, Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno, Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
18: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
20: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
21: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Cesare Cremonini, Logico, alle 17.50 su RTL 102.5. Allora, noi abbiamo quasi terminato per oggi, perché subito dopo di noi ci sarà il grandissimo Massimo Alberti
1: con 70, 80, 90. Allora, quindi un pomeriggio dove potete ballare, ascoltare RTL, farvi cullare verso l'orario dell'aperitivo, ma soprattutto verso il fine settimana. Esatto. Cioè, domani è sabato.
0: E non si va a scuola,
1: Non si va a scuola. Ma allora, scusami, ora farò una domanda che né io né te penso abbiamo Ma gli orali, scuole? No, l'orale delle maturità saranno finiti?
0: Eh beh, sì, a quest'ora sì, certo.
1: Non so, perché io mi ricordo,
0: credo a metà luglio di solito, no?
1: Perché la sessione di esami di estiva all'università, più o meno, non ti dico che arrivava al 31, certo. Però sì. Abbastanza ridosso con la fine.
0: C'è
1: del
0: solo
1: mese
0: un breve stacco in agosto, poi si riparte subito scoppiettanti per la nuova stagione.
1: Esatto, sai che avrei proprio usato la parola scoppiettante per descrivere uno studente universitario che ha appena finito la stagione,
0: che non ne può già
1: la
0: più
1: sessione. Allora, questa la dedico a Cheyenne, perché mi piace,
0: poetica.
1: Perché sei una donna poetica.
2: Che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: dance.
1: Don't you wanna dance? Say you wanna dance. Don't you wanna dance?
0: Dance.
2: Stiamo cantando, Ceci, te lo
1: stiamo
2: vorrei
1: cantando,
2: dire.
1: Stiamo ballando anche perché ci stiamo preparando ai 70, 80, 90 all'ora di Massimo Alberti. I wanna dance with somebody, Whitney Houston, in chiusura della nostra ora di Password del venerdì.
2: Esatto, però noi vi diamo appuntamento a domani per quanto ci riguarda, ovviamente con la Summer Edition di Password a partire dalle ore 17 e anche domenica. Sapete che non c'è soluzione, cioè senza soluzione di continuità, è vero o no?
1: No,
2: saremo
1: e
2: sempre in onda, 7 su 7.
1: Senza scampo volevi dire, suona
2: non
1: come
2: avete
1: una
2: scampo, esatto, siete sarete sempre con noi.
1: Nel bene, nel male, nel bere e nel mare. Buona serata a tutti, buon inizio del weekend e mi raccomando, rimanete sempre qui su RTL 102.5.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: RTL 102.5 giornale orario.
1: Buona serata da Alberto Ciapparoni. Questo notiziario è un notiziario speciale perché è arrivata proprio in questo momento una notizia che dà grande dolore a tutti quanti, perché è scomparso uno degli amici di RTL 102.5, vale a dire Don Mazzi. Aveva 96 anni, un prete che conosciamo tutti quanti, storiche possiamo dire le sue partecipazioni durante il programma di Non Stop News. Ma ripercorriamo chi era e la vita di Don Mazzi attraverso il servizio di Massimiliano Viggiani.
2: Il prossimo 30 novembre avrebbe compiuto 97 anni, se n'è andato oggi in silenzio, accompagnato dall'amore della famiglia di Exodus, che aveva fondato nel 1984 per essere vicino a chi soffre, ai portatori di handicap, ma soprattutto ai giovani caduti nel tunnel di una dipendenza. Don Antonio ne ha salvati davvero tanti, con l'aiuto ad esempio di Giusy, Cristina, Rossana, nomi che a voi diranno poco, ma che sono stati accanto al Don, come lo chiamavano tutti, nella sua vita dedicata agli altri. Un giorno, tornando in auto da un evento a Piacenza, gli chiesi: hai paura della morte? Lui mi rispose: no Max, al Padre Eterno parlerò di persona, l'unica tristezza è il pensiero di lasciare i miei ragazzi. Nei suoi occhi lucidi in quel momento c'era tutto l'affetto di un uomo dal carattere tosto, burbero, ma capace di essere allo stesso modo la persona più dolce del mondo. Per raccontare Don Antonio Mazzi ci vorrebbero giorni interi, ma ci piace ricordare che era uno di noi, uno di RTL 102.5, vicino al nostro presidente Lorenzo Suraci, a cui era legato da un'amicizia, un rispetto e una stima di decenni. I suoi pensieri della domenica, in onda in radio, hanno accompagnato la vita dei nostri ascoltatori. La terra ti sia lieve, Don Antonio.
1: Abbiamo sentito questo commosso ricordo di Don Mazzi da parte di Max Viggiani, e abbiamo sentito anche dalle parole del nostro collega la partecipazione di Don Mazzi alle trasmissioni di RTL 102.5 attraverso i suoi pensieri e le sue parole, che tutti noi abbiamo ascoltato durante questi anni, e abbiamo il piacere di farvele riascoltare attraverso un primo passaggio. Sentiamo Don Mazzi a RTL 102.5.
3: Non confondiamo la lontananza con la distanza, va bene? Perché dobbiamo farcela ogni tanto. Siamo distanti anche tra fratelli, tra fratelli e famiglia. C'è una grande differenza tra distanza e lontananza.
1: Questo era un primo passaggio che vi abbiamo fatto ascoltare, dedicato alla distanza e alla lontananza, ma le perle di Don Mazzi, possiamo chiamarle così, sono state tante. Ne possiamo ascoltare anche un'altra.
3: La frase è bella: mi piace il vento perché non si compra. Bello, no? Mi piace il vento perché non si compra. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie ancora a Don Mazzi, anche attraverso queste parole che vi abbiamo fatto ascoltare. Ma in studio a Milano con noi c'è anche il collega Sergio Gadda, al quale chiedo se abbiamo già le prime reazioni.
4: Ecco, al momento le agenzie non stanno ancora battendo le prime reazioni sulla morte di Don Antonio Mazzi, notizia che ci ha raggiunto proprio mentre stavamo andando in onda con il giornale orario. Contiamo di darvi appunto le prime reazioni già nel giornale orario delle 19, nella prossima edizione.
1: E in questo momento mi dicono che ci ha raggiunto in studio anche Enrico Galletti. Enrico, chiedo innanzitutto se mi senti e se ci sei.
5: Alberto, Sergio, eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. E beh, insomma, vi devo restituire anche quella che è stata la nostra reazione. Lo sapete, voi che siete all'ascolto in questi istanti, che ci seguite ogni giorno, c'è una parte consistente della radio, direi quasi la totalità, che si trasforma

0: quando la sua voce entrava nelle case con la messa di mezzanotte in radiovisione. E poi i messaggi Alberto, Sergio, che ci ha affidato Don Antonio, che verrà ricordato e viene sicuramente ricordato anche in questi istanti, nei primissimi istanti che seguono questa notizia che non avremmo mai voluto darvi, che sottolineavano la sua vicinanza con quelli che potremmo definire gli ultimi, no? Talvolta i dimenticati. Don Antonio ci ha sempre parlato, come solo lui sapeva fare, di dipendenze, ci ha sempre parlato di educazione, di famiglie, di nuove forme di solitudine, quelle forme di solitudine che si fanno sentire proprio nei giorni di festa, mentre noi trasmettevamo la messa di mezzanotte e in qualche modo tramite le sue parole andavamo ad abbracciare quegli italiani che, perché no, si sentivano soli nel giorno che viene definito il giorno più felice e più sereno. E allora ripartiremo proprio da quei messaggi, no? Da quelle frasi. Domani mattina in Non Stop News, nel programma che era anche suo, lo ricorderemo Don Antonio, e ancora in questi istanti lo vogliamo ricordare con quello che secondo noi sarebbe il suo messaggio, il messaggio che chiede a tutti noi di andare avanti in quella che è stata la sua missione, quella che nessuna delle vite che ci circondano, anche le più difficili, è da considerarsi davvero una vita perduta.
1: Grazie Enrico, e con le parole di Enrico Galletti chiudiamo questo notiziario che abbiamo dedicato interamente alla scomparsa di Don Antonio Mazzi. Lo ricordiamo ancora una volta, amico di RTL 102.5 e tutta la redazione di RTL 102.5, tutta la famiglia di RTL 102.5 e anche naturalmente il presidente Lorenzo Suraci ricordano Don Antonio Mazzi e gli augurano buon viaggio. Nel frattempo noi dobbiamo dare la linea a Via Radio e al traffico.
2: Radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per traffico congestionato. Segnaliamo 5 km di coda tra Ferentino e Ceprano verso Napoli. Sempre sulla 1 per un incidente è chiusa l'uscita di Ponte Corvo per chi viene da Napoli. In alternativa uscire a Cassino. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord per un incidente sono 3 km di coda tra Pistoia e Prato Est in direzione di Firenze. Per un incidente sulla 14 Bologna-Taranto si segnalano 3 km di coda tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Per attraversare la dogana svizzera sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code tra Como Centro e Chiasso. Al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per entrare in Italia e di 2 ore e 30 verso la Francia. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora intenso. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.

90 e anche 70, perché 70, 80, 90 all'ora è il titolo del programma. Io sono Massimo Alberti, per cui per la prossima ora preparatevi a ballare, perché sono un sacco di successi, veramente tanti. Io vorrei iniziare con una canzone fatta in Italia ma portato al successo mondiale grazie a questa cover di Laura Branigan. Il pezzo è di Raf, quello intitolato Self Control.

Beh, direi che tanto per iniziare abbiamo spaziato in tantissimi generi. Abbiamo iniziato con l'Italo Disco, poi abbiamo proseguito col Funky, con gli Odyssey, a mio avviso la versione più bella di Going Back to My Roots, e poi anche un successo di James Brown che non può mai mancare in queste situazioni. Ora invece andiamo con Kate Bush, dopo aver fatto quel lento bellissimo che era Wuthering Heights, conquistato il mondo con quel pezzo, poi ha fatto un po' meno forte che era Babushka, ma grazie a Stranger Thing è tornato al numero uno in classifica, questo.

sentito anche Ben White, poi KC and the Sunshine Band, Chic, Kool and the Gang, insomma tutti grandi classici per quel che riguarda il periodo 70-80. Ora ne arriva un altro anche, lui è Rod Stewart dall'album Blondes Have More Fun, il primo picture disc che io ho visto, bellissimo. Questa è un successo veramente planetario, loro dicono che sia il mio sosia, anzi io sono il suo sosia, il Rod Stewart di Casnigo. Eccolo allora con Die, I Think I'm Sexy.

0: Si chiude qui la puntata di oggi 31 luglio di 70, 80, 90 all'ora. Permettetemi un abbraccio personale anche da parte mia a Don Antonio Mazzi. Ora nel GO tutte le notizie a riguardo. Grazie anche a Angelo Vicari e Anthony Lo Ponte per quel che ci riguarda. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura l'addio a Don Mazzi, che ci ha lasciato a 96 anni. Una vita spesso insieme a RTL 102.5. Il Don faceva parte della nostra famiglia. In diretta Enrico Galletti.
2: Buonasera Alberto. Exodus, da lì bisogna partire, la sua comunità, i suoi ragazzi come amava chiamarli, insieme a lui fino all'ultimo. Don Antonio Mazzi è stato un grande italiano e per noi un grande amico. Aveva 96 anni, originario di Verona ma simbolo di Milano e dell'Italia che allarga le braccia per accogliere. Ha dedicato tutta la vita ai ragazzi più fragili, a quelli che talvolta potremmo definire i dimenticati, come diceva lui. Dal dramma della droga al Parco Lambro degli anni 70 ha fondato la sua comunità. Sono passati più di 40 anni ma Exodus

0: Da lì non se n'è mai andata, così come quella stanza, l'ufficio del Don. Era lì che tutto partiva, un'idea, un progetto maturato nella notte. Dormo poco e scrivo tutto su un diario, diceva, qualcosa di nuovo da mettere in cantiere l'indomani mattina con i suoi collaboratori per renderlo subito realtà e per metterlo a servizio degli altri. In queste settimane, dopo un paio di ricoveri, ripeteva a tutti una cosa: non lasciatemi solo, le sue condizioni di salute sono peggiorate questa mattina. È lì che la grande famiglia, la sua grande famiglia, si è stretta intorno a lui. Ogni anno, la notte di Natale, la sua voce entrava nelle case degli italiani con la messa di mezzanotte in radiovisione qui su RTL 102.5. Sono tanti i messaggi che ci ha affidato, messaggi indelebili che guardavano a mondi diversi, dalle dipendenze all'educazione, dalla famiglia alle nuove forme di solitudine. Una voce schietta, per anni protagonista anche di una rubrica in Non Stop News, puntuale ogni mattina alle 7.55, il Buongiorno agli Italiani. Uno spazio costretto a fermarsi proprio alcune settimane fa dopo il suo primo ricovero, e domani mattina proprio in Non Stop News lo ricorderemo con un momento speciale per onorare quello che è stato il senso di tutta la sua vita. I giovani vanno accolti, non giudicati, diceva, vanno aiutati a ritrovarsi per non perdersi più. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Tanti, tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in questi minuti anche dal nostro gruppo. La notizia ci ha travolto da qui mentre siamo in esterna a trasmettere i nostri programmi, dal nostro editore Lorenzo Suraci, da quella famiglia che era anche un po' la sua, e tutti i messaggi sono accomunati dallo stesso pensiero. Se fosse qui in questi istanti, Don Antonio chiederebbe a tutti noi di andare avanti in quella che è stata la sua missione, quella che nessuna delle vite che ci circondano, anche quelle più difficili, è da considerarsi una vita perduta.
1: Grazie Enrico, e noi, sempre in omaggio a Don Mazzi, vi facciamo riascoltare una delle sue frasi più celebri durante Non Stop News.
2: Non confondiamo la lontananza con la distanza, va bene? Perché dobbiamo farcela ogni tanto. Siamo distanti anche tra fratelli, e famiglia. C'è una grande differenza tra distanza e lontananza.
1: Ma c'è anche un'altra frase in qualche modo passata alla storia, frase sempre di Don Mazzi, legata al vento. Riascoltiamola insieme.
2: La frase è bella. Mi piace il vento perché non si compra. Bello, no? Mi piace il vento perché non si compra. Ciao a tutti, ciao.
1: Grazie ancora Don Mazzi e buon viaggio da tutta RTL 102.5. Ora cambiamo pagina e andiamo a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, per la crisi migratoria in corso. Giannoli.
3: Il nostro Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura delle frontiere marittime aeree con la Spagna dopo l'assalto dei migranti a Ceuta, enclave iberica in Marocco. La decisione dopo un vertice al Viminale. Inoltre Italia e Francia hanno deciso il rafforzamento dei controlli lungo il confine terrestre tra i due paesi. Intanto l'emergenza sta rientrando. Si è appreso che almeno 48.500 migranti, dei circa 60.000 entrati dall'alba di ieri a Ceuta via mare e via terra, sono già ritornati in Marocco, mentre è salito a 57 il numero delle vittime della traversata a nuoto per aggirare la frontiera. La Spagna installerà delle boe per creare una barriera fisica di contenimento lungo il confine in modo da poter rimpatriare i migranti più rapidamente, ha annunciato il premier Pedro Sanchez in visita oggi a Ceuta, che per l'accaduto ha puntato il dito contro le mafie dedite al traffico di esseri umani. Secondo gli USA, quello che è accaduto invece è conseguenza diretta degli sforzi del governo di Madrid volti a consentire e facilitare l'immigrazione illegale di massa in Europa.
1: Adesso in Italia per il grande esodo di queste ore, sotto il gran caldo. Mantiloni.
4: L'Italia in piena quarta ondata di calore, umidità in forte aumento e temperature oltre 40 gradi in Emilia-Romagna, ma anche Toscana, Umbria, Lazio, Puglia e Sardegna, con picchi fino a 42 gradi. Fa soffrire il fenomeno delle notti tropicali, con temperature che non scendono al di sotto dei 23-25 gradi. Caldo eccezionale anche sulle quote di montagna, con lo zero termico tra i 4.500 e i 4.900 metri. Domenica saranno 23 le città col bollino rosso. È invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre. Le direttrici maggiormente interessate saranno la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, la 22 del Brennero. Secondo Coldiretti sono oltre 18 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare resta la meta preferita davanti a montagne e città d'arte. Il 61% sceglierà un

0: Maldini, altra bandiera della squadra rossonera. Il Milan l'aveva visto l'ultima volta giocare in occasione di un match di campionato a dicembre contro il Sassuolo, ma Baresi avrebbe rimesso piede nuovamente a San Siro due mesi dopo con la torcia olimpica di Milano Cortina, con accanto l'avversario di tanti derby, Beppe Bergomi. Baresi è stato anche un pilastro della nazionale italiana, ha vinto senza giocare il mondiale del 1982 e nel 1994 negli Stati Uniti fu un giocatore eroico. I funerali si terranno martedì 4 agosto alle 11 a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tutte le gare del weekend saranno contrassegnate da un minuto di raccoglimento.
1: E così è davvero tutto. Ora ascoltiamo il meteo e le notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi, inizio un nuovo mese, il mese di agosto, con una giornata di sabato con ancora l'anticiclone africano sul nostro territorio. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, salvo residua instabilità sui rilievi alpini. Si attiveranno ancora dei rovesci o dei temporali di calore, ma non smuoveranno l'aria, non porteranno refrigerio. Il gran caldo intenso ed opprimente continuerà a farsi sentire in giornata, ma anche nella notte all'alba. Dettagli maggiori sulla nostra app e gratuita Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante al momento riguarda la 14 Bologna-Taranto, dove tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna segnaliamo 4 km di coda a seguito di un tamponamento tra 4 auto. E sempre per un incidente sulla 1 Milano-Napoli registriamo 4 km di coda tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Colleferro per chi viaggia verso Napoli. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Monza in direzione di Milano, dove troviamo 2 km di coda. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 1 ora e 30 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore e 30 minuti. Di conseguenza sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morgella, statale 26, verso il Monte Bianco per gli intensi flussi di traffico sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
1: Ed è tutto anche per noi. Una buona serata dalla redazione.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'urlo di protagonisti, buona serata, 19 a 8 minuti, in diretta anche questa sera con gli occhiali da sole in radiovisione. Sempre, da dove, signor Simioli?
6: Sempre da Praia a mare, ah. No a Mondagna, a mare dal TH Resort. Salutiamo Prin. Massimo Alberti, la Ceci, Cheyenne, Bonucci, Piccolillo, Baeguini della Sardegna. Insomma, anche quest'estate con il RTL 102.5 siamo saremo su tutte le spiagge.
5: Ma l'ha già detto ieri sera, lo dice ogni sera, ha il testo scritto e concordato.
6: E intelligenza artificiale. Uella. Non sono io a cantare. Questa sera torna il diavolo.
5: Veste Praia.
6: Veste Praia. Abbiamo intercettato il dottor Ferraro, che è il re dell'intimo. Quindi cosa vuol dire questo? Cosa
5: delle
6: vuol
5: mutande. Dire? Che entreremo nelle, non nelle mutande, ma proprio nei meandri della moda.
6: No, io entrerei nelle mutande di Praia. Vabbè. Di Praia è una metafora. Bene. Non capite male.
5: Chi vogliamo salutare?
6: E beh, anche oggi abbiamo un grande ospite d'onore. Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
5: E non solo, perché Grana Padano è buono ed è anche ricco di proteine, vitamine, sali minerali, ma anche perché è un'emozione interamente italiana da condividere con tutti. Grana Padano quindi è love, un amore che porta benessere e bontà nel mondo. Allora noi iniziamo con un power hit,
6: certo.
5: Musica e poi andremo anche, ricordiamolo,
6: in
5: Sardegna il pesce civetta è stato visto, avvistato.
6: Ma tu lo sai che a Napoli la civetta porta sfiga. Vabbè, ne
5: anche a Foggia
6: ne parliamo dopo. Intanto Anna.

0: Imagine Dragons 19:15 RTL 102.5. Allora noi a Protagonisti andiamo sempre in giro per l'Italia, troviamo i protagonisti del giorno e se le dicessi, caro socio Simioli, pesce civetta, lei... Sì. A cosa penserebbe?
1: Penserei a un pesce che è tornato nei mari della Sardegna.
0: Come sei informato?
1: Ma sì, perché devo fare uno stop news, tu lo sai.
0: Sì, auto stop news. Qua. Guarda, ecco. Parlo con Galletti,
1: allora,
0: se vuoi.
1: Parla, ti metto con, parla con tutti, devo passare lì. Allora, abbiamo intercettato, ovviamente è grande festa perché adesso sì. Lo scopriremo. È un pesce che significa molto. Abbiamo intercettato, ovviamente, il sindaco di
0: Ma dove? Non è il sindaco, non è colui che l'ha filmato e il video è diventato.

0: stato virale.
1: Il programma dei sindaci.
0: Ho capito, mica sempre i sindaci, anche dei protagonisti.
1: Siamo il programma dei video pesci.
0: No, vabbè, allora, però è di buon auspicio. Allora, chi c'è? Sentiamo. Pronto, Rigo?
2: Sì, ciao. Pronto, ciao.
0: Si presenti, chi è? Nome e cognome, da dove?
2: Sono Paolo Rigogliosi, sono di Milano, ma sono in quella splendida, bellissima città di Villa Civis.
0: Oh. E lei ha filmato il pesce civette, il video è diventato virale in tutta Italia e non solo.
1: Sei l'uomo del giorno.
2: Non sono ancora sindaco, ma...
1: E ti faranno sindaco dei mari di Villa Simius, tranquillo.
2: È un pesce molto particolare, è un pesce con le ali azzurro, e fa un verso
1: particolarissimo. Sai che è commestibile, sai che si può mangiare pure,
2: certo,
1: sì?
2: Certo.
0: L'hai mangiato?
1: L'hai già fatto?
0: È finito con le patate al forno? Di la verità. Di la verità.
2: No, poverino. L'ho solo filmato.
0: E dov'è? L'hai solo filmato.
1: Sì, fammi fare la domanda culturale. Come hai fatto a capire a prima vista che si trattasse del pesce civetta, detto anche pesce rondine?
2: L'ho capito perché emette un tipico verso. Lo
1: qual è? Lo vogliamo sentire.
0: Ma poi sott'acqua.
1: Che verso fa il pesce civetta?
0: Ma lui è quello che facciamo noi prima del programma, scusi.
1: Vabbè, abbiamo trovato uno più scemo di noi.
0: Ma non è possibile.
2: Stavo scherzando. Fa davvero un verso, però è un grugnito secco. E si sente anche sott'acqua.
0: Allora aspetta, perché dobbiamo chiamare un esperto.
1: No,
0: Bello Munno, chi stai chiamando? Una pescheria?
1: Pronto?
3: Sì.
1: Pronto, è la pescheria, il ragazzo col cappello di Villa Simius.
0: Ragazzo col cappello.
3: No, di Sinai.
1: Sinai, vabbè avete il pesce civette, è arrivato, ho letto che è stato pescato nei mari della Sardegna.
3: No, abbiamo solo il pesce aquila.
1: Pesce aquila, lo posso fare con le patate o al sale?
3: Può fare come vuole. Sì, allora lanciare dalla barca che torna indietro.
1: Sto parlando direttamente col ragazzo col cappello?
3: Mi sa proprio di sì.
1: Mamma mia, che meraviglia.
0: Ma con la visiera, chiedi.
1: Grazie, si chiama così la pescheria.
0: Vabbè, ragazzo, allora,
1: pescheria dal ragazzo,
0: senta, ci può salutare lei che ha filmato questo pesce civetta di nuovo? Penso che ci ha anche preso un po' per culo e ci fa sorridere.
2: No,
0: ci piace.
2: Era una battuta.
0: Ci può salutare come ci ha salutato prima? Com'è che fa il pesce civetta?
2: Il pesce civetta fa hua!
0: Vabbè, ma numero uno, posso dire, grazie mille.
1: È uno di noi. E allora adesso invece la città degli angeli, non dei pesci civetta, Achille Lauro. Vai. Angeli.

0: Città degli Angeli, Achille Lauro, 19:22 su RTL 102.5. Appunto, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Perché?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare che cosa?
0: Il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore. Quindi mi raccomando, RTL 102.5 Play, cliccate, votate e a gratis.
1: Attenzione, attenzione Praia, stiamo cercando il dottor Ferraro, detto anche il re dell'intimo di Praia Mare, per la serie Il Diavolo Veste Praia.
0: Quindi, oppure Praia del Sole.
1: No, Il Diavolo Veste, non mettere troppi concetti, altrimenti confondiamo. Fare. Dove sei?
2: 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusione, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: E c'è Coez, come nelle canzoni su RTL 102.5, 19.32, caro Simioli,
1: andiamo,
0: è arrivato il momento.
1: Vogliamo andiamo, si vola. Dai. Più vicino a te la linea, Lucia, bentornata protagonisti.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Io oggi avrei voluto portare in postazione Sharon Stone, che era qua a Fiumicino per provare il simulatore di volo di vita, ma purtroppo non l'ho più trovata. Quindi io, Alessandra. Alessandra.
3: Ciao, una bella differenza direi.
1: Dai Alessandra, sì, che sei meravigliosa, bellissima. Sei accanto a un uomo, è il tuo amante di turno.
0: No, magari è fidanzato, scusa, perché
1: sì, vabbè, sì, è così infatti, bella che può cambiare
3: d'amore.
1: Un uomo ogni mezz'ora. Come?
3: Fuga d'amore, infatti non diciamo troppo ad alta voce.
0: C'è la fuga di notizie e la fuga d'amore, vero?
1: Lucia, ma dove vanno partendo da Fiumicino? Dove sono diretti?
2: Allora, prendono un fantastico volo per Marsiglia, ma poi da lì si sposteranno a Aix-en-Provence, perché il fratello del presunto amante a questo punto vive lì.
0: Che beautiful. Scusi, ma a Marsiglia vanno per il sapone? Per cosa? Il famoso sapone di Marsiglia.
1: Scusa, approfondiamo su queste Aix-en-Provence.
0: Che significa?
1: Che è un bel posto, immagino. Aix-en-Provence.
3: Francese, non so che cosa voglia dire Aix-en-Provence, penso sopra Marsiglia, non lo so.
0: Ma posso dirti una cosa in francese? Enfant prodige.
1: Vabbè,
0: è l'unica cosa che so.
1: Bonjour, bonne nuit. Allora, Lucia, fai tu qualche domanda salva questo momento.
0: Seria, Lucia, vai.
2: Allora, ci proviamo. Qual è la vostra aspettativa per questa vacanza? Cioè, preferite andare a mangiare in un posto buono oppure desiderate tantissimo vedere un posto stupendo, un tramonto, i campi di lavanda? Cosa volete fare in questi 5 giorni di ferie che vi aspettano?
3: Banalità, sicuramente i campi di lavanda, fresco, ma pare ci sarà fresco.
2: Caldo anche là?
3: Tantissimo.
0: Volete andare a mangiare, ma dite quali i campi di lavanda? Su.
3: Vabbè, una volta che hai mangiato baguette e croissant, penso che sia stato
2: tutto
0: ragione. Posso fare una domanda?
1: Una baguette, un croissant.
0: Ma sapete che non c'è il bidet lì? Io ve lo dico.
3: Lo so.
1: Non potevi evitare.
0: In
1: guarda,
0: Francia
1: questa
0: non c'è il bidet.
1: Questa caduta di stile. Comunque è vero, non c'è il bidet. Quindi portatelo da casa. Allora, grazie. New hit, vai.
2: A dopo.

0: Sheeran, 19:38 New Hit su RTL 102.5. Attenzione, attenzione, se ti dico love, benessere, condivisione, bontà, cosa ti viene in mente?
1: Ma io penso subito a Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
0: Ma certo che Grana Padano buono, ricco di proteine, vitamine e sali minerali, naturalmente senza lattosio, insomma, perfetto per l'alimentazione di tutti. Grana Padano è un love tutto da condividere. Ma attenzione, perché tra poco andremo ancora in giro per l'Italia, dobbiamo chiamare qualche sindaco, eh?
1: Secondo me sì, anche perché lo sai, no? Siamo veramente pieni.
0: L'unico programma
1: dei
0: sindaci,
1: ma poi siamo pieni. Il sindaco a richiesta, ci scrivete da ogni parte d'Italia, chiama il nostro, chiamate il nostro sino, lo faremo tutti.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene! E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99 euro, risparmi 12 euro. Gourmet Gold la

0: lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
2: Arcaplanet, convenienza nostra. RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: Nero Bali anche su RTL 102.5. Amici e amiche, allora, noi siamo il programma dei sindaci, quindi caro Simioli, sigla, perché andiamo da uno dei sindaci dell'Italia, andiamo in Puglia. Prima la sigla.
1: Il nostro sindaco quotidiano.
0: Remix. Dove andiamo? Dove andiamo?
2: A Trani, meravigliosa, esatto, perla pugliese. Buonasera sindaco.
3: Buonasera a voi, grazie per avermi chiamato.
0: Sempre. Si presenti, nome e cognome.
3: Prego. Marco Galiano, sindaco della città di Trani.
0: Nome d'arte? Ce l'ha? Ce l'avrà?
3: No. Sì, Marco Galiano, sindaco della città di Trani.
0: Ah, beh, questo è proprio il nome d'arte, va bene.
2: Marco sindaco, detto sindaco.
0: Perché io all'anagrafe mi chiamo Gabriella, per esempio, lo dico. Allora, sindaco.
2: Una subretta.
0: L'83% degli uomini, dicono le statistiche, non hanno più interesse nel matrimonio, arrivano a 30 anni, a 40 e addirittura restano single anche dopo i 40. Com'è, da lei?
2: Com'è la situazione a Trani? Noi che facciamo ogni sera uno studio antropologico del paese.
3: No, noi rispettiamo le sacre tendenze, quindi ci sposiamo tutti in tenera età e rimaniamo fedeli alla nostra consorte fino al termine della nostra vita.
0: Questo è il Vangelo, questo è quello che si dice.
2: Voglio dire, sindaco, fossi lei non mi esporrei così tanto.
3: No, infatti,
2: perché...
3: sì, avete ragione, effettivamente.
0: Sia un po' più hard, sindaco.
2: Lei non sia un sindaco che manda il drone sotto casa di tutti i suoi concittadini per capire con chi tornano,
3: che rimangano fedeli? No, questa è una cosa che non mi interessa per nulla cosa facciano le persone nelle loro camere da letto, quindi
0: è tutto di un pezzo questo sindaco, comunque,
2: volendo fare qualcosa che abbia un senso, diciamo che a sud, secondo lei, questa cosa qua che non si sposano,
0: che rimangono singolo fino a 40 anni
2: non vale?
3: Vale come? No, è bellissimo, anzi io noto che sempre più tardi ci si sposa.
0: Ma non ho capito, abbiamo capito il contrario, sindaco. Cioè, si sposano o no?
3: Io facevo un po' la parte prima, cercavo di mantenere,
2: La prego, non ci confonda la statistica. Allora, che fa da trans? Si sposano presto, non si sposano? Che succede?
3: Ci si sposa in tarda età, perché nel frattempo si fa altro. E poi magari c'è chi studia, c'è chi decide di divertirsi. Poi,
0: c'è chi dice no.
3: Tempo ci si sposa. Anche perché disponibilità economica, perché
0: allora sindaco resti al telefono, perché adesso dobbiamo da Trani andare a Praia Mare dal re della moda,
2: ma non lo so se
0: prova. è moda intima, parliamo di matrimonio, siamo già entrati nelle camere da letto.
2: Antonio ha detto che c'ha un cliente in
0: come alle 7, alle 8 meno 10 di sera.
2: Antonio Ferraro, il re della moda intima di Praia, buonasera.
4: Esagero.
2: Alzare la voce, che succede? Pronto?
4: Non esageri, ho detto.
2: Noi ci siamo informati. Possiamo sentirla intorno alle 20:10 per capire come va la moda intima a Praia?
4: Mi chiami alle 20:10.
2: Ecco, se vuole,
0: Perizoma.
2: Boxer. Le voglio solo dire che noi una sera sì e un'altra no chiamiamo Donatella Versace, quindi, se lei non vuole
5: perché ha questa voce così gutturale?
2: Va bene, 20:10.
0: Un po' la voce gutturale. 20:10. Sindaco, ha capito che noi chiamiamo tutta l'Italia?
3: Sì, purtroppo ma questo va benissimo, l'ho capito benissimo. Anche perché
0: lei è capitato nel programma di Matti, però noi siamo innamorati di Trani e di lei. Grazie sindaco,
2: grazie.
3: E spero che mi mandiate un campione di quanto propone Praia, perché... può sempre tornare
2: un campione per l'intimo,
0: per l'intimo, bellissimo.

0: 19.58 e chiudiamo così la prima ora di protagonisti.
1: Yes, tra poco torniamo, sempre il Giro d'Italia, sindaci ma non solo, cantinetta, di tutto di,
0: tutto
1: più.
0: Di più.
1: E adesso linea al Gio.
0: Mungi faccio io?
2: It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Anche a Bonate Sopra, in provincia di Bergamo, sono le 20.
2: RTL 102.5, giornale orario.
1: Buona serata da Sergio Gadda. In primo piano la morte di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus e grande amico di RTL 102.5, aveva 96 anni. La camera ardente domani e domenica nella sede di Exodus. I funerali si terranno invece nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano lunedì 3 agosto alle 15. Nel capoluogo lombardo sarà anche lutto cittadino. Max Viggiani.
3: È stato un sacerdote atipico, come diceva lui stesso, un uomo di grande carisma, veneto di nascita, che a Milano nel 1984, in una cascina all'interno del parco

0: Lambro, zona considerata il regno degli spacciatori, aveva fatto nascere il progetto Exodus per aiutare le persone in difficoltà e alle prese con le dipendenze. Non aveva paura di girare la sera, la notte, nel parco per cacciare chi vendeva la morte. Don Antonio Mazzi invece ha dato una nuova vita a tanti, soprattutto ai giovani, a quelli che chiamava i miei ragazzi. La televisione, Domenica In con Mara Venier, e la radio, le sue passioni mediatiche. RTL 102.5 è stata un po' la sua seconda famiglia, è stata casa, un rapporto speciale e di amicizia da sempre con il nostro presidente Lorenzo Suraci. La rubrica Don Mazzi dai numeri e le sue frasi regalate in onda la domenica fanno parte della storia della nostra radio e non solo. Il prossimo 30 novembre avrebbe compiuto 97 anni, se n'è andato in silenzio, senza clamore, protetto dall'amore dei suoi ragazzi.
1: Voltiamo pagina. A Ceuta allo stremo, 60.000 migranti in 24 ore hanno raggiunto l'enclave iberica in Marocco, molti via mare, dove almeno 57 hanno perso la vita, oltre 48.000 sono già stati rimpatriati. Il primo ministro spagnolo punta il dito contro mafie e trafficanti e parla di attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Italia blocca le frontiere con la Spagna, chiudendo i confini marittimi ed aerei e rafforzando i controlli in prossimità della Francia. Londra invece offre aiuto a Madrid. La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato, con cui si salta l'udienza preliminare, per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, pusher 28enne ucciso con un colpo di pistola alla testa da circa 30 metri nel bosco di Rogoredo il 26 gennaio scorso. È tutto per questa edizione, ora meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend rovente sul nostro territorio, con calde d'afa molto intensi, valori massimi infatti che sulla Valpadana e settori interni delle regioni del centro toccheranno anche i 38-40 gradi. Per il resto poco da segnalare, solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio per la diramazione Roma Sud e Colleferro verso Napoli registriamo 8 km di coda per un incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie. Consigliamo tuttavia in alternativa di uscire a San Cesareo, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Colleferro. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui tra Cesena e Forlì in direzione di Bologna registriamo 2 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico ha ripreso a scorrere su tutte le corsie. E infine segnaliamo code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 45 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 2 ore. Di conseguenza, sulla 5 Aosta a Monte Bianco è stato chiuso il tratto tra Morges e la statale 26 verso il Monte Bianco, per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: C'è una notizia appena battuta dalle agenzie: una scossa di terremoto di forte intensità con magnitudo provvisorio tra 3 e 7 e 4 e 2 è stata distintamente avvertita in alcuni quartieri di Napoli. Da Pizzo Falcone a Fuori Grotta si segnalano casi di interruzione di corrente in tanti, a causa anche della paura, sono scesi in strada. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: A 25 minuti, tramonti sul mare, a Praia Mare, ma anche Praia in montagna. Tra poco invece andremo dove, caro Simioli?
6: Dovremmo riuscire a parlare con il signor Antonio Ferraro, che ci dicono essere, lui l'ha confermato poco fa, il re della moda intima di Praia Mare per la serie Il Diavolo Veste Praia.
5: Però ecco, se non dovesse rispondere lui, noi chiamiamo Lino Ieluzzi, che è un vecchio, insomma, affezionato di questo programma.
6: Però non vende lingerie, non vende.
5: Che ne sai? Magari.
6: Ah, possiamo partire da lui.
5: Capito, certo, li mettiamo così.
6: Perché in realtà Ferragosto è alle porte, siccome Ferragosto è un po' Natale.
5: Perché è Natale? Che arriva la tredicesima?
6: Beh, è un Natale. Molti sì, per molti, fratello caro, sì, magari pure tu, non lo so.
5: No, ecco, io no. Però fa visto vedere, che a Ferragosto c'è calura. Busta
6: paga, fa vedere come si chiama l'FR.
5: No, quello è TFR.
6: Fa vedere
5: perché
6: cosa,
5: non mi sono licenziato.
6: Fa vedere,
5: documento.
6: Tu questo pinti alla quattordicesima, fa vedere. Vai.

0: Franco 2011 RTL 125 Drap, Praia Mare, Fredelle e Simioli. Allora noi proviamo a chiamare il re della moda dell'intimo, sì, sì, maschile e sì, non solo.
1: Proviamoci, anche togliamoci il pensiero. Avete visto, il re della moda intima era un po' resistente, però cercheremo di avere notizie. Eccolo, buonasera allora, buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora Antonio, a Praia qual è, diciamo, il dress

0: per quanto riguarda la moda intima.
1: Non esageri, non ho detto mai questo.
2: Io. Come mai?
1: No, io la ringrazio perché ogni volta che mi telefona mi entra gente, si vede che mi porta bene.
2: Ma è la prima volta.
0: Allora, io non ho detto.
1: Ma
0: no, ma io ho parlato di dress code, lei avrà capito un'altra roba, un po' magari sconveniente. Dress code, cioè che mutande usano a Praia?
1: No, per un motivo di privacy non posso dire.
2: Ma scusi, ma le mutande sono boxer o slip, non è che c'è, non ci devi dire i nomi, eh?
1: Gli uomini usano boxer.
0: Ok. Quindi vince il boxer e per la donna invece.
1: La donna non posso rilevare.
2: Non può rilevare.
0: Vabbè.
1: Mezzo, le brasiliane, ecco.
2: Meno male che non poteva rilevare.
0: Allora, quindi, a Praia tutte le donne con la brasiliana e tutti.
1: Non ho detto tutte.
0: Ecco, senta, ma lei vende quella panciera là, quella là
2: scioglipancia,
0: quella
2: su,
0: che nasconde la pancia agli uomini?
1: No, quelle no, perché a Praia sono abituata a fare sport.
2: Hai capito? Quindi non serve la panciera.
0: Va bene. Allora, grazie dottor Antonio Ferraro, grazie. Premiata ditta, questa era per la serie Il diavolo veste Praia.
2: Andiamo a Tropea per la serie Come bello far l'amore da Tropea in giù. Vediamo se ci risponde Enzo Cic.
3: Sì, pronto?
2: Enzo Cic, buonasera. Venga.
3: Buonasera, sto vedendo, guarda, sono in una pizzeria.
2: Di dove?
3: Buonasera.
2: Di Tropea, giusto?
3: Di Tropea, sì.
2: Come fa la canzone?
3: Ti sto vedendo.
2: Come fa la canzone? Come bello?
3: Per l'amore da Trieste in giù.
2: No, da Tropea in giù, vabbè.
3: Da Tropea.
2: Senta, noi abbiamo chiamato un suo collega, per modo di dire, di Praia, per parlare di intimo, ma dobbiamo parlare anche di capelli con lei.
3: Sì?
2: E qual è il taglio con il quale si rimorchia di più a Tropea?
3: Il taglio di qui di conta?
2: Con cui si rimorchia di più?
0: S'acchiappa! Con cui s'acchiappa?
3: Allora, a Tropea in questo periodo si rimorchia anche senza capelli.
2: Vabbè, ma è il numero uno! Posso dire, Enzo, lei
3: è l'amico tuo che è vicino, può venire tranquillamente.
2: Vabbè, Enzo Cic, lei è il numero uno. Possiamo dire. Allora, dove la troviamo? Può dare l'indirizzo?
3: Via Francesco Russo, Tropea.
2: Tropea, andate tutti da Enzo Cic. Grazie Enzo.
3: Ciao, grazie a te.
0: Allora, questi protagonisti, mia, il giro dell'Italia in 120 minuti, sindaci e non solo, e adesso il The

0: invece Lady Gaga 20 e 21 su RTL 102.5, ma attenzione perché il grande calcio internazionale incontra l'energia dell'estate sulle rive del lago di Como per la Como Cup 2026.
1: RTL 102.5 è il radio partner dell'evento, infatti fino a domani saremo in collegamento costante con i nostri inviati
0: per raccontarvi match, retroscena e poi l'atmosfera unica del torneo, quindi restate con noi, ascoltate RTL 102.5 ovunque voi siate.
1: E tra poco un momento per cui vale la pena continuare a seguirci. Il collegamento con l'aeroporto, con Lucia, con gli ospiti, con i viaggiatori, dai!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: 5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Martedì 4 agosto al Rupis di Porto Pollo. È vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici. E per il tuo bucato, prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: bellissimissima Alfa 2031 RTL 125. Possiamo fare i complimenti alla nostra Lucia che questa settimana è stata con noi da Roma Fiumicino,
1: perché
0: dall'aeroporto.
1: Ha finito stasera?
0: E la prossima settimana c'è un'altra collega.
1: Non ci sarà.
0: Quindi
1: Lucia.
0: Grande Lucia.
2: Ci sarà Federica, ma vi lascio, spero, sicuramente in buone mani. Ci stavo quasi prendendo gusto, ragazzi, che dire?
0: Mi sta piacendo,
1: ma mai dire mai. Intanto tu racconti storie di viaggiatori, c'è chi parte per le vacanze, ma c'è chi parte invece per fare qualcosa di veramente importante,
0: esatto,
1: per gli altri. A te la linea, Lucia.
2: Allora, sono qua con Alessandro.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Come ciao. Sharon.
4: Josy.
1: Sharon.
2: Dove andate?
3: Sharon.
1: E
3: andiamo in Colombia.
2: E cosa farete in Colombia?
3: In Colombia frequenteremo per 3 mesi un ospedale della città di Neiva, dove frequenteremo fondamentalmente il reparto e pronto soccorso di pediatria.
2: Perché tu, Alessandro, sei come loro?
3: Uno specializzando in pediatria a Roma.
0: Quindi medici, giusto?
2: Senza frontiere.
0: Che bello, che bello. Però, insomma, noi siamo un programma poco serio. Siete capitati nel programma sbagliato, quindi vi porterà fortuna il fatto che parlate con noi.
1: Tra l'altro posso collegarmi a Don Mazzi, che abbiamo perso, legatissimo a RTL 102.5, mi è venuto in mente perché Don Mazzi diceva sempre, l'ha detto per tutta la vita, no? Darsi agli altri. Quindi complimenti a voi.
0: Bravi, bravi ragazzi. E poi ovviamente, come tantissimi medici italiani che vanno in giro per il mondo per salvare vite, quindi anche
1: va
0: voi.
1: Bene. Allora, però, siccome siete giovanissimi, Lucia, fai una domanda da giovane ai giovani, vai.
2: Allora, va bene l'ospedale, va bene la popolazione, va bene tutto, ma un po' di divertimento in Colombia lo vivrete o non lo vivrete?
3: Ma sicuramente. Se non restavamo a Roma, insomma, cioè, oltre alla parte di imparare e andare a frequentare.
0: Ma dove andate? A Bogotà? No.
3: Andiamo a Neiva, che è una città un po' più piccola che sta più a sud rispetto a Bogotà.
0: Vabbè, insomma, comunque
1: siamo lì.
0: Bene, grazie a voi, allora, buon viaggio e grazie. Lucia, complimenti per
1: ma
0: questa
1: domani
0: settimana.
1: Non c'è Lucia?
0: No, domani è sabato, Gianni, noi lavoriamo, ma
1: e allora cioè, Lucia, buon Ferragosto se non ci troviamo più.
0: Lucia, salutaci Renzo.
2: Vi saluterò tutti, vi saluterò al nostro fantastico aeroporto e magari ci risentiamo prima del previsto, chi lo sa.
1: Dai,
0: ti aspettiamo, grazie.
1: Dai. Che bella questa new hit.

0: Beh, devo dire, caro Gianni, che abbiamo fatto un salto già indietro nel tempo, al 1984. Che sì. Cosa facevi tu nell'84?
1: Ero già on the air. Già rompevo le scatole via radio. Certo. Guaglio, qua abbiamo cominciato presto e ancora continuiamo, per fortuna. Allora, io tra poco vado in cantinetta. 378.
0: Preparati.
1: Che è un artista?
0: No, non saprei. Mungi, dammi un suggerimento.
1: Mungi
0: in regia. Dammi un suggerimento. Per un millennium, sì. Che cosa scegliamo? I Village People.
1: Village People.
0: Beh, perché siamo in un grande villaggio turistico, va bene.
1: Allora, quindi stasera l'artista l'ha proposto Mungi. Il pezzo, però, come sempre, dovete scegliere voi. Village People.
0: 378 1025. Stavo perdendo il mio numero, lo sai.
1: In the Navy. In the West.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
10: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
9: Ma hai prenotato?
10: No!
11: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
12: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
14: Da Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.

0: c'è anche Fedez con bella storia alle 20:50 RTL 105.
1: Soprattutto
0: è sceso in cantinetta.
1: Soprattutto c'è Francesco Taranto che tra poco
0: è già arrivato. Venga, signor Taranto,
1: decreterà il pezzo più richiesto dei Village People. Taranto, è vero che c'è quasi un ex aequo tra YMCA e Go West?
2: Sì, infatti scopriremo tra poco quale delle due ha vinto.
0: Un Excel?
1: Forza 378 378 1025.
0: Comunque,
1: YMCA,
0: posso dire,
1: o Go West?
0: Non è Francesco? No, secondo me è Taranto, perché
2: ma infatti Amelie l'ha dedicata a noi due.
0: Esatto, c'è Amelie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: sta arrivando, ma prima c'è un annuncio, perché un nostro ospite ha trovato un vecchio scritto di Tolomeo.
1: Ah, vedi?
0: Ecco, di Alessandra Vinci, che io regalo a lei. Di Tolomeo.
2: Salutiamo il nostro ospite. Allora,
1: Giuseppe, il nostro Giuseppe, amico Giuseppe.
0: Giuseppe. Giuseppe. Bravo, Giuseppe. Giuseppe. Ragazzi, questa è un'opera che dobbiamo leggere.
2: Allora, attenzione, sì, adesso prima... però c'è Taranto, YMCA oppure Go West.
3: Per un voto, pensate, un solo voto. No, un voto in più.
1: Il mio.
3: Voto in più, esatto, ha vinto YMCA. Quella.

0: Village People, che momento poetico abbiamo vissuto su RTL 102.5 in
1: molto,
0: fuori
1: molto.
0: Onda, perché abbiamo finalmente un grande iscritto, posso dirlo, che arriva direttamente dalla biblioteca di Alessandro d'Egitto, che leggeremo tutti nei prossimi giorni.
1: Poi magari inviteremo il signor Giuseppe.
2: Giuseppe.
1: Perché vuole leggere
0: da noi.
1: Vuole leggerlo lui, ma
0: una
1: intanto
0: poesia.
1: Ringraziamo Grana Padano, che è con noi in questi giorni, che porta tanto love e tanto benessere nell'estate di RTL 102.5.
0: E li porta ogni giorno anche sulle tavole in Italia e nel mondo, perché è buono, ricco di nutrimenti che fanno bene a ogni tipo di alimentazione ed è perfetto anche per le diete senza lattosio. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bene, è piaciuta? Tutto per questa sera.
0: Ma meno male, direi.
1: Ovviamente pure
0: guardi,
1: domani.
0: Guardi, le regalo le poesie del signor pure Giuseppe. Domani. Le legga e domani mi dice cosa è.
1: Leggo tutto, domani. Leggo dopo
0: tutto
1: cena.
0: Domani. Tutto domani.
1: Restituisco a domani. Siamo in onda. Ciao.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Buggiano, in provincia di Pistoia, sono le 21.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. È morto Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus e grande amico di RTL 102.5. Aveva 96 anni. Enrico Galletti.
4: La sua comunità e i suoi ragazzi, come amava chiamarli, insieme a lui fino all'ultimo. Don Antonio Mazzi è stato un grande italiano e per noi un grande amico. Aveva 96 anni, originario di Verona, ma simbolo di Milano e dell'Italia che allarga le braccia per accogliere. Ha dedicato tutta la vita ai ragazzi più fragili, a quelli che talvolta potremmo definire i dimenticati, come diceva lui. Dal dramma della droga al Parco Lambro degli anni 70 ha fondato la sua comunità. Sono passati più di 40 anni, ma Exodus da lì non se n'è mai andata. Così come quella stanza, l'ufficio del Don, era lì che tutto partiva, un'idea, un progetto maturato nella notte. Dormo poco e scrivo tutto su un diario, diceva. In queste settimane, dopo un paio di ricoveri, ripeteva a tutti una cosa: non lasciatemi solo, le sue condizioni di salute sono peggiorate questa mattina. È lì che la sua grande famiglia si è stretta intorno a lui. Ogni anno la notte di Natale la sua voce entrava nelle case degli italiani con la messa di mezzanotte in radiovisione qui su RTL 102.5. Sono tanti i messaggi che ci ha affidato, messaggi indelebili che guardavano a mondi diversi, dalle dipendenze all'educazione, dalla famiglia alle nuove forme di solitudine. Una voce schietta, per anni protagonista anche di una rubrica in Non Stop News, puntuale ogni mattina alle 7.55, il Buongiorno agli Italiani, uno spazio costretto a fermarsi proprio alcune settimane fa dopo il suo primo ricovero. E domani mattina proprio in Non Stop News lo ricorderemo con un momento speciale per onorare quello che è stato il senso di tutta la sua vita. I giovani vanno a colti, non giudicati, diceva, vanno aiutati a ritrovarsi per non perdersi più. I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano.
2: E poco fa il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il suo cordoglio per la morte di Don Antonio Mazzi, sostenendo che ha speso interamente la sua vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Una forte scossa di terremoto, magnitudo 4.7, secondo le rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stata distintamente avvertita ai Campi Flegrei in vari quartieri di Napoli. Tanta gente si è riversata in strada per la paura. Epicentro a 5 km da Pozzuoli, a una profondità di 3 km. Cade un muro della Cumana sui binari, cedono due costoni tuffaci a Via Napoli e a Bagnoli. Le verifiche sono ancora in corso. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
5: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti. Formaggio fresco cremoso Exquisa, genuino, naturale, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
6: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo alcune eccezioni, a partire dalla 30 Caserta-Salerno, dove per traffico intenso sulla viabilità ordinaria troviamo 3 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino, verso Salerno. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, è stata chiusa l'uscita di Ponte Corbo provenendo da Napoli a seguito di un incidente. In alternativa è possibile uscire a Cassino. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Allora ci siamo, 4 minuti dopo le 21 in questo venerdì 31 di luglio comincia la suite fino alla mezzanotte in diretta dalla Calabria, dal TH Resort di Praia Mare, posto sempre più meraviglioso. Questa sera il mio compagno di viaggio ha un soprannome,
8: sì,
7: lo chiameremo Speaker 2. Allora buonasera allo Speaker 2, Francesco Taranto.
8: Buonasera allo Speaker 1, ma Speaker unico, no, direi. Nicolò Giustini, no, tu sei solo Nick.
7: Come il modello unico.
8: Esatto, modello unico, lì, sì. Nick. Allora saremo insieme ovviamente fino a mezzanotte con tante cose, tantissime cose. La canzone sbagliata ovviamente nella prima ora.
7: Bravo.
8: Ma non solo, dovremo parlare anche di amicizia, perché è facile parlarne ieri che era la giornata appunto mondiale d'amicizia. Noi vogliamo parlarne oggi, scusami. Perché
7: io sono allucinato dal fatto che sei qua dentro da 5 giorni e hai già capito lo spirito della suite.
8: No, vabbè, ma perché è anche il mio lo spirito, ecco, esatto. Cioè,
7: non è particolarmente difficile. Poi aggiorneremo sull'avventura con i carboidrati di Francesco Taranto, sì, fino alla mezzanotte, vero, veramente tanta roba. Comunque, prima di cominciare faccio il filosofo. Ragazzi, l'estate è fatta per prendersi del tempo, un aperitivo, una cena in trattoria, una tavolata improvvisata con gli amici.
8: E se arriva il momento in cui i piatti sono vuoti, la conversazione magari rallenta, no? La serata sembra aver perso un po' di ritmo, è lì che arriva il momento ghiacciato di Amaro del Capo. Bottiglia presa dal freezer, ricordiamo, bicchierini anche loro ghiacciati, e la serata ovviamente poi non finisce più.
7: Oh, che bello, come la suite che non finisce mai, o meglio,
8: quanto dura? Adesso non ricordo.
7: Forse 3 ore, ma vediamo, okay, se ci arriviamo fino alla mezzanotte.

0: Apriamo la suite 125 questa sera, venerdì 31 di luglio, 21 e 12 minuti, aperta dagli One Republic.
1: Orario palindromo.
0: È vero, che bello.
1: Scusate, la stupidaggine delle mie.
0: No, però anche tu qui noti queste cose, no? Perché anch'io di solito le noto. E mi fa piacere che siamo.

0: abbiamo questa.
1: Non sei l'unico.
0: Ci hanno accoppiati per un motivo, ecco, diciamo.
1: Sì,
0: forse,
1: perché
0: forse
1: notiamo
0: per
1: i dettagli. E perché esatto. mangiamo tendenzialmente male. E perché giochiamo insieme alla canzone sbagliata anche con voi allo 0225 1515. Ora vi facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario. Voi ci chiamate e ci dite chi la canta e soprattutto il titolo. Quindi, Mungi, per favore, Scratch Reverse.
0: Beh, Lady Gaga, questa è famosissima. No. Lady Gaga, no, poker face, però. No.
2: Vedi? Dai, raga.
0: Dai.
2: È facile.
1: Lo avete capito? 02 25 15 15. Chi canta questa canzone, soprattutto il titolo, tra poco siete in diretta con noi. Dall'ultimo album bellissimo di Giuli, la collaborazione con Biagio Antonacci, l'ultima canzone su RTL 102.5.

0: Mark Ronson e Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, alle 21.20 RTL 102.5, venerdì sera, al momento di giocare alla canzone sbagliata. Anche questa sera due sfidanti, il primo è Rudy. Buonasera Rudy.
1: Buonasera a voi.
0: Buonasera, buonasera. Rudy, innanzitutto con la I o con la Y?
2: È la domanda.
1: Allora, io con la Y, ma il mio nome sarebbe Rodolfo, quindi l'abbreviativo.
0: Ah, ok. Sì. Ok, ah, ok,
2: giusto, okay, giusto. Okay. Da dove ci chiami, Rudy?
1: Trieste, da Trieste, la più bella
2: Trieste.
1: Città.
2: Trieste. Ah, sì,
0: che tempo fa a Trieste? Fa caldo o c'è la bora?
1: Caldo, caldo, no.
0: C'è la bora?
1: No, no, caldo, caldo.
2: Caldo pure lì, ecco.
0: Cosa fai a Trieste, Rudy, nella vita? Cosa fai?
1: Ma io adesso faccio il pianista.
0: Ma sarebbe meraviglioso se tu avessi adesso un pianoforte sotto, no, sulla portata di mano e ci facessi sentire un arpeggio, qualcosa. Ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho, ce l'ho. Aspetta che...
0: Veramente?
1: È il pianoforte a mezza coda, sono pianista io.
0: Ma che meraviglia. Vai, vediamo, vai, se riusciamo qualcosa a sentire. Vai, sentiamo.
1: Dai, adesso ti faccio sentire.
0: Aspetta. Vai. Adesso sicuro.
1: Boom,
0: vediamo, vediamo. Scena incredibile, tutto questo. Bellissimo. Nel frattempo che stiamo aspettando Rudy. Ma dov'è il pianoforte? È nell'altra stanza? Dove, dove...
2: Esatto.
1: Adesso ce l'ho.
2: Ah, sentilo.
1: Aspetta.
0: Vai.
1: Mi senti?
0: Sì, vai, sì. Vai. Lady B, ragazzi,
2: ma sentilo, ma che capolavoro,
0: ma che meraviglia. Bravissimo Rudy, bravo, bellissimo. Vedi quanti artisti abbiamo,
2: è
0: anche che ci ascoltano,
2: è incredibile. Vediamo se è un artista anche il nostro Antonio. Ciao Antonio.
0: Ciao Anto.
3: Buonasera.
0: Buonasera, come stai?
3: Bene, bene.
0: Da dove ci chiami?
3: Siamo da Grumo Appula, in provincia di Bari, in Puglia.
0: Che fai nella vita a Bari, in provincia di Bari, anzi?
3: Faccio l'elettricista.
0: Ah, allora io ho un problema
2: ancora
0: con
2: ogni
0: il
2: volta
0: frigorifero,
2: la casa, le cose deve fare. Ma non lo so,
0: c'è un cavo che non fa, vabbè.

0: ci sentiamo in privato, Anto, se per te ne ho un problema, mi dai va qualche dritta e mi dai sì, va bene, va
1: bravo,
0: bene.
1: Grande.
0: Allora, ragazzuoli, è il momento di giocare, vi facciamo risentire un pezzettino di canzone. Prego, regia. Grazie, regia. Allora, partiamo da Rudy. Rudy, ci devi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te.
2: Solo il cantante?
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Eros Ramazzotti.
1: Vediamo un po', vediamo un po'. Antonio, tu che dici? Confermi oppure ribalti?
3: Sì, confermo, Eros Ramazzotti.
1: Eros Ramazzotti, bravi, bravi. Fin qua ci siamo, eh. Era lui, è lui, è lui.
0: Ora la parte più complessa, Antonio, il titolo della canzone di Eros Ramazzotti.
3: Più bella cosa.
0: Grazie.
1: Non per noi. Lui dice il titolo, dice più bella cosa. E invece Rudy che dici?
2: Confermo, confermo, è più bella cosa.
0: Allora noi andiamo al VAR dal nostro Stefano Mungi e gli chiediamo: è più bella cosa di Eros Ramazzotti? Per dire

0: sì.
1: Suonacela pure al pianoforte, Rudy, fai quello che vuoi. Versione strumentale, com'è? Com'è?
2: Come fa?
3: Grazie.
4: Diventa quando vuoi.
2: Grazie di esistere. Senti che meraviglia, bellissimo, è rimasto indietro. Grazie Rudy, grazie Anto. La canzone sbagliata torna domani, sempre tra le 21 e le 21.20. Però attenzione, perché Fra ci deve dire qualcosa di importante. Anzi, scusate, Speaker 2.
1: Speaker 2 interviene per dire: ascoltate Retele 125, votate su Retele 125 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e proprio consegnare il premio Retele 125 Power Hit estate 2026 al vincitore. Ma è magnifica sta cosa.
2: E quest'anno il premio sarà un pianoforte a mezza coda.
1: Poi voglio detto portarlo a casa, eh. Però

0: Il momento ghiacciato.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%.

0: tutto. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: La voce meravigliosa di Pink, What About Us, alle 21.35 su RTL 102.5 nella suite. Allora, oggi è il 31 di luglio, ma nella suite le notizie arrivano
1: dopo.
0: Un giorno dopo. Ieri era il 30, che giorno era ieri? Quindi è una giornata importante.
1: Ma sì, è la giornata mondiale dell'amicizia.
0: Ma dai, ma vedi? Incredibile, pazzesco.
1: Pensa che ce le inventano tutte, eh? E ogni giorno ce n'è una diversa, tra l'altro,
0: sì,
1: signora
0: oggi
1: mia.
0: Oggi è la giornata mondiale della soppressata calabra.
1: Ah, davvero?
0: No, non so,
1: può essere però.
0: Quasi come l'abbiamo mangiata a cena, mi è venuto in mente.
1: Potrebbe essere. Vabbè, tra poco parleremo ovviamente quindi di amicizia, con un giorno di ritardo, ma posso dire, o forse con un giorno d'anticipo sull'anno,
0: sì,
1: sull'anno
0: con
1: prossimo.
0: Un anno di anticipo sull'anno,
1: esatto.
0: Bella,
1: sì,
0: ci sta.
1: Non l'ho detta bene, ma era quella.
0: Tra poco abbiamo bisogno di voi, prima però novità.

0: Il mio corpo che cambia 21 Beh. E 42 minuti
1: sono dopo una settimana in villaggio sì. La forma del corpo cambia, la mia sicuro. Comunque mi è arrivato questo messaggio: siamo ancora tutti a tavola ma la serata si è un po' spenta.
0: Allora questo è il momento perfetto per portare in tavola uno sciottino ghiacciato di vecchio amaro del capo.
1: Esatto, Fra, perché il momento ghiacciato non è la conclusione della serata, è il gesto che cambia l'atmosfera, riaccende la conversazione e fa tornare la voglia di stare insieme. Allora, 378 378 125, ieri giornata dell'amicizia e noi vogliamo sapere quella cosa che al vostro amico o alla vostra amica non avete mai detto un vocale e lo dite a noi.
0: Bello, una cosa che non avete mai confessato. Vi aspettiamo, sì. Tra poco.
2: Sporco ostinato? Ci pensa Rio Casa Mia, i detergenti super profumati efficaci su tutte le superfici, e per il tuo bucato prova la linea detersivi ammorbidenti Rio Casa Mia.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Perché?
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
14: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Ciao.
16: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
15: Il diavolo veste Prada 2. È disponibile ora su Disney Plus.
16: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
15: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
17: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
15: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
17: È tutto.
15: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Corri da Troy.

0: deeper it hurts. More vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous Mick alle 21.52 su RTL 102.5. Al 378-378-1025 vi stiamo chiedendo di raccontarci anche attraverso un messaggio vocale tutte quelle cose che non avete magari svelato ai vostri amici e ora vi sentite in dovere di farlo. Non l'avete mai fatto? Utilizzate il mezzo della radio, che è uno dei mezzi più importanti e più potenti che c'è da questo punto di vista, per farlo.
2: Esatto, dite anche ai vostri amici magari di collegarvi, di collegarsi. Non ci sono problemi.
1: Tipo, Franco, comunque, ti devo dire una cosa da un sacco di tempo. Accendi RTL e esatto, la sentirai in onda.
2: E la sentirai in onda. Mandateci un bel vocale 378-378-1025 e noi vi aspettiamo. Così celebriamo anche l'amicizia, ovviamente. E anche perché, vedi, non ci può essere amicizia se ci sono dei segreti. Questo è un po' il nostro succo, giusto?
1: Sì, però alle volte ti posso dire la verità.
2: Sì, ci sono dei.
1: Cioè, senza segreti le amicizie non funzionano. Alle volte qualche
2: tu
1: segreto.
2: Dici, qualcosina. Vabbè, anche nelle relazioni. Vabbè, però entriamo in un discorso troppo lungo.
1: Vuoi dirci qualcosa, speaker 2?
2: Qualcosa tenetevelo sempre anche per voi.
1: Attenzione, Anna, io
2: salutiamo
1: la signora. Hit Parade su RTL 105.

0: Savage, Garden Truly, Medley Deeply, così un momento di romanticismo, caro Nick, per chiudere la prima ora della suite, ma tra poco non parleremo tanto di romanticismo, anche se in un certo senso sì, comunque, di amicizia, di segreti tra amici, confessate qualche segreto al vostro amico, 378-378-125.
1: E poi di calcio con Salvati, che attenzione, di segreti secondo me ne ha tanti, state qui, a tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a mezzo corona, in provincia di Trento, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. È morto Don Antonio Mazzi, sacerdote da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Aveva 96 anni, la Camera Ardente sarà aperta domani e domenica nella sua comunità Exodus, mentre i funerali si svolgeranno lunedì alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Don Mazzi è stato anche un grande comunicatore, lo ricordiamo con le sue pillole in onda su RTL 102.5 poco prima delle 8 all'interno del programma Non Stop News, e noi lo vogliamo ricordare proprio ascoltando una delle sue pillole.
4: Non confondiamo la lontananza con la distanza, va bene? Perché dobbiamo farcela ogni tanto. Siamo distanti anche tra fratelli e famiglia. C'è una grande differenza tra distanza e lontananza.
3: Tante le reazioni in queste ore alla sua scomparsa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ricorda come uomo che ha speso interamente la sua vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Ha sempre rappresentato una delle anime di Milano, quella attenta al prossimo, vicina ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà, afferma invece il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. E di 4 feriti lievi il bilancio della forte scossa di terremoto registrata poco prima delle 20 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese, e soprattutto tanta paura. Molti cittadini che sono scesi in strada al momento della scossa. A Napoli alcuni quartieri sono rimasti senza corrente a causa del crollo di un traliccio, fermi per verifiche sui binari, treni delle linee cumane e circonflegrea. Cambiamo argomento. Donald Trump annuncia l'accordo su Gaza, ma Israele non ci sta. Alessandra Gian-

0: Noli.
1: Israele ha ribadito che a Gaza non ci sarà alcun ritiro delle forze di difesa dalla linea attuale, a meno che Hamas non realizzi un autentico disarmo. Al dichiararlo è stata una fonte politica ripresa dai media locali sulla scia dei presunti progressi diplomatici annunciati nella notte italiana da Trump, con il raggiungimento da parte del Board of Peace di una intesa definita storica dal presidente USA per il disarmo completo di Hamas e di tutte le altre milizie nella striscia a fronte del ritiro dell'IDF, a chiudere la porta ufficialmente al momento alle speranze di pace. In assenza di una dichiarazione di Netanyahu, ci ha poi pensato il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir. La bozza di accordo pubblicata dal Board of Peace è inaccettabile per Israele.
0: Ed è tutto per questa edizione. Ora meteo e notizie sul traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un weekend rovente sul nostro territorio con calde d'afa molto intensi, valori massimi infatti che sulla Valpadana e settori interni delle regioni del centro toccheranno anche i 38-40 gradi. Per il resto poco da segnalare, solo qualche temporale di calore sui rilievi nelle ore pomeridiane. Per tutti i dettagli precisi scaricate l'app di Trevi Meteo.
2: Via Radio.
4: Una buona serata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, le eccezioni interessano la 1 direttissima, dove si è formato un chilometro di coda tra il bivio con la 1 panoramica e Badia verso Firenze per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto da poco risolto. Il tratto in questione si percorre in circa 20 minuti. Infine al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia sono di 15 minuti. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quattro minuti dopo le 22, venerdì 31 di luglio, la seconda ora della suite, fino alla mezzanotte con voi Francesco Taranto, detto Speaker 2, e Nick Giustini, o Francesco Taranto, l'altro soprannome è Mister Carboidrato.
6: Carboidrato, sì, male, sì, sì, sì. No, male. Forse Speaker 2 perché sono due primi che prendo io ogni giorno.
5: Forse per quello. Questo.
6: Comunque, 2 settembre, ricordiamo, l'Arena di Verona ritorna il nostro Fisher Eats Live e anche il 2 settembre il cast sarà ovviamente spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto dove?
5: Su ticketone.it. Ripartiamo con Angelina Mango.

0: Mine 2211 RTL 102.5 la suite. Stiamo seguendo la Como Cup 2026 e abbiamo, purtroppo, per fortuna, questo lo decidete voi, insomma, in base a come andrà questo collegamento, il nostro inviato sul campo lì, sulla laguna, Andrea Salvati, buonasera.
1: Allora, amico mio, intanto buonasera a tutti, come non è una laguna, è un lago, so questi tipi.
0: Vabbè, ma il lago ha la laguna, voglio dire. Però cioè, io, se no non sarei,
1: Io però posso garantirvi e garantire che ho una laguna in qualche parte del mio corpo, perché anche oggi, no, 42 gradi, è stata una situazione abbastanza impegnativa. Allora, è in corso la finale del quinto e sesto posto, tra,
0: sì, ma perché tra, parli piano? Perché sussurri?
1: Perché comunque c'è un sacco di gente qui dietro che gioca, non vorrei disturbare il portiere, che vedete qua due passi da me.
2: Dice, certo, lì proprio.
1: Finale, quinto, sesto posto fra la Lula e il Crystal Palace, che è i miei grandi amici. Attenzione, attenzione, cosa succede? Guarda, attenzione, l'ha presa al volo, meno male perché si piava la palla in testa, vista adesso. Dicevo, e il Crystal Palace finale per il quinto e sesto posto. Al momento gli inglesi del Crystal Palace conducono per 3-1. Vedete, siamo in una posizione assolutamente privilegiata. Io, dopo questo collegamento, prevedo le volanti fuori ad andare a vedermi anche per quanto fatto quest'oggi. Quindi, insomma, chiudiamo alla grande. Siamo qui proprio alle spalle del portiere, ha un nome impronunciabile. Adesso io eviterei di lanciarmi.
0: Sì, sì, certo. Evitiamo.
1: È molto famoso, è diventato una star del web perché 3-4 anni fa prese 4 gol da Cristiano Ronaldo in una partita sola, singola, e c'era un suo primo piano abbastanza, insomma, rimasto un po' così, no? E questo suo primo piano aveva fatto il giro del web,
0: era diventato un meme. Senti, sì, visto che ci hai detto che ha giocato anche
1: quasi mi prendo, che è successo? Visto la pallonata,
2: stava per colpire,
0: non vogliono che ti colleghi con la suite. No, come è andato il Como, come l'hai visto il Como di Cesc Fabregas? Tra l'altro hai anche intervistato lo stesso Fabregas, quindi come è andata, raccontaci un po'
1: l'intervista o
0: no, come ti è sembrato il Como? Fabregas è pronto per la Champions?
1: Allora, io posso dire che secondo me pronti.

0: per la Champions. Sì. Non riesco più neanche a fischiare perché c'è. Allora, gran bella squadra, grande entusiasmo. Io ho parlato un po' con lo staff, ovviamente, dei ragazzi. È arrivato anche i liberali, del quale parlano. Guarda, attenzione, che c'è il mio. Guarda qua, aspetta che batte il calcio di Rubio. Ma che bello, guarda, guarda, guarda. Guarda.
1: C'è il portiere
0: a sinistra, a sinistra, attenzione.
2: No, non dirglielo.
0: No, no, a sinistra.
2: Dagli schemi, Andrea, tira. Non disturbarlo. C'è il portiere alle spalle di Salvaggio, per chi ci segue in radio. È bellissimo. È molto succede? Vicino.
0: Ah, c'è una sostituzione.
3: Adesso.
0: Dicevo, hanno preso anche i liberali, che mi hanno parlato. Guarda che viene a salutare.
2: Ma chi è che viene a salutare?
0: Cioè, sta venendo
2: non
0: qua,
2: viene a salutare.
0: Glielo
3: chiediamo.
0: Aspetta.
3: Ti tira un cartone.
0: Voleva venire anche lui in onda con me, ragazzi. Voi scherzate.
2: Ah, certo, sì, sì, sì.
0: E qua
2: sì.
0: Sta dicendo, ci sono arrivati anche i liberali. Mi parlavano, pensate, che i liberali. Vuoi fare un saluto per RTL 102.5?
2: Sì. Non fatto credo così. Che ti
0: come
2: senta.
0: Come no, fatto
2: non
0: così.
2: Credo.
0: Guarda, a due mani sta salutando. Ah, e sì, dice, ciao,
3: ciao amico.
0: Voi mi sottovalutate. Un altro a due mani. Ciao, guarda come saluto.
2: Mi dici come ti è sembrato il Como, per favore.
0: Molto bene il Como. Dicevano anche che i liberali, nuovo acquisto su Max Milan, arriva dal Catanzaro, addirittura ha rinunciato a 4 giorni di vacanza per arrivare prima a prepararsi prima. Ha fatto il gol all'esordio nella partita del mercoledì, ormai ho perso anche il senso del tempo, e sta giocando molto bene ed è un nuovo grande idolo, sarà sicuramente del Como. Nico Pazza ancora non è arrivato, perché insomma sappiamo che è arrivato ai mondiali fino alla finale, non ha giocato, però insomma gli hanno concesso qualche giorno di ferie in più. Insomma, una bella squadra, un grandissimo ambiente, bellissimo, ne approfitto ancora anche in diretta qui su RTL 102.5 per ringraziare tutti gli amici del Como Calcio, veramente gentili e disponibili. Insomma, veramente, ma non fare il cooling break, no, ancora no.
2: Cosa?
0: No, pensavo che facessero per fare il cooling break, ma mancano ancora 4.
3: Il cooling break, no.
2: Sai che la frase vanno a fare il cooling break?
3: Sì, no, infatti, non ti preoccupare. Io non
0: ho detto la verità, vanno a fare il cooling break.
3: Suonava in diversa.
0: Aspetta
3: però,
0: che adesso facciamo, prima di chiudere, se volete chiudere, abbiamo ancora un minuto, sì, aspetta che adesso aiuto. Se mi ricordo come si gira, tanto la mia faccia l'avete vista tante volte. Ecco qua, vi faccio vedere, vedete, la postazione esattamente orizzontale, pardon.
2: È esattamente quello che si vedeva alle tue spalle senza che inquadrasse.
0: Però così
2: che
0: mi sembra meglio, no? Un po' più
2: interessante. Sì.
0: Io
2: spero bello stadio, il Senigallia.
0: Il Senigallia, granitissimo, tra l'altro, un caldo, ragazzi, subtropicale, veramente. Io speravo di riuscire a farvi vedere. Ah, guarda, si può anche, guarda cosa ho scoperto, si può anche zoomare dentro.
3: Si può anche zoomare.
2: All'improvviso Salvati e Steven Spielberg.
0: Siamo lì.
2: Grazie Andrea, allora ci risentiamo domani.
0: Attacco, c'è l'azione d'attacco.
2: Ma noi dobbiamo andare.
0: Ma dove devi andare? No,
2: c'è Ultimo che ci sta aspettando.
0: Vabbè, allora se Ultimo, ascoltiamo Ultimo.
2: Non sa, guarda che non sa più girare
0: ci
2: la camera.
0: Ci sentiamo. No, non so, aspetta.
2: Fare credito. Ma va.
0: Ecco, dicevo. Potremmo fare anche un collegamento
2: benissimo
0: durante la finale col mio amico Micautaze, che mi ha fatto una promessa importante che non
2: va
0: posso
2: bene
0: svelarvi. Però
2: allora domani speriamo di poter fare tutto. Ci sentiamo domani. Ciao Andre.
3: C'è Ultimo Romantica.
4: Adesso non te lo chiedo più.
3: Ho lasciato il cuore. È rimasto bloccato.
4: Casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Peaches di Justin Bieber, 22 e 22 minuti nella suite 102.5 qua su RTL. Caro Nick, abbiamo ancora così negli occhi, chi era nella televisione negli occhi, se no sono soltanto nelle orecchie, insomma, le immagini e la voce del nostro Salvati che ci ha raccontato poco fa la Como Cup 2026. Ricordiamo che RTL 102.5 è radio partner nell'evento e quindi fino a domani, tra l'altro, saremo in collegamento costante con i nostri inviati, vi racconteremo tante cose. Lui stesso ci ha promesso domani collegamento alla finale, giusto, che sarà tra Villarreal e Lens,
1: e vedremo chi vincerà. E ha un grande segreto.
0: Io
1: che
0: ho paura, insomma, però.
1: Anche io posso dire. Comunque al 378-378 ci siete. 378-378-1025, scusate, mancava un pezzo. Ci siete voi con i segreti che non avete mai confessato ai vostri amici. Qualcuno dice: ciao Filippo, scusami se quella volta in bagno non ho trovato l'asciugamano del bidet e ho usato il tuo accappatoio.
0: No,
1: vabbè, questo... può capitare.
0: Sì, capita, però ecco. Vabbè.
1: Asciugano tutte e due.
0: Sì.
1: Cose diverse.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Ballo del capo, il momento ghiacciato.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro, anche ad agosto. Approfittane! Resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pulse alle 22:31 su RTL 102.5. Nella suite parliamo di amicizia, i segreti che non avete mai confessato e potete utilizzare la radio per farlo, è un bellissimo esperimento sociale. Ne abbiamo qualcuno, Fra?
1: Sì, c'è scritto Mauro 378 378 102.5, che dice che non ha mai detto al suo migliore amico, il migliore amico dell'epoca, però ovviamente sì, adesso sì, capiamo sì, anche come mai, insomma, non è più che ha scritto a una sua ex,
0: no,
1: cioè a una ex
0: e non gliel'ha detto.
1: E non gliel'ha mai detto.
0: Brutto.
1: Però possiamo dire, allora, nel momento in cui è ex,
0: sì,
1: non lo so, possiamo scrivere a una ex, cioè forse si può.
0: Questo è un altro bel tema, cioè alle ex degli amici, le ex.
1: Non durante, esatto, no, durante. No,
0: no, ci sono allora già lasciati, vale scrivere, questo è interessante. Bonucci,
1: so, si può?
0: Si può, secondo lei, si può fare? Sì, alle ex si può scrivere.
1: Allora, nel codice morale Bonucci c'è questa opzione.
0: C'è la clausola.
1: C'è questa opzione, si può scrivere alle ex.
0: C'è anche Artifive nella nostra serata con la sua Swag Music.

0: Fa ridere pensare che nel 2026 parliamo di Michael Jackson come l'artista dell'anno, però è obiettivamente così, certo. Perché grazie anche all'incredibile successo di Michael al cinema, che è uno dei film che sin qui ha incassato 1 miliardo di euro, uno dei 3 film che sti qui ha incassato 1 miliardo di euro, è riesploso grazie alla, non aveva bisogno ovviamente, però una spinta, certo, ulteriore che l'ha portato a numeri pazzeschi.
1: È vero, comunque, perché spesso poi questi film, questi biopic, come dicono quelli, sì, bravi, ovviamente per nuove generazioni, perché magari in qualche modo non lo conosceva così bene, poi sono utili anche per quello, quindi ci sta, c'è Fulminacci.

0: Ma hai detto me fulminacci 22 e 42 minuti sulla Terra 105. Parlavamo prima, insomma, ovviamente è stato l'anno di Michael, ma è stato a livello italiano chiaramente in maniera molto più piccola, però anche l'anno di Fulminacci possiamo dire, perché sì, con Sanremo ovviamente il tour nei palazzetti,
1: i palazzacci,
0: molti, i palazzacci e l'album appunto Calcinacci, giusto?
1: Tutto acci,
0: tutto acci, no, magari molti insomma che non avevano ancora conosciuto, noi lo conosciamo da un po' di tempo eccetera, però magari insomma al grande pubblico è arrivato di più quest'anno, quindi bravo, bravo Filippo.
1: Però sarebbe figo sapere se tipo facessero un biopic della vita di Fulminacci o della tua o della mia, quale attore interpreterebbe, sarebbe una cosa bella, eh?
0: Sarebbe bello,
1: sarebbe bello.
2: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Claudio Baglioni. Che notte è questa? Due eventi strepitosi. Due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50% solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Sempre stato affascinante tradurre letteralmente la parte sì. finale di questa canzone. Solo i cavalli ti possono portare a casa stasera. Chissà che serata avrei fatto.
1: Che serata fanno?
0: Sicuramente non potevi guidare, questo
1: è certo. Sister Sisters. Sì, è vero, bravo. Effettivamente forse il senso era quello.
0: Cioè, è bevuto troppo e quindi solo i cavalli possono portarti a casa. Perché tu la macchina non la puoi
1: la
0: prendere.
1: La macchina non la puoi prendere.
0: La macchina, il monopattino.
1: Manco la bicicletta. No. E forse a questo punto neanche a piedi, perché così ti perdi. Non conviene, ora è molto lontano il posto e quindi solo con i cavalli,
0: con la biga, solo bello. Con la biga puoi tornare a casa. 22:52 RTL 102.5, la suite in diretta da Praia Mare in Calabria. Nella terza ora avremo un nuovo amico, cioè oddio sì. è un vecchio amico di RTL 102.5 ma nuovo per questa suite, vero?
1: È vero, assolutamente sì, esperto di musica, giornalista musicale, così parleremo anche con lui di amicizia e non solo, ma adesso non vogliamo spoilerare tutto,
0: di cibo
1: diciamo che potrebbe essere un altro questo è un tema diciamo che accomuna tutte
0: ricorrente.
1: Le nostre puntate, se non ho capito male finora, caro Nick, quello del carboidrato, vedi anche lui sì. mi è fan del carboidrato.
0: E io dopo vi racconto la cena di Taranto di stasera,
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Madonna con Hollywood, 22:59 minuti proprio in chiusura di questa seconda ora. Ma torniamo tra poco, vero Caroni?
1: Sì, c'è la terza, tra poco, sempre qui anche al 36 del vostro televisore su RTL 102.5. State qui.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Poggio San Vicino, in provincia di Macerata, sono le 23.
4: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. In apertura alla morte di Don Antonio Mazzi, il fondatore della comunità Exodus e grande amico di RTL 102.5. Aveva 96 anni. La camera ardente sarà aperta domani e domenica nella sede di Exodus, mentre i funerali si terranno lunedì a Milano. Il sindaco Sala ha proclamato il lutto cittadino. Don Antonio Mazzi è stato anche un grande amico di RTL 102.5, come si diceva. Ogni giorno abbiamo ascoltato le sue pillole all'interno della trasmissione Non Stop News. Max Viggiani.
5: Il prossimo 30 novembre avrebbe compiuto 97 anni, se n'è andato oggi in silenzio, accompagnato dall'amore della famiglia di Exodus, che aveva fondato nel 1984 per essere vicino a chi soffre, ai portatori di handicap, ma soprattutto ai giovani caduti nel tunnel di una dipendenza. Don Antonio ne ha salvati davvero tanti, con l'aiuto ad esempio di Giusy, Cristina, Rossana, nomi che a voi diranno poco, ma che sono stati accanto al Don, come lo chiamavano tutti, nella sua vita dedicata agli altri. Un giorno, tornando in auto da un evento a Piacenza, gli chiesi: hai paura della morte? Lui mi rispose: no Max, al Padre Eterno parlerò di persona. L'unica tristezza è il pensiero di lasciare i miei ragazzi. Nei suoi occhi lucidi, in quel momento, c'era tutto l'affetto di un uomo dal carattere tosto, burbero, ma capace di essere allo stesso modo la persona più dolce del mondo. Per raccontare Don Antonio Mazzi ci vorrebbero giorni interi, ma ci piace ricordare che era uno di noi, uno di RTL 102.5, vicino al nostro presidente Lorenzo Suraci, a cui era legato da un'amicizia, un rispetto e una stima di decenni. I suoi pensieri della domenica, in onda in radio, hanno accompagnato la vita dei nostri ascoltatori. La terra ti sia lieve, Don Antonio.
3: Nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 3.8 ai Campi Flegrei, segue quella di magnitudo 4.7 che si è verificata pochi minuti prima delle 20. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili e a diverse chiese e soprattutto tanta paura tra i cittadini. 10 feriti lievi, molti i cittadini che sono scesi in strada al momento della scossa. La premier Giorgia Meloni segue gli sviluppi dall'unità di crisi. L'esodo sotto le temperature roventi della quarta ondata di calore, e domani sarà anche un giorno di partenze per le località di villeggiatura. Previsto traffico da Bollino Nero con oltre 26 milioni di spostamenti in tutto il weekend. E a proposito di viabilità, abbiamo le ultime notizie.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani, scontato del 31% a 1,29 euro.
2: Via Radio.
9: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico al momento è scorrevole sulla rete, l'unica eccezione interessa il piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia sono di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A13 Bologna-Padova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Per i percorsi alternativi potete consultare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL
1: 102.5. 5 minuti dopo le 23 in diretta sempre dalla Calabria, dal TH Resort di Praia Mare. Francesco Tara, Antonin Giustini con voi fino alla mezzanotte. È bello perché qui sul track vengono a trovarci un sacco di amici.
0: Vero,
1: abbiamo tre piccoli amici che ci stanno insegnando la vita nel fuori onda.
0: Assolutamente sì, loro a noi chiaramente, sì, perché ovviamente è sempre così. Però è bello, venite se siete qua insomma in zona a trovarci nel nostro meraviglioso track. Poi tutti sono molto affascinati sempre proprio dal, sì, dal track stesso, che è stupendo.
1: Voi chi siete, ci chiedete.
0: Ah, ci siete anche voi.
1: Ripartiamo con la sigla.

0: Dynamite dei BTS, 23-12 minuti nella terza ora della suite 125 BTS, che poi sono ritornati proprio quest'anno, giusto? Se non sbaglio, dopo un po' che insomma erano stati fermi, diciamo, per diversi motivi, sono ritornati quest'anno alla grande.
1: Io vorrei veramente andare a vedere un loro concerto, perché chi c'è stato mi ha detto che è una figata pazzesca.
0: È uno spettacolo pazzesco.
1: Sì, certo, poi fanno delle coreografie incredibili, cose pazzesche, veramente. Beh,
0: andremo insieme, caro Nick, e rifaremo uguali le coreografie.
1: Allora andiamo io, te, Matteo Bonucci e Jack Moore col furgone della radio.
0: Bellissimo, è un momento. No, Bonucci ha detto di sì,
1: perfetto,
0: detto di sì.
1: Perfetto.
0: È fatta.
1: Oh, tra poco un nuovo amico della suite che entra a far parte del nostro roster di amicizie. Prima però c'è Annalisa con canzone estiva. Quando

0: Grenade di Bruno Mars, 23 e 19 minuti, la terza ora della Suite 125. Stiamo parlando ormai da un po' di amicizia, naturalmente, anche di segreti, magari, insomma, che avete confessato ai vostri amici, ma vogliamo parlare di amicizia, però anche da un punto di vista un po' diverso, cioè quello della musica. E quindi andiamo, te lo presento, caro Nick.
1: Vai.
0: Il nostro Leonardo Folieri, giornalista musicale, autore di libri su rock e dintorni, e non solo, docente anche di storia del rock, accaldatissimo in questo momento perché è a Milano.
1: Accaldatissimo.
0: Leonardo, ciao. Ciao Leo, eccoci.
1: Ciao.
2: Buonasera, ciao Francesco, ciao Niccolò, grazie per l'invito.
1: Ciao Leo, piacere di conoscerti. Perché parliamo di amicizia e musica insieme questa sera?
2: Ma devo dire che è una ricorrenza importante perché il 31 luglio del 1971 James Taylor raggiungeva il primo posto negli Stati Uniti con You Got a Friend, grande suo brano, grande successo, non esattamente suo perché fu scritto da Carole King, grandissima cantautrice, che lo pubblicò quasi in contemporanea qualche mese prima per il suo album Tapestry, però loro erano negli studi vicini, stavano registrando in quel momento. James ascolta questo brano e chiede proprio a Carole King, alla sua amica, di incidere questa canzone. Grazie a James Taylor, la versione di James Taylor raggiunge il primo posto della classifica e il brano poi guadagnerà anche due Grammy, uno per la miglior canzone che andrà a Carole King e quello per la migliore interpretazione vocale maschile, traduzione letterale di quello che si dice,
0: certo,
2: per il Grammy, proprio a James Taylor. Quindi un inno all'amicizia, qualcosa che viene utilizzata, mi viene il paragone, We Are The Champions, la mettono per celebrare,
1: certo,
2: vittorie,
1: per le vittorie
2: in ambito sportivo e nel caso di You Got A Friend, eventi soprattutto con incassi devoluti in beneficenza, quindi con qualcosa con valori importanti, c'è questo grande inno all'amicizia.
1: Adesso Francesco Taranto ci accennerà un pezzo di canzone.
0: No, beh, adesso
1: allora Leo visto che
0: prova,
1: sei
0: come fa?
1: Docente di musica, facci sentire come fa la canzone, vai.
2: No,
0: ma infatti evidentemente questa, usciamo subito da questa impasse, sì, come si suol dire,
2: perché qualcuno no.
1: Tu dici meglio raccontare la storia del rock e non cantarla.
0: Sì, più che altro per non disonorare la memoria di questa bellissima, di questa bellissima canzone, effettivamente. No, tra l'altro invece che eravamo anche fuori onda, no, caro Leo, e quest'anno c'è una ricorrenza molto importante che riguarda Freddie Mercury, no, giusto? Perché avrebbe, diciamo, compiuto 80 anni, giusto?
2: Avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre di quest'anno, poi tutti gli anni a Montreux, dove loro avevano,
0: certo,
2: loro i Queen avevano acquistato proprio gli studi, era diventato un loro quartier generale, poi lì c'è sempre proprio la ricorrenza che è iniziata solo con alcuni fan e poi dopo sono migliaia di persone che vanno lì e che non solo in pellegrinaggio proprio, c'è anche proprio con eventi a suonare e quindi c'è questa ricorrenza. Tra l'altro ad ottobre sarà al cinema anche il live a Budapest dell'86, che è stato uno degli ultimi che fecero in quel periodo. L'ultimo proprio che fece Freddie Mercury dal vivo fu il 9 agosto 86, sì, Nebworth, fu proprio l'ultimo che fece dal vivo con la band. Poi
0: perché tra l'altro anche lì qui ci sono,
2: successo,
0: ci sono tante canzoni proprio sull'amicizia, no, per cui è
2: Friends Will Be Friends, tutto. Mi viene in mente proprio dei Queen,
0: brano You're My Best Friend,
1: My Best Friend. Scusami Leo, domanda così, ma tutto

0: spazio per queste informazioni dentro una testa, so, dove ce l'hai, dove lo tieni, quale arco del cervello,
1: non lo so dire, nel senso che davvero chiedono a volte a me informazioni proprio di questo tipo, cioè tipo per provare la data.
0: Studiano.
1: Un attimo, aspetta, qual era, come si chiamava, così io,
0: è tipo il jukebox della storia della musica,
1: di telefono, io ricordavo i numeri di telefono, e quindi i miei genitori a volte mi chiedevano numero di zia, numero.
2: No. Bellissimo questo.
0: E anche le targhe? Eri uno di quelli che si ricordava anche tutte le targhe?
1: No, perché spesso sbaglio anche a riconoscere le macchine. Ti racconto brevemente questa aneddoto qualche anno fa. E dico ai miei genitori: dico: ah, abbiamo cambiato macchina. Risposta: ce l'abbiamo da 2 anni. Io quindi non.
2: Questo è bello. Allora, a questo punto, prima di salutarti, però, Carolina, dobbiamo parlare anche di una cosa che a me sta molto a cuore, che è il carboidrato. Cioè, in assoluto lo sa, Nick, sì, perché sì. Mi ha visto mangiare qua al villaggio e si è scandalizzato, giustamente, perché prendo spesso due primi
0: sconvolto. Sì.
2: Ecco. Però tu fai una cosa molto. Cioè, raccontala tu, perché è meglio raccontata da te.
1: Diciamo che allora, oltre a questo lato musicale, eccetera, sì. Sui social, io porto avanti sì. Da anni un countdown tutti gli anni proprio che riguarda sì. La sera del 24 dicembre, perché è la sera no. In cui si mangiano gli spaghetti col sugo del capitone. Almeno noi, per tradizione, mangiamo gli spaghetti col sugo del capitone. Io
2: e tipo, oggi quanti giorni mancano? Per capire, vediamo
1: perché,
2: se lo sa.
1: Poi agli altri fa senso. Mancano 146 giorni, dopo la mezzanotte saranno 145 giorni.
2: Guarda che bellissima,
0: sai che questa cosa mi mette quasi più ansia il fatto che ti ricordi tutte le date, cioè tra le due cose
1: è un'esperienza extrasensoriale, Niccolò, è una cosa bellissima, è la poesia che ti offre, è l'amore che si fa a spaghetti col sugo del capitone,
0: è l'amicizia per il capitone che ci porta. Ma poi tu lo cucini il capitone?
1: No, io sono soltanto un esteta assaggiatore, è soltanto
0: apposta,
1: mia mamma
0: giusto.
1: Vede per me e per mio padre, però
0: quindi 146
2: però 145 tra poco.
0: 145 giorni al capitone.
1: Sì.
0: Grazie mille, Leo, è stato un piacere, Leo.
1: Anche per me, grazie a voi.
2: A presto.
0: Sappi che Francesco non ti presenta come l'esperto di storia. Hai qualche amico da presentare alla suite?
2: Sì,
0: ce n'ho uno che fa il countdown.
2: Del sugo di capitone.
0: Questo.
2: Perché la trovo una cosa
0: perché
2: poetica.
0: Gli amici sono anche questo.
2: Ma certo, esatto. E poi perché comunque approvo e apprezzo soprattutto lo spaghetto. Ecco, io farei il countdown alla prossima volta che devo mangiare uno spaghetto, tipo sperando sia domani, per esempio.
0: Alle 12 di domani.
2: Mancano 12 ore qualcosa al prossimo.
0: Oggi spaghetto di seppia preso.
2: No,
0: oggi
2: no,
0: preso.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%.

100. Fino al 12 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Low, 23:35, questa è Rete 105 all'interno della suite. In questa seconda ora insieme abbiamo parlato anche di sugo col capitone, che è interessante.
1: Mancava, sì.
0: È interessante. Credo sia una tradizione effettivamente, soprattutto chiaramente pugliese, perché il nostro Leonardo di prima appunto era di Lucera, vicino Foggia. Sì. Non so fin dove si sparge, ero curioso di sapere questa cosa, cioè questa tradizione.
1: Il capitone,
0: perché,
1: fin vero, dove arriva il capitone.
0: A Natale, più che altro al nord no.
1: Ma ecco, strano parlare di capitone del 31 di luglio, sugo di capitone del 31 di luglio.
0: Ma guarda che tu pensi, ma il famoso manca alla fine un paio di settimane, no? A Ferragosto. E poi da Ferragosto si sa che si inizia a pensare al Natale. Quindi più o meno siamo lì.
1: Siamo già proiettati avanti. C'è la nostra novità, Napoleone, su RTL 102.5.

0: Frankie Goes to Hollywood, relax alle 23.43 RTL 102.5 la suite. Allora, parliamo tanto di cinema all'interno di questo programma, lo facciamo spesso anche con i nostri amici, ma anche attraverso alcune notizie interessanti e divertenti che troviamo online. Per esempio, in una recente intervista, Tom Holland, che è impegnato al cinema con l'Odissea, che insomma sta andando bene.
1: Sta andando benino.
0: Nel frattempo,
1: con Spider-Man, che sta andando benino.
0: Sta andando benino.

0: andrà benissimo. Ha detto in un'intervista: preferirei che il Tottenham, lui grande tifoso del Tottenham, conquistasse la Premier League piuttosto che io vincessi un Oscar.
1: Addirittura, beh,
0: no, questo poi è una cosa che ho trovato online, non so se è vero oppure no, però insomma, se fosse vero farebbe ridere.
1: Ci può stare, possiamo capire, anche perché ricordiamo che il Tottenham quest'anno ha rischiato di addirittura retrocedere. È stato incredibile, cioè una squadra comunque che è vero che non vince praticamente, insomma, quasi mai, anzi forse però comunque che è sempre nelle prime posizioni, ha fatto anche una finale di Champions qualche anno fa, cioè è incredibile che abbia rischiato invece la retrocessione. Poi alla fine si è salvata.
0: La nuova squadra di Sandro Tonali e Roberto De Zerbi, che sono due italiani. Tonali che è andato lì, è diventato il giocatore più costoso italiano di sempre per una cifra intorno ai 100 milioni.
1: Cioè, quanto, scusami, non è...
0: 100 milioni, quanti zeri?
1: 1-0-0 proprio.
0: 0-0-0-0-0.

0: Nuova versione di America Giannanini con Marrakesh, 23 e 48 minuti, gli ultimi 10 minuti circa nella suite di questo 31 di luglio, ultimo giorno di luglio. Non avevo ancora detto questa cosa, domani è già agosto, caro Nick. Ti do questa notizia esclusiva che ho letto proprio ora,
1: perché le notizie prima passano da noi. No ragazzi, è arrivato un'ultima ora abbastanza importante a livello sportivo.
0: Sì?
1: Potrebbe essere uno di quegli acquisti che cambiano gli equilibri.

0: come quello di Bonucci al Milan, non so se vi ricordate.
1: Io sposto gli equilibri. Sì.
0: No, perché dall'Inghilterra sono sicuri. L'Arsenal ha trovato l'accordo con Vinicius.
1: Attenzione.
0: Quindi,
1: attenzione.
0: Adesso si tratterà di trovare poi l'accordo con il Real Madrid, che insomma non vuole svendere il giocatore, quindi non lo venderà a meno di 150 milioni. Il ragazzo scade, il contratto del ragazzo scade l'anno prossimo. Però, visto che all'Arsenal è sempre mancato probabilmente
1: certo.
0: quel tipo di giocatore lì, chissà che anche l'Arsenal, se dovesse fare questo colpo, si sistema per un po' di anni.
1: Un
0: quasi pallone d'oro.
1: No, ma infatti, poi appunto già quest'anno ha fatto una stagione super l'Arsenal,
0: sì.
1: pur senza magari un super nome come lui, esatto. Cioè, figurati con lui, per carità, poi non si può mai sapere, però...
0: Tanta roba,
1: occhio,

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: una cosa da dire e da fare. Frank, a te.
1: E signori, oggi, beh, sempre il mio limite è sempre un capolavoro, ma oggi abbiamo veramente un super capolavoro, canzone peraltro che poi insomma è stata resa anche nota dalla versione dei Guns, però qui abbiamo la versione originale di Bob Dylan. Questa è Knocking on Heaven's Door.

0: Bob Dylan alle 23.57 in chiusura di questo appuntamento di venerdì sera della suite, ma non vi preoccupate, nella stessa formazione anche domani, anche
1: è
0: di
1: vero.
0: Sabato si
1: e
0: torna
1: anche di domenica, non abbiamo ricordato. Bravo. Vero, la Summer Edition, diciamo, della suite, non solo c'è, cioè, insomma, questa coppia estiva, questa coppia diversa, ma poi appunto andiamo in onda anche sabato e la domenica, stesso orario, stesso tutto, e quindi domani prendete, non prendete impegni alle 21.
0: Stessa storia,
1: siamo,
0: stesso posto, stesso bar. E a proposito di canzoni, io ve lo dico già, domani sera, ore 23.15 più o meno.
1: Ah, ho capito.
0: Ci sarà No! La 9 che torna a trovarci. No, scusate, per chi non sapesse, 9 ha questa tag che urlare No!
1: Ah, sì.
0: Allontanandoti con la testa dal microfono.
1: Ah, bello!
0: Qui domani Fra conoscerai 9 e poi tutti i nostri amici con tutti i nostri appuntamenti. È stata una giornata lunga, in chiusura penso che sia anche giusto e doveroso dedicare un pensiero,
1: certo,
0: a un essere umano straordinario come Don Antonio Mazzi, che oggi ci ha lasciati e a questa radio ha regalato tanto.
1: Tantissimo,
0: e quindi
1: è vero,
0: veramente
1: è vero.
0: Grazie, perché ci ha regalato anche tanta spensieratezza, tanti bei messaggi positivi, ed è giusto ricordarlo anche con un bel sorriso.
1: È vero.
0: Ringraziamo Christian Alberton e Stefano Mungi in regia da Cologno, il nostro Matthew Bonucci in regia qui dalla Calabria, e soprattutto appuntamento a domani. Però Fra, adesso che dici, raggiungiamo gli altri? Saranno ancora a tavola?
1: Beh, se c'è Amaro del Capo servito a meno 20 gradi dalla bottiglia ghiacciata nei bicchierini ghiacciati, di sicuro sono ancora tutti quanti lì, eh.

0: vedrai.
1: Amaro del capo c'è per forza, Fra, perché ogni tavola d'estate può avere il suo momento ghiacciato, il momento in cui la serata cambia ritmo e si
0: riaccende.
1: Ti è piaciuto il rumore? Sono rumori.
0: Come che fa? Come che fa?
1: Vabbè. Detto questo, a domani, che buonanotte, che ciao.
0: Ciao.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Villa Salto, in provincia di Sud Sardegna, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Si terranno lunedì pomeriggio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus e amico di RTL 102.5, morto ieri all'età di 96 anni. Max Viggiani.
4: È stato un sacerdote atipico, come diceva lui stesso, un uomo di grande carisma, veneto di nascita, che a Milano nel 1984, in una cascina all'interno del Parco Lambro, zona considerata il regno degli spacciatori, aveva fatto nascere il progetto Exodus per aiutare le persone in difficoltà e alle prese con le dipendenze. Non aveva paura di girare la sera, la notte, nel parco, per cacciare chi vendeva la morte. Don Antonio Mazzi invece ha dato una nuova vita a tanti, soprattutto ai giovani, a quelli che chiamava i miei ragazzi. La televisione, Domenica In con Mara Venier, e la radio, le sue passioni mediatiche. RTL 102.5 è stata un po' la sua seconda famiglia, è stata casa. Un rapporto speciale e di amicizia da sempre con il nostro presidente Lorenzo Suraci. La rubrica Don Mazzi dai numeri e le sue frasi regalate in onda la domenica fanno parte della storia della nostra radio e non solo. Il prossimo 30 novembre avrebbe compiuto 97 anni. Se n'è andato in silenzio, senza clamore, protetto dall'amore dei suoi ragazzi.
3: La forte scossa di terremoto magnitudo 4.7 avvertita in serata nella zona di Napoli, epicentro i Campi Flegrei, le bilance di 10 feriti lievi. A Pozzuoli sono crollati 2 edifici disabitati e il molo al momento risulta inagibile. Sospesi i traghetti per le isole. Continuano intanto le scosse di assestamento, l'ultima poco fa di magnitudo 3.1. Donald Trump avrebbe ordinato un nuovo attacco all'Iran che potrebbe iniziare questo fine settimana, quanto riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Fine settimana invece di partenze per le vacanze in Italia, chi lascia la città fa i conti con il caldo. Massimiliano Mantiloni.
5: Domenica saranno 23 le città col bollino rosso, è invece nero il bollino per quanto riguarda il traffico previsto nel fine settimana sulle autostrade. Saranno 26 milioni quelli che si metteranno in viaggio per le vacanze estive. L'ANAS ha sospeso l'83% dei cantieri fino a settembre. Le direttrici maggiormente interessate saranno la 1 Milano-Napoli, la 14 Bologna-Taranto, la 22 del Brennero. Secondo Coldiretti sono oltre 18 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza ad agosto. Il mare resta la meta preferita davanti a montagne e città d'arte. Il 61% sceglierà una località italiana per il soggiorno, alberghi e affittacamere guidano le preferenze insieme alle seconde case e alle abitazioni di parenti e amici.
3: E adesso il traffico.
2: Via radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete, le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove per un'auto in avaria ci sono 2 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello per chi viaggia verso Roma. Infine al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco i tempi di attesa per chi viaggia verso la Francia in direzione Chamonix sono di circa 15 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Siamo tornati, mezzanotte e tre minuti. Buon venerdì notte, buon venerdì. Siamo già sabato, ma per convenzione diciamo ancora venerdì. Dai, siamo noi, siamo in Ottamboli. C'è lei, ma chi sei? Vanessa Gray.
1: Buonasera amici, benvenuti. E diciamo che ufficialmente parte il mese di agosto, ma fatemi salutare lui, sì. L'unico, inimitabile. Ciao. Quello che tutti non vorrei, sì. Quello che tutti vorrebbero, Armando Piccolillo.
0: Buonasera, buonasera a tutti amici che siete sintonizzati in lungo e largo per l'Italia su RTL 102.5, sui 102.5 nazionali, RTL 102.5 Play. Scaricatevi l'app che è gratuita. Giusto. Portateci con noi, con voi, ovunque voi siate.
1: E mi piace una... questa sì, passion, mi piace anche quando c'è questa passione. 02 25 15 15, sì, e cos'è? Questo è il momento giusto per chiamarci, esatto. Per raccontare le vostre notti, sì. I vostri segreti.
0: Beh, segreti,
1: dai,
0: no,
1: dai,
0: cosa
1: i
0: vuoi
1: segreti,
0: sapere?
1: Sì, tutto voglio sapere, tutto.
0: Senti amore, cominciamo con la musica e ricordando che il weekend comincia quando sul tavolo arriva quella bottiglia ghiacciata che tutti riconoscono.
1: Ma certo, quella di Amaro del Capo, presa direttamente dal freezer a meno 20 gradi.
0: Ripeti, a
1: meno 20 gradi, meno 20 gradi, con i bicchierini ghiacciati pronti per il brindisi. Che nottata!
0: E allora, la grandissima, brindate con noi, con Amaro del Capo e con noi in Ottamboli. Possiamo cominciare a suonare, vai col primo, Power It!

0: Gruppi Celesti, c'era Giorgia su RTL 102.5 a mezzanotte e 12 minuti. Andiamo da una nostra amica dove fa caldo, lo dice lei, però non, forse, non dice ehi fa caldo, ma lei dice forse fa caldo.
1: Vediamo cosa dice, andiamo da Katia. Ciao!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao, qual Katia. È la tua cadenza di fa caldo qui dove vivo io?
2: Fa caldo e sono veneta, quindi l'accento è veneto.
0: Allora fallo, dillo in veneto come diresti fa caldo.
2: Le caldo.
0: Le caldo, allora.
1: Ma dove sei stata questa sera? Ciao.
2: A Bassano del Grappa a vedere Sting.
0: Molto bene.
1: La, wow.
0: L'ha fatta Fragile, l'ha fatta?
2: L'ha fatta alla fine da brivido, da brivido. Da brivido.
1: Ecco, qual è stato il bis? Fragile?
2: No, non ha fatto bis.
1: Niente? Non è uscito col bis.
2: No, non ha fatto bis. In verità ha cantato anche un po' poco, un'ora e mezza, però diciamo che ha fatto un bel concerto.
0: Un'ora e mezza, cosa vuoi? Vuoi tre ore di Sting?
1: Beh,
0: solo per te?
1: Un'ora e cinquanta, scusa, due ore, Katia.
2: Due orette ci stanno per un concerto, no?
0: Di lui si dice che comunque sia un po' un carattere un po' forte. Com'è stato con voi? Com'è stato a Treviso?
2: Simpatico, ha parlato in italiano ed è un gran pezzo d'uomo nonostante l'età.
0: No, sì. È vero?
1: Confermo, Katia, anch'io confermo quello
2: nel
1: che tu stai dicendo.
2: Schermo si vedeva ogni singolo muscolo, perfetto.
0: Quindi a te piace, ti piace quello biondo fisicato, Katia, buon gusto.
2: No, però per un'età così si dice si mantiene bene.
0: Allora, senti, quanti anni hai tu?
2: 53. Dimmi.
0: Allora,
1: è perfetto Sting.
0: Perfetto.
1: Perfetto.
0: Sting è più grande.
2: Non è perfetto, però un buon partito.
0: Buon partito.
1: Però mi sa che è impegnato, volevo dirti, Katia. Però forse sei impegnata anche tu.
0: Sei impegnata. purtroppo, volevi dire purtroppo.
2: Ho mio marito che sta guidando.
1: Ciao, marito. Ciao, come si chiama tuo marito?
2: Mio marito si chiama Valerio.
1: Ciao Valerio, ti vogliamo bene.
0: Anche se tua moglie preferirebbe Sting, ma non succederà mai.

0: Vai bene tu, Valerio, stai tranquillo.
1: Noi sposiamo di nuovo quest'anno. Sì. Siete sposati, no?
2: Certo, sì, da 25 anni quest'anno.
0: Molto bene. Senti come lo dici, da 25 anni.
1: Quindi, aspetta, nozze d'argento da festeggiare.
2: Certo, appena festeggiate.
0: Bene. Va bene, vi salutiamo Valerio e la nostra amica Katia. Ciao,
2: grazie, buon proseguimento.
0: Ciao, Vannotti con Alfa, buon vento, vai.

0: Nelly Furtado, Turn Off the Light su RTL 102.5. Amici, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate!
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Credo che sia una grandissima soddisfazione.
0: Certo.
1: Quindi votate, votate, votate. Non Armando Piccolillo,
0: no,
1: non in Ottamboli, non Vanessa Gray, ma votate su RTL 102.5 Play.
0: Esatto, esatto. Avete sentito? Potreste essere voi a consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Ecco il premio.
1: Rimarrà per sempre.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Ciuari Wari, non vivo più senza te. Biagio Antonacci su RTL 102.5, mezzanotte e mezza. Grazie per averci scelto come sottofondo musicale per questa bella serata. Siamo nel pieno weekend, il primo di agosto, ci
1: sì,
0: siamo!
1: È arrivato finalmente agosto! Amore mio!
0: Non ti conosco!
1: Ti conosco!
0: Ma come ti, non ti conosco?
1: dipende. Qualcuno si dice ti conosco, ad altri non ti conosco.
0: Ti
1: ma...
0: va di sentire un vocalino
1: sì,
0: al volo?
1: Sì, mi va.
0: Vai!
2: Piccolillo! Buonanotte, Mario! Oh, Vanessa, sempre io sono! Buonanotte, principessa! Madonna, mi sembrate due stelle splendide dentro RTL così abbronzati, due stelle della notte, madonna, vi voglio bene ragazzi, che Dio vi benedica.
0: Arione, ma sei cambiato, dici delle cose troppo dolci.
1: Sì, cosa ti è successo? Devi andare in vacanza, sei andato in vacanza, faccelo sapere.
0: Allora, vacanze, spiagge, cose che trovano i bagnanti, cose che pensano i bagnanti, cose che fanno stravaganti i bagnanti.
1: Ma a proposito di cose particolari, sai che è stato bravo, mi piace quando mi dai il là e io vado con il bagger
0: allora
1: e con la schiacciata. Perché a Trani praticamente c'è questo bimbo che sta scrivendo delle lettere, ma con una macchina da scrivere, quelle vecchie, quelle che si usavano una volta, no? Hanno pensato, fa perché no? Davanti alla spiaggia facciamo assaporare l'odore del mare e l'odore dei tasti di una volta.
0: Ma che palle per i genitori, deve portare la macchina da scrivere che pesa 5 kg.
1: È già tutto predisposto per i bambini, che così si...
0: Già la mamma e il papà hanno da portare il frigo, le bibite, gli asciugamani,
1: per loro.
0: L'ombrellone per loro. Devono portare anche 5 kg di macchina da scrivere e poi sotto il sole scrivi a papà, scrivi.
1: Vai, prova a scrivere una bella lettera,
0: bello,
1: però scusami, tu immagina questi bambini
0: sì,
1: davanti alla spiaggia con la macchina da scrivere che non portano i genitori, non ti preoccupare, e che iniziano a pensare magari a buttare giù delle parole magari che possono essere d'amore per i genitori, per la propria fidanzatina, per la propria terra.
0: Certo, adesso invece ti dico l'altra cosa.
1: Vai.
0: Questi qua diventeranno dei ladri perché non vorranno scrivere.
1: Ma no, perché?
0: C'è una novità, dai.
1: Novità.

0: baby, John Legend, Save Room su RTL 102.5. A mezzanotte 39 si parlava prima, insomma, di bambini che scrivono a macchina, no? Roba vecchia, comunque sulla spiaggia, e tantissime cose, no? Per distrarli e soprattutto tenerli un po' lontani dai propri genitori, perché anche loro vorrebbero distrarsi con la propria compagna e fare qualche effusione d'amore anche sul lettino.
1: Sì, dice, quello
0: amore
1: sì.
0: Amore di papà, vai a giocare sugli scogli dall'altra parte.
1: In questo caso vai a scrivere con macchine da scrivere d'epoca. Però se ci pensi, si distraggono anche loro, anziché stare, che ne so, con il cellulare,
0: certo,
1: con il tablet.
0: Certo.
1: Assaporano qualcosa, sapori di una volta.
0: Ma questo lo pensi tu, ma loro diranno, ma che palle papà, ma scusami, dammi l'iPad. Esatto, ma giustamente, come poterli, voglio dire, impegnarli? Oggi ci sono tantissime cose nuove, tantissime distrazioni tra, insomma, il tablet, tra lo smartphone, il PC, le console, portatili e quant'altro, li tieni, li distrai un attimo. Ma noi che siamo, tu che sei datata, no?
1: Ma che di tu, se sarai tu datato?
0: Voglio dirgli, dai qualcosa di vecchio, ma quelli vogliono qualcosa di nuovo.
1: Però gli fai assaporare il vecchio per poi gioire sempre di più del nuovo. Brava Vanessa, santa subito. Salutiamo Martina che scrive: anche quest'anno di ritorno in Calabria per le ferie, siete la nostra compagnia, un abbraccio Martina e Francesco.
0: Ciao ragazzi, non hai detto male, tra ferie e fiere, perché ce ne sono tante di fiere, soprattutto di quelle serate che organizzano nei piccoli comuni dove si assaggia la qualunque a pochi soldi. A pochi soldi ti mangi la pennetta all'arrabbiata alle 9 di sera,
1: le melanzane,
0: è vero, e magnetic.
2: Sei

0: È l'infinito di Raf su RTL 102.5, mezzanotte e 48 minuti, quando sei al mese di giugno e le vacanze sembrano infinite, l'estate sembra infinita, sei al mese di luglio, sembra infinita, piano piano adesso siamo quasi, siamo al primo di agosto e l'estate ancora è infinita.
1: È super infinita, anzi mi sa che da domani ci sarà anche bollino rosso perché tantissimi italiani sono in partenza.
0: Sì.
1: E c'è chi come Linda da Pomezia ci ringrazia perché ci segue in diretta, dice grazie per la compagnia e pulisce i peperoni arrosto per la festa di domani e bella. Dice meno male che ci siete voi con la buona musica.
0: Allora, i peperoni arrosto alcuni dicono ma sono molto pesanti. Attenzione, basta saperli cucinare. Perché se li fai fritti, ok, sono una bomba, chiami il 118.
1: Ma difficilissimi da digerire.
0: Ma dipende a che ora li mangi. Se li mangi alle 8, alle 10 di sera, beh, vai in ospedale, tra virgolette, si scherza. Però se li mangi tra il mezzogiorno e le 2, allora hai tempo di digerirli. Se li fai fritti, se li fai al forno, con un po' di pane, okay, impanati al forno che cuociono, belle, morbide, ok, li puoi mangiare tranquillamente, non ti fanno male. Ma gli esperti dicono, qual è il problema del peperone?
1: I semini, bisogna toglierli,
0: anche,
1: giusto?
0: Anche la pelle,
1: la pelle devi spelarla.
0: Va tolta. Sono un grande chef, lo
1: bravissimo,
0: so, grazie.
1: Ma
0: grazie.
1: Scusami, se tu mi cucini i peperoni, io faccio un po' fatica. Della serie, l'unica cosa che non mangio sono i peperoni perché faccio fatica a digerirli. Cioè, vai in un posto dove ti invitano, la prima cosa che ti cucinano, per te, è pollo e peperoni. Dici,
0: poi,
1: ma come?
0: E poi c'è... Io, a me piace mangiarlo tra il rosso e quello verde.
1: Sì.
0: Anche se sono uguali, trovo più piacevole e gustoso quello rosso. Stiamo parlando di peperoni!
1: Peperonata a quest'ora. Mojito per digerire, gin tonic.
0: Anche.
1: O meglio.

0: capolavoro John Miles Music su RTL 102.5 in questo fine venerdì del 31 di luglio e l'inizio del primo di agosto. Siamo già a sabato, Vanessa Gray, che non sei altra.
1: Sì, è vero, Armando Piccolillo. E chiudiamo la prima ora con questo capolavoro della musica davvero incredibile.
0: Yes.
1: C'è una sinfonia. E salutiamo chi è in viaggio, ad esempio, direzione Cutro, Calabria, da Parma. Un abbraccio e da tutta la famiglia. Sì. Mattace, e grazie per la compagnia, grazie a voi.
0: Tutti in Calabria state scendendo, c'è qualcuno che va in Puglia, qualcuno in Sicilia, dai, fatecelo sapere, 378 378 1025. Se vi va, chiamateci anche allo 02 25 15 15
1: e aspettiamo
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Torano Castello, in provincia di Cosenza, è l'una.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. È salito a 20 feriti, di cui 2 gravi, il bilancio della forte scossa di terremoto registrata poco prima delle 20 nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Alla prima scossa ne sono seguite altre di assestamento, almeno 30. Si segnalano danni ad alcuni edifici civili, a diverse chiese e soprattutto tanta paura. Molti cittadini che sono in questi minuti in strada. A Napoli alcuni quartieri sono rimasti senza corrente a causa del crollo di un traliccio. È morto Don Antonio Mazzi, prete anticonformista e di strada, da sempre impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della comunità Exodus. Aveva 96 anni. Don Mazzi è stato anche un grande comunicatore, lo ricordiamo con le sue pillole in onda su RTL 102.5 poco prima delle 8 all'interno del programma Non Stop News. E questa mattina proprio in Non Stop News ricorderemo Don Antonio Mazzi. Intanto sono tante le reazioni in queste ore alla sua scomparsa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio, sostenendo che ha speso interamente la sua vita all'assistenza e al servizio degli ultimi. Ha sempre rappresentato una delle anime di Milano, quella attenta al prossimo, vicina ai ragazzi e alle ragazze in difficoltà, afferma invece il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. Stati Uniti e Israele si preparano a bombardare obiettivi energetici in Iran. Trump da settimane va dicendo ai suoi collaboratori che gli iraniani sono folli e si è lamentato che l'accordo provvisorio raggiunto fosse privo di significato e che aveva sempre saputo che non avrebbe funzionato. È tutto anche per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole al momento sulla rete. L'unica eccezione riguarda la A13 Bologna-Padova, dove per lavori si sono formate code tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova con tempi di 20 minuti. Infine vi ricordiamo che sulla A7 Milano-Genova per lavori fino alle 6 è chiuso il tratto tra Roncoscrivia e Vignole Borbera verso Milano. Per i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: RTL 102.5. Olè, l'una e tre minuti, siamo in Ottamboli, tutto live, tutto dal vivo con lei, ma chi sei, Vanessa Gray.
1: E con... i cori, grazie, salutiamo tutto il nostro pubblico.
0: Ah, non hai detto il mio pubblico.
1: Il nostro pubblico, perché ci sei anche tu, avete... Armando Piccolillo.
0: Tesoro, avete sentito, hai sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare.
1: Acquistate subito il vostro biglietto, mi raccomando, non perdete tempo, perché ci siamo e voi ci siete. Non so, tipo DJ di una volta, sulle mani.
0: Dai, ricominciamo con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: tutti voi. Che, oh. Sono stato distratto un attimo, ho visto un asciugamano che volava e ho guardato un fondoschiena meraviglioso.
1: Infatti ti ho visto un attimo, vabbè, arrivano anche gli applausi alla nostra regia. Salutiamo Domenico che ci scrive: noi stiamo andando a Napoli in occasione del centenario della squadra del Napoli, grazie per la compagnia, un abbraccio a te. Poi siete in tanti, c'è chi sta andando in Puglia e dice manca poco, saluti da Mau, Giulia, Marti e Dani. Dai, dai,
0: e noi... poi devo salutare anche il nostro amico della Campania, ma certo che arrivano anche in Campania a fare il bagno, a passare le vacanze, mica vanno solo in Puglia, in Calabria, in Sicilia o Sardegna, non sto qui a citare tutte le regioni,
1: no,
0: scusami.
1: Certo, certo, ma c'è anche chi sta rientrando dalla Sardegna e deve arrivare in Germania, parliamo di Sonia e Tony. Ragazzi, magari chiamateci allo 02 25 15 15, visto che il viaggio è lungo e quello di rientro è un po' più triste.
0: Ma poi come ci andate? In macchina, quindi Sardegna, traghetto e poi aereo, oppure... aereo dalla Sardegna e via in Germania?
1: Sì, secondo me
0: tu sceglieresti cosa?
1: Aspetta, no, aereo, sì, aereo, okay. tutta la vita. Sì,
0: ma
1: tutta
0: se
1: la vita.
0: Incontri un amore, quell'amore, quella sensazione,
1: amore, andiamo in aereo lo stesso,
0: sì, velocissimi, va bene, dai, 02 25 15 15 chiamateci, se vi va anche un vocale al 378 378 1025.
1: E allora ascoltiamolo un vocale.
2: Maurizio da Catania, sono un autista, sì. Sono partito da Bologna ieri e sto scendendo a Catania e arriverò domani mattina intorno alle 9, alle 10. Buon lavoro.
0: Coraggio Maurizio, coraggio, siamo
1: vai,
0: con
1: vai.
0: Te.
1: Dai, vamos, la testa gira, gira, gira.

0: Ciao, buonasera a tutti. Anzi, buonanotte a tutti. Sì, sono partito alle 9:30 da Ugento e sto andando a Vicenza. Non lavoro più da 4 anni io. Sì, sono un pensionato.
1: Che già le fai, ascolta, ma dici,
0: è difficile dire facciamo vacanza.
1: Cioè?
0: Spiega. Perché sei sempre in vacanza.
1: No, sì, ma io questo volevo sapere. È un sapore diverso?
0: Sì, è un sapore diverso perché sei meno stressato, per cui non hai bisogno di arrivare in ferie per rilassarti, sei già rilassato in definitiva, la vivi in maniera diversa.
1: Molto. Scusa, ma visto che sei in ferie, perché hai fatto, cioè, perché sono finiti adesso, visto che sei sempre in ferie, proprio
0: perché
1: ad agosto?
0: Perché io sono una compagna da 14 anni, sì, e lei lavora, ha un negozio, e infatti siamo venuti giù assieme, però lei è dovuta tornare su, l'ho dovuta portare a Bari, si è preso il volo ed è partita mercoledì. E io sto parlando da solo.
1: Lasciala lì in negozio, vada in vacanza.
2: Ma Giorgio, Giorgio, aiuta la tua fidanzata invece. Quando lavoravi, cosa facevi?
0: No, lavoravo, ero dipendente su un'azienda di materie plastiche.
2: Ok. Quindi prossima vacanza, cioè dove porterai la tua compagna prossimamente?
0: Avevamo intenzione di andare sulla zona di Napoli a fine settembre, però sarà un po' difficile.
1: Molto bella ragazzi, salutateci Napoli. Giorgio, ci salutiamo, buone vacanze.
0: Buon lavoro a voi, grazie per la compagnia.
2: Ciao.
1: Allora...
2: Non so se ci hai mai fatto caso, sì. Ci sono serate che organizzi da giorni e momenti e invece arrivano così all'improvviso.
1: Brava, ma certo, come quando parte una canzone, qualcuno porta Amaro del Capo e tutti si avvicinano con i bicchierini per lo shot.
2: E quello che sembrava un momento qualsiasi diventa il momento ghiacciato della serata e soprattutto indimenticabile, l'ho detto?
1: Evviva! Amaro del Capo, io vado perché mi faccio non uno, ma me ne faccio due.
2: No, due. Parti con uno, no, dai. Uno.
3: Claudio Baglioni, che notte è questa? Due eventi.

0: concerti strepitosi, due luoghi simbolo, due concerti destinati a entrare nel mito della musica italiana. La partenza Roma, ottobre 2026, Piazza di Siena. Il ritorno Roma, ottobre 2027, Fori Imperiali. Claudio Baglioni, che notte è questa? La notte della partenza e la notte del ritorno del Grand Tour La Vita è Adesso. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Inside Måneskin su RTL 102.5, 1:26, siamo in Nottamboli.
1: Oh yes, Armando, Vanessa, fino alle 3, amici, in questa notte così speciale perché siete in tanti a partire, in tanti anche a ritornare, eh? Però ascoltiamo qualche vocale per capire.
2: Buona nottata RTL, sempre in compagnia con voi durante questi mitici viaggi estivi. Tanti saluti da Claudia, Fernando, Dario e Alice, direzione Salento, buone vacanze a tutti.
0: Bravi, bravi,
1: vai,
0: bravi.
1: Come Lu Salento, Lumare,
0: Lusuli,
1: Luvento.
0: Lumare, Lusuli e Luvento.
1: Luvento.
0: No, Luvento.
1: È il vento. Vabbè, no, è il vento.
0: Dici Luvento.
1: Luvento.
3: Ciao a tutti, sono Genio, sto andando a Cattolica. Sono partito a 12:30 dalla provincia di Lecco. Avevo puntato la sveglia alle 3, però sono andato a letto a 12:30 e niente, non si riusciva a dormire. E allora a quel punto lì, doccia, caffè e via.
0: Bravo.
3: Quando arrivo, arrivo.
0: Fatto bene.
3: Grazie per la compagnia, buon viaggio.
0: Ma grazie a voi. Grazie a voi, mi raccomando, però se vi viene un po' di sonno, fermatevi Piazzola,
1: giusto,
0: 5 minuti, fate il giro dell'auto, ok? A piedi, cammina, cioè, certo, a piedi.
1: Per forza,
0: no,
1: come fai?
0: Dici,
1: scusa.
0: Fai il giro della Piazzola con la macchina, no, in Piazzola, girate intorno alla macchina, così vi svegliate.
1: O con il monopattino, però quello che dice il nostro amico, no? Il fatto che quando devi partire senti proprio l'adrenalina, vorresti dormire, però pensi, ma nella valigia ho messo tutto, domani quando parto, cioè, ho sistemato, e fai fatica, ho chiuso, che ne so, l'acqua.
0: Brava. Mi piacerebbe sentirti, ma abbiamo un altro vocale.
1: Un altro vocale.
4: Ciao Vanessa, sono Francesca da Lierna, ci stiamo ascoltando. Un saluto dalla Salerno Reggio Calabria, direzione Calabrifornia. Buon lavoro, ciao ciao.
0: Senti, non c'è intanto mi stai molto antipatica.
1: Ciao Francesca, ciao
0: Francesca, Francesca! Mi stai molto antipatica, Francesca, perché non hai salutato me.
1: Ciao
0: hai
1: Armando.
0: Salutato lei e non me. Vabbè.
1: Ciao Armando.
0: Addio.
1: Arrivederci. Il nostro non è mai un addio. Novità.

0: Through the Barricades, gli Spandau Ballet su RTL 102.5 e l'una e 37 minuti, una canzone molto bella, il sax che richiama gli anni 80, ma vabbè. Allora attenzione, sentiamo vocalino.
1: Ciao Armando, sono sempre Francesca, ti saluto Paolo, il mio compagno che è la guida, ciao.
0: No, state antipatici tutti
2: no,
0: e due,
2: no,
0: anche
2: scusami,
0: tu e Paolo.
2: No,
0: ciao, hai salutato Armando. Prima.
1: Ciao Armando.
0: Hai ciao salutato Armando. Prima lei.
2: No, scusa, ce l'abbiamo. Ciao Vanessa. Basta, ciao Armando.
1: Ma prima...
0: Basta, andiamo al telefono. 02 25 15 15. Pronto.
2: Renato. Così carino, così educato. Oh, oh.
3: Ciao ragazzi.
2: Come stai?
3: Bene, sta tornando da Torre San Giovanni. Salento.
0: Perché?
2: Perché tornate?
3: Perché le vacanze sono finite. Due settimane
2: perché?
3: Sono volate.
0: Hai scelto luglio perché? Costava un po' meno rispetto ad agosto o impegni di lavoro?
3: No, c'è meno casino, andiamo sempre sul periodo, ci piace di più, agosto è troppo affollato.
0: Però a fine settimana farete a pizzichi e mozzichi un po' di mare, no? Un po' di sole, oppure montagna.
3: No, si ricomincia a lavorare.
0: Okay.
2: Proprio a pieno ritmo, a pieno regime, avete questo weekend per riprendervi da lunedì operativi?
3: Sì, esatto, sono qua con mia moglie, i bambini dormono, ce la dormono.
2: Come si chiama tua moglie?
3: Francesca.
0: Francesca, che
2: non è Francesca.
0: E salutiamo anche i bambini. Ragazzi, mi raccomando, buon rientro e restate su RTL 102.5. Ciao.
3: Ok, ci fate sempre compagnia. Ciao, ciao. RTL
2: grazie.
3: Anche nostra.
1: Ciao Armando. Ciao Armando.
2: Basta.

0: bella, The Lumineers. RTL 102.5 in diretta dal Tourmaline di Lipari con Vanessa e il sottoscritto fino alle 3. Voi allo 02 25 15 15 stiamo vedendo anche le vostre foto che ci state inviando via messaggi, dove siete, autostrade, insomma, secondo voi avete fatto partenza intelligente?
1: Speriamo di sì.
0: Intelligenti?
1: In questo caso le autostrade

0: non sono deserte, esatto. Autostrade non deserte.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na. Vabbè, c'è Partenope, amici, mettiamo un'altra bella canzone. Intanto voi, se vi va, chiamateci allo 02 25 15 15.
0: Insieme a Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.

0: Feeling Better, Malika Yan, RTL 102.5. Ci scrivono al 378-378-102.5. Ciao belli, siamo partiti adesso dalla Svizzera. Bene, direzione Reggio Calabria, in macchina Sharon, Mike, Trixie e la cagnolina.
1: Trixie, mi sa che è la cagnolina. Ciao ragazzi.
0: Immagini che la cagnolina si chiama Mike. No.
1: Perché? Trixie. No, scusa, è potrebbe Trixie. Essere Mike? Mike?
0: Ma come ti permetti?
1: E Trixie risponde.
0: Lo ha detto Vanessa, non l'ho detto.
1: Sì,
0: io,
1: e Trixie risponde: ehi, cagnolina, vieni qui.
0: Bau bau.
1: Bau, ascoltiamo. Miau, ascoltiamo dei vocali.
2: Ragazzi, buonasera. Buonasera ad Antonio. Sono sulla Romea in direzione Salento. Vengo da Padova, dalla provincia di Padova. Sto andando giù in Salento. Quando hai sonno, hai voglia a fare i giri dalla macchina, a fermarti in piazzola o dove vuoi a fare i giri, fai il buco, ma il sonno non passa. Se non dormi, se non riposi, hai voglia di star lì a fare i giri. Buon proseguimento.
0: Sì, se hai tantissimo sonno, ovviamente devi dormire.
1: Per forza.
0: Ti fai 10 minuti, un quarto d'ora e duri almeno 3 ore. Però se hai sonno che sei stanco, allora scendi e ti riprendi, ti bagni la testa, ti prendi a schiaffi.
1: Dipende, se continui a girare, fai un fosso.
0: Io sai cosa facevo? No, siccome ho qualche pelo sul petto, mi stracciavo i pelavi.
1: Ma stai scherzando?
0: Sì, me li
1: non
0: tiravo
1: ci
0: perché
1: credo,
0: mi facevo
1: no,
0: male.
1: Non ci credo.
0: Vuoi un pelo? Ti do un pelo del petto.
1: No, grazie.
0: È bellissimo.
1: Grazie. Ma tieni le facce una collana. Ascoltiamo un altro vocale.
3: Ciao ragazzi, Enrico De Vercelli. Sto andando a Marina di Ravenna a raggiungere mia moglie e i miei figli, che sono già lì da inizio luglio, fuori loro. E passeremo l'estate lì, fino alla fine di agosto saremo lì tutti assieme. Buona estate a tutti.
0: Ciao caro, grazie. Vedi che c'è ancora qualcuno che si fa le vacanze che durano tanto, cioè un mese.
1: Bello, bellissimo.
0: Magari c'è la casa, la seconda casa, vai lì e ti fai 30 giorni di completo relax.
1: Che bello, buona estate.
0: Amici.
4: Visto che vi salutano da Lecco e da Lierna, che è ancora in provincia di Lecco, vi saluto ancora io che sono sempre in provincia di Lecco, che sto andando a casa.
1: Giusto?
0: Vabbè, e quindi?
1: Volevo dire che anche lui ci segue dalla provincia di Lecco.
0: Ok.
1: Capito?
0: Ippi, yayo! C'è J-Ax.

0: We are the champions dei Queen su RTL 102.5, tesoro che bomba. Siamo pronti a chiudere la seconda ora,
1: sì,
0: adesso?
1: Sì, siamo pronti anche a dare appuntamento al Setto d'Ombre, perché Queen Budapest, che è il leggendario live dei Queen di un po' di anni fa, del 1986, arriverà al cinema, capito?
0: Che bello, che bello.
1: Ci proiettiamo al cinema, proiettiamoci.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.